0: sacrificio. Non è solo lui, per carità di Dio, come lui tanti altri. Io una volta, sì, sono tifoso dell'Inter, lo ammetto, però da un po' di tempo mi sono rotti i coglioni di osannare i calciatori. Sono stufo. Che c'entra? Il colore nell'azzurro, la passione dell'Inter rimane sempre nel mio cuore, però con più distacco. Un cordiale saluto.
1: A sto Jonathan da Prato non si può sentire. Buongiorno, io sono Adler da Milano. Jonathan, ma vai a quel paese, vai a vivere a Israele, che in quanto cristiano ti sputano addosso dalla mattina alla sera. Ma svegliati, che stai dicendo solo fesserie. Il 7 ottobre, poverini. Peccato che Netanyahu era stato allertato molto prima e non una volta, e non ha fatto niente. Lo sai perché, caro Jonathan da Prato? Perché aspettavano il pretesto per fare quello che hanno fatto dopo, e non puoi permetterti di dire che hanno fatto bene. Sei un miserabile.
2: Buongiorno, ci sarà una nuova fucilazione negli Stati Uniti. Il signor Hassan, 56 anni, ha ucciso il 5 novembre 2009 13 persone, ne ha ferito 32 al grido Allah Akbar. Nato ad Arlington in Virginia da genitori palestinesi musulmani. Ciao Hassan, bye bye, Roberto da Amsterdam.
3: Buongiorno, sono Michele da Roma. Voglio parlare a proposito di inflazione e perdita del potere d'acquisto dopo che il 5 ottobre il Corriere ha pubblicato un'intera pagina dedicata alla perdita del potere d'acquisto dei pensionati a causa della parziale o totale mancata rivalutazione delle pensioni stesse, senza che ci sia in futuro la speranza di un rinnovo contrattuale. Faccio il mio esempio. Ho quasi 80 anni, sono pensionato dal 2007. La mia pensione netta è aumentata del 10%, l'inflazione è stata del 41%. Devo dire una cosa di cui non parla l'articolo, e cioè che la pensione lorda in realtà è aumentata di più, circa il 17%. Perché questo divario fra pensione netta e lorda? Semplice, perché l'aumento, oltre che inferiore all'inflazione, viene tassata all'aliquota marginale, che è pari quasi al 50% con le addizionali regionali e comunali. In realtà, se si volesse mantenere lo stesso potere d'acquisto, bisognerebbe prendere il netto, aumentarlo dell'inflazione dovuta e rendere l'aumento non tassato. Grazie e buona giornata.
4: Ed eccoci, torniamo in onda in questo 7 ottobre, Luca Telese, Giuliano Guidabardi. E Luca, se sei d'accordo, torniamo sulla vicenda di cui ti sei occupato e che merita di essere approfondita, del prezzo dei carburanti, e ne parliamo con chi i carburanti li produce e li raffina. È nostro ospite Gianni Murano, presidente dell'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, e cioè l'Unione, l'associazione che rappresenta le principali imprese che operano in Italia nel settore di raffinazione, logistica e distribuzione di prodotti petroliferi. Buongiorno e benvenuto, presidente.
5: Buongiorno e bentrovati.
4: Allora, ma cominciamo da una cosa: perché il prezzo della benzina è diventato così alto, dei carburanti così alto, se nel 2012 il prezzo del Brent era più alto di quanto sia oggi? Costava $112 al barile contro i 94-95 di questo periodo.
5: Guarda, noi abbiamo fatto un'analisi, perché chiaramente la domanda è venuta spontanea, e abbiamo trovato tre componenti fondamentali. La prima è quella della componente fiscale, cioè accisa più IVA, che rispetto a quegli anni, cioè parliamo di 14 anni fa, è cresciuta di circa 20 centesimi, quindi una fetta riguarda la componente fiscale. L'altra riguarda il cambio, cioè effettivamente il cambio era molto più conveniente in quegli anni, e questo comprende un'altra quindicina di centesimi circa, dei 50 di differenza. Poi stiamo parlando di prezzi nominali, quindi non prezzi reali, ma l'altra componente che caratterizza questa crisi, questo momento particolare, è che c'è una forchetta che si è allargata tra il prezzo del petrolio e il prezzo dei prodotti finiti. Questo perché il petrolio, cioè il grezzo, la materia prima, è molto più disponibile rispetto ai prodotti finiti, che sono colpiti di fatto dalle due, dai due conflitti quello russo ucraino, con gli attacchi che avete sentito dell'Ucraina alle raffinerie russe, e quello delle raffinerie del Medio Oriente che sono state colpite dagli attacchi iraniani. Iran. Questo in un momento in cui l'Europa è corta di raffinazione, come si dice, cioè noi abbiamo chiuso le raffinerie delegando a terzi la produzione dei prodotti finiti, e quindi siamo in una fase di debolezza, senza raffineria, dipendiamo da tersi, e chiaramente per il discorso della domanda e dell'offerta, noi domandiamo, l'offerta si riduce, il prezzo sale.
6: Ma i petrolieri guadagnano ben di più.
7: Sì.
5: Non ho capito, mi scusi.
6: I petrolieri guadagnano di più.
5: La catena di valore del petrolio è chiaramente una catena molto ampia, che va da chi estrae a chi vende al consumatore finale, vende la pompa. È chiaro che con un prezzo del petrolio più alto, chi estrae sempre a quei costi ha un margine maggiore. È chiaro che chi ha sopportato negli anni i costi della raffinazione oggi ha sicuramente un margine maggiore che compensa le perdite degli anni precedenti. Quindi è un momento particolare in cui quello che stiamo pagando noi come continente, meno come paese, perché lo stacco, cioè come si dice, il prezzo industriale dei prodotti italiani è più basso di quello degli altri paesi europei, almeno della media europea, stiamo pagando la crisi di raffinazione.
7: Luca. Sì, io capisco questa spiegazione, sicuramente valida la crisi di raffinazione, però non trova che ci sia una partita un po' più complessa, cioè abbiamo una compagnia che ha autoimposto uno sconto dicendo che sarebbe durato per un mese, basandosi su un provvedimento del governo che a sua volta era uno sconto che sarebbe dovuto essere rinnovato. Poi il governo non ha rinnovato lo sconto, l'Eni e le compagnie che l'hanno seguito non rinnovano il price cap, cioè il blocco del prezzo, e alla fine che succede? Che gli italiani corrono le pompe convinti, avevano creduto che per un mese il prezzo sarebbe rimasto fermo come era stato detto, e invece il prezzo è già salito. Allora lei valuti dal punto di vista del consumatore, perché noi stamattina riflettevamo, avevamo un po' preso in giro, ma tu guarda questi italiani pecoroni che hanno bloccato tutte le pompe, si sono messi in fila il primo giorno per lo sconto, e poi avevamo ragione loro, perché lo sconto è durato solo 8 giorni. Sì, è vero, il governo non l'ha rinnovato, le grandi compagnie non lo hanno mantenuto, ma alla fine il risultato è che nel mercato continua a diffondersi la paura.
5: No, è chiaro che è una situazione molto particolare. Va ricordato che quando c'è stato l'annuncio dello sconto, lo stesso annuncio riportava esattamente che era a condizioni invariate della componente fiscale. Quindi non per difendere gli associati ci mancherebbe, ma è evidente che se aumenta la componente accisa il prezzo finale non può che aumentare.
7: Ma le chiedo questa cosa, voi sapevate che sarebbe salito? Perché quando è stata comunicata questa notizia sembrava normale che la componente accisa sarebbe rimasta invariata, cioè invece siamo rimasti tutti un po' stupiti nello scoprire che il governo non ha rinnovato quello sconto e quindi ha fatto saltare tra virgolette il tetto autoimposto.
5: Siamo rimasti tutti sorpresi nella stessa misura, nel senso che questo sì. Ovviamente per me sì, personalmente sì.
7: E secondo lei che cosa ha determinato questo terremoto, diciamo? Perché non ha retto quello sconto? E ancora, se stiamo a ieri, il sottosegretario, il ministro dicevano stiamo vedendo, vediamo, non lo sapevano che scadeva.
5: No, sicuramente lo sapevano. Quello che immagino stiano facendo negli uffici del MEF è che stiano valutando esattamente qual è la famosa accisa mobile, perché come sa su quello c'è un dispositivo normativo che prevede di scontare di quanto si è guadagnato in più o di quanto si è incassato in più come componente IVA per il prezzo più alto, e quindi immagino che stiano facendo i conti per capire quant'è la disponibilità da poter riversare sullo sconto come accise.
7: Però le chiedo l'ultima cosa, quindi i consumatori hanno ragione ad avere paura che appena trovano un buon prezzo si mettono in fila, allora, perché non c'è nessuno che può garantire questo meccanismo.
5: Allora, è chiaro che il prezzo, diciamo così, il prezzo all'esclusione delle accise è stato garantito. Quello che secondo me i consumatori, noi consumatori dobbiamo fare, dobbiamo continuare a fare meglio, è quello di cercare il prezzo migliore. Noi oggi abbiamo 22.000 stazioni di servizio in Italia, che sono un numero esagerato rispetto alla domanda. Potremmo pagare la benzina e il gasolio molto meno se ci fosse una rete razionalizzata. Se i consumatori premiassero sempre quelli che hanno un prezzo più basso, probabilmente avremmo una rete più efficiente e potremmo pagare qualche centesimo in meno.
6: Giuliano, cosa vuol dire che l'Europa ha deciso di intaccare le scorte? Quali sono le scorte? Cosa vuol dire intaccarle?
5: Il sistema internazionale che è sotto l'egida dell'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che nasce dopo la guerra del Kippur, quindi con la prima crisi petrolifera, prevede che ogni paese ha un certo quantitativo di scorte d'obbligo, cioè scorte di riserva, che equivalgono a circa 90 giorni di domanda. Okay? Quindi ogni anno anche il nostro ministero, del MASE in particolare, fa i conti, verifica qual è stata la domanda dell'anno precedente e assegna poi le scorte d'obbligo che ogni società che immette in consumo deve mantenere, e una quota parte di queste scorte d'obbligo è mantenuto da un organismo che si chiama OXIT, e che è un organismo che risponde poi al GSE, cioè al MASE. E questo è un comportamento, una procedura che accade in tutti i paesi, quindi c'è un quantitativo sostanzioso di scorte di riserva, scorte di sicurezza, che chiaramente sono a disposizione proprio nei momenti di particolarmente critici. I momenti particolarmente critici in verità dovrebbero essere quando, diciamo, il prodotto non si trova, non quando costa troppo. Però in questo caso il riferimento che è stato fatto dal G7, quindi dai paesi poi che sono i maggiori, che fanno parte dell'agenzia, è stato quello di immettere in consumo una parte delle scorte. Hanno parlato di 100 milioni di barili, quindi circa 130 milioni di tonnellate, quindi un numero importante, rappresenta circa, insomma, il 10-15% delle scorte d'obbligo totali, quindi di tutti i paesi, di metterli in consumo per contenere i prezzi. In altre parole, se io aumento l'offerta, a parità di domanda il prezzo scende. Questo è
6: la non è sceso, però.
5: A livello internazionale,
6: cioè, quando deve salire, Presidente, sale in un secondo, aumenta il barile neanche una frazione secondo dopo, hai aumentato il prezzo alla pompa. Quando invece c'è un aumento dell'offerta, il prezzo non diminuisce, è un percorso bizzarro.
7: Ha ragione Giuliano, Presidente. Vogliamo dire che gli stoccaggi sono il grande guadagno di questo saliscendi? Uno c'ha un bel serbatoio che ha riempito quando, non lo so, il gasolio costava 1,99, sale il prezzo, lo aumenti subito, ti sei fatto il guadagno, e poi dopo hai fatto il guadagno scende il prezzo e tu riempi il serbatoio. Voglio capire quando è che, come dice Giuliano, qualcuno abbassa il prezzo perché è calato.
5: Allora, è chiaro che questa è un'attività, no, che riguarda 22.000 stazioni, quindi non si può, cioè 22.000 stazioni sono 22.000 comportamenti diversi. Quello che però è importante, secondo me, notare e far notare a tutti è che mai come quest'anno l'osservatorio dei prezzi, mai come in questa crisi, l'osservatorio dei prezzi è stato attentissimo proprio a verificare che i margini di distribuzione delle singole compagnie non salisse troppo nei momenti in cui i prezzi scendevano. Abbiamo avuto con il Ministero, con l'osservatorio che fa parte del MIMIT, un confronto praticamente settimanale nei momenti peggiori di crisi, adesso è ogni due settimane, in cui il Ministero faceva veramente i conti al dettaglio di come stavano andando i prezzi, e negli ultimi 10 giorni i prezzi alla pompa sono diminuiti, quindi hanno seguito l'andamento dei prezzi in discesa, e tutte le volte che c'era qualche numero che non tornava, cioè qualche margine che cresceva, c'era un richiamo da parte dell'osservatorio a intervenire per rimettere il prezzo alla pompa a quello che doveva essere, secondo l'osservatorio, il prezzo giusto, ovvero il margine giusto. Mai come in questo caso, e mai come i carburanti, non c'è nessun prodotto che ha la stessa dinamica di attenzione dei carburanti, se ci pensate non ce n'è nessuno, Il prezzo alla pompa ha seguito gli andamenti in salita e in discesa dei prezzi internazionali.
6: In salita li ho visti, Presidente, in discesa mi devono essere sfuggiti.
7: Ha così ragione Giuliano, che le leggo la fonte del Mimit, il prezzo secondo il Mimit sul gasolio medio è stato 2,244, quindi il prezzo medio che è superiore allo sconto che c'è stato fino a ieri delle tre principali compagnie, vogliamo dire, quindi qualcosa non torna, questo è il Mimit.
5: No, torna.
7: No, come uno dice,
5: no, ma torna,
7: ce l'hai più basso su tutti i più grandi distributori, come è possibile che il prezzo medio sia più alto del prezzo imposto che fino a ieri c'era?
5: Siamo tutti d'accordo che diciamo c'è stato un 50%, un numero notevole di distributori che avevano un prezzo più basso, evidentemente. Dopodiché il prezzo medio è più alto, perché? Perché è un mercato libero, è un mercato in cui uno fa il prezzo che vuole, ma il consumatore se va a fare rifornimento a quello che costa di più, è come quando lei o quando io compro il latte dal droghiere sotto casa e lo pago 2 euro invece che al supermercato 1,50 euro. Cioè è una questione di scelta del consumatore. Se tutti i consumatori andassero da
7: quindi è colpa nostra, Presidente, no, non lo dica. Ma io sono un consumatore, non è che sono libero sempre. Se sono sull'autostrada, a me succede spesso e mi mancano 10 litri a fermarmi con la macchina, non è che posso andare a cercare il prezzo ideale. Lo pago quello che trovo, brutto, sporco e cattivo. Ma e quindi lei sa che il prezzo medio, che potrei, il prezzo basso che potrei trovare, non lo ho realmente a disposizione.
5: Sono 22.000 stazioni, non ce l'ha? Ma quando sei in autostrada farai solamente 10 litri che gli mancano. Le autostrade hanno perso il 60% di vendite negli ultimi 10 anni per quel motivo lì. E perché nessuno di noi, se può, fa rifornimento in autostrada. È brutto dirlo, ma il prezzo scoraggia. E infatti le vendite in autostrada sono crollate. Però l'abitudine del consumatore, e lo dico da consumatore e non da presidente dell'associazione, deve essere quella di andare a fare rifornimento al distributore che si sa che fa il prezzo più basso. E ci sono delle app.
7: Ma ci proviamo, Presidente, ci proviamo. Abbiamo detto che c'erano le file il primo giorno dell'annuncio, perché tutti dicevano: beh, io brutti, sporchi e cattivi me li metto dentro il serbatoio questi 5 euro di risparmio. Quindi non è che non colpevolizziamo.
5: No, voglio richiamare ad avere un consumatore sempre più consapevole, cioè un consumatore che sa andare al distributore che ha il prezzo più basso, che sa riconoscere il prezzo, e alla fine ci aiuterà ad avere una rete sempre più razionalizzata, non con 22.000 stazioni.
6: Presidente, abbiamo terminato il tempo, ma una risposta flash: il prezzo tornerà ai livelli precedenti, tornerà intorno all'1,50, 1,60, o ci dobbiamo abituare a tenerlo per sempre sopra i 2 in crescita?
5: No, noi dobbiamo augurarci che torni, perché la condizione che torni è che finiscano i conflitti in Russia e Ucraina nel Medio Oriente, quindi per tante altre buone ragioni dobbiamo augurarci che torni a essere a quei livelli.
6: Grazie a Gianni Murano, grazie di essere stato con noi, Presidente.
7: Grazie davvero.
5: Grazie a voi, buona giornata.
6: Hai capito che non sai fare
7: Giuliano.
6: Benzina? Non sai fare benzina. Adesso vediamo se sai lanciare la pubblicità.
7: Ma è incredibile però questo. Trovare il prezzo?
6: La sai lanciare la pubblicità?
7: No, ti volevo leggere.
6: Neanche quello. Sono le 8.32, ve lo leggi
7: aspetta
6: dopo.
7: Aspetta un secondo, c'è una bellissima battuta sul caso Malagò di Giuliano Guidabardi. Senti, il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, commissariato da Giovanni Malagò, entro 60 giorni le elezioni del nuovo presidente, Giovanni Malagò.
6: Giovanni Malagò. È un'Italia meravigliosa.
8: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G,
8: di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
10: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica, il punto G, su Giornale Radio ovviamente.
11: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
12: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: È l'ora dell'attimo fuggente.
16: È svegliato!
15: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
17: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
18: Dopo l'intervista a Gianni Murano che avete effettuato poco fa, mi sento profondamente preso per i fondelli e mi limito da talora. Come mi sento profondamente preso per i fondelli sul caso Malagò che vi avevo anticipato ieri. Siamo proprio ridicoli, siamo un paese di pagliacci, siamo un paese di pagliacci. Voi sperate, pensate che con l'opposizione al governo qualcosa cambi? Come diceva Tomasi Lampedusa, tutto deve cambiare per far restare le cose così come sono. Saluti Marco da Napoli.
19: Con i vostri potenti mezzi, ci fate sapere quanto costa il carburante nel resto d'Europa, il diesel ad esempio in Germania? Guido da Varese.
20: Buongiorno, sono Davide d'Alessandria, ho appena sentito l'audio di quel signore che ha detto il 7 ottobre, poverini, aspettavano un pretesto, ma intanto bisogna, penso, rispettare le vittime e la loro memoria da qualsiasi parte stanno, perché le vittime sono sempre vittime, sono vittime israeliane quanto vittime palestinesi, quanto vittime iraniane, quanto vittime americane, quanto vittime italiane. Le vittime, la popolazione civile che muore per mano di facinorosi e di gente senza scrupoli, sempre vittime sono e sempre vanno rispettate. E mi invito questo signore a ripensare a quello che ha detto. Grazie.
21: Buongiorno Stefano Monza. Certo che evitare di parlare del 7 ottobre proprio oggi è veramente deprimente. E tu, Luca Telese, sei veramente l'esempio vivente di come le persone possano essere spregevoli e squallide. Comunque, oltre a essere un giornalista fazioso di parte, sei l'esempio di quelle persone. Non c'ho altro da dirti oggi, perché veramente stai rasentando il fondo anche con la storia di Sinner. Lasciamo perdere, va. Datti all'ippica, Telese, datti all'ippica, che forse dimagrisci un po'. Buona giornata. E forza Israele, cazzo, e forza Jonathan da Prato.
6: E rieccoci, 8:40, Luca Telese. Giuliano Guidabardi qui con voi. Rispondo molto velocemente all'ascoltatore che ci ha chiesto quali sono i prezzi in Europa del diesel. Te li do aggiornati al 5 ottobre, vanno dal prezzo più basso in Europa, che è quello di Malta, 1,210, a quello mediano di 2 euro, 2,076, 2,095, 204 di Lussemburgo, Romania e Irlanda, a quello più alto in assoluto che si trova nei Paesi Bassi e in Danimarca, 2,526 e 2 5,542, così abbiamo un po' di dati su cui ragionare, ma non ragioniamo solo di carburanti, di situazione politica interna e internazionale, e ormai si fondono in maniera davvero indistinguibile, e lo facciamo con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, che è venuto a trovarci. Buongiorno senatore.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
7: Buongiorno, benvenuto.
6: Luca, tutto tuo.
7: Volevo partire subito, visto che poi Patuanelli è stato anche ministro, conosce questi congegni, un giudizio su quello di cui abbiamo appena parlato, con opinioni diverse, grandi polemiche. Alla fine il governo ha fermato, almeno per un giorno, ieri, lo sconto sulle accise, e le compagnie hanno detto va bene, allora noi alziamo il prezzo rispetto a quello che avevamo detto. A chi ha sbagliato, se qualcuno ha sbagliato in questo pasticciaccio, come lo definisce il Fatto?
0: Ma no, ha sbagliato il governo, che in realtà ben poco ha fatto. Guardate, avete tralasciato un paese in quelli che avete citato adesso rispetto al prezzo della benzina, la Slovenia.
7: Sì, dove lei va a fare benzina in Slovenia quando è a casa?
0: Non dovrei dirlo, ma non mi capita. Vivo a 750 metri circa dalla più vicino distributore. La realtà è che lì il prezzo è imposto. Ogni 14 giorni lo Stato comunica il prezzo. Ed è una scelta che il governo
7: 1,8
0: poteva fare.
7: Pagano 1,886. Niente, proprio 40 centesimi in meno dell'Italia.
0: In Europa. Peraltro ricordo che più o meno un anno e mezzo fa, o forse due, la facevo a 1,2 in Slovenia. L'Italia può fare la stessa scelta. Noi abbiamo liberalizzato il prezzo al distributore nella convinzione che il mercato vincesse come sempre, poi abbiamo scoperto dopo 30 anni che forse il mercato non è che sempre vince, o vince il mercato ma perdono i cittadini. E in questi frangenti è previsto nel decreto Bersani che si possa sospendere la liberalizzazione del prezzo, quindi una delle scelte che io ho
7: suggerito. E le compagnie non possono rifiutarsi un prezzo imposto?
0: Assolutamente no, in Slovenia non lo fanno, eppure la Slovenia non è che sta al di fuori del mondo, sta all'interno dell'Unione Europea, sta nell'area euro, ha le stesse condizioni italiane. È una scelta dello Stato membro, quindi questa poteva essere una scelta, tra l'altro a costo zero, perché non si tratta di rimodulare le accise, si tratta di dire a che prezzo si può vendere. Ma se guardate un dato, quando le grandi compagnie, a partire ovviamente da Eni, hanno deciso di calmierare il prezzo, uno può pensare, vabbè, rinunciano a pezzi del loro guadagno, avranno una ripercussione borsistica, perché è chiaro, il mercato non è che ti premia se ti autoinfliggi un attendere risultato minore.
6: Una riduzione di guadagni.
0: E invece hanno avuto dei rimbalzi favorevolissimi anche in borsa. Questo sta a dimostrare che hanno dei guadagni mostruosi in questo momento.
7: Sì, perché poi Eni ha avuto un altro guadagno, Patuanelli, cioè ha avuto un'esplosione per cui ha svuotato tutti i concorrenti per 5 giorni, perché l'effetto annuncio pubblicitario è stato potente.
6: Senatore Patuanelli, ma quindi se noi oggi annunciamo che un nuovo punto programmatico del Movimento 5 Stelle nelle elezioni prossime 20 è imporre un prezzo fisso al prezzo dei carburanti, noi diamo una notizia corretta?
0: Sì, non è un punto programmatico uscito dal nostro confronto deliberativo di qualche settimana fa a Nova, ma è un modo in cui affronti l'emergenza. E ripeto, non è il tornare per sempre.
6: Ci siamo portati a casa una notizia
7: un
6: per stamattina.
7: Veniamo. Ma io sono d'accordo, bravo.
6: Ecco, seconda notizia è che casualmente, eccezionalmente, Luca è d'accordo con voi. Veniamo ad un'altra questione, allo scontro sempre più acceso tra voi e il PD, o meglio tra Conte e Schlein. Alcuni giornali oggi titolano che ci sarebbe l'idea del presidente Conte e del Movimento 5 Stelle di correre da soli senza l'alleanza col PD se la Schlein continua a fare i capricci.
0: È un'idea che non c'è, della quale non abbiamo mai parlato in nessuna delle tante riunioni che facciamo costantemente, sia di vertice che di gruppo che di quello che volete. Mai nessuno ha ipotizzato nell'andare da soli. Sarebbe una follia, sarebbe ritornare a consegnare le chiavi del paese a chi ha dimostrato di non saperlo governare. Non sto dicendo governarlo male, perché
6: che lei non sia d'accordo col governo è noto. Secondo lei quando si vota?
0: Secondo me si vota un po' prima dell'estate, a maggio, no? Con un election day assieme alle varie amministrative che ci saranno nel 2027.
6: Scusi, però tardi. Scusa Luca, ci siamo sovrapposti, le faccio una domanda velocissima, non è un po' tardi a 6 mesi dalle elezioni non avere ancora il candidato leader, non sapere come sceglierlo e non avere un programma comune?
0: No, il programma comune, guardate, io sfido chiunque a darmi altre due diversità rispetto al tema armi Ucraina.
6: Due temi irrilevanti.
0: Non è irrilevante, ma uno non può, perché la posizione tra Salvini e Tajani sulle armi in Ucraina è tanto diversa dalla contrapposizione che può esserci tra Movimento 5 Stelle e AVS da un lato e PD dall'altro.
6: Infatti governavate insieme, stavate e dovreste proseguire, visto che avete dei comuni su quello, ma a parte quello che fanno gli altri.
0: Abbiamo una postura diversa su tutto lo scibile umano, tanto che io ricordo che quando
6: avevamo un governo a lungo con corrispondenza di amorosi sensi, ricorderò male.
0: Noi abbiamo fatto le nostre cose e loro hanno fatto le loro cose, perché loro hanno fatto quota 100, i decreti sicurezza, e noi abbiamo fatto reddito di cittadinanza e decreto dignità. Non mi sembra che nessuno contesti alla Lega il fatto di aver votato il reddito di cittadinanza, contro il quale si sono scagliati mille volte, eppure l'hanno votato e l'hanno fatto con noi. Era un governo molto particolare, non c'erano amorosi sensi, c'era il tentativo di fare delle cose, poi è naufragato dopo poco, peraltro. Col Partito Democratico abbiamo tantissime cose in comune, con l'Alleanza Verdi Sinistra sostanzialmente altrettante, ci dividono posture diverse rispetto alla guerra in Ucraina, ma la stessa volontà di far finire la pace, di far finire la guerra.
7: Ma allora come finisce? Senatore, faccia un pronostico su come finisce il dibattito di cui ha parlato Giuliano sulle primarie. Voi avete detto proviamo a cercare un nome, almeno questo abbiamo appreso nelle ultime ore, e la Schlein ha detto no, si va al voto. E allora perché non andare subito a questo voto delle primarie? Cosa accadrà secondo lei e in che tempi ci si arriva?
0: Perché le primarie non siano divisive, serve comunque avere una definizione puntuale di un programma di coalizione, altrimenti le primarie diventano uno scontro lock and core che non fa bene ovviamente alla coalizione, perché poi quando l'elastico lo tiri troppo, no, non è detto che si rompa, ma quantomeno perde una delle sue funzioni principali, che è proprio l'elasticità. Quindi è evidente che serve avere un programma condiviso prima di fare le primarie. Dopodiché le primarie ci saranno, io penso che saranno inizio anno. Farle prima è complicato, anche perché adesso si apre la stagione della discussione sulla legge di bilancio, dove mostreremo la nostra unità con proposte fatte insieme. Noi stiamo dettagliando gli ultimi punti della risoluzione sul documento sull'ex DEF, quindi sul documento di finanza pubblica che stiamo per affrontare la prossima settimana, e faremo un documento condiviso con Alleanza Verdi Sinistra, con il Partito Democratico, serve il programma per affrontare le primarie nel modo più sereno possibile e che vadano a coinvolgere i nostri popoli. Vede, la differenza tra la destra e la sinistra, lo dico sempre e Luca lo sa bene, la destra ha un popolo unico di riferimento, un popolo che qualche volta vota la Meloni, qualche volta vota Salvini, qualche volta vota Tajani, adesso sta votando Vannacci, ma è un popolo unico. La presenza del movimento ha fatto sì che nel campo progressista i popoli non ci fosse un popolo solo, ce ne sono diversi.
6: Lo sai che a destra non pensano questo di loro stessi, vero?
0: Non lo pensano mai così. Hanno una cornice comune.
6: È bella questa cosa di sapere sempre degli altri più di quanto gli altri sanno di se stessi.
0: No, io so molto anche di noi, io mi interesso prima ovviamente di me stesso e poi dei popoli e poi degli altri popoli, però mi sembra del tutto evidente che c'è una cornice valoriale nel centrodestra, l'ascito meritorio di Silvio Berlusconi, che nel campo progressista non c'è e che va costruito, e non è facile farlo.
6: Non avete il lascito di Prodi. Senta, senatore Patuanelli, ma l'ipotesi del terzo, del federatore, il nome di Gualtieri, c'è sul campo o è un'altra invenzione dei giornalisti?
0: No, non è un'invenzione giornalistica. Da subito il presidente Conte ha dato la disponibilità, ma non la disponibilità, ha ragionato di quella possibilità. L'ha chiamata il metodo regionali, lo disse nella famosa conferenza stampa post referendum sulla giustizia, quindi a marzo, quando disse adesso possiamo fare le primarie, oppure poi il titolo divenne a primarie, ma lo disse, ero lì, disse oppure determiniamo la leadership in uno degli altri modi possibili, ad esempio come facciamo quando facciamo le regionali, in cui c'è un programma e si
6: un comitato centrale, come ha detto Bertinotti,
0: il comitato centrale di Bertinottiana memoria.
6: Il Politburo. Però e lei Gualtieri piacerebbe?
0: Ma io faccio difficoltà a dare nomi, a parlare di nomi, perché
6: poi dovete darlo uno.
0: C'è Gualtieri, c'è Manfredi, ci sono io. Non sto scherzando.
7: Allora mettiamola così: il terzo uomo, chiunque sia, adesso è definitivamente tramontato per il Niet, a proposito di Politburo della Shrine?
0: Beh sì, se non c'è la disponibilità della segretaria del partito di maggioranza relativa dell'opposizione, è difficile che si possa andare in quella direzione. La nostra disponibilità continua a esserci, ma dall'altra parte, se si dice la possibilità di scegliere il candidato è limitata, la modalità con cui scegliamo il nostro candidato premier è limitata al partito più grande oppure primarie, allora chiaramente noi tra le due scegliamo le primarie.
7: Bene. Molto chiaro. Grazie davvero a Stefano Patuanelli. Grazie. Buongiorno, buon lavoro.
6: Buona giornata. Oggi ricchi di notizie.
7: Interessante, penso che lavorerai tutto il giorno per Lucentro oggi.
6: Penso proprio di no, lo sai. Ho questo sospetto, non so perché. Penso che invece andrò veloce verso il Labaro.
1: Buongiorno, ben trovato. E anche buongiorno a tutti e due, anche agli ascoltatori.
6: Quali notizie fantastiche abbiamo oggi dopo la democrazia in Russia?
1: Beh, oddio, io le migliori le ho ricevute da voi, come col fatto che la colpa del caro benzina è dei benzinai e non dei petrolieri. Questa cosa mi ha un po' commosso, sono davvero.
7: No, dei consumatori.
6: Dei consumatori
7: che non cercano, avendo la scelta ai 22.000 pompe, la pompa dove costa meno, è colpa tua.
6: Ma anche a voi non sembrano troppe 22.000 pompe?
1: Oddio, metto così, può essere frainteso, però a di questo.
7: Ma si esercizi, chiamiamoli esercizi.
1: Il benzinaio è un presidio anche di alcuni piccoli centri. L'Italia non è un paese che si regge prevalentemente sulle grandi città, ci sono dei piccoli paesi magari perduti in aree montane in cui il benzinaio è comunque un riferimento e una colonna portante della comunità, quindi quello non si mette assolutamente in discussione. Il problema appunto è cercare di scongiurare che venga innescata una guerra tra poveri, quindi cercare di alimentare lo scontro sociale per nascondere le crisi del sistema.
6: Bene, veniamo a che notizie ci dai.
1: Allora, la notizia più importante secondo me è arrivata ieri sera sul tardi, ma è un qualcosa di molto appetitoso, il fatto cioè che la Russia abbia dato la disponibilità per fare un incontro trilaterale con Trump e Xi Jinping, e potrebbe essere fatto al vertice, a margine ovviamente del vertice APEC che si terrà in Cina il 18 e il 19 novembre, un vertice trilaterale che probabilmente non sbloccherà un granché sulle questioni energetiche, perché come abbiamo detto più volte fanno comodo a tutti questi blocchi o magari a intermittenza in alcuni centri nevralgici per la produzione di petrolio, però quello che potrebbe essere interessante è la ridefinizione del mondo, perché quella data 18 e 19 novembre è 3 settimane dopo il voto in Brasile, voto in Brasile per cui non ci sono certezze, e è un voto che è molto molto importante perché Trump è riuscito sostanzialmente a mettere le proprie mani su tutti i paesi del cono sud, e se dovesse riuscire a mettere le mani anche sul Brasile avrebbe un controllo incontrastato di tutta l'America Latina, quasi tutta l'America Latina, ma soprattutto sarebbe un colpo durissimo ai BRICS, perché sicuramente la prima azione dei paesi del cono sud, e se dovesse riuscire a mettere le mani anche sul Brasile avrebbe un controllo incontrastato di tutta l'America Latina, quasi tutta l'America Latina, ma soprattutto sarebbe un colpo durissimo ai BRICS, perché sicuramente la prima azione del un ipotetico governo Bolsonaro di una

0: Le elezioni in America Latina non è una cosa così difficile da fare, poi se non ci riescono truccando le elezioni si rapiscono i presidenti, ma la questione è che probabilmente si è sondato anche un po' il polso della Cina e della Russia, e è evidente che non sono così pronte a scatenare la terza guerra mondiale per difendere le proprie aree di influenza in America Latina.
1: Anche perché, ricordiamolo agli ascoltatori, i BRICS sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e insomma è una compagnia che qualcuno vorrebbe, ma altri preferirebbero evitare.
0: Sì, poi ovviamente si sono allargati un po', però quelli sono i paesi fondatori, sono i paesi più importanti, e soprattutto
2: poi ci sono i paesi del Golfo, il
0: Brasile. Esatto, quello ha tutta un'altra serie di contraddizioni.
1: I paesi del Golfo io non li considererei tra di loro, devo dirti la verità, Luca.
2: Ci sarei stanno formalmente.
1: Ci entrano, ci escono, vanno con il Pakistan, poi vanno con la Turchia, poi tornano a flirtare con la NATO. Non è una situazione...
0: L'Arabia Saudita fa questo, gli Emirati Arabi invece sono saldamente dentro i BRICS. Però comunque anche quella...
1: Gli Emirati Arabi sono i principali alleati di Israele, gli unici che non si sono alzati durante il discorso di Netanyahu.
2: Che succede? Qual è l'aggiornamento? Perché oggi non c'è una riga sui giornaloni.
0: No, l'Iran invece c'è, ci sono aggiornamenti sui giornali israeliani che soprattutto in occasione dell'anniversario hanno puntato molto su ricordare gli effetti della guerra, e da ieri sostanzialmente l'attenzione è concentrata sul fatto che parrebbe che in Iran siano ripresi dei lavori di ricostruzione di una centrale nucleare che era stata colpita da Israele, e quindi Israele guarda soprattutto a questo, però l'Iran se ne approfitta della situazione internazionale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e prendersi qualche soddisfazione, perché l'Iran ha convocato l'ambasciatore francese a Teheran per protestare contro il trattamento riservato alla polizia francese contro gli studenti, quindi sostanzialmente gli ha reso per pariglia tutto quello che ha fatto la Francia fino a questo momento per le pressioni diplomatiche in occasione degli arresti degli studenti iraniani.
1: Comunque, visto che non lo dici tu, ti dico io che Kiev è stata colpita stanotte ripetutamente da bombardamenti russi, e l'attacco è stato definito massiccio dalle stesse forze ucraine.
0: Verissimo, verissimo.
1: Bene.
2: E allora qual è la morale amorale di questa puntata?
1: Beh, guarda, caro Luca, oggi è facilissimo, dopo le due interviste, prima al presidente dei petrolieri e poi a Patuanelli, vicepresidente dei 5 Stelle, che abbiamo ascoltato qui, e dopo che siamo riusciti a fare un'intera puntata di 2 ore il 7 di ottobre senza dire una sola parola sull'anniversario dell'eccidio.
2: Ma stai parlando
1: mestruoso.
2: Da mezz'ora e 7 ottobre. C'è l'editoriale bellissimo del nostro direttore Biacchessi.
1: E allora mi correggo, dopo che sei riuscito a non parlarne per 2 ore, non posso che chiudere con una bella grande massima di Epitteto, il grande filosofo stoico, che diceva che la verità trionfa da sola, mentre la menzogna ha sempre bisogno di complici.
2: Benissimo, vai, e noi torniamo domani con tutta la banda e col Price Cup. Ciao.
1: Ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Sono le 2:59.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E un'altra puntata ricca, buonasera al pubblico, buonasera a tutti voi, un'altra puntata ricca, si parte dalla legge elettorale, poi l'anniversario dei fatti del 7 ottobre, Francia e Spagna, quel che sta accadendo adesso, i carburanti e la vostra indignazione in Italia, insomma questo e tanto altro tra poco qui, Italia No Limits.

0: buonasera a tutti. Ma vedo che il governo sta lavorando tanto per noi italiani, eh? Cioè, la priorità è la legge elettorale. Vai, vai, vai, la nostra patriotta, non si smentisce mai. Quanto è bella la poltrona, eh? Viene pesante alzarsi dalla poltrona. Eh sì, pure la sorella quando si sente in giro è capolista in 5 seggi. Quindi anche la sorella aspira, magari sarà la prossima premier. Grande, grande italiani, vai, andiamo, andiamo. Ci manca la guerra civile in Italia e poi saremo un popolo come tutti gli altri. Diego da Varese.
1: Uè, Roberto, dalla martellata ininterrotta ieri della tua trasmissione, di tutte le lamentele di noi ai radioascoltatori, adesso i distributori sono tutti 1,99. La potenza di Italia No Limits. Ciao, Sergio da Milano.
2: Non tutti Sergio, non tutti, non basta, ma dopo replicheremo. Partiamo dalla politica però, perché la nuova legge elettorale è ormai un passo dal traguardo. Domani è atteso il voto finale alla Camera e, salvo sorprese, conosceremo le regole con cui gli italiani saranno chiamati a votare le prossime elezioni. Prima di discuterne, vediamo dove siamo arrivati, come funzionerà il nostro nuovo sistema elettorale, che cosa succederà domani in Montecitorio. Lo facciamo con l'aiuto della scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, come sempre.
3: La nuova legge elettorale è ormai all'ultimo passaggio parlamentare. Oggi, 7 ottobre, il governo ha incassato alla Camera anche la terza e ultima fiducia, con 228 sì, 144 no e 3 astenuti. Ieri erano già passate le fiducie sui primi due articoli. Il nuovo sistema è sostanzialmente proporzionale, ma prevede un premio di maggioranza per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, entro i limiti fissati dalla legge. Restano le soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Il Senato ha inoltre introdotto le preferenze con capilista bloccati, modificando il testo già approvato a luglio dalla Camera. Il passaggio decisivo avverrà domani, 8 ottobre, con il voto finale alla Camera previsto alle 12.30 e scrutinio segreto. Se Montecitorio approverà senza modifiche il testo arrivato dal Senato, la riforma sarà definitivamente approvata e potrà passare alla promulgazione del Presidente della Repubblica.
2: Ecco, questo in breve, e poi retroscena che arrivano tra poco con la nostra Claudia Fusani. E adesso vi faccio soltanto due domande fondamentali. La prima: vi convince un sistema proporzionale con un premio di maggioranza, oppure preferireste che i seggi rispecchiassero esattamente i voti ottenuti dai partiti? La seconda: quanto conta per voi poter scegliere direttamente il candidato con le preferenze, anziché lasciare ai partiti la scelta degli eletti? Come sapete bene, 334 11 11 622 per dire la vostra.

0: fossi una persona che aspira al potere andare a governare, mi vergognerei di andare al governo, perché per come è messo il mondo in quest'epoca, dove abbiamo 7 emergenze del pianeta, non solo climatica, ma quella dell'acidificazione delle acque, i sistemi che stanno saltando, e si ha una visione così piccola solo su quello che è il governo di uno Stato, e poi con questa follia dell'Europa in cui ormai bisogna essere pronti per andare in guerra contro la Russia, io non avrei coraggio di presentarmi da nessuna parte. E forse mi farei un bel esame di umiltà e che direi che non c'è posto per nessuno, a nessun governo.
1: Ma saluto Claudia Fusani, collega giornalista, l'altra voce, Quotidiano Nazionale, come stai?
2: Buon pomeriggio Roberto, siamo ancora in piedi e operativi.
1: Sono giornate un po' complicate. Siamo sempre in piedi a testa alta.
2: Siamo sempre in piedi, sì, assolutamente. Da dove vogliamo cominciare, Roberto?
1: Dalla legge elettorale.
2: Pronto? La legge elettorale. Allora, guarda, no, te l'ho chiesto perché ci sono tanti spunti. La legge elettorale, guarda, oggi, adesso stanno votando gli ordini del giorno, hanno votato i 3 articoli con 3 fiducie, senza nessuna sorpresa, come era previsto. Del resto il voto di fiducia è stato chiamato e messo e predisposto apposta per tenere tutto in ordine. Grande attesa per domani, quando ci sarà il voto finale sulla legge, che come ormai tutti sanno si svolgerà con la procedura del voto segreto che è stato chiesto dalle opposizioni. Allora, francamente il barometro in questi giorni dà sul sereno per la legge elettorale, nel senso che non ci dovrebbero essere sorprese. È stato predisposto una forma di controllo sui parlamentari e sulle modalità di voto, tale per cui insomma potrebbe anche essere difficile votare no anziché sì. Mi riferisco ovviamente ai parlamentari della maggioranza. La maggioranza sono 400 parlamentari e la maggioranza dispone di 235 voti, mi pare. Non credo che saranno tutti presenti domani, ma questo è l'ordine delle cose. Per impallinare la legge sono stati fatti vari conti, ma si parla di circa una trentina di franchi tiratori o tiratori scelti, come li stiamo chiamando in queste ore, visto che appunto ci sarà un presidio militare, insomma, sul controllo del voto, che sono oggettivamente tanti. Però io ti do solo un dato: questa legge sicuramente penalizza le donne,
1: certo,
2: tutte le donne, a destra e a sinistra. Il 33% degli eletti in questa Camera sono donne. Ecco, se le donne si coalizzano, la legge non passa. Poi è vero che certo, in questo periodo ci sono state addirittura, perché insomma, nel segreto dell'urna ognuno fa come vuole alla fine, no? Certo. È vero che è stato detto che la Presidente del Consiglio in questi giorni, in questa settimana, ha trovato il modo di rassicurare le sue parlamentari,
1: chiamare
2: le sue
1: tutti,
2: nel senso
1: sì,
2: della maggioranza, sì, dicendo, garantendo, però nei fatti questo non accadrà, perché i capilista, come dire, non c'è l'obbligo di nel polista, e quindi questo nei fatti è stata creata una riserva di nomi bloccati, perché Forza Italia e Lega in questi giorni si sono viste varie simulazioni, insomma, se questa legge passerà loro avranno dei gruppi parlamentari dimezzati rispetto agli attuali gruppi, e quindi è chiaro che i big sono stati bloccati, hanno avuto la garanzia di essere messi in cima alla lista, e quindi la garanzia di essere eletti. Ecco, vediamo se le donne domani sapranno fare squadra insieme, e vediamo quello che succederà. Però insomma, io francamente penso che la legge passerà, e a quel punto si apre la partita della Corte Costituzionale.
1: Che potrebbe?
2: Che potrebbe, anche qui ci sono varie teorie, insomma ci sono varie ipotesi di scuola, te le faccio in breve. La Corte Costituzionale potrebbe correggere il testo della legge e renderla però immediatamente operativa, cioè una sentenza auto-applicativa. Questo vorrebbe dire che non ci sarebbe, perché la Corte non lascia mai il vuoto, no? Perché nel momento in cui passa questa legge, quell'altra decade. Infatti, se la Corte dovesse bocciare in toto la legge, l'Italia sarebbe senza legge elettorale. Questo non succede quasi mai, non è mai successo, non, a memoria almeno. Quindi una sentenza auto-applicativa che corregge subito in parte la legge, e le parti dovrebbero essere sia il discorso delle donne che il discorso delle firme. Perché c'è anche quello che anche questa cosa che ha un profilo, che entrambe queste cose, sia le donne che le firme, hanno un profilo fortemente anticostituzionale.
1: Ho capito, ecco, ma se lo sai, perché insisti se lo sai?
2: Perché l'avrebbero correggerla di nuovo, voleva dire riportarla al Senato. Adesso siamo in sessione di bilancio. Tutti gli sforzi sono concentrati per trovare soldi, e quindi riportarla al Senato e poi riportarla alla Camera diventava un discorso lunghissimo che si sarebbe incagliato da qualche parte, e quindi è stato deciso il testo che è uscito dal Senato a settembre, 3 settimane fa, pari pari a quello, per questo sono state messe 3 voti di fiducia sui 3 articoli. Ecco, questo, tutto ciò ovviamente si stanno già facendo ipotesi di date per il voto, girano alcune ipotesi, alcune riguardano addirittura marzo, alcune riguardano aprile, di marzo si parla del 21 marzo perché poi il 28 sarebbe Pasqua, sono tutte date comunque compatibili con il riscatto della pensione, cioè nessuna di queste ipotesi lascerebbe. Lo so che ti piace questa cosa, e quindi questa è una cosa importante. E poi ogni coalizione è alle prese con i propri mal di pancia, perché sia a destra che a sinistra ce n'hanno da vendere di mal di pancia. E oggi si è abbattuto su Forza Italia, si è abbattuto in maniera abbastanza palese il caso della Regione Sicilia. Con questa inchiesta il fedelissimo del presidente della regione Schifani è indagato per corruzione, ma non è l'indagine per corruzione, siamo tutti garantisti. Il punto è che l'ennesima inchiesta, l'ennesimo scandalo sulla regione, quindi è stato chiesto a Schifani di fare un passo indietro, insomma, e questo ha a che fare con la richiesta di rinnovamento da parte di Forza Italia.
1: E Schifani sostiene di aver fatto bene e non si vuole levare.
2: Però oggi Schifani ha dovuto accettare il fatto che la sua stagione a Palazzo d'Orleana a Palermo sta per finire, insomma. Però sono tutti turbamenti, capito? Di là, bellissimo, questa te la racconto perché è divertente. A proposito di Campo Largo, a un certo punto a pranzo nel ristorante dei parlamentari si è formato un tavolo a pranzo fra Giuseppe Conte, Bonelli e Fratoianni. Peccato che 3 tavoli più in là ci fossero la segretaria del PD Schlein con Chiara Braga, che è la sua vice, cioè che è il capogruppo qui alla Camera, e non sono state invitate. Quindi figurati anche lì speculazioni. Insomma, diciamo che queste ore, queste giornate alla Camera sono punteggiate da piccoli fatti che ci raccontano come sia tutto molto difficile, tutto molto difficile.
1: Nel frattempo la Premier deve rassicurare gli italiani, ma non si sa come li possa rassicurare dal momento.
2: No, ma lì è stato bellissimo, perché il trick e track sulla benzina e sul diesel è stato meraviglioso. È stato meraviglioso, cioè ci siamo svegliati oggi tutti. Ieri i distributori hanno fermato i contatori a 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel, mi pare. Oggi si va ai distributori e troviamo la benzina, no, ma il diesel lo troviamo più alto, perché nel frattempo è venuto meno il taglio delle accise,
1: certo. Ieri ci ho fatto proprio una sfuriata delle mie su questo, perché veramente,
2: e quindi capisci che è un trick e track questo, insomma, come lo vogliamo chiamare, ecco.
1: Senti Claudia, domani ti posso disturbare in questa giornata
2: domani
1: decisiva.
2: Quando vuoi, io sarò qui, ci possiamo sentire quando vuoi, compatibilmente, insomma, sì, ci possiamo sentire molto volentieri come sempre, è un piacere.
1: Grazie Claudia Fusani, grazie davvero.
2: Grazie a te e ai tuoi ascoltatori, arrivederci.
1: L'altra
2: salve.
1: Voce quotidiana nazionale. E allora, i vostri vocali 334 11 11 622, ma preparatevi che ne avrete da dire, da commentare tra poco, vai.
3: Buon pomeriggio dottor Poletti, legge elettorale, adesso è l'ultimo passaggio, per fortuna. Allora, praticamente funzionerà così: tutti gli elettori che decidono di andare a votare devono fare prima un corso di specializzazione per capire quello che hanno scritto sulla legge elettorale e di come funzionerà. Quindi, se superi questo corso, che dovrà essere almeno di un centinaio di ore, superato questo corso, hai diritto di andare a votare con questa nuova legge elettorale. Grandissimi, sono tutti quanti veramente dei fedoni, ma non solo questi, perché pure quelli prima, ma io non so come facciano a fare una legge sempre peggio di quella precedente. E la mia domanda è una sola: ma sei governato 5 anni con questa legge elettorale, la prima volta il governo più longevo di tutto, ma non sarà che questa legge elettorale è la meglio di tutte? Ti ha dato continuità? No, la devi cambiare. Vabbè, lo sapranno loro il motivo, il problema è che lo sappiamo pure noi. A poltrona.
1: Allora, ha già dato la risposta, la poltrona, tra poco per il 7 ottobre.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 3 e 31 minuti.
7: Giornale Radio.
8: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Buongiorno Davide d'Alessandria, vorrei chiedere una cosa, se qualche esperto mi può rispondere, ma se la Corte Costituzionale boccia il premio di maggioranza, rimarrebbe solo il proporzionale? E fa in tempo a farlo prima delle elezioni o non fa in tempo?
12: Beh, diciamo che nessuno sceglie, anche se passa questa legge elettorale. I capi lista sono fissi, cioè per scattare il secondo capolista, diciamo, dovrebbe, cioè veramente una miriade di voti in quella circoscrizione. Quindi diciamo che una cosa, come si chiama? Scusate, ma è una cretinata. Questa cosa del che poi ti puoi scegliere il tuo candidato. Come diceva Grillo, ti puoi scegliere il tuo pregiudicato in questi casi. Cioè, è una cretinata assurda. Diego da Varese.

0: elettorale che viene varata, verrà varata, è anticostituzionale. Come funziona? Nel senso, andiamo a votare, leggiamo il governo X e Y, quello che sarà. Poi viene fuori che è anticostituzionale, cosa succede? Il governo cade, bisogna andare a ritornare le votazioni, bisogna tenersi quel governo lo stesso. Come funziona se è anticostituzionale? Qualcuno non sa spiegarmelo?
1: Buonasera, dottor Poletti. Sono sempre Tiziana da Udine. Mi sto facendo una domanda, anzi, sto pensando di andare a Chi l'ha visto. In tutto questo disastro sociale qui in Italia, le tasse, il fiscal drag, la casa, la salute, la sanità, i sindacati italiani, dove sono? Questa domanda mi faccio io. Come mai in Francia, in Spagna si mobilita la gente da sola, senza nessun problema, e qui in Italia zero? Viva i sindacati!
2: È una bella domanda. In effetti, dove sono i sindacati, che potrebbero giocare una partita cruciale in questa confusione? Invece, a proposito della confusione della legge elettorale alla quale faceva riferimento l'ascoltatore di prima, l'ha spiegato bene Claudia Fusani, verrà sistemata nei suoi aspetti non costituzionali, chiamiamoli così, questa legge elettorale verrà sistemata prima che si vada a votare, e con quella sistemazione nessuno manda via nessuno, chi vince resta, ammesso che abbia i numeri e le facoltà per governare. Adesso arriviamo alla data di oggi, 7 ottobre, 3 anni dopo. È una data sulla quale sembra ancora difficilissimo riuscire a pronunciare una frase senza che immediatamente qualcuno chieda di aggiungerne un'altra. Se ricordiamo le vittime israeliane, qualcuno risponde Gaza. Se parliamo delle vittime palestinesi, qualcun altro risponde il 7 ottobre. E allora oggi vogliamo provare a tenere insieme le due cose. E perché ricordare quello che Hamas fece il 7 ottobre significa necessariamente giustificare quello che Israele ha fatto dopo? Evidentemente no, ma vale anche la domanda opposta: denunciare quello che è accaduto a Gaza può portarci a relativizzare o addirittura a dimenticare quello che accadde 3 anni fa? E c'è un'altra questione che ci riguarda direttamente: in questi 3 anni il conflitto medio orientale è entrato violentemente anche nel dibattito italiano, nelle piazze, nelle università, nella politica, e oggi discutiamo persino di dove finisca la critica a Israele e dove cominci l'antisemitismo. Allora, nel giorno dell'anniversario vogliamo prima rimettere in fila i fatti, ma anche le parole pronunciate oggi dalle nostre istituzioni e il dibattito che si è aperto in Italia. Lo facciamo nella scheda a cura di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
3: 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas attaccava Israele, circa 1200 morti e 251 ostaggi. Si trattò della più grave strage nella storia dello Stato ebraico. Oggi Israele ricorda le vittime, mentre una parte dell'opinione pubblica chiede ancora conto al governo Netanyahu delle responsabilità politiche di sicurezza di quel giorno. Ma il 7 ottobre è anche l'inizio della guerra che ha devastato Gaza. Secondo le autorità palestinesi, i morti hanno superato 74.000. Nonostante il cessate il fuoco del 2025, Israele controlla ancora circa 2/3 della striscia e oltre 1 milione di persone vive in condizioni di grave insicurezza alimentare. Ed è qui che il dibattito politico si infiamma. Per Giorgia Meloni, ricordare il 7 ottobre significa ribadire che nessuna causa può giustificare il massacro di civili e rafforza la lotta all'antisemitismo. Mattarella, però, oggi ha tenuto insieme le due cose: condanna senza attenuanti del terrorismo di Hamas e denuncia della, cito, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità a Gaza. Intanto l'antisemitismo torna anche nelle nostre città. A settembre un rabbino è stato aggredito a Milano in un episodio che una giudice ha ricondotto all'odio religioso. Contestualmente il Parlamento discute il DDL antisemitismo. Per i sostenitori serve a contrastare un odio tornato visibile. Per PD, Movimento 5 Stelle e AVS rischia invece di confondere l'antisemitismo con la critica al governo israeliano. La domanda che divide il paese è molto semplice. Oggi il rischio maggiore è dimenticare il 7 ottobre o usare il 7 ottobre per non guardare a Gaza?
2: E poi partiremo da due domande. Oggi il rischio maggiore è dimenticare il 7 ottobre oppure utilizzare il 7 ottobre per non guardare quello che è successo dopo a Gaza, ma soprattutto siamo ancora capaci di condannare senza ma il massacro di civili israeliani e contemporaneamente giudicare quello che è accaduto ai palestinesi senza trasformare ogni discussione in una battaglia tra due tifoserie? Vediamo se ci riuscite voi con i vostri messaggi, le vostre telefonate che aspetto al 334 11 11 622. Saluto Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Bentornata, Dalia.
4: Buonasera, Roberto. Grazie.
2: Tre anni dopo, qual è il dolore che il dibattito pubblico italiano continua a non comprendere?
4: Allora, tre anni dopo, appunto oggi 7 ottobre, un dolore grande, un dolore che si rinnova ogni giorno, soprattutto in questi giorni che abbiamo rivisto immagini, video, audio, che avevamo quasi dimenticato noi, talmente sono forti, abbiamo dovuto insomma un pochino cercare di andare avanti, ma quello che è successo quel giorno è una cosa inenarrabile, scioccante, come se il mondo si fosse oscurato e noi non abbiamo sentito di essere stati capiti fino in fondo su questo. E dunque, oltre al dolore di quella mattanza, c'è anche la difficoltà, la fatica nostra di essere compresi.
2: Ecco, ma si riesce, Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, si riesce ancora a ricordare le vittime del 7 ottobre senza essere chiamati a rispondere delle decisioni del governo israeliano?
4: Con fatica. Devo dire, noi abbiamo amici, abbiamo ricevuto in questi giorni tante attestati di solidarietà, di empatia, di vicinanza, però è sempre faticoso, nel senso che comunque c'è sempre quel ma. C'è quel ma e questo 7 ottobre tende a essere dimenticato e dunque come se appunto non fosse mai accaduto e noi dobbiamo continuare a giustificarci e questo fa male quasi più di quello che è successo quel giorno.
2: Ecco, Dalia Gubai, nella vita quotidiana degli ebrei italiani cosa è cambiato a scuola, sul lavoro, quando si indossa un simbolo religioso? È cambiato tanto, l'abbiamo raccontato più volte, no?
4: Sì, sono cambiate tante cose. Io sono anche assessore alle nostre scuole e dunque mi occupo da vicino della vita dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie. C'è preoccupazione, c'è timore appunto andare in giro con i nostri simboli, parlare l'ebraico anche per chi lo parla, dire semplicemente che si è ebrei, dire che si va a fare un viaggio in Israele, dire insomma comportarsi ecco come cittadini milanesi, perché poi noi siamo milanesi, siamo italiani, non è scontato per noi poter vivere in libertà, in sicurezza, far viaggiare i nostri figli, farli uscire. Non è scontato, ecco, noi abbiamo sempre i militari davanti alle scuole, lo dico sempre, lo dico tante volte, sembra banale, sembra ormai una cosa accettata, ma non dovrebbe esserlo. Per cui sappiamo di aggressioni che continuano, umiliazioni, scritte, manifestazioni, tante cose che succedono nelle scuole e sono molto gravi, noi siamo preoccupati.
2: Dove vede il confine concreto tra una critica anche durissima, ci mancherebbe, a Israele e l'antisemitismo?
4: Il confine è molto, molto labile, nel senso che la critica al governo israeliano è una critica fatta in maniera un unicum, cioè si critica il governo israeliano in una certa maniera con una virulenza che è dedicata soltanto a questo governo, a questo paese e a noi ci ritengono comunque responsabili come ebrei della Gaza, un unicum, cioè si critica il governo israeliano in una certa maniera con una virulenza che è dedicata soltanto a questo governo, a questo paese. E a noi ci ritengono comunque responsabili come ebrei della diaspora di qualunque cosa accade in Israele.

0: queste parti, sicuramente. Noi ci aspettiamo azioni concrete. Adesso sappiamo tutti che c'è, si parla del DDL antisemitismo, noi speriamo che l'esito sarà positivo, vorremmo che tutte le parti politiche fossero all'unanimità a votare questo documento, che è un messaggio alla fine, non è che poi cambi così tanto, no? Non è che poi diventa che è un reato penale se tu dici qualcosa, però è un messaggio che a noi ci farebbe stare più tranquilli, ci farebbe sentire più protetti, più capiti e più integrati veramente con rispetto nel tessuto dei nostri paese.
1: Ringrazio.
0: Dunque siamo fiduciosi, speriamo.
1: Ringrazio,
0: grazie a lei Roberto.
1: Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, è bello che abbia detto siamo fiduciosi, anche se Dalia sa benissimo, essendo italiana e avendone viste e sentite, in che paese viviamo, ma questo è un altro conto, d'accordo. Grazie Dalia Gubai.
0: Grazie a lei, grazie, arrivederci. Grazie.
1: Noi torniamo tra poco dopo il brano.

0: Buonasera al senatore Maurizio Gasparri.
1: Buonasera a lei, buonasera caro Moletti.
0: Esteri difesa del Senato, senatore di Forza Italia. Possiamo condannare, stiamo parlando ovviamente, abbiamo aperto con la vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Daria Gubbai, ma adesso chiedo a lei, possiamo condannare senza esitazioni Hamas e chiedere conto a Israele delle sofferenze dei civili palestinesi?

0: Perché è così, sempre così difficile in politica, Gasparri?
1: Guardi, lei mi trova adesso, io che sono sempre mobile, nella comunità ebraica di Milano, c'è anche la vicepresidente, oltre che il presidente Mchenaggi, perché ho accettato l'invito a un dibattito che faremo tra poco in occasione del 7 ottobre. Ieri sera ho anche partecipato alla cerimonia. Non prevedeva dibattiti, ma solo interventi istituzionali che c'è stata nella sinagoga di Roma. La condanna dei fatti del 7 ottobre è un dovere civile della democrazia. Usare il 7 ottobre per fare le manifestazioni propalle è un'assurdità. Sarebbe come fare la festa dell'ateismo al giorno di Natale. Tra l'altro abbiamo visto anche cose che ho colto poco fa leggendo le cronache. L'Ordine dei giornalisti del Lazio, di cui io faccio parte, sono iscritto da decenni, ha fatto una specie di corso che mi sembra più di indottrinamento anti-Israele, propal, che veramente sorprende. Non so, ci sono delle cronache che ne parlano e lo descrivono, una follia autentica. Ovvio che poi nessuno nega i diritti del popolo palestinese, che però è la prima vittima del sequestro da parte di Hamas, di forme di terrorismo pilotati dall'Iran, che hanno pregiudicato la causa palestinese e che hanno poi determinato con l'attacco del 7 ottobre una strage immensa e poi le conseguenze e gli ostaggi uccisi, gli ostaggi torturati, solo alcuni poi liberati nel tempo. Io credo che il 7 ottobre bisogna ricordare questa aggressione al popolo israeliano, agli ebrei, e non ribaltarla. Poi certo c'è tutto un problema di equilibri, di diritti non realizzati, non attuati nell'area medio orientale. Ma anche i palestinesi devono costruire una democrazia, non un dominio di una setta terroristica come Hamas, che non potrà mai essere interlocutrice della comunità internazionale, neanche ovviamente di Israele. E quindi oggi c'è un tentativo di utilizzare questa data al contrario, invece di rendere onore alla memoria di quegli israeliani trucidati, uccisi o rapiti o sequestrati, anche bambini, insomma, le immagini non tutte poi si sono mai viste nella loro crudezza. Certo c'è stata una reazione sproporzionata, c'è stata poi una situazione successiva che nessuno può giustificare, dopodiché c'è un prima e un dopo, c'è stato un attacco, c'è un tentativo di negare il diritto di esistenza di Israele. Veda, questo lo vediamo anche nella discussione sulla legge che stiamo facendo in Parlamento sull'antisemitismo. Che non impedisce nessuna critica a nessuno, ma lei consideri che in Israele hanno fatto in questi anni decine, centinaia di manifestazioni contro Netanyahu. Cioè, se in Israele si è potuto manifestare contro il governo di quel paese, come si fa a raccontare che una legge impedirebbe in Italia di fare la critica alla manifestazione? Certo, l'inno alla distruzione di Israele è un'altra cosa, perché quella è una follia di antisemitismo conclamato, e quindi la sinistra, che non vuole questa legge, con contenuti che in altre occasioni il governo Conte approvò, che la Schlein votò al Parlamento europeo, la famosa dichiarazione IHRA, un organismo internazionale che codifica e stabilisce cosa si intende per antisemitismo, Conte al governo la ratifica, la Schlein al Parlamento europeo la vota, adesso mette il bavaglio. Non è vero, è una legge che introduce meccanismi di educazione, di prevenzione, di controllo contro i fenomeni, tra l'altro molto insorgenti, di ritorno, che si moltiplicano, di antisemitismo, e non impedisce a nessuno di dire quello che pensa. Dopodiché i palestinesi hanno diritto a una patria, certo, ma non certamente a una satrapia guidata da Hamas per tenere i palestinesi in una sorta di schiavitù e poi minacciare in nome di un fanatismo fondamentalista islamico tutto ciò che li circonda, a cominciare ovviamente da Israele e dagli ebrei.
0: Ecco, senatore Gasparri, ricordava che lei è presente a Milano con Mchenaggi, il presidente della comunità ebraica.
1: C'è anche la vicepresidente che l'ha intervistato.
0: Certo,
1: faremo un dibattito più tardi qui nella loro sede.
0: Ecco,
1: certo.
0: È importante la presenza a Milano, perché lei sa che a Milano sono completamente soli, a parte vittime di episodi terrificanti, ma sono completamente soli, e c'è un'amministrazione cittadina che non risponde a questi cittadini italiani che chiedono di poter girare tranquilli, di poter stare sereni, di essere
1: l'aggressione al rabbino che c'è. L'aggressione al bambino, sì, che c'è stata a Milano qualche giorno fa, si è conclusa poche ore dopo con la scarcerazione di queste persone, che poi mi pare il ministro dell'interno Piantedosi abbia deciso di allontanare dall'Italia, sì, perché non erano, sì, neanche, sì, italiani. Ma la magistratura ha preso per buone le loro giustificazioni, scherzavamo, prendevamo un giro, e invece è stata una minaccia, un'aggressione, perché era un rabbino che era riconoscibile dai suoi abiti, dai simboli che lo caratterizzavano come tale. E quindi Milano ha subito, ma tutta Italia vede tante situazioni inaccettabili, e siamo qui anche per essere solidali con le comunità ebraiche. Ieri sera a Roma, con grande solennità, oltre al rabbino Di Segni c'era anche il cardinale Zuppi, c'erano tante autorità istituzionali e politiche, e qui a Milano anche per dibattere, discutere e confrontarci in vista del ballo di questa legge che io spero sia approvata, così come il 13 di ottobre alla Camera.
0: E insomma, buon lavoro al senatore Maurizio Gasparri.
1: Grazie a lei, saluti da Milano, buonasera, grazie.
0: Buonasera, e naturalmente noi tra poco continuiamo con altri ospiti, anche con i vostri messaggi vocali, che come sempre saranno anche carichi di rabbia, non lo so, fammi sentire Cappadone se sono carichi di rabbia.
2: Buonasera, se non ho compreso bene, Gasparri sta dicendo che c'è stata una strage. Perché non lo chiamiamo con il suo vero nome? Genocidio. È in atto un genocidio. Mettiamo che è una strage. Dato che Israele viola il diritto internazionale da oltre 40 anni, perché nessuno lo fa vedere, lo mette bianco, nero su bianco? Forse perché siamo i loro amici, perché come dice Tajani il diritto internazionale dipende da chi dove lo si va a applicare? Saluti.
3: Gasparri, sei imbarazzante, non ti si può sentire, siete tutti imbarazzanti, Zerbini di uno stato criminale e genocida, siete complici e vergognosi, non vi si può sentire. Io non so come fate la sera ad andare a letto con la coscienza pulita, non lo so.
0: Eccolo qua, Mister Rabbia, ma ci sta, caro Mister Rabbia, perché un nome non ce l'ha detto, qui parlano tutti, se ne faccio una ragione, si chiama democrazia, si chiama confronto delle idee. Quando le idee non le piacciono, lei ha tutta la libertà di prendere il telefono, come ha fatto, registrare un messaggio vocale e dire, magari con un po' più pacatezza se le riesce, ma capisco che sia difficile, e dire non sono d'accordo con quello che avete detto. E quanto agli Zerbini, non mi faccia rispondere, se no la perdo io la pacatezza. E per fortuna, guardi, devo dare la linea alla regia per tornare tra poco, se no sa come continuava la mia frase.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Sono le 3:59 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera. E ci voleva la stoccata ai magistrati. Per voi, come afferma Trump, e l'ha detto anche la Meloni, che anche gli antifa sono dei terroristi. Quindi, se uno manifesta per a favore dei propal è terrorista, se uno va in piazza per una legge che assomiglia tantissimo a una legge fascista è un terrorismo. Questa non è una legge democratica. Nessuno è con Hamas, siamo per difendere i civili, i bambini, le donne e gli anziani palestinesi che vengono quotidianamente uccisi e derubati delle loro case, dei loro terreni. E caro Gasparri, si deve informare su cosa succede in Cisgiordania e a Gaza. Salute.

0: Saifa Bouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno, ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti, grazie, ben ritrovato.
0: Chiedo scusa per ieri perché lei aveva fatto anche un post segnalando a tutti la sua presenza da me, ma io ieri ero incavolato con il governo Meloni per la storia della benzina. E allora, siccome anche lei è anche un automobilista come me, ho dovuto far qualcosa, dar sfogo anche alla rabbia dei cittadini. Lo farò anche stasera, perché non è possibile sta roba della benzina. Quindi l'ho rinviata stasera e mi dice che cosa significa la ricorrenza del 7 ottobre per la comunità islamica che lei rappresenta.
1: Guardi Poletti, sicuramente il 7 ottobre è una data tragica per tutti coloro che credono nell'umanità, nella pace. È una ricorrenza che purtroppo ci ricorda che il conflitto in Medio Oriente, soprattutto appunto tra Israele e Palestina, è un conflitto che non è nato il 7 ottobre. Il 7 ottobre si è aggiunto un ulteriore capitolo tragico a quella appunto situazione conflittuale. Il 7 ottobre noi lo ricordiamo con dispiacere perché sono morte appunto civili innocenti, sono morte persone che non c'entravano nulla con il conflitto, vittime anch'esse di questo conflitto. Però noi ci urge ricordare che oltre il 7 di ottobre c'è stato anche un 6 di ottobre, c'è stato un 8 di ottobre, un 9 di ottobre, ci sono stati 2 anni di massacri da parte dell'esercito israeliano. Ecco, se Israele da questo 7 ottobre ha voluto perpetrare ulteriore violenza, capiamo che non si potrà mai spegnere la fiamma della violenza e dell'odio, ma anzi il rischio è che ci siano ulteriori 7 ottobre da una parte e dall'altra. Quindi il nostro appello, la nostra preghiera è che questo tragico evento non si ripeta né da una parte né dall'altra, che questi due popoli possano finalmente mettersi seduti ad un tavolo e concordare una pace giusta, una pace dignitosa, una pace che possa equiparare i palestinesi e gli israeliani, possa dar loro la libertà e il diritto di poter vivere in pace nei loro territori e nei loro stati.
0: Come si sostiene la causa palestinese evitando che venga confusa con il sostegno ad Hamas?
1: Guardi, Poletti, questa è una domanda, come si dice, un po' trabocchetto, le dico perché. Noi dobbiamo sostenere i palestinesi in quelle che sono le loro scelte di autodeterminazione. Se il popolo palestinese ha scelto liberamente, tramite elezioni democratiche, di avere Hamas come legittimo rappresentante, noi non possiamo decidere di scegliere di sostenere i palestinesi ad condizione che loro disconoscano quello che per loro è il legittimo rappresentante. Guardate che per scardinare Hamas c'è da fare una semplice azione, quella di riconoscere ai palestinesi il loro Stato. Nel momento in cui i palestinesi non avranno più bisogno di avere una forza armata che faccia resistenza in nome loro, sicuramente Hamas non avrà più senso di esistere. Quindi noi siamo per i palestinesi, per coloro che lottano pacificamente per i loro diritti, ma se poi i palestinesi decidono che questa lotta pacifica non porta risultati e si affidano ad un gruppo che loro definiscono resistenza, che loro definiscono i partigiani dei nostri tempi, noi chiaramente non possiamo far altro che prendere atto di questa situazione e chiedere sia alla Palestina che ad Israele, sia a Hamas che a Netanyahu di trovare un accordo per il bene delle popolazioni coinvolte.
0: Grazie a Saifa Bouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E saluto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Ciao direttore, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, lo sentivamo anche dalle parole di Saifa Bouabid, che io non ho commentato, ma nel dibattito italiano abbiamo perso la distinzione tra il popolo palestinese e Hamas?
2: Ma il problema è che questa distinzione non è così netta, e lo dimostra quello che è successo quel giorno di 3 anni fa, quando i miliziani di Hamas riportarono i 200 e passa ostaggi dentro Gaza, vennero accolti da guardie di folla festante, la popolazione civile partecipò attivamente alla gestione degli ostaggi e tutto quanto, quindi è una distinzione poco netta. Però vedi, noi oggi ricordiamo un fatto preciso, cioè il fatto che il 7 ottobre 1300 israeliani, donne e bambine, sono stati massacrati a freddo da dei terroristi di Stato, dello Stato palestinese, no? E invece si rimuove, sì, quello e si passa a Natale. È come se a Natale e dice sì, ma poi c'è la Pasqua, ho capito, oggi è Natale, poi quando arriverà Pasqua parleremo di Pasqua. E questo perché non è così casuale, è perché quella cosa lì è talmente grave che ammetterla farebbe cadere poi tutta la narrazione filo palestinese e filo Hamas.
0: Direttore, poi c'è la politica, che si mette in mezzo a tutto, che agita le piazze, che distorce la realtà. Come ne usciamo?
2: Guarda, negli anni elettorali è difficile uscirne, non per nulla si stanno incendiando due paesi, che uno andrà alle elezioni quanto prima, la Francia l'anno 21, tra pochi mesi, la Spagna avrebbe dovuto andare l'anno 21, ma ci va prima per noti motivi, e l'Italia ci va l'anno 21. L'anno elettorale è l'anno in cui, in mancanza, la sinistra, le sinistre sentono di non avere la vittoria in pugno, devono, come dire, scaldare l'ambiente, e per scaldare l'ambiente bisogna mettere in campo le proprie ali più estreme e fare il più casino possibile per radicalizzare lo scontro. E quindi purtroppo dovremo aspettarci di qui fino alle votazioni, vedremo in Italia se saranno ad aprile o a maggio o a settembre, aspettarci anche in Italia. È vero che l'Italia non è la Francia, noi la Francia, quando vogliono fare le rivoluzioni, fanno un bel casino, noi di rivoluzioni non abbiamo in realtà mai fatto, non siamo un popolo particolarmente rivoluzionario. Però certo dovremmo aspettarci che delle schegge di quei fremiti arrivino anche da noi.
0: Direttore Sallusti, hai già scelto l'apertura di domani del tuo quotidiano Libero?
2: Sì, penso che metto assieme due cose che sembrano distanti e distinte. Il titolo penso che sarà, adesso un po' presto, ma qualcosa tipo gli stupidi del 7 ottobre, cioè quelli che fanno casino contro Israele il giorno in cui si ricorda il massacro di 1200 israeliani. E in subordine il fatto che a Padova è stata depositata la richiesta da parte dell'Associazione dei Musulmani di con la Regione di istituire quello che potrebbe diventare il primo tribunale islamico, cioè un tribunale di islamici che faccia da conciliatore per le cause tra islamici. Che sarebbe abbastanza bizzarro che ci fosse un tribunale che non risponde allo Stato ma risponde a qualcun altro.
0: Vabbè, grazie al direttore di Libero Alessandro Sallusti, a presto Alessandro, grazie. Io vi ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta, come sempre cercate di essere rispettosi, ma se non lo siete poco importa, poi vi qualificate da soli. Il numero è 334 11 11 622. Proviamo a sentire se c'è del rispetto o c'è dell'odio nei prossimi messaggi.
3: Ed ecco in onda un altro cintura nera di ipocrisia. Che tristezza nel cuore. Buona serata a tutti, sempre Luca da Milano.
4: Enrico di Roma, eccone un altro. Poi dice siamo agli ultimi posti per libertà di stampa. Ce l'ha definito, scusi, lo Stato palestinese, cioè dello Stato terrorista. Non è uno Stato, non è riconosciuto, perché gli amici suoi, la Meloni, non l'hanno neanche riconosciuto neanche loro. Tallusti, fai il giornalista, informati però, che se no va in giro a fa sempre solo figuracce. Per cortesia, lo Stato di Palestina l'hai definito. Non c'è lo Stato di Palestina, Sallusti, sveglia!
5: Ciao a tutti. Le parole dell'imam di Saronno le condivido a metà. Hamas è un'organizzazione terroristica, quindi se il popolo vota per Hamas sono due le cose. O è costretta con le armi, come si è visto più volte che anche Hamas usa i civili come scudo umano. Il 7 ottobre sì, viene ricordato per i morti degli israeliani. Nessuno sarà contrario, però ci dimentichiamo del 6 ottobre, del 5 ottobre, del 7 ottobre di 10 anni fa, di 2 anni fa. In Israele molti israeliani, e come citano molte fonti, manifestano perché Netanyahu, o meglio il Mossad, non potevano sapere cosa stava accadendo. Ci sono delle notizie che 3 mesi fa sapeva il Mossad cosa stava succedendo. E poi Netanyahu non ha finanziato Hamas? È una domanda. Salute.
6: Sono tifoso dei palestinesi, non sono tifoso degli ebrei, cioè gli voglio bene a tutti al 50 al 50, che fa 100. Però dico una cosa, come trattano le donne gli arabi e come trattano le donne gli israeliani, le loro donne, non le donne degli altri, le loro donne. Ecco, questo mi basta per capire da che parte preferirei stare. Sergio da Milano.
7: Buonasera, sono Franco da Monza, è un po' che non mi chiamavo, ma in questa giornata credo che un pensiero si debba esprimere. Giusto ricordare le vittime di quel massacro, però vorrei soltanto capire se un giorno esisterà anche una giornata che ricorderà le vittime di questo genocidio che non è ancora finito. Ed è strano, perché, anzi non è strano, scusate, è proprio normale, perché in genere la giornata che ricorda un genocidio, che ricorda la fine di una guerra, la fine di un, è sempre l'ultima, e infatti sarà difficile creare una giornata che ricordi questo genocidio perché non è ancora finito. Comunque un ricordo a tutte le vittime di qualsiasi parte. L'unico pensiero malvagio che mi viene è che purtroppo ci sono troppi uomini, politici e non, che su queste cose ci speculano, ci fanno una campagna elettorale e ci fanno anche i soldi. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Eh sì, quanto speculazioni, non sbaglia. Torniamo tra poco.

0: buonasera.
1: Ciao Sergio, ma tu conosci la cultura ebraica? La donna, come per i musulmani o come la pensava il Charles Kirk, è di proprietà dell'uomo, deve essere un passo sotto all'uomo, lo ha definito anche Kirk. La donna ebrea non mangia con l'uomo, mangia dopo in casa. Caro Sergio, informati sull'ebraismo e su cosa è il concetto della donna. È uguale a quello dell'Islam e a quello che pensano i maga.
2: Vabbè, io non mi addentrerei in certi discorsi, lo dico ai diversi ascoltatori, però fate quel che volete, voglio questa radio libera, voglio questo spazio libero per le vostre opinioni, dite quel che volete, tanto non cambiate mai, eh. Saluto Matteo Giardiello, esponente di Potere al Popolo, attivista per la causa palestinese. Buonasera Giardiello.
3: A tutte e tutti.
2: Senta, le chiedo una risposta netta. Condanna il massacro di civili compiuto da Hamas il 7 ottobre?
3: Ma siamo ancora a fare queste domande dopo tre anni di 75.000 morti palestinesi? Siamo ancora a fare queste domande?
2: Sì, Giardiello, siamo a fare queste domande perché io sono in trasmissione da un'ora e mezza e non le dico i messaggi, sì. Non le dico cosa dice la gente, e quindi siamo ancora a fare queste domande. Qual è secondo lei la distinzione tra sostenere la liberazione dei palestinesi e sostenere Hamas? Perché qualcuno che l'ha preceduta non la vede la distinzione.
3: No, allora, prima di tutto, Potere al Popolo si sa bene, diciamo, che è una forza di sinistra e laica, quindi credo che da un punto di vista di posizioni, diciamo, politiche, Hamas, diciamo, non sia quella che rappresenti la mia parte all'interno della società palestinese. Anzi, sono componenti laiche, diciamo, socialiste, che portano avanti un discorso alla società palestinese. Il problema, sa qual è? È che continuare a fare questa domanda rischia, come al solito, secondo me, di banalizzare tutto quello che è successo prima e dopo il 7 ottobre. Cioè, questo secondo me è il problema principale. Sa, io oggi rileggevo un po' di notizie e mi è venuto fuori un post che citava, sì, ora potete immaginare quanto sia lontano da me, Giulio Andreotti, ok? l'ex primo ministro Giulio Andreotti diceva una cosa che secondo me è interessante. Diceva: se io fossi nato nei campi profughi palestinesi sarei anch'io un terrorista. Ora, questo non l'ha detto Potere al Popolo, non l'ha detto nemmeno, diciamo, un esponente di Hamas, l'ha detto Giulio Andreotti. Non voglio riabilitare qua la figura di Giulio Andreotti, ma penso che questo ragionamento vabbè un minimo approfondito. Se noi non andiamo a capire quali sono state le cause profonde che hanno portato al 7 ottobre, che di certo non parte dal 7 ottobre 2023, ma parte da anni e anni, diciamo, di continua sopraffazione che Israele ha fatto nei confronti del popolo palestinese, se non andiamo, diciamo, a commemorare il 15 maggio, che è la data della Nakba, vale a dire la data in cui sono stati cacciati più di 750.000 palestinesi dalle proprie terre, come adesso stiamo parlando del 7 ottobre, allora non si capisce proprio com'è la storia. In più vorrei dire che dopo tre anni si può dire: avevate ragione che Israele sta compiendo, e parlo ancora al presente, un genocidio del popolo palestinese, che tutto quello, diciamo, che è stato portato avanti è stato completamente contro il diritto internazionale, che Netanyahu è un criminale di guerra, e non l'ha detto Potere al Popolo, l'ha detto anche le Nazioni Unite. Ancora di più, i film che adesso sono usciti, penso a Nazza, che addirittura ha vinto un premio a Venezia, eccetera, eccetera, ha verificato come tutto il piano che stava dietro la parte, diciamo, del governo israeliano fosse un piano premeditato e, diciamo, anche studiato per non colpire soltanto una parte del popolo palestinese, ma anche quelli che nel film vengono definiti Nazza, cioè l'effetto collaterale, donne e bambini. Sì. Oggi siamo quasi 80.000 vittime da questo punto di vista, quindi per questo mi inalbero un pochino, se mi viene di fatta questa domanda,
2: lei,
3: dopo tre anni.
2: Ma,
3: perché...
2: lei fa bene inalberarsi, però questa trasmissione è anche lo specchio del paese, e questo paese in campagna elettorale purtroppo queste domande le fa. Costante, io capisco il suo ragionamento, capisco anche i ragionamenti coerenti che fa su vari temi, potere al popolo, ma poi vi scontrate con quello che è il clima di campagna elettorale, da campagna elettorale, e per fortuna siete fuori da quella parte lì, perché quella parte lì di sinistra non si capisce che linea abbia. Almeno voi avete una linea chiara, meglio soli.
3: Vabbè,
2: forse.
3: Anzi, io diciamo, capito? critico molto quello che è stato in questo momento la posizione di una parte del centro-sinistra per quanto riguarda il DDL antisemitismo. Per me è assurdo la porcata che sta avvenendo, e secondo me è assurdo, diciamo, la posizione che sta prendendo una parte del Partito Democratico. Io lo dico qui in maniera chiara: antisemitismo è diverso da antisionismo, sono due cose completamente differenti. Sì. Nessuno di noi, sì, qua è antisemita, anzi credo che, diciamo, l'antisemitismo sia una delle peggiori.
2: Vede che anche lei, per tornare alla mia domanda banale, anche lei è costretto a precisarlo dato il clima nel quale viviamo, Giardiello.
3: No, però se si fa, posso dire una cosa, se si fa per una legge, sì, in cui si paragonano le due cose, certo, si dice che sono, certo, uguali, sì, questo sì. Allo stesso tempo io credo che sia una legge che in un certo senso miri più a bloccare la critica allo Stato di Israele con una scusa che è quella dell'antisemitismo. Scusate se la dico così, però mi sembra abbastanza chiaro, diciamo, che in questi anni ci sia stata una chiara presa di posizione da parte del nostro governo rispetto a Israele, che non ha mai condannato quello che sta succedendo in Palestina, non ha mai condannato, anzi ha continuato in maniera surrettizia, in maniera diretta, a fornire armi e, diciamo, sostegno militare, economico e strategico a Israele, e si continua andando a demonizzare quello che è un movimento palestinese che, devo dire, non verrà certamente fermato da questo tipo di legge. Anzi, mi sembra assurdo che in un partito che si definisce democratico si litighi all'interno dello stesso partito su questa questione.
2: Grazie, ci risentiremo.
3: Grazie
2: presto.
3: Ci sentiamo
2: a Giardiello
3: presto.
2: Di Potere al Popolo. Grazie. Richiamiamolo, Giardiello, perché parla chiaro, poi uno può non condividerne la posizione, ma già il fatto che la si capisca perché uno parla chiaro va premiato. Richiamiamolo, lo dico alla redazione in altre occasioni. E devo dare la linea alla regia con ritardo del quale mi scuso.
0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Allora, io penso che quando ci sia di mezzo un massacro dove vengono uccise migliaia di persone, ma anche soltanto 10, ma che siano persone innocenti, bambini, giovani, cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, e quindi io lo chiamo massacro. Poi oggi le parole sono molto discusse, per cui massacro, ecco, che sia da una parte che sia dall'altra, sulla terra è sempre inammissibile. Per cui io credo che questo giorno in cui si celebra il ricordo delle vittime sia comunque doveroso verso queste vittime, perché comunque erano persone innocenti. E ecco, c'è da dire che dopo la gente tende un po' a schierarsi, ma secondo me appunto quando c'è di mezzo una tale violenza contro le persone non c'è niente da schierarsi, c'è solo da chiedersi perché succedono queste cose, perché tutte queste persone vengono uccise così gratuitamente, diciamo. E quindi che siano israeliani, palestinesi, ruandesi o quello che è, quando succedono le persone innocenti, secondo me bisogna sempre veramente avere pietà, avere una grande pietà e una grande solidarietà verso i parenti di queste vittime, che si trovano i propri cari uccisi non si sa per quale motivo, e bisogna sempre condannarlo, sempre, sempre, in qualsiasi caso, senza pregiudizi verso nessuno. Buonasera.

0: Buonasera Poletti, Pino da Lecco. Io non sono contro l'ebraismo, non sono contro i musulmani, non sono contro Geova, non sono contro Allah e non sono contro Maometto. L'importante è che non ci rompano gli zebedei, cosa che tutti i giorni fanno puntualmente. Grazie.
1: Ciao carissimo, non so come ti chiami, ma visto che mi hai tirato in ballo con le donne arabe e quelle israeliane, allora ti dico, nel 1969 il primo ministro di Israele era una donna, e non mi sembra che nei paesi arabi sia la stessa cosa. Un'altra cosa che ti volevo dire era questa: sei mai stato a Tel Aviv, a Gerusalemme? Hai mai visto le donne ebree in giro? Le hai viste? Sei mai stato a Riyadh, a Islamabad o in altri posti del genere? Non puoi fare lo stesso paragone. Forse tu ti riferisci agli ortodossi, che sono il 5% della popolazione, quelli che pregano con le treccine, il cappellino al muro del pianto e che sono in giro, ma sono veramente pochissimi. Il 90% della popolazione in Israele è libera, donne comprese. Ciao.
2: Evviva ChatGPT, mi verrebbe da dire. E allora andiamo in Francia e in Spagna per capire che cosa sta succedendo. Ci andiamo tra poco con i nostri esperti e che esperti, ma prima la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Anche qui vi voglio,
3: Francia e Spagna restano attraversate da due crisi diverse, ma accomunate da una forte mobilitazione sociale. In Francia ieri oltre 250.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, sono scese in piazza nel momento più importante delle proteste studentesche iniziate a settembre. Studenti, insegnanti e genitori chiedono più risorse per la scuola, assunzioni e interventi sugli edifici. Più della metà dei licei sarebbe stata chiusa o bloccata. Gli scontri con la polizia hanno provocato centinaia di feriti e quasi 500 arresti nella sola giornata di ieri. Oggi il governo Le Cornu ha sospeso temporaneamente l'utilizzo delle granate stordenti dopo che un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante gli scontri. Una nuova mobilitazione è prevista già domani. In Spagna, invece, la crisi della casa è ormai diventata crisi politica. Pedro Sánchez ha sciolto le Cortes e convocato elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura parlamentare dei suoi decreti sugli affitti e contro gli sfratti. Ma Sánchez rilancia. Ieri il governo ha approvato 21 nuove misure sulla casa, tra proroga della tutela contro gli sfratti, regolazione degli affitti brevi e un fondo da 10 miliardi di euro per favorire l'acquisto della prima abitazione. Le proteste però continuano. A Madrid resta l'accampamento di Puerta del Sol, mentre a Barcellona gli ultimi cortei sono degenerati in scontri con la polizia.
2: Saluto, bentornato Francesco Rappazzini, scrittore, corrispondente da Parigi, collega giornalista. Ciao Francesco.
4: Ciao Roberto.
2: Allora, ma voglio sapere, prima di andare allo stato dell'arte, quel che succede in questi minuti in Spagna, cosa hai pensato ieri quando hai letto le dichiarazioni di Trump, il quale in qualche modo attribuisce le proteste in Francia all'Islam e alla migrazione di massa?
4: Sì, credo che non c'è bisogno di alcun commento. Trump ogni tanto credo che sia troppa aspirina, no?
2: Quindi, aspirina, sì, aspirina.
4: Aspirina. Quindi, vabbè, insomma, sono delle esternazioni che lasciano il tempo che trovano, insomma, non. Mi ecco sembra che
2: sì, però voglio dire, trovano un certo consenso in alcune aree politiche, anche a casa nostra, queste robe qui. Avete voluto quel tipo di società e adesso pagate il conto.
4: Sì, non credo che sia colpa dei migranti o da imputare ai migranti il fatto che le scuole siano fatiscenti, quindi, o che ci siano pochi professori. Non credo che sia colpa degli immigrati. Credo che ci siano altre, appunto, da ricercare in altri ambiti e in altre situazioni i problemi scolastici. Quindi questo non. Ma Trump, poverino, ha i suoi problemi con il midterm, quindi cerca di raccontare come dicono i francesi, di n'importe quoi, che vuol dire che non importa che cosa, ma fandonie. Ecco.
2: Ecco, leggevo che alcuni diversi rappresentanti di organizzazioni studentesche hanno chiesto di essere ricevuti dal primo ministro con delle proposte che porteranno. E a cosa può servire questo incontro?
4: Ma guarda, può servire per tranquillizzare, per calmare un po' le acque, anche perché ieri sera Macron ha convocato all'Eliseo il primo ministro Le Cornu, il ministro dell'istruzione, il ministro dell'interno, e pare che i toni siano molto saliti di qualche decibel, anche perché Macron non ha assolutamente amato la situazione, come la situazione è stata gestita dal primo ministro e dal ministro dell'interno, anche perché trova che la risposta sia stata troppo dura nei confronti degli studenti e che non ci sia stata alcuna empatia sempre con il movimento studentesco. Stasera Le Cornu si esprimerà in un discorso alla nazione sulla situazione dei licei, ma non soltanto, anche sul prezzo del carburante, sulla crisi agricola, sulla situazione finanziaria in generale del paese, anche perché c'è diverso malcontento, e quindi il fatto che Le Cornu accetti di incontrare i sindacati o alcuni esponenti dei sindacati degli studenti non può che rendere un po' più tranquilla la situazione, che non è così tranquilla come si potrebbe immaginare. Certo, oggi non ci sono stati cortei, non ci sono stati movimenti visibili in strada, ma gli studenti sono sempre, il movimento studentesco è sempre allerta e dovrebbe essere mobilitato fino almeno al 17 ottobre, quando ci sarà una giornata di mobilizzazione generale.
2: Ecco, sì, è il malessere di una generazione, ma perché in Francia sì e in Italia no? Non che io cerchi gli scontri, gli poliziotti che picchiano, eccetera, ma perché in Francia si ha il coraggio di scendere in piazza per dire che le cose non vanno e qui in Italia niente?
4: No, ma perché in Francia è un po' nel DNA dei francesi di protestare e di scendere in piazza, anche perché in Francia, a differenza rispetto all'Italia, spesso la discesa in piazza, come si dice, ottiene risultati, in Italia no. Allora ecco perché c'è un po' un menefreghismo italiano rispetto a invece una forza di unione francese che fa che le cose cambino, ecco, anche se in effetti in questi giorni la polizia è stata veramente dura e la repressione è stata fuori da qualsiasi tipo di aspettativa da parte che le cose cambino, ecco, anche se in effetti in questi giorni la polizia è stata veramente dura e la repressione è stata fuori da qualsiasi tipo di aspettativa da parte sia degli studenti sia da parte dei loro

0: quanto riguarda il caro carburanti. Qui è meglio che non guardino in Italia, perché in Italia abbiamo combinato un macello, e ne parlerò diffusamente dopo, facendo ascoltare anche l'indignazione degli ascoltatori. In Francia a che punto siamo con quel problema che è di tutti, ma le soluzioni magari...
1: Ma guarda, non ce ne sono tante di soluzioni, ecco. Sono state date vengono dati degli aiuti ai cosiddetti lavoratori del carburante, nel senso non quelli che raffinano la benzina, ma quelli che utilizzano l'auto per lavoro. Vengono dati degli aiuti alle famiglie meno agiate, con problemi appunto di circolazione di insomma le macchine non nelle grandi città ma nelle periferie, nei città satelliti hanno bisogno di utilizzare le macchine, e quindi queste persone, queste famiglie vengono aiutate con degli incentivi all'acquisto, dei bonus benzina, ecco, chiamiamoli così. Ma altrimenti anche qui in Francia la situazione è abbastanza preoccupante, visti i prezzi della benzina. Non sono a livello italiano, ma non sono certo a quelli di qualche anno fa, ecco, quindi la situazione non è comoda per chi utilizza la macchina per spostarsi per lavoro o per accompagnare i figli a scuola, o ecco, certo quelli che vanno il weekend nella casa in campagna o al mare, quelli vabbè, peggio per loro un po', sì, è la politica francese.
0: Grazie Francesco Rappazzini, a presto.
1: A presto Roberto, e a presto agli nostri ascoltatori.
0: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ascoltiamo.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Per rispondere all'esponente del potere al popolo riguardo al 7 ottobre, la causa profonda del 7 ottobre, la dico subito, si chiama Islam. Questa è la causa del 7 ottobre, si chiamano combattenti islamici, combattenti in nome di Allah, questi sono i responsabili del 7 ottobre e di molte altre stragi che sono avvenute nella storia e che sono state altrettanto e ancor più orribili. A cominciare da quello che è venuto in Italia nel 500, quando a Otranto e Vieste sono stati decapitati centinaia di persone, di infedeli che non erano ritenute degne di vivere perché non erano islamiche, non si erano convertite all'Islam. E quindi qui non è una questione di parlare di Palestina, perché gli islamici, i terroristi islamici, quando hanno fatto quella strage, sono tornati a Gaza gridando all'Akbar.
3: Ciao Roberto, hai posto una bella domanda. In Italia no, e in Francia o quando succede in Spagna sì. Forse perché in Italia ci sono tanti sindacati che pensano ai loro interessi personali e non agli interessi degli iscritti, quindi fanno sciopero ogni settimana, e ora per il volo, e ora per pochissime volte ho visto le tre grandi sigle unite per uno sciopero, oppure le tre grandi sigle con tutti i vari sindacati confederati, cioè piccoli, COBA, SUSI, ora non mi vengono in mente gli altri, perché ognuno, anche nei sindacati, parlo da lavoratore, cerca di prendere le tessere dei lavoratori. Per le aziende siamo matricoli, numeri da sfruttare, e per i sindacati siamo solo tessere.

0: saluto Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Buonasera Negri.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, la Francia si rivolta, la Spagna si rivolta con le conseguenze che conosciamo, e l'Italia? Cioè, vorrei capire come mai qui la gente...
1: Ma la domanda che si fanno tutti, ma non da oggi, da anni, diciamoci la verità, perché sono anni che in questo paese non si sono viste grandi manifestazioni di piazza, fatta eccezione per Gaza. Quando ci sono state le manifestazioni per Gaza, le piazze si sono riempite, e come mi è capitato di andare a vedere anche ovviamente qui a Roma, c'erano centinaia e centinaia di migliaia di persone in piazza. Ecco, quello è stato l'unico momento in cui il paese si è mobilitato. Si è mobilitato per Gaza, si è mobilitato per la Palestina, ma si è mobilitato per qualcosa di più sotterraneo, che però era anche evidente, cioè pronunciare un proprio dissenso rispetto a un governo dei partiti che non avevano preso nessuna posizione e che non hanno preso ancora oggi. Lo Stato di Palestina non è riconosciuto dall'Italia, lo hanno riconosciuto quasi tutti i paesi europei, inclusi la Francia e la Spagna, di cui parliamo oggi, no? Quindi è evidente che l'Italia ha una difficoltà a mobilitarsi. È un paese anziano, è un paese di vecchi. Solo sotto i 15 anni c'è meno del 14-15% della popolazione, e avete visto invece in Francia quanta gente, certo, è andata in piazza. Cioè, queste sono le manifestazioni più ampie storicamente dal 1968, dai gilet gialli e via discorrendo, no? Con centinaia, forse migliaia di studenti fermati, ci sono centinaia di feriti da una parte e dall'altra. E anche in Spagna avete visto come si sono riempite le piazze con le tende, e come si riempiranno ancora di più, perché i due decreti fatti da Sanchez dopo aver annunciato le elezioni anticipate raccolgono anche la solidarietà dei sindacati e di altre associazioni. Quindi si va in piazza a manifestare per la casa. E qui le case le danno gratis in Italia?
0: E i frigoriferi sono pieni. Allora, hai parlato di una nobile causa, quella palestinese, cioè, ma i frigoriferi non è che siano pieni in Italia, neanche la pancia si muove.
1: Beh, possiamo dire una cosa, che attenzione, non sempre si fanno le rivolte con le pance vuote. Anzi, la rivoluzione francese nell'89 esplose proprio dopo un'annata di grandi raccolti nelle campagne. Cioè, quando si mangia si può protestare anche per altre cose, per i propri diritti, per tutto quello che viene. Io penso soltanto per una cosa, che in Italia, che qui ci siano le pance piene o che ci siano le pance vuote, è relativo. In Italia purtroppo stiamo vivendo una sorta di malattia sottile, forse insidiosa, no? No, il nostro è un popolo che vive sul divano o davanti allo schermo del computer o del telefonino. È lì che esprime la propria rabbia, le proprie frustrazioni, difficilmente le esprime in piazza. E qui uno dice: ma non ci sono i partiti politici, non ci sono i movimenti, le associazioni? E si vede che non sono sufficientemente attraenti o non sono capaci in qualche modo di attrarre le persone in piazza anche per dei buoni motivi.
0: Grazie davvero, come sempre, ad Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E a proposito di indignazione, ieri, e mi auguro anche oggi, c'è stata la vostra per quanto riguarda la presa per i fondelli sul prezzo della benzina, del gasolio, che continuano ad aumentare nonostante ci avessero detto che il prezzo, grazie all'azione del governo, grazie a questo, grazie a quello, grazie al non lo dico cosa, i prezzi, ci avevano detto che i prezzi sarebbero rimasti fermi, immobili per un mese, invece no, sono passati pochi giorni e via con gli aumenti. Intanto Eni abbassa di nuovo il diesel, Meloni chiede di più, insomma, prezzi su e giù, non si capisce niente. Eni per ora prezzi sostenibili, poi no, poi vai a un distributore, poi vai all'altro. Cerchiamo di capire tutto tra poco.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: È una barzelletta quella di cui parliamo tra poco, anche con voi al 334 11 11 622, la barzelletta del prezzo dei carburanti.

0: Invece di prendervela con chi vi prende per i fondelli per quanto riguarda il prezzo della benzina, ve la prendete con me. Poletti, ma che le hanno fatto? Irriconoscibile. Un attivista dell'ultrasinistra radicale sarebbe meno a senso unico. Comunque da Tor Vergata a San Giovanni, gasolio massimo al 2,24, benzina tutti a 1,99, sono 10 chilometri a Roma città, una decina di distributori, varie sigle, trasferitevi a Roma nel mio Truman Show stasera, zucchine a 1,49 e pesche a 1,99. Tutta la vita si fa festa. Giuseppe, mi stai prendendo per i fondelli? Boh. Sui carburanti dobbiamo fare una cosa che in radio ogni tanto capita. Avevamo preparato una scheda, ma la notizia corre più veloce di noi e quindi quella scheda la buttiamo via, perché proprio mentre siamo in onda sono arrivate nuove notizie. Partiamo da quello che era successo ieri. Era terminato lo scontro sulle accise, non erano scattate le accise mobili che erano state annunciate e il diesel di Eni era passato da 2,19 a 2,25 al litro. Oggi però la situazione è cambiata di nuovo. Eni ha abbassato di 4 centesimi il prezzo consigliato del diesel, portandolo a 2,21 al litro. Ma a Giorgia Meloni non basta. La Presidente del Consiglio, parlando oggi da Spalato, ha detto di sperare che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. In sostanza, Palazzo Chigi aspetta di vedere fin dove arriveranno le compagnie petrolifere prima di decidere se mettere nuovamente mano alle accise, perché il governo avrebbe a disposizione circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturato a settembre, soldi che potrebbero essere utilizzati per un nuovo taglio attraverso le accise mobili, ma la decisione al momento non è stata presa. E anche Matteo Salvini oggi alla Camera ha confermato che un nuovo intervento sulle accise rimane sul tavolo. Quindi siamo davanti a una situazione che cambia praticamente di ora in ora, e allora la domanda diventa anche politica: chi deve pagare per tenere basso il prezzo del carburante? Deve intervenire lo Stato rinunciando a una parte delle entrate fiscali, oppure devono essere le compagnie petrolifere a ridurre i propri margini? E soprattutto è giusto che il governo aspetti di vedere che cosa farà Eni prima di utilizzare quei 170 milioni, perché dal punto di vista dell'automobilista la questione è molto più semplice. Scusate, poi mi dite se parlo contro il governo, che sono di sinistra, ma non sto parlando contro il governo, sto parlando contro le prese per i fondelli. Ma comunque facciamola semplice, così la capite tutti. Ieri il diesel Eni era arrivato a 2,25, oggi scende a 2,21, ma prima era 2,19. Ci avevano promesso un mese di prezzi stabili e Meloni deve intervenire sulle accise, oppure fa bene ad aspettare e chiedere prima uno sforzo alle compagnie petrolifere? Intanto lo sforzo del nostro portafogli non lo considera nessuno. Dite la vostra. 334 11 11 622. Saluto l'avvocato Claudio Venghi. Buonasera, avvocato Venghi.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, mi spiega come ne usciamo?
1: Sì, perché proviamo intanto proviamo. Allora, intanto premessa, al momento chi sta pagando? Al momento stanno pagando le imprese, stanno pagando i cittadini, tutti noi, perché la situazione è questa qua al momento. Ma proviamo a capire che cosa vuol dire questo meccanismo cosiddetto delle accise mobili, di cui si parla in queste ore, proprio in questi giorni. Quando compriamo il carburante, facciamo il pieno di carburante, noi paghiamo ovviamente la materia prima, paghiamo l'accisa che è fissata per legge, da noi è circa 0,67 centesimi al litro, e paghiamo l'IVA del 22% ovviamente sul consumo. Quindi mentre l'accisa è fissa, l'IVA, ovviamente, il gettito IVA cambia a seconda della quantità, e quindi aumentando i prezzi in questo anno, in questi mesi, aumenta anche il gettito IVA. Questo è il famoso cosiddetto extra gettito in questa materia, che lo Stato incassa. Allora, le accise mobili significano utilizzare questo extra gettito di IVA per abbassare l'accise, visto che aumentando il prezzo aumenta anche l'entrata per lo Stato con questo 22% IVA. Proviamo a fare un esempio concreto. Prezzo della benzina a 2,04 euro al litro. Lo Stato, utilizzando l'IVA che è aumentata e quindi che ha incassato di più, può ridurre l'accisa per esempio di 10 centesimi. Su quei 10 centesimi non applica l'IVA perché c'è una riduzione, e quindi il consumatore in questo caso, con una riduzione di 10 centesimi utilizzando l'extragettito, potrebbe risparmiare 2 centesimi. Quindi il prezzo teorico può scendere di circa 12,2 centesimi al litro. Per cui, diciamo, un pieno da 50 litri può avere un 6-7 euro in meno di costo alla pompa. Il risparmio rispetto ai costi attuali di oggi del consumatore con 1500 litri all'anno di benzina è di circa 180-200 euro. Quindi questa è una semplice simulazione, ma di come potrebbe essere utilizzato il meccanismo delle accise mobili, quindi utilizzando l'extragettito dell'IVA per abbassare ad esempio di 10 centesimi, che tra l'altro 10 centesimi era lo sconto precedente del governo, era 12, dell'ultima settimana era 6, quindi 10 è una via di mezzo, per dire questo potrebbe essere l'utilizzo dell'accisa mobile. Quindi non pensiamo a chissà quale stravolgimento, diciamo chissà quale risparmio però diciamo è un pezzo importante che può essere messo nelle tasche degli italiani. Quindi questo è il meccanismo delle accise mobili. Poi a latere certamente c'è la moral suasion nei confronti delle imprese che però sono a libero mercato, quindi le varie società petrolifere. Quindi fa bene il governo a insistere e a mantenere il fiato sul collo a queste imprese, che però diciamo quello non è un meccanismo di legge che può essere imposto dal governo. Però a latere va bene anche quest'altra situazione. L'ultimo aspetto su cui il governo deve intervenire sono i rimborsi, o comunque sono gli sconti, i crediti d'imposta per alcune categorie particolari. Pensiamo all'autotrasporto, merci, conto terzi, autotrasporto persone, noleggio con conducente, le imprese agricole, le imprese ittiche.
0: Ma allora, già, visto che fa tutto il forbito, va no. Bene,
1: sono tutte ipotesi.
0: A lei non le girano le scale, lei fa benzina, sì, o va al lavoro in bicicletta?
1: Allora, no, io faccio tanti chilometri perché mi sposto, Tribunali, Milano, dove abito, Rosate, Monza, insomma lavoro un po' in tutta la Lombardia.
0: Ecco, e non le girano macchina, le palle, sapendo, sì, che avrebbe avuto degli...
1: L'ultimo pieno fine, che ho fatto, io sì, ero abituato a 90, 100 euro, il mio pieno, 90, 100, l'ultimo pieno 135 euro, mi sono spaventato, veramente, mi sono spaventato.
0: Ecco,
1: anch'io.
0: Anche lei. Quindi, che è uno sereno, mite, tutto quanto, le sono, sì, girate le balle. Bene, benissimo, basta così.
1: Leggermente.
0: Basta così. Grazie, avvocato Venga.
1: Buona serata a tutti. Grazie.
0: Vediamo se sono girate anche a voi, sono sicuro di sì. 334-11-11-622. Via.
2: A questo Giuseppe che dice che Poletti è un, non so, un rivoluzionario, dico viva Dio. E viva Dio che qualcuno si indigna. Avanti così, bisogna indignarci, bisogna scendere in piazza come i francesi. Ho capito che siamo un popolo di vecchi, ma anche noi facciamo la nostra parte, anche se non siamo più giovanissimi. Bravo Poletti, bravo.

0: Buonasera a tutti, Luca da Milano. Beh, per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, senza andare a fantasticare su moneta sovrana, moneta non a debito, ma nazionalizzare il comparto dei carburanti, no? Abbiamo visto che comunque se un'azienda o un'entità che potrebbe essere anche lo Stato possiede tutta la filiera, può fissare i prezzi come vuole senza mettersi nelle mani del fantomatico mercato che si autoregola, guarda caso, solo chi ne professa le virtù e non per la povera gente. Buona serata a tutti.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Ha detto un'idea stupida questo ascoltatore,
2: No, stupida no, la vedo difficile tornare indietro. Allora, il problema del libero mercato è che funziona se c'è, non dico concorrenza perfetta, ma non ci sono situazioni di oligopolio, non ci sono solo quattro compagnie che controllano praticamente il 50% del mercato come pompe e poi comunque controllano la distribuzione, nel senso che le famose quattro compagnie che hanno fatto lo sconto, come si dice, sono verticalmente integrate, quindi loro vanno a prendere il petrolio, poi lo raffinano e poi possono rivenderlo nella rete. Gli altri, pompe bianche, grandi distribuzioni, le devono prendere da loro. Allora, se il mercato non ha una buona concorrenza, non funziona. Allora il problema è due scelte: o quella che dice l'ascoltatore, oppure si creano le condizioni di un mercato effettivamente libero, e qui nasce il problema, perché abbiamo parlato l'altra volta delle lenzuolate Bersani, non sono mai state fatte davvero le liberalizzazioni. Cioè, in Italia noi abbiamo privatizzato, che vuol dire rendere il privato ciò che prima era pubblico. Pensiamo alla rete telefonica, l'abbiamo regalata ai privati facendo fare miliardi agli azionisti delle compagnie telefoniche invece di tenere le reti pubbliche. Adesso stiamo cercando di tornare indietro rispetto a quell'errore di partenza, ma non abbiamo mai liberalizzato, anche sulla luce sul gas. Quando abbiamo tolto la cosa sui vulnerabili, nel famoso impegno di Draghi con l'Europa c'era scritto che bisognava mettere un tetto alle compagnie di luce e gas, cioè ok, togliamo i vulnerabili, ma nessuno può controllare. Vi ricordate la vecchia legge Mammì in cui si diceva che nessuno poteva sì, controllare più del 25% del mercato e tutte l'avevano attaccata? Ma avessimo una legge in cui nessuno può controllare più del 25% del mercato indipendentemente da qual è il mercato? Adesso è passata la tesi che ok, puoi anche avere una posizione dominante purché non ne abusi, allora fai l'esposto all'antitrust, l'antitrust verifica se c'è l'abuso di posizione dominante, cioè questo è il problema, e dobbiamo creare o un libero mercato o piuttosto ritorniamo con in mano pubblica, almeno ad esempio avere la rete e la distribuzione in mano pubblica separata poi dalla vendita.
1: In un minuto, ha un po' le scatole girate per questi finti sconti?
2: No, le scatole girate io purtroppo infatti ho l'esofagite, ce l'ho sempre girata. Allora, gli sconti sono serviti fino a, diciamo, a che il governo non ha rinnovato lo sconto, che era bassissimo, di 5 centesimi, poi 6,1 con l'IVA. Abbiamo risparmiato qualcosina, sì, l'abbiamo risparmiata, perché diciamo dal 27 che sono iniziati gli sconti al 5 ottobre abbiamo risparmiato circa 9,65 euro per il gasolio in autostrada, però purtroppo i prezzi sono, rispetto al 27 febbraio, paghiamo ancora un pieno circa 22 euro in più, quindi adesso siamo a 2,26 euro in autostrada per il gasolio, lo pagavamo 1,82 euro il 27 febbraio, quindi diciamo siamo ben lungi, quindi questi sconti sono parzialmente serviti, ma bisogna evidentemente fare qualche cosa di diverso: o blocchiamo le speculazioni nei mercati all'ingrosso o tassiamo le compagnie energetiche e sugli extra profitti, anche perché questo toglierebbe i vincoli di bilancio che impone l'Europa, vincoli assurdi, e consentirebbe con una partita di giro di intervenire anche sulle bollette di luce e gas.
1: Allora, ora.
2: Questo sarebbe la,
1: la seconda che ha detto, tassiamo. Via. Così mi danno del comunista. Grazie Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Vi ascolto tra poco e poi quel grande esperimento di trasferire la vostra indignazione dentro i palazzi del governo dove ci ascoltano e si vergognano perché non sono riusciti a mantenere una promessa, quella dei prezzi stabili, alti ma stabili, e adesso giochiamo ancora così.
3: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Ciao Roberto, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Io, in occasione della trasmissione sempre da voi, che c'è la mattina sull'economia, ho avuto occasione di dire una cosa che ha ballato anche la vostra conduttrice. È facile rimandare, pensarci dopo, fare tutto dopo, quando non ne risenti perché il tuo portafoglio è gonfio, non ne risenti perché tu la benzina non la paghi, eccetera, eccetera. Mettiamo i politici in condizione di pagarsi benzina e tutto quanto, medici, ospedali, non vietargli di andare in determinati ospedali, ma devi andare dove andiamo noi, non dove vuoi andare tu. Facciamo in modo che questi signori vivano una vita normale, quando prendono un aereo che se lo paghino, quando prendono un treno che se lo paghino, quando la benzina sale che se la paghino. Perché finché tu non ne risenti, rimandare di una settimana, di tre giorni, di cinque, a te non cambia niente, a me mette in ginocchio. Quando vado a prendere i libri spendo di più, io guadagno il 12% lordo sui libri. Buona giornata.
1: Come dargli torto? Ditemi come dargli torto.

0: Salvatore da Milano. Roberto, le do del tu. Ha visto com'è facile passare per comunista? Quando si difende un cittadino normale che non può permettersi di pagare la benzina a 2 euro, non può permettersi di aspettare un anno per una visita medica, non può permettersi di pagare l'inflazione, quindi tutto quello che comporta il caro vita, se questo cittadino si lamenta, passa per comunista. Ecco la realtà di questo paese. Salve, anzi, lei è un nuovo compagno, a quanto pare.
1: E allora ho chiesto a Lorenzo Cappadone, proprio perché sono un nuovo compagno, ho chiesto a Lorenzo Cappadone di fare un bel collage di tutta la vostra indignazione per sto prezzo della benzina, che ci avevano detto sarebbe stato fermo in alto, per la carità, in alto, per un bel po'. Ma vai col collage.
2: Buon pomeriggio. Ormai l'hanno capito anche Sassi. Questo governo ha fatto tutto quello che c'era da fare per dirottare tutti i soldi nelle armi. Stato sociale ridotto alla miseria. Scuola, sanità, stipendi, tutto quello che c'era da depredare è stato depredato. E ancora si continua. Scostamenti di bilancio, debito pubblico. Non c'è problemi. Basta che vadino nelle armi al servizio dell'Europa e soprattutto di Trump. L'unici che forse lo capiscono sono i giovani, perché come si vede in Francia e in Spagna i giovani sono quelli che poi rischiano anche in caso di guerra. Buonasera da Alessandro da Monteatini.
3: Secondo me sul prezzo dei carburanti il governo ha fatto veramente una brutta figura, ma soprattutto ha cercato di fare propaganda e ha portato avanti una strategia sbagliata, ha speso 2 miliardi per tenere alto un prezzo della benzina, perché abbassarlo era sempre sopra i 2 euro, che è carissimo come carburante, mentre ancora oggi non ha preso quella che è una decisione strutturale nei confronti di pescatori e autotrasportatori, perché è lì dove poi veramente aumenta il prezzo dei prodotti. Questa gente che spende migliaia di euro al mese di carburante e ancora sono lì che non hanno una soluzione vera. Basta propaganda, facciamo le persone serie per favore, tutti quanti.
4: Buonasera a tutti, vorrei dire soltanto una cosa. Io ho lavorato 25 anni, ho fatto il calcolo della pensione, mi daranno, perché a questo punto non posso più andarci in pensione, 900 euro con un mutuo da pagare, la benzina ovviamente, la macchina ovviamente da pagare e tutto quanto il resto. E perdonatemi, ma se non mettete, allora, siccome questo qui è un circolo vizioso in pratica, perché se non mettete mani alle pensioni, noi non ci andremo mai a casa, continueremo a lavorare, di conseguenza i ragazzi non possono prendere l'occupazione che noi copriamo in questo momento, di conseguenza non possono comprarsi una casa, di conseguenza non possono formarsi una famiglia e di conseguenza stanno sempre a casa dei genitori. È un circolo vizioso. Mettete mano alle pensioni e agli stipendi, ok? Se io potessi andare col mio stipendio di ora a casa, io ci andrei volentieri, ma non posso. Buonasera a tutti.
5: Io insisto, bisogna dare risposte che abbiano ripercussioni, perché come stanno dicendo tutti, è inutile reclamare, non si arriva a niente. Va bene, passiamo all'atto. Se loro aumentano la benzina, noi diminuiamo l'acquisto. La macchina la si usa solamente quando è necessario, la moto la si usa solamente quando è necessario. Secondo me questo sarebbe già un segnale dove sicuramente potrebbero capire che ci possono anche smenare a un certo punto. Io vedo solo questo come, per il momento, come soluzione possibile per fare qualcosa di un po' più pesante rispetto a solo reclamare, e comunque anche cambiare. Queste persone purtroppo, secondo me, non danno un programma chiaro, non sono mai chiare, dicono una cosa poi dicono il contrario, l'abbiamo visto anche col bollo e con tante altre cose. È vergognoso, ed è vergognoso che noi tutte le volte dobbiamo sentirci dire che invece le cose vanno bene quando vanno male. E allora, secondo me, bisogna protestare in maniera che loro ci rimettano davvero, perché in fondo poi sono i soldi, che ho capito che alla fine sono i soldi che fanno girare il mondo, del cittadino non gliene frega niente a nessuno.
6: Ciao Poletti, sono la Babi da Bologna, spero che stai bene. Allora, volevo chiederti una cosa, sono andata a informarmi così, no, su internet, di quanto incassa lo Stato al giorno per i giochi, Gratta e Vinci, Super Nalotto, Nalotto, boh. Mi risulta, vorrei che voi faceste così, se ne avete voglia, una ricerca. Mi risulta che incassano dai 3.500 ai 5 milioni di euro al giorno. Poi se uno chiede dove vanno questi soldi, viene fuori per la sanità, per le scuole, eccetera, eccetera. Dove vanno a finire questi soldi? Perché questi soldi sarebbero tanti, no? E potrebbero aiutare tanti italiani. Quindi non è che riesci magari a fare una ricerca, perché nessuno ha mai detto dove vanno questi soldi, in che tasche vanno, curiosità mia. Ciao Poletti, ti voglio bene come sempre, un bacione, grande, grande, grande.
7: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Forse mi sono perso un passaggio. Io mi ricordavo che, diciamo, in modo contemporaneo agli annunci di Eni sul prezzo calmierato dei suoi distributori, ci fosse anche una dichiarazione congiunta del ministro Urso che diceva che parallelamente ci sarebbe stato il rinnovo del meccanismo delle accise mobili che avrebbe aiutato a calmierare i prezzi, ma mi pare di aver capito che non c'è nulla in gazzetta ufficiale o comunque nei documenti di governo ufficiali che dimostrano questa cosa. Infatti i prezzi sono saliti, e la domanda che io mi faccio, ma che vorrei fare agli ascoltatori in particolare che votano Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord, l'ex Lega Nord, ora Lega: ma voi siete ancora convinti che questi non vi pigliano in giro col discorso migranti per accaparrarsi i voti e fare un po' quello che vogliono? Perché vi prendono in giro anche a voi, prendono in giro tutti.
8: Beh, per Fondelli ok, si sapeva che era una presa in giro, ma il discorso è un altro. Ma visto che queste mega aziende, tra parentesi parastatali, fanno un affronto del genere al governo, ma nemmeno al governo, perché tanto sono sempre loro che gira e rigira e mangiano assieme, ma alla popolazione, bah, io dico che se qualcuno viene a rompermi l'anima in casa e ho possibilità di rompere l'anima a lui, lo faccio. Ma questi extraprofitti, perché non glieli fanno cagare? Dov'è il governo patriota, il nostro mega governo? Dov'è il governo dei patrioti? Dov'è italiani? Dov'è la madre cristiana? Dov'è la madre cristiana? Sta facendo morire il popolo di fame. Buona serata, Diego da Varese.
9: E come la spieghiamo, dottor Poletti? La spieghiamo con la solita supercazzola, tutte chiacchiere, distintivo. Siamo allo sbando totale. Poi ora, purtroppo, ci ritoccheranno anche altri 5 anni con la rana urlatrice e il fascista Vannacci. Ma porca miseria, che mondo si lascerà ai posteri. Buona serata comunque a Lorenzo, a tutti voi.
10: Buonasera, sono Anna da Milano. A una trasmissione radiofonica di una radio concorrente oggi ho sentito che ci sono 7 milioni di donne in Italia che non lavorano più perché devono occuparsi della famiglia, intesa come genitori anziani, donne dai 50 ai 60 più o meno, quindi la mia età. Devono occuparsi della famiglia, non possono economicamente sostenere diversamente i loro anziani e magari anche i figli minori. e non c'è nessun tipo di assistenza pensionistica, non ne parliamo, non c'è niente che possa dare un aiuto, un supporto a questo genere di donne. 7 milioni, siamo veramente un esercito. Facciamoci una domanda e cerchiamo di dare una risposta.
11: Dottor Poletti, ma mi è venuta un'idea, forse è da comunista, non lo so, perché però, ma perché lo Stato non si riprende le aziende che forniscono questi servizi fondamentali come l'energia, la benzina, l'acqua? No, proprio un'idea strana, Saluti.
1: Ma se la gestiscono poi questa partita come stanno gestendo le altre, meglio, meglio di no, però ditemi voi. Sempre 334 11 11 622.

0: E allora il buon Lorenzo Cappadone dalla regia mi dice che abbiamo un ascoltatore mentre siamo quasi in chiusura. Gianluigi, buonasera Gianluigi.
1: Eccoci, buonasera. Allora, rispondo alle due o tre persone che hanno parlato poco fa. Io sono in auto e sto rientrando a Milano, da fuori Milano. C'è coda sulla tangenziale e non riesco a capire il perché c'è coda a entrare a Milano alla sera. Forse è gente che si va a divertire. Quindi quella signora che diceva di non usare le macchine, basta che viene qui a vedere. E poi ho fatto benzina e la Super l'ho pagata 1,99. Altri quattro distributori hanno la benzina a 1,99. Ecco, volevo solamente dire questo. In questo momento...
0: Va bene così, insomma, lei dice.
1: Sì, avevano detto 1,99 è 1,99, come avevano detto.
0: Il gasolio invece ha dato un occhio?
1: Il gasolio, non ho la macchina a gasolio, non ho guardato, sono sincero.
0: Avesse la macchina a gasolio le girerebbero le eliche.
1: Ah sì? Ecco.
0: Sì. Allora, grazie.
1: Di nulla.
0: Grazie. Grazie. Va bene, un po' di egoismo, sì dai, un po' di egoismo. E ancora voi.
2: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Si devono vergognare, tutti siamo arrabbiati, ma specialmente la sinistra, io dico sempre la sinistra, no? Che ci hanno sempre da lamentarsi, sempre da fare. Ma che cosa c'entra il governo? Il governo può fare, ha detto bene prima lei, la coperta è corta, quello che può fare. Ma sti sinistri qua che chiacchiano, subito allarme. Ma che cosa farebbero loro? E che cosa hanno fatto loro? Ma sono proprio finiti, guarda, sono proprio finiti. Buonasera, dottor Poletti.
3: Dottor Poletti, io rimango basito, quello che ce l'ha con i sinistri adesso, che si lamentano con la coperta corta. Io le ricordo a questo signore qua che i sinistri, insieme a Draghi, quando era tempo di Covid, hanno cambiato le mascherine, hanno cambiato il gasolio, hanno fatto delle misure che ci hanno dato anche dei soldi e ce n'erano meno di adesso. Se purtroppo firmano 5% delle armi, i soldi non ce ne sono più, ma perché loro non gliene frega niente di dare al popolo. Ce l'hanno col bonus 110, dopo che l'hanno usato loro l'hanno tolto perché a loro gli dà fastidio che ritorni qualcosa di delle tasse al popolo. Loro vogliono solo per loro. Loro non gliene frega niente di dare al popolo, ce l'hanno col bonus 110, dopo che l'hanno usato loro, l'hanno tolto, perché a loro gli dà fastidio che ritorni qualcosa di delle tasse al popolo. Loro vogliono solo per loro, per i loro affari. Questo cosa

0: natura ci dovrebbe mettere un po' naso in questa situazione.
1: Ma per rispondere all'ascoltatore di prima che dice cosa hanno fatto i sinistri, le coperte sono corte, cosa doveva fare il governo? Beh, intanto magari non tagliare il bollo il prossimo anno, che è proprio una stronzata oltre che una mossa elettorale chiarissima.
2: Che bello sentire quelli di destra che se la prendono con la sinistra perché il loro governo di destra non è in grado di gestire i problemi. E poi se la prendono con la sinistra, dice la sinistra se la prende col governo. E con chi te la prende? Sei tu che stai governando oggi, è il tuo turno, se ce la prendiamo con te. Poi non so, siamo con le pezze al culo, sempre più con le pezze al culo, ci portano in guerra, ci portano al riarmo, in guerra fondai in tutta Europa stanno dilagando. Cosa dovete votare? Votate le zecche comuniste, ragazzi miei. Siamo poveri e bisogna votare le zecche comuniste. Fatevene una ragione, fatevene un mente locale e via. Sennò non lamentatevi della benzina del libero mercato. Il libero mercato è anche questo. Chi può permetterselo, se lo permette e se lo ride la faccia vostra. Voi non potete permettercelo, noi, anch'io, non possiamo permettercelo. E diventiamo tutte zecche comuniste, chissà, potrebbe essere la volta buona.
3: E allora facciamo che la volta buona è anche domani, perché vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, come tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 con Italia No Limits. Grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a Lorenzo Cappadone in regia e grazie al timone delle 20 con Francesco Massardo, che prende la voce tra pochissimo.
4: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20 Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

0: Stereo Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:01.
7: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
8: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
7: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
8: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
7: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
8: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
10: Ci siamo, non siamo andati via, siamo qua puntuali alle 6:02 per raccontarvi le notizie principali dall'Italia e dal mondo. Come sempre qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Il nostro numero di WhatsApp è 334 11 11 622. Il nostro sito, sempre più bello, sempre pieno di podcast e molto altro, giornaleradio.fm. La nostra app che vi potete portare in tasca con lo smartphone e ascoltarci, ascoltare la mia voce e quella di tutti i colleghi qui della radio, dove volete, attaccati alle vostre cuffiette oppure con Bluetooth, con i sistemi della radio mobile, e poi l'FM, poi il DAB, la TV e molto altro ancora. Se dovessimo partire dalle notizie di oggi, ecco, io partirei dalla grande bastonata che l'Italia, e non solo, ha ricevuto ieri dal punto di vista economico, perché è stata una giornata nera per i mercati, perché la crisi del debito ha fatto crollare le borse, in primis quelle italiane. Milano ha perso il 2,51%. Il nostro spread, che era fino a qualche mese fa intorno ai 70, vola oltre quota 115, ieri a un certo punto ha toccato anche 120. La premier Giorgia Meloni va avanti, annuncia 160 milioni per i tagli alle accise, ma è tutto da vedere, e c'è il problema dello scostamento di bilancio con l'Unione Europea, che andrebbe, utilizzo il condizionale, verso il via libera. E poi c'è la legge elettorale, il governo incassa la Camera anche la terza fiducia, nessun colpo di scena dunque, e ora gli occhi sono puntati oggi al voto finale. Torno alle 10.30 ci saranno le dichiarazioni finali, poi verso le 12.30 il voto che si tiene oggi, lo ricordo, a scrutinio segreto, che è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Una bocciatura farebbe naufragare l'intera riforma, non un singolo emendamento. Per questo Giorgia Meloni, si dice serena, ha precettato praticamente tutti i deputati del centrodestra. Poi vi racconteremo anche con gli ospiti cosa c'è dietro le mosse dei vari partiti. Ieri Israele ha ricordato la strage del 7 ottobre 3 anni fa, il rivale di Netanyahu, siamo in campagna elettorale, quindi il rivale di Netanyahu, che è Gadi Eisenkot, che è l'ex capo di Stato Maggiore, ha ricordato l'eccidio nella base di Reim, quella vicino a cui si svolgeva il 7 ottobre di 3 anni fa la manifestazione musicale piena di giovani. Il simbolo delle proteste in Spagna è morta Mari Carmen, 87 anni, Madrid, il cui sfratto il 23 settembre innescò le proteste in tutta la Spagna per il diritto alla casa. E poi c'è la decisione del Colle, perché Mattarella, grazie a 3 detenuti, tra cui c'è anche Guido Gianni, il gioielliere catanese, oggi 66 anni, che molti anni fa, 18 anni fa, 2008, uccise 2 rapinatori che fecero irruzione nel suo negozio, ha scontato 5 anni e 3 mesi di carcere e si è detto fin da subito pentito rispetto a quello che ha fatto. Qualcosa di diverso nettamente dall'altro caso più vicino, cioè quello di Mario Rozzero, una storia che è simile ma sensibilmente diversa l'approccio per ottenere la grazia, perché come dicevo Gianni ha scontato quasi metà della pena, 5 anni e 3 mesi, e poi si è dichiarato pentito. Invece Mario Rozzero ha fatto pochissimi giorni di carcere e non si è mai dichiarato pentito. Questa è la situazione, queste sono anche le notizie principali. Alle 6:07 la musica di Depeche Mode.

0: partiamo dal capitombolo dei titoli di Stato che ha fatto andare giù le borse di tutto il mondo, in particolare quelle italiane, un alto aumento del prezzo che i governi devono pagare per indebitarsi. Ieri le vendite hanno riportato il rendimento dei cosiddetti treasury americani a 30 anni fino al picco del 5,66%, e mentre i mercati presentano il conto alla direttrice generale del Fondo Monetario, Georgieva chiede alle economie avanzate più indebitate piani credibili di consolidamento dei conti a medio termine e scelte politiche molto difficili, cioè taglio durissimo ai bilanci pubblici. Le vendite di titoli di Stato hanno investito anche Francia e Italia, che sono, ricordo, i paesi più esposti dal debito. Il decennale francese è arrivato al 4,87, il BTP italiano al 4,63. Quando i prezzi delle obbligazioni scendono, i rendimenti salgono e gli investitori chiedono una remunerazione maggiore per finanziare stati sui quali pesano, insieme dei debiti elevati, l'inflazione e l'incertezza sulla guerra in Iran. C'è la situazione francese in mezzo alle grandi rivolte studentesche, dove la crisi politica rende più incerto il risanamento. Il differenziale con i bond è risalito in seduta a 115 punti base. La tensione è passata anche alle borse. Milano ha chiuso in calo del 2,51%, ma direi peggiore tra i principali listini, contro l'1,35 di Francoforte, 4,22 di Parigi, lo 0,79 di Londra. Questo intreccio che l'economia internazionale dovrà affrontare alle riunioni annuali di Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Vediamo alla politica italiana, perché oggi è la giornata, diciamo, la giornata in cui si vedrà effettivamente se questa legge elettorale della maggioranza sarà approvata in via definitiva. Il governo incassa ieri alla Camera la terza fiducia, non c'è stato nessun colpo di scena, ma ora gli occhi sono puntati al voto finale che si tiene oggi intorno alle 12:30. Daremo conto all'interno dei nostri programmi dell'andamento del voto, che ricordo è a scrutinio segreto. Ci racconta tutto Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Manca solo il voto finale della Camera per il definitivo via libera di Montecitorio alla legge elettorale del governo Meloni, lo Stabilicum. Il voto dell'Aula è previsto per oggi pomeriggio, dopo le dichiarazioni di voto a Montecitorio fissate a partire dalle 10:30. Dopo l'approvazione con voto di fiducia dei tre articoli su cui il governo l'aveva posta, i deputati dovranno dunque esprimersi a scrutinio segreto sul testo complessivo della legge, che prevede, lo ricordiamo, un proporzionale a turno unico con premio di maggioranza pari al 55% dei seggi in caso di coalizioni che superassero il 42% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. La questione di fiducia è un espediente di frequente uso che in questo caso il governo ha scelto di adottare per evitare quanto accaduto a luglio, quando un emendamento sulle preferenze fu bocciato durante un voto segreto, ben più rischioso delle chiame per appello nominale, che rendono molto più difficile votare contro le indicazioni di partito. Ancora molto dure le reazioni delle opposizioni alla vigilia di un voto che si preannuncia decisivo. Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi ai vari tribunali di tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate, dice Angelo Bonelli di AWS. Sono in via di redazione i ricorsi della rete che riunisce costituzionalisti, avvocati e giornalisti contro il Melonellum. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci già nel mese di febbraio, spiega il presidente del comitato Roberto Zaccaria. Insomma, la sentenza della Consulta potrebbe arrivare a 10 anni esatti da quella con cui i giudici costituzionali dichiararono parzialmente illegittimo l'Italicum proposto dal governo Renzi. Sarebbe un eventuale contraccolpo politico non da poco per la maggioranza alla vigilia di elezioni che molti ipotizzano plausibili già nei mesi di aprile o maggio. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cicci. Allora veniamo al ragionamento più ampio di quello che sta accadendo nel dibattito politico con Marco Trombetta.
2: Buongiorno. Il governo stringe i tempi in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, con una priorità sul tavolo del confronto con i partner dell'Unione: ottenere maggiore flessibilità nell'uso dei conti pubblici in deficit. La Meloni pone l'accento sulla forte pressione economica che grava sul paese, trainata da un'inflazione che è oltre il 4%, una soglia critica. L'obiettivo dell'esecutivo è chiaro: recuperare margini di manovra per finanziare misure strutturali in grado di abbassare il prezzo dei carburanti e tagliare il caro energia, che continuano a penalizzare pesantemente famiglie e imprese. Queste mosse riflettono le apprensioni che si avvertono a Palazzo Chigi per i futuri equilibri economici, trattandosi dell'ultima legge di bilancio prima del voto politico fissato per il 2027. Per Giorgia Meloni si apre una stagione cruciale in cui si gioca la stabilità degli ultimi mesi di legislatura e soprattutto la concreta possibilità di ottenere la riconferma per un secondo mandato. La promessa su cui punta la leader di Fratelli d'Italia è il taglio delle tasse al ceto medio, la fascia sociale che più sta andando verso il basso. A Montecitorio invece è atteso oggi il voto finale sulla riforma della legge elettorale, una partita che si consumerà a scrutinio segreto. Lo spettro dei franchi tiratori agita la maggioranza. La Premier ha già lanciato un avvertimento: la bocciatura della riforma potrebbe provocare il ritorno anticipato alle urne. Vedremo. Le opposizioni tentano il colpo di mandare a casa la destra prima della scadenza naturale. È tutto. A voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Siamo a 10 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di Parigi sul clima. Nel nostro paese si fa ancora un gran parlare di nuovi tipi di energia per combattere anche la crisi attuale. Basterà il nucleare? Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Direttore, ormai da tempo in Italia non si fa altro che parlare di nuove energie per rispondere a quello che è il caro energia. Noi ne parliamo oggi qui al timone su Giornale Radio con Matteo Favero, presidente di Globe Italia. Presidente, ecco, il nucleare può essere una soluzione alle problematiche attuali?
4: Il nucleare, lo dicono diciamo gli analisti e anche lo dice la stessa Agenzia Internazionale per il Nucleare, non è una risposta del domani. E quando si parla nucleare si parla di una, comunque di una energia, di un'infrastruttura anche strategica. Banalmente, chi ha il nucleare se lo tiene per tutta una serie di ragioni, perché fare il decommission delle centrali, segnalo che l'Italia è l'unico paese del G7 ad aver avviato e concluso, quasi concluso, un costoso e anche scientificamente sfidante, tecnologicamente sfidante progetto di decommission delle varie centrali, le ha chiuse e le ha smantellate. Su questo ci sono delle tecnologie in campo, la fusione verrà tra qualche decennio, ma una risposta. Si parla anche di piccoli reattori nucleari da collocare molto più facilmente rispetto alle grandi centrali, ma questa tecnologia è ancora una tecnologia sperimentale e, sì, e quando verrà in produzione si stima, lo stima lo stesso ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, entro il 2035, quindi vediamo che fra 10 anni, certo, chissà.
3: Peraltro, Presidente, in ultimo, vedendo anche quanto successo con l'ex Ilva, cioè con la chiusura dell'area a caldo che comunque creerà disoccupazione, il rovescio della medaglia è che creando, insomma, investendo su nuove tecnologie anche green, si può tutelare anche l'occupazione e si può favorire quella che è la crescita del paese.
4: Assolutamente, ma quello che noi diciamo sempre, ed è un po' il fil rouge che traccia i dialoghi delle giornate di Trevi, produrre in tecnologia che salvaguarda l'ambiente, produce lavoro, ci difende dalla concorrenza spesso sleale di altri paesi e fa bene all'ambiente. Chi innova in green economy, nell'economia verde, produce di più, innova di più, produce più posti di lavoro e tutela le produzioni di qualità, quindi i brevetti.
3: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
0: Da 6:20 a Giornale Radio, la radio libera di informare, 34 11 11 622, la musica di Stella, Lefty.

0: Do il benvenuto a Emanuele Giordana, giornalista, scrittore, analista di geopolitica. Buongiorno, buona mattina e grazie di esserti svegliato.
1: Buona mattina a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: In Israele al voto fa 20 giorni, al dolore delle commemorazioni sono aggiunte le proteste dei familiari degli ostaggi. Alcuni di loro hanno detto: vogliamo la verità. Questo terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Hamas rivendica con l'azione, dice, ma da dire che è stata quella una giornata gloriosa per il nostro popolo. E insomma, tutto questo però fa capire una cosa, che il 7 ottobre 2023 è un 7 ottobre infinito, non solo per Israele, perché nessuno riesce ad ammettere fino in fondo quale sia stato veramente l'orrore intorno al massacro di Hamas e alla successiva repressione da parte di Netanyahu del popolo palestinese. Però restano molto forti e chiare le voci dei familiari dell'ostaggio. Quale verità attendono, Giordana?
1: Ma naturalmente sono uscite negli ultimi mesi, anche settimane, queste rivelazioni che riguardano il fatto che Netanyahu sapeva. Fin dai primi momenti qualcuno aveva fatto l'ipotesi che gli israeliani che hanno il servizio segreto più eccellente al mondo sapessero e avessero lasciato fare. Naturalmente questo offende i familiari delle vittime che hanno pagato, che sono rimasti ostaggi per mesi e che hanno quindi prodotto un risentimento nei confronti di un uomo che, se sono vere queste indiscrezioni, queste rivelazioni, e sembra di sì, avrebbe potuto evitare quel massacro e di conseguenza evitare anche quello che è successo dopo. Naturalmente sono manifestazioni importanti, ma che forse non cambieranno il segno delle proteste, in un momento in cui assistiamo, Biacchessi, se mi permetti, a tutta una serie di manifestazioni nel mondo, in Europa soprattutto, che riguardano il tema della casa in Spagna, il tema, diciamo, dell'istruzione, dell'educazione in Francia, in un momento molto difficile e in cui queste manifestazioni, anche in questo caso, ma sono molto più forti rispetto a quella dei familiari degli ostaggi, si tradurranno poi in un voto politico, perché il governo spagnolo si è dimesso e per i francesi, diciamo, ci sono in ballo le presidenziali. Ora in Spagna, tra l'altro, è morta in sostanza da qualche ora la signora che ha dato il via a queste proteste, la Maria Carmen, tanto che i decreti sulla casa del governo spagnolo sono stati fatti in suo nome. E queste proteste possono sì avere un effetto, io credo, sulle elezioni, soprattutto nel caso spagnolo, mentre nel caso israeliano mi sembra che giocheranno altri fattori, che il fattore del nazionalismo, del fatto che la guerra dovrà finire soltanto quando Hamas sarà sconfitta, sono la forza che Netanyahu ha ancora. Poi bisogna vedere come andrà, e certo queste manifestazioni che chiedono la verità e quindi la giustizia sono importanti e possono dargli fastidio, non saprei dire quanto. In Spagna e in Francia mi sembra che sono movimenti che dobbiamo tenere sott'occhio.
0: Infatti così facciamo. E però, per esempio, per quanto riguarda le proteste, soprattutto quelle francesi, vedo che alla fine il governo francese, che è in enorme difficoltà, ma non solo e non tanto dal punto di vista politico quanto dal punto di vista economico, qui c'è un debito spaventoso, e quindi non sanno più che fare, e poi c'è una mano tesa agli studenti. Il governo praticamente, che aveva mandato la polizia a massacrare gli studenti sui marciapiedi, citando un grande passo dalla canzone del Bardo di André, poi ha cambiato linea e dice: il dialogo e anche l'inchiesta addirittura sull'operato della polizia.
1: E mi sembra che, diciamo, essendo partiti col piede pesantissimo, 5.000 arresti, un ragazzo che addirittura ha perso una mano, il governo si è reso conto, il governo e il presidente, che alla fine questo movimento rischiava da diventare un movimento rivendicativo solo nell'ambito della scuola media superiore, forse al massimo dell'università, un movimento popolare generalizzato con i sindacati, la France Insoumise, quindi si è vista obbligata, dopo avere inizialmente anche con i giornali della destra francese colpevolizzato i ragazzi dicendo che le file del movimento erano piene di casseurs, di questi distruttori a cui piace fare violenza per fare violenza, adesso ha dovuto ovviamente cambiare tono, perché poi questi movimenti partono da una rivendicazione settoriale e poi, e questo l'abbiamo visto in Francia nel 1968, e poi diventano una contestazione globale, come si diceva allora. In Spagna questo è già molto evidente, in Francia direi meno, e forse il tentativo del governo è proprio quello di evitare che, da un momento che rivendica più aule, più insegnanti, non usare l'algoritmo per definire il percorso di studi, si arrivi a una contestazione più globale dell'intero sistema francese.
0: Grazie Emanuele Giordana per la disponibilità. Abbiamo parlato di elezioni israeliane, ma anche della situazione politica in Europa, in Spagna e soprattutto in Francia. Alle 6:30, questa è il giornale radio, la radio libera di informare. Ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Le 6.33 qui è Giornale Radio con il timone, con Daniele Biacchesi, direttore di questa radio, e Peter Bercapè in regia. Un flash che riguarda la campagna elettorale di Trump e dei democratici. Per quanto riguarda il midterm, che ovviamente seguiremo, avremo anche collegamenti dagli Stati Uniti dalla prossima settimana, delle prossime settimane ovviamente faremo speciali anche il giorno delle elezioni. Però qua c'è Donald Trump che ha effettuato, pensate, il suo terzo viaggio in Texas in meno di un mese per sostenere un candidato al Senato che ha messo peraltro in dubbio in privato il suo peso politico e che il presidente alla fine ha insultato pubblicamente a livello personale, anche nello stesso comizio. Sta succedendo qualcosa di molto particolare e fa capire la difficoltà dei repubblicani e di Donald Trump. Questa è la fase finale della corsa verso le elezioni di metà mandato del 3 novembre, con il Partito Repubblicano che si trova ad affrontare una battaglia sempre più ardua per mantenere il controllo del Senato e anche con la strada per la maggioranza che passa attraverso proprio il Texas. I repubblicani stanno investendo milioni di dollari per sostenere il procuratore generale dello Stato Ken Paxton, che secondo i sondaggi si trova ad affrontare una sfida più serrata del previsto contro il democratico James Talarico. Peraltro Talarico lo sto seguendo da almeno un mese, devo dire che giorno dopo giorno ha conquistato fette sempre più ampie di elettorato. Stiamo parlando del Texas, cioè stiamo parlando del luogo in cui i democratici, a mia memoria, non hanno mai vinto. In uno stato che Trump aveva conquistato con oltre 13 punti di vantaggio nel 2024 e che non elegge alcun democratico a livello statale dal 1994, pensate, sono tantissimi anni. E secondo uno stratega repubblicano del Texas, alla presenza di Trump a Sant'Antonio sarà attentamente monitorata nei prossimi giorni per capire se riuscirà a migliorare la posizione di Paxton, e che potrebbe determinare il proseguimento degli investimenti nello Stato. Insomma, questa è la situazione in midterm ed è una situazione che vede i repubblicani molto in difficoltà, non grazie tanto ai candidati del partito, ma grazie proprio a Donald Trump. La musica di Elisa.

0: 6:41, allora riprendiamo il filo con i vostri messaggi arrivati al 3:4:11:11:6:22. C'è un ascoltatore che però non si firma, firmatevi ragazzi, perché è importante. Direttore, buongiorno, la discussione è sempre stimolante, di questo la ringrazio. Domanda: sono fake in Francia decine di scuole bruciate e personali con spazi di benzina, la polizia quindi repressiva se cerca di fermarli, invocare anche in Italia, come la Dini esempio ha fatto, la rivolta sociale, e la linea politica corretta per rivendicare i diritti? Un saluto e grazie. Guardi, signor ascoltatore che non si firma, di decine di scuole bruciate, di presidi personale con spazi di benzina, io francamente non ho notizia, ma posso sbagliare. Che la polizia abbia caricato in tante parti della Francia, questo è evidente. Che all'interno dei gruppi dei manifestanti ci fosse qualcuno che volesse alzare il tiro della violenza, questo è altrettanto vero, ma questo direi che è sempre accaduto nella storia dei movimenti. Ma la verità è che alla fine il governo francese ha ceduto, come abbiamo raccontato qualche minuto fa nella prima parte, ha ceduto perché ha capito che questo movimento si stava allargando e stava diventando una vera e propria rivolta popolare. Soprattutto credo che abbia capito che quei ragazzi avevano ragione, perché in realtà non chiedono di fare una rivoluzione, come oggi dice Daniel Cohn-Bendit, che quella rivoluzione è nel 68, il capo diciamo del 68 francese aveva in mente, lui e molti altri. No, chiedono di studiare meglio, chiedono accesso allo studio, un miglioramento delle condizioni dello studio, e questo è qualcosa di veramente nuovo. Allora, quando tu hai di fronte a milioni di persone giovani, che poi certo un giorno probabilmente voteranno, tra poco voteranno, ma avrai persone che pensano soprattutto ai diritti del bene comune, beh, insomma, io penso che questo sia un fatto importante. Il governo è stato sconfitto, il governo francese, su questo non c'è ombra di dubbio, hanno vinto i ragazzi, e questo mi compiaccio, ma soprattutto per questo motivo, per la, diciamo, per il sano realismo che questi ragazzi hanno messo in campo. Chiedono di studiare meglio, chiedono scuole migliori dal punto di vista degli edifici, chiedono un'istruzione migliore e più garantita. Beh, io penso che questo lo debbano chiedere anche in Italia gli studenti e in tutto il mondo. 6:44, veniamo alle voci, parto da Giorgia Meloni. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sulle accise per quanto riguarda il costo dei carburanti.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
0: Così il capo del governo Giorgia Meloni. E allora veniamo al ministro Salvini, leader della Lega, che è intervenuto nella giornata di ieri sul caro carburanti, dicendo che sono stati erogati oltre 434 milioni per gli autotrasporti, ma adesso ci vuole un cambio di rotta da parte europea. Sentiamo Salvini.
2: Grazie, stiamo seguendo da mesi il tema del caro carburanti, soprattutto sul tema dell'autotrasporto che lei sta citando. Ricordo che abbiamo introdotto fin da subito un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per sostenere concretamente le imprese dell'autotrasporto di merci e passeggeri. I numeri dimostrano che si tratta di una misura attesa e necessaria. Attraverso la piattaforma dedicata sono state presentate circa 31.000 domande riferite ai soli mesi da marzo ad agosto. A fronte di una domanda così elevata abbiamo messo a disposizione non chiacchiere ma risorse per 434 milioni di euro. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiamo chiesto di predisporre le coperture necessarie per far fronte ad ulteriori 50 milioni di euro per richieste aggiuntive di contributi trasmesse dalle imprese beneficiarie per le fatture fino ad agosto. Inoltre, per aprire alla presentazione delle istanze relative a fatture dei mesi di settembre-ottobre, abbiamo chiesto sempre al MEF un adeguamento della normativa sui tempi di utilizzo del credito d'imposta. In parallelo, puntiamo a sostenere il settore dell'autotrasporto con l'erogazione di contributi pari a 590 milioni di euro fino al 2031 per il rinnovo veicolare dei mezzi per il trasporto merci. Noi siamo pronti come Ministero a pubblicare il decreto e ad attivare la relativa piattaforma non appena il MEF concluderà l'istruttoria sul provvedimento.
0: E infine c'è la legge elettorale con uno dei leader di AVS, Bonelli.
3: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del Capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
0: Saluto il prossimo ospite che è l'editorialista.
3: Di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
0: Saluto il prossimo ospite che è l'editorialista di Repubblica, Stefano Folli. Buongiorno.

0: esperti e autorevoli che hanno un'opinione molto diversa da quella di Bonelli, altri invece che sostengono la stessa tesi, cioè che sia fondamentalmente incostituzionale. E credo che la strada sia tracciata, ci sono i ricorsi arriveranno alla Corte, la Corte deciderà. E diciamo, i costituzionalisti più minimalisti ammettono che ci sono alcune questioni che vanno corrette, della raccolta delle firme per esempio, e la questione del premio è già una questione più, più controversa, però che ci sia necessità di alcuni interventi è considerato quasi da tutti come inevitabile. Il problema è se la Corte decide di rendere totalmente incostituzionale l'assetto della legge, in questo caso ci sarebbe un ritorno al passato, ci sarebbe un ritorno proporzionale, oppure se ci sono ci sarebbero degli interventi che sono comunque minori e il governo è in grado di introdurli senza dover abbandonare l'assetto complessivo della legge.
1: Con Stefano Folli c'è il dato politico, però, perché Giorgia Meloni penserebbe al voto in primavera, mentre invece gli alleati, praticamente tutti, che non se la passano bene dal punto di vista dei sondaggi, penso alla Lega, ma anche a Forza Italia e noi moderati, vorrebbero andare a fine del mandato, a fine legislatura. Alla fine che cosa prevarrà? Al netto di quello che accadrà oggi, che io penso con ogni probabilità dovrebbe essere approvata senza grandi colpi di scena, però insomma si sa che il voto segreto può suscitare qualche dubbio, qualche ripensamento, però ho visto una blindatura così militare, mi sembra di capire che per cui tutti i deputati della maggioranza non hanno altra scelta che dare il via libera dell'approvazione a questa legge.
0: Guarda, i colpi di scena, come tu hai detto adesso, sono tali proprio perché arrivano all'improvviso. Quando c'è una così grande attenzione, una così assoluta blindatura e controllo della presenza di tutti i parlamentari, della maggioranza, mi sembra difficile che possa verificarsi il colpo di scena. Non è del tutto escluso naturalmente, però è molto molto difficile. E quindi la questione della fine della legislatura, ma francamente non mi appassiona, perché tra andare a votare alla fine di maggio, primi di giugno addirittura, e votare alla fine di settembre, perché così sarebbe,
1: non cambia niente, certo.
0: Quindi è una cosa che appassiona i giornali, perché va bene, ma al di là di questo francamente mi sembra una cosa secondaria, molto secondaria.
1: Grazie a Stefano Folli, in diretta qui sul Giornale Radio, le 6:51, vi ricordo 334 11 11 622. Ha scritto Agostino da Monza, buongiorno direttore. Volevo dire una cosa a proposito dei carburanti. Sembrava che le compagnie petrolifere ci facessero un regalo, almeno da come c'era stata proposta, la benzina abbassata, il diesel come rimaneva, ma siccome le accise di diesel sono scadute, quello che abbiamo perso per la benzina l'abbiamo messo sul diesel. Quindi secondo me è successo che, cambiando la posizione dei fattori, il risultato non cambia. I famosi vasi comunicanti, togli da una parte, metti dall'altra, ma gli unici che hanno perso sono alla fine i consumatori, cioè noi, che oggi come oggi vanno a lavorare per poter mettere la benzina nella macchina e mettono la benzina nella macchina per andare a lavorare. Questo è quello che dice il nostro cultore. Secondo me i soldi sono da prendere dove ci sono, ovvero compagnie petrolifere, aziende farmaceutiche, banche, soprattutto pensando a banche che si occupano di speculazioni e non banche di risparmio dei piccoli contribuenti, quindi dei conti correnti. Mi sbaglio, dice, ma insomma molte cose sono, che lei scrive, caro Agostino, sono assolutamente

0: condivisibili. Le 6:53, quasi 54, la saluto l'ultimo ospite che è una scrittrice, Olivia Gobetti. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno anche a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La nostra Adele Marini ha scelto il suo libro, Edizioni del Roveto, è uscito 2 anni fa, però diciamo è ancora abbastanza attuale. Lei da dove ha preso questa storia? È una storia che aveva dentro, oppure una storia, cioè, inventata, oppure una storia che ha qualcosa di personale?
1: Allora, partiamo con il dire questo, che io ho voluto affrontare soprattutto un tema purtroppo che è particolarmente attuale come la violenza di genere, ma anche quella, come dire, di una sana ricerca della nostra libertà interiore. Parlo di noi donne. La donna di vetro vuole essere, diciamo, un viaggio che attraversa la vita di Emilia. Emilia è la protagonista di questa storia, è un viaggio verso la rinascita e il riconoscimento appunto di se stessa, è un viaggio che attraverso la conoscenza di un uomo più giovane di lei. Allora, Emilia cosa succede? Che incontrerà Julian prima su un social e poi lo conoscerà anche nella realtà. Questo offre alla protagonista la possibilità di sperimentare un amore bellissimo, un amore puro, insperato tra l'altro, esaltato da una passione incontrollabile da ambo le parti. Quindi qui si respirano, diciamo, sentimenti di speranza e libertà. Questo succede all'interno di un matrimonio soffocante, un matrimonio che opprime e vuole tappare le ali alla nostra protagonista. Quindi ho voluto scrivere una storia che potesse essere di supporto alle donne che hanno vissuto o stanno vivendo, no, una relazione complicata, molto complicata, che a volte purtroppo sfocia anche nella violenza. E non parlo soltanto della violenza fisica, parliamo anche quella, come si dice, a forma di parole tese a destabilizzare la salute emotiva di una donna, tanto spesso da toglierle completamente la fiducia in se stessa e chiaramente anche nella sua vita.
0: È difficile uscire fuori da situazioni come quelle che lei descrive nel suo libro?
1: Ci vuole coraggio, devo dire, però bisogna farlo, bisogna denunciare subito, soprattutto quando si tratta di violenza, perché un uomo che ti dà uno schiaffo e poi ti chiede scusa, non lo farò più, è un uomo che lo rifarà, quasi sempre lo rifarà. E poi soprattutto se ci sono dei piccoli, dei figli che assistono a queste scene terrificanti, io le trovo terrificanti, non possiamo coinvolgere anche loro, perché quello che assorbono, che soprattutto quello che assorbe il cervello di un bambino, 10 volte quello che assorbe quello di un ragazzo più grande, che magari si può rendere conto di alcune cose e se lo porterà appresso tutta la vita. Quindi è una cosa gravissima che bisogna denunciare. Certi uomini non cambiano. Questo libro mi piacerebbe davvero tanto che venisse letto soprattutto dagli uomini, da quelli che vogliono, che si mettono in gioco sempre, no? Che non dicono di essere perfetti e che vogliono conoscere la propria donna, quella che dicono di amare. Sarebbe veramente molto bello, sarebbe un grande passo avanti.
0: Speriamo. Grazie. Lei, che speriamo che lo leggano. Olivia Gobetti, Edizioni del Roveto, La donna di vetro, nuova edizione. Voglio chiudere con un omaggio ad una donna che è morta nella giornata di ieri. Si chiamava Mari Carmen Abascal, 87 anni, è diventata il simbolo di un'intera Spagna che lotta per migliori condizioni abitative. Sanchez, che si è dimesso e va verso le elezioni, non solo e non tanto per questa vicenda, ma per questioni politiche più generali. Ha scritto: un abbraccio anche a tutti quelli che come me oggi sentono questa perdita come se fosse la propria. Ora Il 23 settembre scorso, dopo giorni di resistenza all'interno del suo appartamento in affitto, siamo nel quartiere del Retiro e nonostante le proteste del sindacato degli inquilini di Madrid, questa donna è stata portata via in barella dalle forze dell'ordine. Un'immagine, devo dire, che ha scosso la Spagna e anche il mondo, e anche sul piano internazionale è diventata la cartolina di una crisi dilagante. Mari Carmen viveva in quella casa da oltre 70 anni. Il fondo che aveva acquistato il suo stabile le aveva proposto allo scadere un contratto di affitto di 2.650 euro, fino ad allora ne aveva pagati 500. Mari Carmen era rimasta quindi dentro l'appartamento, continuando a pagare il vecchio canone fino all'intervento delle forze dell'ordine. Poi c'è stato il ricovero. Nel frattempo, grazie alla pressione della protesta e a quella mediatica, il fondo immobiliare che l'aveva sfrattata, gli avvocati dell'anziana avevano trovato un accordo per il suo rientro dopo le dimissioni dall'ospedale. E invece però Mari Carmen è morta. C'è stata la Spagna che è scesa in piazza per lei. La vicenda abitativa, che poi è la stessa di centinaia di spagnoli, di centinaia di francesi, di italiani, di gente in tutto il mondo, si era aggravata dalle sue delicate condizioni di salute. Invalida al 50%, la donna chiedeva di non essere allontanata dal letto di ospedale. Dopo lo sfratto aveva invitato gli attivisti a continuare la protesta. Mi piacerebbe essere lì con voi. Coraggio, lottate. Questo è l'appello di Mari Carmen, che ieri se n'è andata, ma ci ha lasciato un grande coraggio, una grande dignità di donna e di persona normale che voleva soltanto, confermare i propri diritti. Del 7 in punto termina il racconto del timone, tra poco c'è il notiziario, poi l'attimo fuggente. Io non ci sarò né domani 9 né lunedì 12, ma tornerò il 13 per voi. Domani e lunedì troverete la voce di Francesco Massato. Ale.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 7:02.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Morta a Madrid Mari Carmen, l'anziana simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa in Spagna, e migliaia manifestano a Puerta del Sol. Caro carburanti, pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma Meloni, che auspica il ripristino pieno del price cap. Torna a correre il prezzo del diesel. Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi il voto finale alla Camera con scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, attaccano le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Formula 1 a Singapore, Kimi Antonelli contro tutti, sognando il mondiale. Verstappen snobba un futuro alla Ferrari. Voglio solo vincere, non guidare per il quinto posto.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, per lo sport Jenny De Gaetano. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne è diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo.
14: Centinaia di persone in strada che gridano il suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e dei ministri e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale, dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Maria Carmen Abascal è stata la miccia per accendere la protesta. Lo sfratto a Madrid era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri mentre si infiamma la politica. Maria Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos Belarra. Hanno ucciso Maria Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda le responsabilità del governo, ha scritto Vox sul suo account su X. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
13: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Lei intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
15: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
13: Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok della Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
16: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
13: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il Capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il Presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale, per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Dopo settimane di sole e clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La protezione civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate e traffico paralizzato. Alle spalle la tappa del Bahrain, corsa in Malesia, la Formula 1 sbarca a Singapore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara. Intanto Verstappen tuona un futuro in Ferrari, ma io voglio vincere e non arrivare quinto. Il servizio.
17: Kimi Antonelli 320, George Russell 236. Mancano ancora 7 tappe al traguardo mondiale, compresa quella di Singapore. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche, domenica alle 14 la gara lunga. L'iride sembra ormai affare riservato in casa Mercedes. Intanto, forse per la suggestione del trionfo inatteso di Sepang, è tirato per la giacchetta Max Verstappen. Tra chi lo vuole successore proprio di Russell, altri lo immaginano dopo 4 titoli ridati di fila maturo per l'agognata rinascita Ferrari. Il team è per antonomasia, tanto da far dire in passato anche a Toto Wolff, gran capo delle Frecce d'Argento, ogni pilota sogna di indossare una tuta rossa a bordo di un'auto rossa, ma il diretto interessato non è certo suggestionato invece dal blasone del cavallino. Io voglio solo vincere, non sono un tipo nostalgico, ha detto in una intervista a Sky UK. Ho assolutamente molto rispetto per il marchio Ferrari, ma non voglio guidare per il quinto o sesto posto. E di questi tempi aggiungiamo noi come dargli torto. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
13: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
19: Sveglia, dormienti!
20: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
21: È svegliato!
20: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
19: Questo è l'attimo fuggente!
22: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
23: Questo lo dedico alla Presidente Meloni, che si è interessata del mio stato di salute, e però vado avanti perché non ci sono state da parte del governo rassicurazioni sulla volontà di cambiare almeno le parti peggiori della legge elettorale, quelle che negano l'accesso alla competizione democratica, che negano di poterlo fare la raccolta di firme attraverso firma digitale SPID. Il digiuno consiste nel non mangiare nulla e bere 3 cappuccini al giorno, uno a colazione, uno a pranzo e uno a cena. Beh, vado avanti finché la situazione non si sblocca.
24: Buongiorno! Giovedì 8 ottobre 2026, Santa Pelagia! E ricordate, come diceva il mio amico Paolo Coelho, è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Ciao!
25: Carissimo, buongiorno. Il voto segreto oggi sarà super liscio, non liscio. La pensione scatta ad aprile per tutti i parlamentari. Per cui tutti voteranno la fiducia, anzi va più voti di quelli richiesti, perché anche l'opposizione sotto sotto voterà a favore. Ciao Luciano da Milano.
26: Volevo suggerire agli ascoltatori di non dare troppo peso, troppo credito
0: ai messaggi di un volgare provocatore che usa termini violenti per farci iniziare lietamente la nostra giornata e che appoggia dei personaggi come Vannacci, Trump, che sono altrettanto violenti o nelle parole o nei fatti. E poi mi ha colpito molto l'intervista a Patuanelli ieri mattina, che alle vostre incalzanti, sì, ma semplici domande, balbettava come Tajani. Evidentemente questa opposizione, come dico spesso, non è che poi abbia un gran peso specifico. Saluti Marco da Napoli.
1: Buongiorno a tutti. Ci sarebbero mille motivi in Italia per scendere in piazza e protestare. Mille sarebbero. In Spagna si sono mossi, in Francia si sono mossi per una cosa o per l'altra. In Italia invece non si muove foglia, assolutamente. Da noi va tutto bene, va tutto benissimo. Avanti così. Buona giornata, Renato.
2: Buongiorno Gianni Renato, Gerry, milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, tutto bene? A Milano butta giù giusto due gocce. Bene, bene. Allora, curiosità, giusto che stavo leggendo articoli, non è proprio dell'ultimo pelo come notizia, diciamo di ieri o dell'altro ieri, ma non so se ne avete parlato. E questa farebbe piacere a Roberto da Amsterdam. La donna più votata delle ultime giro di votazioni in Brasile, Erika Hilton, mi sembra che si chiama, in realtà è un uomo. Il generalissimo impazzirebbe. Come sono contento di questa notizia. Non so, mi ha dato piacere. Uno come Vannacci uscirebbe di testa. Ragazzi, il mondo si è evoluto, è andato avanti. Questi qua, insieme a questo generalissimo, qui sono rimasti nel millennio scorso. Vi voglio bene, allegri, allegri, sempre comunque forza Milano. Andate piano che piove. Ciao, ciao.
3: Svegliatevi dormienti, svegliatevi che ieri è morta una nonna. Forse è morta la nonna dell'Europa. Ieri è morta nonna Marie Carmen Abascal, 87 anni. Ed è incredibile perché ormai sappiamo tutti che nel suo nome era esplosa la grande protesta sulla casa in Spagna. Ebbene, Marie Carmen Abascal aveva una storia semplice ma incredibile. Anziana, parzialmente invalida, abitava all'ultimo piano di una casetta in un bellissimo palazzo di Madrid. Poi questa casa era stata comprata da un fondo pensione e poi gli avevano detto: e niente, o paghi il triplo dell'affitto oppure te ne vai. E a quel punto lei ha iniziato a combattere. Allora adesso dal Corriere della Sera, bellissimo articolo di Andrea Nicastro, leggiamo la sua storia. Marie Carmen non tornerà più a casa. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo già a Parlamento sciolto. Non l'hanno aiutata i giovani accampati in suo nome nel centro di Madrid. Marie Carmen Abascal, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, ieri è morta, ieri sera in ospedale. Il sindacato Desinquilinas ha descritto gli eventi scatenati dall'ingiustizia dello sfratto di Marie Carmen come un prima e un dopo, scrivono nella storia della Spagna. Il prezzo è stato troppo alto, ci rimane il suo esempio di lotta. Diceva: lottate e continuare a lottare per ciò che è vostro. Ebbene, dopo il clamore suscitato dallo sfratto della pensionata 23 settembre scorso, il premier socialista Pedro Sanchez aveva deciso di varare due decreti d'urgenza sul mercato immobiliare, soprannominati proprio i decreti Marie Carmen. Non permetteremo più altri sfratti del genere, aveva detto la Moncloa, la sede del primo ministro. La bocciatura di quel provvedimento ha causato la crisi, governo e le elezioni anticipate si stanno per svolgere. Sanchez aveva riproposto i decreti e sperava di farli approvare da un organismo che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Bloccano gli sfratti fino al 2030 per le famiglie vulnerabili, prorogano i contratti per 2 anni per gli anziani, limitano l'acquisto di immobili da parte di fondi di investimento, i cosiddetti fondi avvoltoio, come in quel caso, penalizzano gli appartamenti turistici, incentivano i piccoli proprietari, concedono tanti prestiti a tasso zero per l'acquisto della prima casa e finanziano l'edilizia popolare. Ieri Sanchez è stato il primo politico a fare le condoglianze. Il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, il suo avversario, lo ha esortato a non strumentalizzare l'accaduto. Eppure la storia è potente. Marie Carmen aveva 87 anni, abitava in Viancalde Sembaranda, 46, da quando ne aveva 16, pensate. Era entrata con i genitori, poi morto il papà, era passato il contratto alla mamma, infine a lei. Versava un canone che i ragazzi di Puerta del Sol a libero mercato pagano oggi per una stanza con cucina e bagno in condivisione. Una volta Alcalde Sen de Baranda era una famosa zona popolare, ma ormai i prezzi a Madrid sono saliti alle stelle, il grande parco del Retiro è facile raggiungere, sotto casa c'è una bella passeggiata proprio al centro della greggiata. L'edificio a muri spessi, il portone incorniciato di pietra grigia, finestre quadrate, tutte uguali, anonimo. Marie Carmen abitava all'ultimo dei 6 piani dalla strada. Si può intuire degli infissi degli appartamenti ristrutturati che il fondo ha sfrattato alcuni degli inquilini e altri li ha tenuti. Marie Carmen era una degli ultimi. Quegli appartamenti sono stati affittati a inquilini che possono permettersi canoni tutti sopra i 1500 euro. All'inizio della vertenza di sfratto, l'immobiliare aveva offerto a Marie Carmen Abascal di acquistare l'appartamento dove era in affitto. La cifra chiesta era al di sotto dei valori di mercato, ma la pensionata aveva rifiutato, non se la sentiva a 80 anni di imbarcarsi in un affare così. Le pensioni non sarebbero bastate per il mutuo, non aveva figli che potessero aiutarla o a cui lasciare l'appartamento. Chi mai potrà arrivare a cacciarmi da casa, pensava. I vicini la raccontavano energica, combattiva, almeno fino a 2 anni fa. Poi il sindacato delle inquiline, l'avvocato, racconta ancora Nicastro, le hanno fatto capire che l'esito della causa non era scontato, rischi lo sfratto. È dimagrita in pochi mesi, si è incurvita, diceva al Corriere una vicina. Ha cominciato a usare la sedia a rotelle, eppure ha continuato a comparire in tribunale, in tutte le udienze, a tenere addirittura conferenze stampa per strada pur di denunciare ciò che riteneva un abuso, tutto fino al 23 settembre quando ha subito lo sfratto coatto in diretta TV. Quella scena ha fatto il giro del mondo, è stata portata fuori da casa sua in barella, è sembrata a tutti una follia, una violenza ingiustificata. Il sindacato degli inquilini ora sta valutando la possibilità di avviare una causa per danno biologico a quella società immobiliare che con la sua insistenza ha scoperchiato il problema spagnolo. Signori, 334 11 11 622, giù il cappello davanti a questa 87enne che con la testa dura è diventata un simbolo. Non mi manderanno via da casa mia, ripeteva, lo hanno fatto e adesso in suo nome la Spagna combatte per una nuova legge. C'è una foto sul Corriere che vi devo descrivere, è il gruppo dei ragazzi che sono entrati in questo grande movimento, il movimento delle chiavi. In fondo, se ci pensate, questi ragazzi che agitano le chiavi di casa nelle manifestazioni per dire combattiamo per la casa, sono uno dei primi e unici segnali di un movimento intergenerazionale. I ragazzi agitano un volantino in cui c'è scritto solo grande: Mari Carmen assassinata por el rentismo y sus político a sueldo. Mari Carmen ammazzata per la speculazione sugli affitti e i politici al suo, come si può dire, assoldati. C'è una lunga lista di parlamentari, infatti, che i ragazzi hanno messo nei video, sono tutti quelli che con il loro no al decreto hanno fatto cadere il governo. Ma vi dicevo, in quel volantino c'è questa foto, lei che sorride in mezzo ai manifestanti con un grande fazzolettone colorato intorno al collo. Ecco, questa è la storia, questa è la nonna d'Europa, la nonna abbandonata dell'Europa. Long, long time ago. 334 11 11 622. Siete con la nonna o con il fondo speculativo che l'ha cacciata via? Questa è una bella domanda, perché io lo so che arriverà qualcuno da Prato o da qualche altra parte che dirà: ma in fondo che voleva questa? Voleva stare in un bel appartamento nel centro, vicino al parco, voleva pagare meno di 1500 euro, poveretta. Bene che se ne sia andata. È un grande bivio, sapete, è un bivio in cui si sceglie, certo, e si deve stare o di qua o di là, o con chi caccia o con chi viene cacciato.

0: 3:11:11:622 per i vostri messaggi su nonne, figlie e nipoti. Per fortuna che si è svegliato presto Nicola Compagnone. E fra poco entriamo nel pasticciaccio della Cise che peggiora di ora in ora. Ieri avevo esagerato, pensavo, ma invece ero stato troppo buono, perché hanno fatto un'altra frittata fantastica. Cominciamo dalla Meloni al Med 9, pronti a intervenire di nuovo sull'accise. Come pronti? È salita.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
0: E allora sentite, è arrivato il grande esternatore del centro Italia, sentiamolo.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guida Pardi. Avete visto che casino che succede in Spagna e in Francia? La Francia brucia, cari compagnucci, brucia tutte, grazie a tutte le risorse che hanno fatto venire anche lì. Dietro c'è la mano islamica, dietro a queste proteste. Avete visto che succede in Francia? Presto toccherà anche all'Italia, speriamo di no, ma presto, io ho paura, con tutto quello che ci siamo importati in questo paese. E poi in Spagna, voglio dire, questa è stata proprio la vergogna di Sanchez, la vergogna, è proprio vero, come si dice, le sinistre con le case stanno a fare sempre le solite cose, falle occupare dai banditi, tassarle, o parlano di espropri. A sinistra, certo, non sapete proprio parlare d'altro quando si parla di case. Che vergogna, il vostro paladino Sanchez, era il vostro paladino. Comunque ieri sera ho visto in televisione, c'era il nonno di Heidi lì, quello con quello che gli garba la fiaschetta del vino, che diceva sì, il 7 ottobre, sì, però sempre però, sempre quando parlano del 7 ottobre i compagni c'hanno sempre il però accanto, sempre la bandierina della Palestina pronta. Mamma, vi verrebbe proprio da dirvelo dove ve la dovete ficcare. Comunque rimaniamo calmi, buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
1: Vabbè, abbiamo pagato la tassa, ma stamattina era proprio un po' spompo, poveretto. Quindi non bisogna stare con nonna Mari Carmen, abbiamo capito. Ma vi dicevo del pasticcio incredibile di ieri sulla benzina. Abbiamo fatto un titolo sul centro di cui sono abbastanza orgoglioso. C'è un uomo impaurito che cerca con le mani di proteggersi da una pistola di quelle dei distributori che gli stanno puntando alla tempia, e abbiamo fatto questo titolo: T'accise. Sì, perché l'accise ci sta uccidendo. Ora pensate che ieri, dopo il salto di più 6 centesimi deciso dall'ENI e a cascata dalle altre, perché era saltato lo sconto di 6 centesimi che il governo non aveva reiterato, ecco, di fronte a questo salto incredibilmente il governo non ha fatto nulla. Avete sentito con le vostre orecchie quello che ha detto la Meloni? E ha detto: abbiamo 160 milioni da parte e per ora vediamo che cosa succede. Perché? Perché la speranza della maggioranza è che, facendo pressione sulle compagnie, quelle diminuiscono loro il prezzo rinunciando a una parte del guadagno. Si chiama moral suasion. Ora ve la dico subito come la penso. Ma come si fa? Ma quelli sono dei piratoni che le compagnie petrolifere giustamente, ma sono nate sui prezzi che salgono e scendono, su ogni centesimo realizzano profitti mostruosi. Se c'è una cosa che ha spiegato questa vicenda è che non puoi correrle dietro dicendo ti prego fammi lo sconto, e soprattutto secondo me non puoi dire a un mercato così violento abbiamo 160 milioni, vedremo se utilizzarlo. Perché? Perché poi il mercato specula, e questo quello che fanno. In fondo non c'è molta differenza tra il mercato della casa e il mercato dei carburanti, sono delle grandi borse in cui si scommette ogni giorno sulle nostre vite. Allora, esempio 1 che vi faccio io: Gran Bretagna, sono andati dritti, sbang, una sovratassa neanche sui profitti, che a volte sono difficili da quantificare. Tassa fissa in Gran Bretagna 78% su tutte le produzioni delle big grandi compagnie petrolifere, le big oil company. E poi, poi se caleranno i prezzi delle pompe si tornerà indietro. Ora voi direte, o direbbe là l'opinionista di Prato: ah, vergogna, si blocca il mercato, bolscevichi, comunisti, i compagnucci. No, pensate che questo provvedimento lo ha inventato Rishi Sunak, cioè il più miliardario dei premier europei quando era a Downing Street. Un provvedimento a tempo finché non cala la crisi alle compagnie petrolifere britanniche, lo ripeto, viene sequestrato senza colpo ferire il 78% del loro fatturato. E uno dirà: ma ci saranno stati proteste, scontri parlamentari enormi? Sì, le compagnie hanno detto che era un tetto esagerato, se ne sono fregati tutti, destra e sinistra. Grande lezione britannica. Ma poi c'è un'altra lezione più europea, quella è la Slovenia, e oggi il senatore Patuanelli, che ieri, vi ricordate, da noi invocava questa soluzione, spiega: ogni 18 giorni viene posto un tetto fissato, prezzo imposto sulle pompe, basta, e non si tocca più fino all'aggiornamento successivo. Quindi sostanzialmente il governo monitora i prezzi, decide qual è il prezzo migliore disponibile sul mercato e lo impone. Puoi fare di meno, ma non puoi fare di più. Bene, sloveni o anglosassoni, leggiamo invece che cosa sta provando a fare il governo dalla stampa. Però Peter mi comanda il break, quindi 334-1111-622 per i vostri messaggi sulla nonna, e poi leggiamo cosa sta accadendo.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334-1111-622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 7. E 35 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con le informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione in parte condizionata dal maltempo questa mattina in alcune zone del centro e del nord Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Per quanto riguarda il traffico, verso Napoli, Codena 1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro e a seguire la 3 fino a San Giovanni, zona industriale. Code anche in tangenziale da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. Porto. Verso Roma per un incidente circa 5 km di code sulla pontina tra Ardia e Castel Romano, code per il traffico inoltre sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud in uscita sul grande raccordo anulare, a seguire code sul grande raccordo anulare in interna fino a San Giovanni. Traffico più intenso del solito questa mattina attorno a Milano, ci sono code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e nord da Roa Settimo verso la 1, solite code anche sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Però io una cosa la vorrei capire da chi protesta e afferma che gli italiani in piazza non ci scendono mai, perché io voglio ricordare i disordini che ci sono in Francia e i francesi sono tosti. Quando è successo o succede in Italia, sono tutti teppisti e spaccano tutto, picchiateli, fategli pagare i danni, e allora facciamo come in Francia o no, diamoci una regolata.
10: Buongiorno, vista la pacatezza del tizio della Toscana, pensavo fosse di Belgrado, non Belgrado. Sarò pagato anche io. Suggerisco di inviare il curriculum a Tajani, il nostro ministro degli esteri, di modo da ne conosce più lui di politica estera che Tajani, sicuramente. Grande Jonathan con la G di Goglione.
11: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Oh, complimenti a Inghilterra e Slovenia. Perfetto, ragazzi. Finalmente si sta iniziando a capire un po' le dinamiche del mercato predatore. Vedete anche adesso l'aumento sui tassi di interesse del debito pubblico, no? Tutto è sempre in mano al mercato speculativo. Comunque, a questo punto, invece di parlare di salario minimo, che è in Italia è anche indecente se confrontato con Francia e Germania, iniziamo un po' a parlare di profitto massimo. Ah, che ne dite? Buona giornata.
12: Buongiorno. Si cerca poi alla fine di trovare il tecnico, l'esperto che possa rimettere in piedi questo povero paese. La destra fallisce, la sinistra festeggia Hamas, che è una creatura molto molto dubbia, e andiamo avanti così. E noi siamo scippati ogni volta che andiamo a fare un po' di benzina. Cerchiamo una casa, vogliamo iscrivere i figli all'università, andiamo in un ospedale, facciamo le feste pro pal o se non facciamo demagogia come il governo. Una buona giornata a tutti da Roberto. Genova, la città di Barbie, quella che salverà il mondo, il sindaco più bravo del mondo.
13: Tu Jonathan da Prato, te sei proprio un citrullo, hai capito? Te parli perché non hai capito da dove escono le scorregge.
14: Parli perché non hai capito, questa è carina, non me la ricordavo, non hai capito da dove escono, stupendo. Allora, stiamo parlando di tante cose, ma in fondo della stessa, come alcuni mercati predatori, se privi di controllo, possono ammazzare le donne e ucciderci alla pompa. Allora, vi dicevo, che cosa sta accadendo sulla benzina in Italia? Mi affido a un giornale, diciamo, abbastanza imparziale, La Stampa. La Meloni congela il tesoretto sulle accise mobili. Dice, ci sono 160 milioni, ma per ora fa pressing sui petrolieri. Allora, Francesco Malfetano, inviato a Spala in Croazia. A Spalato, Giorgia Meloni non annuncia un nuovo intervento sui carburanti, annuncia semmai, giusto, che il governo può permetterselo. È una differenza che conta, perché i soldi ci sono, sono 160 milioni di euro accumulati con il meccanismo delle accise mobili, ma per ora, dice, restano nel cassetto. Avete sentita? Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, dice la Premier, lo dice a margine del Med 9, oppure aggiunge, potremmo tenerle come provvista per quando queste misure di contenimento dovessero terminare. È la frase che racconta meglio di ogni altro la linea di Palazzo Chigi sul gasolio, tornato a costare 6,1 centesimi in più al litro. La scelta, racconta La Stampa, per ora è non usare la carta delle accise mobili. Prima si vuole capire quanto dell'aumento possa essere ancora assorbito dalle compagnie, volontariamente diciamo, e quanto invece finirà davvero sul consumatore. La Meloni è in contatto con gli operatori e prova a convincerli a fare ancora un piccolo sforzo. Non è una richiesta banale. Eni, EPI, Equate e le altre avevano già accettato di mettere un tetto al prezzo dopo il pressing del governo. Ma dal 6 ottobre lo sconto fiscale è finito e il tetto non basta più. Il diesel di Eni, dunque, è salito subito, da un giorno all'altro, da 2,19 a 2,25 il litro. A Palazzo Chigi vorrebbero che non fosse lo Stato a colmare quei 6 centesimi e quindi vorrebbero evitare di bruciare adesso i 160 milioni per una ragione molto semplice. Il tesoretto può crescere se il caro carburanti continuerà ad alimentare l'extragettito IVA. Da qui a fine anno la cifra potrebbe avvicinarsi al 500 milioni e quei soldi, nella logica del governo, possono diventare una riserva da spendere più avanti, quando un altro scatto delle quotazioni internazionali si scaricherà direttamente sulle pompe. Quando l'intervento dei colossi del petrolio sarà scaduto o non più garantito, o quando il calendario elettorale, fate attenzione, renderà il rincaro più pericoloso di ora per la maggioranza. E il motivo per cui la Meloni oggi insiste sul price cap, io quello che posso auspicare è che si possa ripristinare il cap, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle. Quella valle è il punto, prima vengono le compagnie, poi arriva lo Stato. Il problema, aggiunge La Stampa, è che le multinazionali non sembrano avere particolarmente fretta di farsi carico di un altro pezzo del conto. Nei confronti con il governo avrebbero già chiesto qualche giorno per vedere come si assesta il mercato dopo gli aumenti delle ultime ore. per gli azionisti un nuovo sacrificio sui margini è più difficile da raccontare di un price cap annunciato come misura temporanea di responsabilità sociale. Così Palazzo Chigi guarda i listini. La speranza, corroborata dalle rassicurazioni delle stesse compagnie, è che il prezzo possa tornare spontaneamente alle soglie originarie in pochi giorni: 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Se succede, il governo avrà ottenuto quello che voleva senza spendere un euro. Ma se non succede, il decreto resta lì pronto. Non è solo una questione di carburanti, è una questione di risorse, munizioni da sparare più avanti. Lo stesso schema si trova nella seconda partita della Meloni, ha giocato ieri a Spalato accanto al dossier migranti, scrive La Stampa, e sulla necessità che l'Unione Europea presti attenzione al fianco sud. La Premier parla infatti con la Commissione della lettera italiana sulla maggiore flessibilità richiesta per assorbire l'effetto dell'inflazione. Anche qui non c'è ancora una decisione dell'Europa. C'è però qualcosa che a Palazzo Chigi viene considerato un primo risultato, e cioè non stiamo chiedendo di poter spendere liberamente soldi. Mi pare che ci sia un interesse, dice la Meloni. La questione non la pone soltanto l'Italia, e con la von der Leyen ne ha parlato direttamente. È buon senso, dice la Premier. È ancora un dibattito lungo, perché servirà la convergenza dei 27 per avere l'autorizzazione a questo scostamento di bilancio. Il Consiglio europeo della prossima settimana sarà il vero banco di prova. Allora, avete capito come sui carburanti, anche sul scostamento di 13 miliardi chiesto, oltre che sull'energia, sulle altre emergenze, lo otterremo? Non lo sappiamo. Forse il tempo darà ragione alla Meloni temporizzatrice, forse no, e altri giornali sono meno convinti della giustezza di questa linea. È ovviamente molto critico il fatto che già ieri aveva previsto, va detto, che non ci sarebbe stato un intervento. Il diesel sale ancora e la Meloni striglia Leni: abbassi il tetto. Il pezzo di Carlo Di Foggia. È bastato poco più di una settimana e la narrazione sul price cap ha lasciato il campo alla realtà. Finito lo sconto fiscale ai 6 centesimi al litro, anche ieri il diesel ha continuato a salire, arrivando a quota 2,26. Al terzo giorno, i comunicati furenti delle associazioni dei consumatori, la Meloni rimette sul tavolo l'ipotesi di riapplicare lo sconto usando l'extragettito IVA. A settembre, dice, ci sono 160 milioni che possono essere spesi per questo. Insomma, è una bella lotta. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. C'è un'altra morte importante che vi racconteremo fra breve, quando arriva Giuliano. Ha scritto un pezzo bellissimo sul centro ed è la storia di un sogno. 622 per i vostri messaggi. C'è un'altra morte importante che vi racconteremo fra breve, quando arriva Giuliano. Ha scritto un pezzo bellissimo sul centro ed è la storia di un sognatore, Daniel Kilgreen,

0: non ha invitato la Salis a salire sul palco. Sì, sì, sì,
1: non sono stata io.
0: Ah, non è stata lei?
1: No, perché ha fatto tutto il cerimoniale.
0: Però qua, c'è chi sostiene che no? C'è chi
1: sostiene. Ma te pare che io, la Georgia nazionale, madre cristiana, donna, mettici tutto.
0: Sì, mettiamoci tutto.
1: Pure cintura nera di longevità governativa.
0: È vero, il suo governo è il più lungo, sì. Vabbè, sono si bei.
1: Io avevo il problema a farmi fotografare con una bionda.
0: E non lo so.
1: Alta, bella, intelligente, preparata, campionessa olimpica, laureata, che sa comunicare.
0: E beh.
1: Tanta roba,
0: In effetti, devo dire. Però lei l'avrà invitata, no?
1: Ma certo. Secondo te non l'ho invitata io.
0: Ah, l'ha invitata, no?
1: Ma perché... gli ho detto Silvia. Salis.
0: Ma quello è il cognome, però, Quello è il cognome. Può sembrare che. Però perché non è salita poi? Cioè che.
1: Perché non è riuscita a slegarsi.
0: Ma come slegarsi?
1: Ma non è colpa mia, il salone nautico ti capita.
0: Cosa?
1: Lega la barca. Lega un'altra barca. L'avranno scambiata per una ghiatta.
0: No, no.
1: Carena larga.
0: No.
2: No, ma che hai fatto, Nico? Ma tutto qua, ma tutto ce lo dovevi dare. Tutto sulla 9. Crozza, esilarante. Sentite, la Palmerini 8 e mezzo. La destra non difende i valori dell'Occidente.
3: Io aspetterei, intanto perché vedo delle proteste importanti che non so quale direzione prenderanno, perché il punto di rottura non è soltanto quello della geopolitica. Mi pare che in Europa il punto di rottura sia quello anche dello Stato sociale, cioè da quanto tempo non vedevamo proteste sulla casa, sugli alloggi, sulla scuola, sull'istruzione, al netto delle violenze, il malessere sociale che c'è qui in Italia. Cioè, questo malessere che piega prenderà? Tra l'altro proprio oggi è una giornata in cui di nuovo c'è stata una grande fibrillazione per un debito pubblico mondiale che cresce e allarma. Ecco, non sappiamo quali esiti, che
4: la priorità sia cambiare la legge elettorale, lo dico perché oggi è passato anche di nuovo gli altri
3: il punto
4: voti
3: vero
4: di fiducia, e domani passerà questa nuova legge elettorale.
3: No, ma il punto di debolezza vero è che si difende l'Occidente, ma non si difendono i valori dell'Occidente. Cioè Meloni che fa asse con Trump, faceva, o con l'America per la difesa dell'Occidente, e poi non difende il valore del diritto internazionale. A Gaza si è usata la fame contro i Gazawi. Ecco, questo è il virus che sta svuotando la parola Occidente di qualsiasi concetto, e forse si trasferisce verso quella paese dell'America Latina, e quindi di queste nuove destre. Cioè c'è una traslazione di questo concetto, ci sta abbandonando.
2: E allora è polemica fantastica, terribile, fra Vannacci e Cerno. Vannacci aveva auspicato che Cerno non andasse in onda con i suoi pareri per la solita disputa contro i conduttori o opinionisti omosessuali, spiegando anche che Cerno era abbastanza equivoco nelle sue relazioni e nelle sue amicizie, e Cerno ha risposto con un video sui social. 43
5: Altro che mondo al contrario, il libro del generale Vannacci, questo è proprio un mondo invertito, per usare le sue parole. Basta vedere la piazza del 7 ottobre in nome di Allah, il primo caso in Occidente in cui la sinistra, invece che manifestare per le vittime, gli ebrei, che il 7 ottobre furono sterminati e presi prigionieri dagli islamisti di Hamas, stanno coi carnefici e vanno in piazza con le bandiere di Hamas. L'abbiamo visto in Francia, con la scusa delle scuole e delle case, essere mobilitati dai nuovi padroni della sinistra, gli islamisti. Lo vediamo in Italia fra poche ore. E dispiace vedere che anche il generale Vannacci dice le cose che dicono gli islamisti, quelli che gli omosessuali li impiccano con le gru, gli invertiti impiccati con le gru, quelli che picchiano le donne, quei patriarchi rimasti che in Occidente

0: Presidente, non ci sono più e non ci sono mai stati.
1: Ma certo che sei strano, Cerno, ma quello Vannacci ti definisce invertito e tu fai i video contro i giovani di Parigi che a tuo avviso inneggiano ad Hamas. Ma pigliatela con Vannacci, citrullo. Ma io non lo so, mi sembra strano. Ce l'ha con la sinistra, cioè Vannacci gli dice invertito e lui se la piglia con gli studenti di Parigi e anche quelli italiani che inneggiano ad Hamas. Ambulanza! E invece noi abbiamo Guida Bardi. Vai!
2: Ma l'ambulanza deve prendere a te, perché ha risposto ieri a Vannacci, gli ha risposto anche per le rime, gli ha detto: mi insulti perché non riesci a stare al passo con i temi che io propongo. Oggi sta parlando d'altro.
1: Senti, spieghiamo perché Vannacci lo aveva Vannacci insultato e tu eri d'accordo. Ha detto invertito.
2: No, io non ero d'accordo e tu dovrai render conto di fronte a qualche magistrato, immagino, delle calunnie che ogni giorno vengono fuori da questa tua trasmissione, perché adesso mi sono scocciato e mi sembra che davvero facciamo una cosa di questo genere.
1: Ma no, ieri non hai detto niente, pensavo solidale con Vannacci.
2: Non ho detto niente perché io non mi abbasso mai a raccogliere l'etame da terra, cosa che invece è uno sport
1: vedo
2: a voi piace tanto. Quindi le dichiarazioni di qualche nostro ascoltatore, diciamo così, un po' estremista, o quelle di Vannacci, sono cose che io generalmente non raccolgo, perché il raglio dell'asino non sale al cielo. Invece a te piace lì stare nel torpido e grufolare nella palla.
1: No, noi raccontiamo quello che succede e questa polemica.
2: Ma ne succedono di cose. Ma che polemica c'è a Vannacci? C'è un signore maleducato.
1: Ieri, te lo faccio sentire, Vannacci.
2: E fammelo ascoltare ieri, questo schifo, avanti.
1: Non riusciamo a trovarlo. Bene,
2: è
1: bene.
2: Meglio così.
1: Nicola, svegliati, dici di 43 ieri e quello non lo trova. Su,
2: vasto programma anche quello delle sveglie. Caro Luca, sono robaccio, io consiglio di non raccoglierla perché non ha nessuno spazio, anche perché Vannacci l'idea che faccia queste dichiarazioni così fuori dalle righe, proprio per questo motivo, per poter finire sui giornali e perché si parli di lui, visto che i temi oggettivamente sono scarsini e le soluzioni proposte mi sembrano abbastanza mediocri, quindi in qualche modo bisognerà che ne parli e voi cadete con entrambi i piedi nella trappolona di Vannacci. Io invece vorrei evitarlo e parlare d'altro, se si può.
1: Allora, hai scritto un pezzo fantastico, mi ha colpito perché dovete sapere che questo visionario Kilgear era uno che aveva immaginato, ma 20 anni fa, un'idea. L'albergo diffuso prendeva dei centri, piccoli paesi italiani e magari un po' abbandonati, in decadenza, in via di spopolamento, e li trasformava in un albergo diffuso. Allora dissero che faceva un'operazione di falsificazione oppure commerciale, e adesso è stato un po' celebrato come un grande imprenditore che aveva avuto una visione del futuro. Tu che cosa hai scritto su questo, Giuliano?
2: Per cosa, quello che ho scritto, invitiamo tutti gli editori ad andarlo a leggere sul centro, così aumentiamo anche la tiratura e le vendite del giornale. Però parlando di Daniele Kilgren, è importante il lascito, anche se in realtà è morto per una malattia molto giovane, aveva più o meno la tua età e quindi era ancora in...
1: Tocchiamo fermo, tocca quello che vuoi.
2: Insomma, diversamente giovanissimo, ed era un visionario, perché come ricordavi tu ha portato avanti l'idea di una ospitalità diversa, l'ospitalità che non ha bisogno di costruire, che non ha bisogno di aggiungere, anche perché noi viviamo in un paese che ha pagato il grande miracolo economico degli anni 60 con l'inurbamento, con l'abbandono dei paesi, con il depauperamento di quella grande cultura che dal Molise alla Basilicata, dalla Calabria alla Sardegna e per lì, passarlo per l'interno della Sicilia, la Puglia. La Puglia si è un po' ripresa, però soprattutto le zone che ho citato rimangono delle zone in cui le parti interne sono abbandonate. Insomma, ciascuno di noi ha perfettamente l'esperienza dei paesini dell'interno che cadono letteralmente a pezzi, in cui le case cadono perché mancano da anni di persone che vivono al loro interno e dunque di qualsiasi manutenzione. E lui ebbe un'idea che è un'idea centrale, e io la metterei in relazione alla morte della povera Mari Carmen in Spagna e a quello che sta avvenendo nell'Europa, in connessione, perché è esattamente lo stesso, è l'idea che nelle città vivano i cittadini, che detta così sembra una grande banalità, ma è l'unica cosa che ha caratterizzato la cultura europea ed è l'unico motivo per cui vale la pena di andare a viaggiare. Cioè, uno va a Barcellona, ma a Siviglia, ma a Düsseldorf o a Edimburgo perché vuole conoscere un diverso modo di costruire, un diverso modo di mangiare, un diverso modo di vivere, il modo di quelle persone, vuole incontrarle per scambiarsi, per arricchirsi e per fare qualcosa di diverso. Non dimenticarti che la parola divertimento viene proprio da questo, dal fare cose diverse. E invece che cosa è successo? In senso opposto a quello che aveva fatto Daniele Kilgren, che abbiamo creato città tutte uguali, alberghi tutti uguali, per cui la mattina hai il panico di svegliarti e di non ricordarti per i primi 20 secondi dove ti trovi, perché tutto è assolutamente identico. Ebbene, Kilgren è stato il più grande amante dell'Abruzzo, come ha detto Marsilio, il presidente dell'Abruzzo, lo ha amato e compreso più degli stessi abruzzesi, e ti dico anche contro gli stessi abruzzesi, perché è stato ovviamente, come tutti i grandi innovatori, avversato e gli sono state contrapposte le regole della burocrazia, dei piani, delle travi, delle misure, tutte quelle cose un po' assurde che fanno parte della superfettazione della burocrazia italiana, ma ha resistito anche dopo il terremoto, e oggi quel paese che si chiama Santo Stefano di Sassanio, che lui aveva chiamato Sextantio con l'antico nome latino nel suo albergo, lo accoglie, e domani nei funerali che si celebreranno
1: e saranno tutti
2: accanto a lui.
1: Che i paesi venivano trasformati in set alberghieri.
2: Beh, basta vedere una sola cosa, guardare 20 anni dopo cosa è successo a Santo Stefano come a Santo Lussurgio in Sardegna e vedere che non è stato trasformato niente, è stato solo rispettato quello che c'era, e dunque dopo 20 anni la storia si è incaricata di smentire quelle invidiose falsità.
1: Mi pare un'ottima sentenza, e fra l'altro io e Giuliano abbiamo un'idea che se uno vuole vedere un turismo che invece snatura un borgo, basta andare alle Cinque Terre, mettersi su quella specie di tapirulan, Giuliano, in cui entri, vieni sparato su un vicoletto, arrivi fino al fondo, puoi comprare patate fritte o Coca-Cola lungo la strada e poi ti rimandano indietro alla stazione da cui sei venuto, e migliaia di persone fanno questo giro da matti. Perché secondo te?
2: Conformismo e perdita dell'idea stessa di identità. Purtroppo è quella che si chiamava cultura un tempo e che adesso è andata a farsi benedire nel frullatore conformista del tutto uguale. Kentucky Fried Chicken ovunque.
1: Giornale lungo dell'ora tonda, e torniamo fra poco.
3: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 8 e 5 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
13: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la mincia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
12: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
14: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
12: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attacca attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
15: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
12: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi.
16: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17,5 miliardi, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo GIMBE, questo si traduce in 18,8 miliardi di cosiddetti tagli invisibili, e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32,3 miliardi. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro, e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%, numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein. Per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche. I costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
19: Giornale Radio. La radio libera di informare.
20: È l'ora dell'attimo fuggente.
21: È svegliato!
20: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
22: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
23: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
24: Buongiorno, la mia domanda è: ma cos'è esattamente l'overtourism? Sergio da Torino.
25: Buongiorno Luca e Giuliano, sono Mabel da Roma. E la storia tristissima della signora Bascal, che da 71 anni abitava nella stessa abitazione a Madrid, ci deve far riflettere su una cosa veramente importante, che è quella che riguarda la società nella quale viviamo. Ma che senso ha applicare alla lettera le leggi e non curarsi invece della fragilità delle persone? Che società è? Cioè, veramente siamo disumani, siamo arrivati ad essere delle macchine, dei robot, perché non si può togliere dalla propria abitazione dopo così tanti anni una signora anziana, fragile, e secondo me è morta proprio anche per quel dolore che le hanno provocato. Grazie, buon proseguimento.
26: Buongiorno Gennaro da Scalea. Stamattina ci sarà il voto finale al Senato per approvare la legge elettorale. Fanno vedere che loro non sono d'accordo, ma non è vero niente, sono tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, per le liste bloccate, perché la prima cosa è salvaguardare il loro culo sulle poltrone e poi vengono gli altri. Quindi è inutile che ci prendiamo in giro, è una legge che vogliono tutti. Vergogna.
27: Martedì Luca e Paolo, nella famosa trasmissione di martedì condotta da Floris, hanno fatto un pezzo introduttivo veramente esilarante, che sta scatenando una bolgia di risentimento di una certa categoria di sedicenti pacifisti su X. Visto che ti piace mandare in onda Crozza, perché non mandi in onda il pezzo di Luca e Paolo, che tra l'altro lavorano sulla stessa rete con cui tu collabori, Luca? Oppure l'hai sentito il pezzo, non ti è piaciuto, eviti accuratamente di mandarlo in onda. Ciao Fabrizio Milano.
2: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi all'attimo fuggente. Allora fammi rispondere subito all'ascoltatore che ci chiedeva che cos'è l'overtourism. Te lo dico semplicemente: mamma quando mia, hai un tavolo a casa per ospitare 6 persone a cena e ne inviti 15, ecco, quello è l'overtourism.
1: Bravo, ma quell'esempio delle 5 terre,
2: no, io, ma non questo so, si capisce,
1: dovremmo
2: subito
1: vederlo tutti. C'è una stazione che parte da Spezia, un trenino costa un'ira di Dio, quindi chi ci guadagna è solo Trenitalia, non lasciano un centesimo sul territorio, sforna 1000 persone ogni mezz'ora su una specie di corridoio, come una stradina, un meraviglioso vicolo in questo presepe incantato che sono le Cinque Terre, tutte casine colorate, e c'è una fiumana di persone e neanche vedi dove metti i piedi. Puoi comprare patate fritte, arrivi fino al molo. Solitamente queste persone indugiano lì quanto 30-40 secondi, scattano 3 selfie, si rimettono sulla fiumana in senso opposto, prendono il treno e ritornano via. Ecco, questo si chiama consumo del territorio e non rimane nulla né al territorio, ma devo dire, tranne quel selfie, neanche al turismo. E sono sicuro che Annalisa Terranova, che abbiamo il piacere di ospitare, su questo sia d'accordo con noi. Questo è divorare il territorio, che l'ascoltatore, non è goderlo. Goderlo è andare, provare, dormire, mangiare, scoprire, curiosare. Buongiorno Annalisa.
2: E cose nuove soprattutto. Buongiorno Annalisa, buongiorno. Benvenuta.
28: Sì,
2: benvenuta finalmente qui da noi.
0: D'accordo che se un posto è, diciamo così, va di moda, è trendy, io preferisco evitare di andarci proprio, quindi
1: sei lo sciopero del turismo.
0: Sì, beh, insomma, mi piace il turismo solitario, comunque con pochi amici scelti e selezionati, quindi perciò proprio sono d'accordo.
1: No, però, adesso siamo incuriositi, però.
0: Nello stesso
1: dove
0: tempo,
1: andate
0: però,
1: con gli amici scelti e selezionati?
0: Tempo, io credo che però ci deve essere un po' di tolleranza nei confronti del turismo mordi e fuggi, perché non è possibile dire, insomma, che gli italiani non ce la fanno ad arrivare a fine mese, non possono fare questo, non possono fare quell'altro, sono in crisi economica, insomma, dipingere un paese come se fosse sull'orlo del baratro e poi prendersela con chi magari fa una gita di una giornata in un luogo anche molto molto gettonato, molto famoso, eccetera, e se lo gode per una giornata sola, perché magari non ha la possibilità di risiedere in quella località
2: Annalisa,
0: per più di due giorni, tre
2: certo,
0: giorni,
2: però quando,
0: quindi non tagliamo fuori questo turismo,
2: ma non è questo,
1: però non
2: questo
1: non hanno i soldi,
0: come
2: sì,
0: si
2: sarà altro se può. Se posso, Annalisa, non è una questione né di privare qualcuno della gita di un giorno, né di privare gli imprenditori, anche i piccoli imprenditori, del guadagno che deriva da quella gita di un giorno. Si tratta di preservare il territorio. Intanto, quando uno va a Venezia e si accuccia senza portandosi il panino da casa sulle scale di San Marco, non fa un gran bene né a se stesso, mi pare, anche se viva la libertà, né soprattutto al sistema turistico. E poi quando quel qualcuno diventa un numero preponderante rispetto agli altri, a chi quella città dovrebbe abitarci, anche se Venezia è l'esempio classico dell'overtourism, perché veneziani a Venezia non ne trovi neanche a pagare di oro, probabilmente stiamo costruendo una realtà alternativa che il turismo nel lungo periodo lo uccide e che massifica e rende tutte identiche le località.
0: Certo, bisogna trovare il giusto equilibrio, bisogna trovare il giusto equilibrio. Naturalmente il panino che può in qualche modo deturpare un monumento importante, è chiaro che non deve essere tollerato né consentito, insomma, su questo siamo assolutamente d'accordo.
1: No, ma sai che io volevo dirti anche che l'overtourism è più costoso di quello che sembra. Andare nel posto, diciamo, strafico, andarci a 100 all'ora, passarci poco tempo, spendere tanto per il trasporto, andata e ritorno, non avere neanche un momento per rilassarsi. Allora, proprio l'esempio di Kilgrim, da cui eravamo partiti oggi, cioè questo Daniele Kilgrim, ricordato oggi giustamente come un eroe dell'Abruzzo, per esempio da Marsilio che citava Giuliano, ma quello ha preso un borgo incantato, meraviglioso, che tutti si erano dimenticato, ha cercato in ogni casa delle stanze belle, delle cose particolari. Pensate, una meravigliosa suite tipo albergo è stata ricavata persino in una specie di grotta, ma arredata splendidamente. E tu non spendi tanto lì, cioè con i soldi di una giornata sulla scalinata dei panini frascichi ci fai tre giorni di vacanza in un borgo in cui riscopri tutto. Vabbè, ma su questo penso che siamo d'accordo.
0: Ma sì, ma certo, ma poi c'è un altro effetto, chiamiamolo collaterale, insomma, di questo tipo di turismo mordi e fuggi un po' così di massa, ed è
1: la logistica. Non ti godi le cose.
0: No, infatti, ma, poi c'è la desertificazione dei centri storici, nel senso che in questi centri storici ci trovi questi negozi di souvenir che non sono neanche di artigianato locale, che non c'entrano nulla con la città che stai visitando, sono tutti uguali, sono magari fabbricati in Cina, ci trovi appunto paninerie, ci trovi gelaterie, insomma. In quel centro storico non respiri, ma questo accade a Roma, appunto, come a Venezia, come a Firenze, come a Milano. In quel centro storico non respiri l'identità di quella città.
2: Senti, Annalisa, ti interrompo perché ti volevamo parlare di un altro argomento che è oggi campeggia sulla prima pagina del tuo giornale, ma anche sugli altri giornali, diciamo così, non legati all'opposizione, secondo quanto riferite, arriva in Italia il tribunale islamico. Mi è capito al volo. A Padova ci sarebbe una camera arbitrale per musulmani, cioè leggo con più precisione, è stata istituita una camera arbitrale fondata per affrontare le situazioni e le questioni regolate con diritti non italiani, regolate per le questioni invece non regolate dalla Sharia si applica il diritto italiano, quindi residuamente. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa iniziativa a Padova, anzi no a Padova, in provincia di Padova, Montegrotto mi pare che si chiami, che è un'iniziativa che insomma dovrebbe preoccupare tutti, non solo i giornali di centrodestra, perché la legge in Italia è uguale per tutti, tutti quelli che risiedono in Italia devono sottoporsi al nostro codice penale e al nostro codice civile. Mi sembra una ovvietà questa che insomma difficilmente può essere messa in discussione. Naturalmente i giornali di centrodestra la leggono come un ulteriore tassello, diciamo, di quella islamizzazione strisciante o meno che sia, che non viene fronteggiata, che non viene ostacolata, perché si sogna una saldatura, si ipotizza una possibile saldatura, quello che si chiama islamo-gauchismo in Francia, una possibile saldatura anche da noi tra gli islamici, soprattutto quelli di seconda generazione, e i partiti progressisti. E questo tutto in chiave anti-occidentale, quindi questa è la lettura culturale che ne danno i giornali di centrodestra. Sicuramente in questa lettura c'è un elemento di forzatura, perché quando prevedi il futuro puoi azzeccarci, ma puoi anche non azzeccarci. Però insomma che si vada in questa direzione mi sembra che questo sia un ulteriore segnale. E anche quello che sta accadendo in Francia, anche se non coinvolge l'intera popolazione studentesca che sta protestando, però insomma si sono viste le bandiere algerine, si sono viste le bandiere palestinesi, stanno con la kefia, intonano la canzoncina che tratta come eroi i terroristi islamici del Bataclan, anzi l'unico sopravvissuto del Bataclan, e quell'altro che è a Tolosa, che ha agito a Tolosa. Insomma, questi segnali ci sono, non bisogna a mio avviso né enfatizzarli troppo, perché comunque l'Occidente ha un grande fattore dalla sua parte, insomma, che ha molti difetti, indubbiamente, ci sono molti vizi, indubbiamente, però nell'Occidente comunque riesce a essere una persona libera di scegliere, e questo alla fine fa presa, secondo me, anche su chi ama la Sharia, chi ama l'Islam radicale, eccetera. Questo è importante per tutte le persone. E dicevo, non va quindi enfatizzato, però non va neanche minimizzato, insomma, questa cosa qui che viene denunciata oggi da Libero, ma anche dalla Verità e dal Giornale, è un fatto grave, secondo me, che va subito rintuzzato, cioè va subito detto: guardate che questa cosa qua non si può fare, non si può assolutamente fare. Così come sappiamo che ci sono alcune pratiche, soprattutto pratiche come l'infibulazione, che sono lesive dei diritti delle donne e delle bambine, e che comunque vengono clandestinamente praticate in Italia, cioè non è che nessuno fa niente, si sa che ciò avviene, si sa che ciò è illegale, però si sa anche che avviene lo stesso nonostante questo, e non ci sono mobilitazioni in questa direzione, insomma non sappiamo neanche i numeri certi di queste pratiche illegali, e tutto questo insomma desta un po' di preoccupazione, soprattutto perché poi le persone risentite, perché c'è una crisi economica, perché c'è una situazione di incertezza, perché ci sono guerre cui non si riesce a mettere fine, eccetera, queste persone risentite poi vedono nell'immigrato, nel musulmano, il nemico, e si instaurano le condizioni per una guerra tra poveri che è sempre foriera di qualche cosa di molto negativo, qualche cosa, cioè si accendono micce che sarebbe meglio restassero spente.
2: Non c'è dubbio, Luca.
1: Ma io credo che su questo ci sia poco da discutere. Se c'è un tribunale abusivo che esercita una giurisdizione prevaricando contro, in conflitto con la giustizia italiana, per me è come se fosse quello della camorra. È un'attività,
2: è divertente perché già l'atto istitutivo dice che il tribunale ha il compito di dirimere controversie civili e anche matrimoniali e commerciali secondo la legge consolidata nei paesi di origine delle persone che vi fanno ricorso, cioè tu e sei pakistano, non si usa la legge pakistana,
1: non si può applicare la pena di morte in Italia se al tuo paese c'è la pena di morte. Su questo io sarebbe sono bello proprio...
2: Però come valuti il fatto che ci sia, che oggi compaia solo su Giornale, Libero e Verità e gli altri giornali invece lo abbiano completamente omesso e dimenticato?
1: Magari si saranno passati la voce, dobbiamo verificarli domani, però se c'è un tribunale che agisce come scrivono nella totale autonomia rispetto alle leggi italiane, è come se la camorra decidesse: ah, quello ha sgarrato, dobbiamo ammazzarlo, a quell'altro spariamo nella vetrina. Cioè, non c'entra niente la libertà di culto, perché la libertà di culto deve essere garantita. Se tu vuoi farti la moschea per pregare, in questo paese puoi farti la moschea, puoi farti il tempio buddista, puoi fare quello che vuoi. Se invece vuoi applicare la sharia in qualche cantina con una sorta di arbitrio, beh, quello è inaccettabile.
2: Annalisa.
0: Sì, scusa se ti interrompo. Cioè, anche su questo appunto c'è però una sottovalutazione, come una sorta di rassegnazione, come posso dire? Perché sappiamo che ci sono, per esempio, delle scuole coraniche in alcuni quartieri di Roma, per esempio nel quartiere da cui io provengo, che è Marconi, dove questi bambini vengono indottrinati come se facessero una sorta di catechismo, no? Ovviamente chi deve, i genitori cattolici che mandano i figli a catechismo, viene loro spiegato il Vangelo, insomma, i dogmi della religione cattolica, eccetera. E in queste scuole coraniche noi non sappiamo esattamente che cosa accade, cioè che cosa viene detto a questi bambini, insomma. È
1: ecco,
0: chiaro,
1: per questo viva la scuola pubblica, laica e universalista.
0: Prego, è un loro diritto, no, è un loro diritto seguire la religione islamica, per carità, eccetera. Però c'è questo fatto che questo tipo di iniziative corrono parallelamente, diciamo così, alla nostra vita quotidiana laica, anzi addirittura molto laicista, ed è come se noi non ce ne accorgessimo, come se non succedesse nulla, insomma. Ma prima o poi si incontrerà, diciamo così, la nostra mentalità laica, laicista e libertaria con la mentalità di chi viene educato con valori completamente diversi. Cioè, io penso che è un problema, forse mai è anche troppo tardi porselo, però è un problema culturale e che è trasversale. Cioè, non è che interessa la destra o la sinistra, ci interessa in quanto persone che credono nei diritti, che credono nella laicità dello Stato. Ci deve interessare, prima o poi ci deve interessare tutti.
2: E sarà così. Abbiamo finito il nostro tempo e grazie davvero ad Annalisa Terranova per essere stata con noi. Ci sentiamo presto, Annalisa, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: E ora pubblicità, velocissimi.
1: Ma come? Così?
2: Pubblicità,
1: buono il tempo
2: pubblicità,
1: qui.
2: Pubblicità, dai,
3: ogni
2: un po' di disciplina.
3: Una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre.
6: 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
8: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8 e 35 minuti.
10: Guidare informati.
11: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Continua ad essere particolarmente sostenuto il traffico attorno a Milano. Ci sono diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. Code anche in A1 dal bivio per la tangenziale esterna al bivio per la tangenziale ovest e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo lunghe code in circonvallazione da Terno d'Isola a Bergamo Centro verso l'aeroporto e da Grassobbio ad Orio verso Mapello. In Liguria per un incidente circa 5 km di code in aumento in A10 tra Renzano e Peglie, ripercussioni al nodo di Voltri con code per chi dalla 26 si mette in A10 verso Genova. In Toscana verso Firenze code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra, Signa e Scandicci. Verso Roma ancora circa 5 km di code sulla Pontina tra Ardia e Castelromano. Code per il traffico inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Ci sono code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code a tratti in A1 per il traffico dall'asse mediano al bivio per Napoli Centro e in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. Code anche in tangenziale da Capodichino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Agnano e Corso Malta verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: È l'ora dell'attimo fuggente.
14: È svegliato!
13: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
28: Questo è l'attimo fuggente!
29: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
30: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Nicola e tutto il popolo dell'attimo fuggente. Parlando del turismo mordi e fuggi, in certi posti che sono meravigliosi da vedere, però le persone, diciamo normali, il ceto medio, è un sacrificio magari andare e fermarsi a mangiare, che so, un piatto di spaghetti a Vernazza piuttosto che a Manarola, perché Monte Rosso, insomma le Cinque Terre, perché ti fanno un culo come un paiolo. Per cui capisco quella gente che va, poi hanno fatto nel tragitto lì dell'amore i punti ristoro con le patatine fritte, quello potevano evitarlo, però qualcuno ci guadagnerà. Però insomma, anzi, quei posti lì che sono meravigliosi, piuttosto che ne so, Forte dei Marmi, che è il posto più sopravvalutato della terra, che non ci vai a vedere, finto, tutto finto, e vai a mangiare in un ristorante e t'ammazzano. Va bene, buona giornata.
12: Buongiorno, ma la giornalista Annalisa, che ha parlato prima, dottoressa, ma si rende conto che anche nelle società, dei gruppi neocatecumenali ci sono estremismi e culture decisamente in contrasto con la laicità dello Stato, con la libertà di tutti all'identità di genere?
14: Buongiorno, oggi ho avuto un'illuminazione, ho deciso cosa farò quando nascerà mio figlio, ho deciso che non gli leggerò le favole come fanno tutti, ma gli farò ascoltare gli interventi di Jonathan da Prato. Io lo ringrazio Jonathan perché spiegherò, grazie ai suoi interventi, a mio figlio cos'è il populismo. Proprio un problema complicato, molto complicato, però viene spiegato da Jonathan sempre in 10 secondi con un colpevole facile e un applauso facile. Niente soluzione, ma che voce, che grinta che ha Jonathan. Così mio figlio capirà subito come funziona. Se vuoi sembrare profondo, basta alzare la voce e dare la colpa a tutti gli altri. Grazie Jonathan, perché con i tuoi interventi mi risparmi un sacco di libri di pedagogia. Paolo dalla provincia di Milano.
1: Paolo, sono preoccupato però per questo bambino, poi che non cresca traumatizzato. Già c'è gente che con le favole, quelle cattive, gotiche, ha sofferto tutta la vita.
2: Le favole fanno paura, scusami, basta
1: con le
2: favole. Che viene frullato
1: con le massime di Jonathan.
2: Una che viene uccisa dalla mela. Le favole vanno abolite, sono una cosa terribile. Invece, il lupo che ti mangia, quella con i nani, non sono un'altra con le sorelle cattive, quelli fanno pulire la casa e la picchiano.
1: Hanno riempito anche delle cliniche psichiatriche, però volevo dire a quella signora intelligente, simpatica, dite il nome, se no non possiamo rispondervi, che dice: ma esistono altri posti in cui ci sono giurisdizioni, ma anche quelli, cioè dove c'è una giurisdizione che è contraria alla Costituzione c'è un crimine, sia se è la camorra, sia se sono, come dici tu, gli ultra neocatecumenali integralisti cattolici, e sia se sono islamici, cioè quando violano la legge, la libertà di una donna, il diritto di un bambino, e lì bisogna intervenire. Non vedo differenze, non so se sei d'accordo Giuliano, tu hai sempre le opinioni un po' così strane, iperlibertarie, iperliberiste.
2: Appunto, per questo ognuno faccia quello che vuole nel rispetto degli altri, e tutti quanti insieme magari riusciamo a gestire le regole comuni. Regole comuni che però sono un po' curiose quando si parla, come in questi giorni, il caro Luca, di legge elettorale, perché lì sono regole comuni che ogni tanto fanno pensare di dover e poter escludere qualcuno. Allora ne parliamo con uno dei protagonisti, perché è venuto a trovarci oggi l'onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Buongiorno e benvenuto, onorevole Lupi.
15: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno onorevole Lupi.
15: Buongiorno.
2: Insomma, lei dice, questa legge elettorale, fatemi sapere perché la sinistra ha paura di una legge nella quale il giorno dopo le elezioni si sa chi governa, ma le pare che sia questo il problema?
15: Mi sembra che la proposta di legge che stiamo facendo, che oggi verrà approvata, di nuova legge elettorale, abbia dei contenuti, tra l'altro già sperimentati per chi ci ascolta, nelle leggi, con le leggi delle regioni, che ormai da tanti e con cui da tanti anni si vota, che dovrebbero soddisfare tutti, maggioranza e opposizione, perché la cosa più importante per la politica, per tornare ad essere anche stimata, rispettata, quella con la P maiuscola, è che fai la tua proposta, aggreghi, sperando di aggregare anche in una coalizione partiti che hanno una diversità, ma che poi hanno una visione comune con la tua. Il centrodestra per noi fa questo, e poi si presentano gli elettori. Una volta che gli elettori hanno votato, devi sapere chi deve governare e deve avere la possibilità di farlo per 5 anni e chi deve stare all'opposizione. Mi sembra che sia una strada che va verso l'idea di riavvicinare i cittadini alle istituzioni e per quell'esigenza che da sempre c'è di una
2: onorevole Lupi, mi scusi, ma riavvicinare
15: veramente le polemiche strumentali.
2: Comincio a spiegarmi su una: riavvicinare i cittadini alla politica quando i cittadini non possono in realtà scegliersi il proprio rappresentante, e la Camera è essenzialmente una Camera dei rappresentanti, se non in una modalità, mi perdoni, un po' truffaldina, perché quando si dice che c'è il voto di preferenza, ma vale solo in realtà in pochissimi casi, perché nella gran parte dei casi, come lei sa meglio di me,
1: dei casi non vale.
2: Essendo un uomo intellettualmente,
1: non varrebbe mai.
2: Esatto. Intellettualmente onesto, scusi, questo non vale. Le sembra un modo, mi perdoni, concludo, di riavvicinare i cittadini alla politica, quello di non farli non far loro scegliere il candidato?
15: Da sempre si è battuto e ha avuto anche una risposta in questa legge elettorale per il ritorno alle preferenze. Fino al punto, l'ha sottolineata lei, fino all'ultima legislatura questa, i cittadini non sceglievano
1: sì,
15: nessuno.
1: Sì, ma sono finte.
15: Idea, scusi. Mi faccia finire. È anche questa idea che col collegio uninominale si sceglieva il proprio deputato. Nel momento in cui i partiti decidevano di candidare magari un deputato lombardo in Sicilia solo perché quel collegio era assolutamente sicuro, non si dava la possibilità.
2: Certo che no, ma chi difende quel sistema?
15: Con questa legge elettorale il 65% dei deputati, è un dato oggettivo, indipendentemente dalla strumentalizzazione, sarà eletto e scelto con la differenza dagli elettori. Perché?
1: Ma non è vero però.
15: Ma mi scusi, allora se vuole a quest'ora torniamo in meccanismi tecnici.
1: No, mi scusi, facciamo un esempio, onorevole Lupi. C'è un elettore, quelle belle liste appese nei seggi, sta guardando proprio la sua lista, passa mezz'ora a scegliere perché in modo ingannevole troverà 24 nomi, 30, quanti sono?
15: E poi dopo la
1: sua lista passa il capolista bloccato, quindi non ha deciso nulla.
15: Mi perdoni. Quello che sta dicendo adesso è il vecchio sistema elettorale, nel senso che fino ad oggi c'era una lunga lista o una lista breve di nomi bloccati.
1: No, quella era tutta bloccata. Qui si dà l'illusione di poter scegliere.
15: Di nomi bloccati uno metteva solo.
1: Ma non si può scegliere.
15: Mi fa spiegare oppure no? Mi perdoni.
1: Sì.
15: Ho capito la sua obiezione, che è un'obiezione importante. Se io le posso dare una risposta, mi dirà se è plausibile o gli ascoltatori mi diranno se quello che sto dicendo è plausibile o no. Fino a ieri era tutto bloccato, 4 nomi nel proporzionale bastava mettere il simbolo, si metteva una sola croce e leggevi poi sia il deputato nel collegio uninominale scelto dai partiti, sia i 4 nomi scelti dai partiti. Oggi, col nuovo sistema elettorale, non sarà più così, perché se Lupi, per esempio, è capolista nella sua collegio circoscrizionale e obbligatoriamente, se è nel listino quello di premio di maggioranza, è anche capolista, sotto di lui ci saranno 6 nomi in cui con una croce si potrà scegliere uno di questi nomi, e siccome Lupi potrebbe essere eletto sicuramente per chi vince nel premio di maggioranza, è evidente che tutti quelli sotto saranno scelti dai cittadini con chi avrà più preferenze. È un modo, per me sarebbe stato l'ideale solo preferenze, ma è un modo per andare finalmente a dare la possibilità di scelta. Quando dico che il 60% sarà eletto con le preferenze è perché, siccome c'è un premio di maggioranza per chi vince nella coalizione, i 70 per esempio deputati che sono appartenenti al listino del premio di maggioranza, siccome obbligatoriamente dovranno essere candidati capilista nel listino di che possono scegliere nella lista dove i cittadini possono scegliere, è evidente in maniera chiara che chi sarà eletto in quella circoscrizione sarà eletto con le preferenze dei cittadini.
1: Ma è un modo, scusi, l'ho ascoltata,
15: per riavvicinare.
1: L'ho ascoltata con molta attenzione e apprezzo anche lo sforzo creativo, ma sta dicendo una cosa che è priva di senso. Io le ho fatto un'obiezione: voto ingannevole, io sto nella lista di noi moderati. Passo mezz'ora a scegliere, lei mi dice: ma nel caso in cui sta nel premio del listino, premio di maggioranza, e poi mi deve anche dire nel caso in cui quella coalizione vince. Io le dico: normalmente accade che io vado davanti alla sua lista, scelgo a lungo, voto, e il più votato non passa, perché c'è un capolista bloccato. Poi le faccio l'esempio al contrario di quello che ho detto.
15: C'è un piccolo
1: il broccolone
15: come...
1: raccomandato dal partito che starà, altra le cose ignobili di questa legge, sia bloccato come capolista e poi pure col secondo paracadutone del premio di maggioranza può essere trombato, cioè non votato, e viene recuperato anche con il listino di maggioranza. Quindi siamo
15: mi scusi,
1: alla follia.
15: Chi ci sta ascoltando, guarda, un esempio, siccome sono un po' giovane e qualcosa un po' ho studiato, eccetera, di cosa vuol dire il pregiudizio. Se io parto da un pregiudizio e dico che tutto fa schifo e vedo quella cosa, per me tutto quello che leggo, tutta la realtà, partendo da quel pregiudizio che ho. Lei ha un pregiudizio nel senso che pensa che questa legge sia schifosa, bloccata, ci sono solo i nominati.
1: No, ma è una, legge fatta sui nomi bloccati, non è un pregiudizio.
15: Le posso dire che tutto quello che
1: è difficile negarlo.
15: Mi scusi,
1: allora spieghiamo agli ascoltatori che solo nei grandi partiti scatteranno quelli votati con le preferenze, non è un
15: principio, lei lo sa. Mi perdoni, non c'è un primo principio che vale prima della scena, che tutto quello che è stato
1: difficile negarlo.
15: Mi scusi,
1: allora spieghiamo agli ascoltatori che solo nei grandi partiti scatteranno quelli votati con le preferenze, non è un dubbio, lei lo sa.
15: Mi perdoni, non c'è un primo principio che vale prima della scelta dei candidati. Se noi moderati non prendiamo

0: 90
1: si fermi qui che abbiamo capito. Si fermi un attimo. Scusate,
0: no,
1: scusate. No, no, si fermi un secondo. Mi perdoni lei, mi perdoni lei, perché no, ha detto una cosa importante. No, no, aspetti. Scusi, ha detto una cosa giusta. È importante. Siamo tutti perdonati e ci parliamo cercando di farci capire. Lei ha detto: il mio partito arriva e prende e si vota. E c'è la preferenza per il voto al partito, nel senso che c'è una indicazione sul numero prima della preferenza. Sto venendo esattamente a dare ragione a quello che ha detto lei. E noi moderati prende a sul livello nazionale 8 deputati, 10 deputati alla Camera e ci sono 10 rappresentanti di noi moderati. Le chiedo, quei 10 deputati che vengono eletti, onorevole Lupi, sono scelti tra i più votati o tra i capolista?
0: Quei 10 deputati che vengono, scusi, quei 10 deputati che vengono eletti possono essere scelti sia tra i capolista che tra i più votati, dipende dal meccanismo elettorale che si
2: capterà. No, sono tutti nominati.
0: Perché allora non è vero.
2: Parliamo tra tre persone che conoscono le leggi elettorali.
0: Mi perdoni, siccome lei è persona corretta, se adesso va avanti nel suo esempio faccio capire a chi ci ascolta esattamente come sarà il meccanismo. Io, noi moderati, penso di prendere almeno 10 deputati. Sì. La mia coalizione vince, perché una coalizione vincerà. La mia coalizione vince nei miei 10 deputati che sono tutti capilista, facciamo un esempio, quindi ha ragione lei, solo i nominati e non quelli scelti, questi 10 sono anche nel listino bloccato. Le faccio questa domanda: se ha vinto e questi 10 vengono eletti perché la prima scelta è nel listino dei 70, chi verrà eletto in quegli altri 10?
2: Perché lei, scusi onorevole Lupi, sta pure trascurando di dire agli ascoltatori che potrebbe anche non scattare il premio
0: e il resto con il listino bloccato.
2: Ma quindi lei mi dice nell'anno bisestile, se c'è un'eclissi di luna, forse passa un eletto. No, abbiamo stabilito uno, che quelli che passano sono i bloccati, due, che lei dice ma in caso di vittoria, ma il premio può anche non scattare, quindi potrebbero passare solo
0: ma
2: i nominati,
0: non ho detto che
2: neanche per sbaglio uno con le preferenze.
0: Mi faccia finire, io non le ho detto, perché sono una persona corretta, che tutti i deputati saranno eletti con le preferenze. Le ho detto che il 60%, poi vedremo carta canta se ho ragione io o ha ragione lei. Io le domando un'altra cosa. La prima cosa più importante, ancora prima delle preferenze, è: siccome si sceglie chi deve governare un paese e chi deve stare all'opposizione, questa nuova legge elettorale dà la certezza di sapere chi sarà, nei limiti delle prerogative
2: ma
0: del Presidente,
2: ma se non scatta il premio come c'è
0: il
2: la certezza?
0: Il Presidente del Consiglio oppure no? Io posso saperlo oppure no?
2: No, chi ma io voglio sapere come fa a darmi la certezza se c'è un premio che scatta
0: che io sappia chi mi deve guidare
2: sopra il 42%.
0: Mi scusi,
2: e sappiamo che potrebbe essere uno scenario plausibile che non scatti per nessuno.
1: No, guardi, ad esempio le rispondo io su questo, le rispondo molto volentieri e non sono d'accordo io, soprattutto non è d'accordo la Costituzione della Repubblica, sulla quale lei, onorevole Lupi, come tutti quanti noi, ha giurato, perché la Costituzione prevede, mi perdoni onorevole Lupi, ma su questo, come dire, vorremmo capirci bene e non da nessuna parte nella Costituzione.
0: Prevede esattamente
1: che il Presidente della Repubblica, sentendo il Parlamento, i rami del Parlamento e secondo prassi costituzionali, i Presidenti delle Camere, veda chi è nelle condizione di formare una maggioranza abbia e possa sostenere un governo. Da nessuna parte della Costituzione, che anzi le devo dire al suo interno, nega esattamente questo principio e prevede che la nostra sia una repubblica parlamentare, per cambiare la quale non basta una legge elettorale, ma ci vorrebbero quelle riforme costituzionali che da più parti sono state spesso proposte e che hanno incontrato, come ha visto, difficoltà politiche, quando non difficoltà con il corpo elettorale. Quindi le dico sì, proprio no, nessuno di noi vorrebbe un Presidente del Consiglio eletto con un premierato senza che ci fosse un premierato riconosciuto in Costituzione. Questo è giusto per essere chiaro. Prego.
0: No, tanto per essere molto chiari e perché nessuno tocca la Costituzione e vedrà che questa norma che noi abbiamo fatto, che ogni coalizione, ogni partito che presenti indichi quale sarà il nome che al Presidente della Repubblica dirà, qualora ovviamente avrà la maggioranza e avrà vinto le elezioni, a governare il Paese. Questo non è assolutamente incostituzionale, anche perché avviene di già, non so se, mi scusi, ma nel 2022 il Presidente Mattarella, siccome c'ero ovviamente alle consultazioni del Presidente Mattarella, avendo vinto le elezioni di centrodestra, ha indicato Premier Maurizio Lupi o ha indicato Premier Giorgia Meloni, che ovviamente era il leader della coalizione di centrodestra che aveva vinto le elezioni? Me lo dico.
1: Anche su questo le rispondo con due battute.
0: No, ha scelto
1: quello che i gruppi parlamentari, però

0: Onorevole Lupi, non è che lei non stia parlando, parla moltissimo, fa anche lei delle domande alle quali chiede delle risposte, perfetto, le diamo molto volentieri. Allora, ha scelto Giorgia Meloni perché è quello che è venuto fuori dal resoconto fatto dai partiti e dai gruppi parlamentari nelle consultazioni, perfetto, al Quirinale, così come la Costituzione prevede. Le chiedo ancora, secondo esempio, quando nella legislatura precedente invece non scelse nessuno e ci furono comunque due governi, andò male? O lo chiedo ad un democristiano di lungo corso e di grande esperienza come lei, nel periodo dal 1946 al 1993 e poi al 2003, l'Italia è stata governata sempre in maniera capace, con governi che sono stati presenti e che hanno portato una linea politica avanti, oppure non aveva governi?
1: Beh, nella prima Repubblica la stabilità del paese era determinata dalla presenza della Democrazia Cristiana, che era il partito di riferimento di maggioranza che dava stabilità ai governi, e i presidenti del Consiglio erano invece un elemento complementare alla stabilità che il partito dava della Democrazia Cristiana. Era un sistema elettorale diverso, ovviamente momenti diversi. Quando abbiamo vissuto anni in cui ovviamente gli elettori dicono sempre, qualunque sistema elettorale non garantisce al 100%, perché se gli elettori non ti votano o non ti vogliono, alla fine per anni non hanno determinato maggioranza in questo Parlamento, e si sono realizzati governi tecnici piuttosto che governi di maggioranza. Lei si ricorda Conte con la Lega, Conte con il PD, poi Draghi, eccetera.
0: Governi con sostegno parlamentare. Sostegno parlamentare.
1: Hanno avuto i loro pregi e i loro difetti, secondo me. In questi cinque anni non si può dire che, per esempio, la stabilità non sia stato un valore, e questa stabilità è stata determinata dal fatto che gli elettori hanno scelto una maggioranza ovviamente di un certo tipo, dando stabilità al paese, perché la coalizione era compatta, quella di centrodestra. Le leggi elettorali non sono fatte per far vincere uno o per far perdere l'altro. Le leggi elettorali sono fatte tendenzialmente per provare a rappresentare il meglio possibile nella situazione attuale, non nella situazione di ieri, e con le esigenze del mondo di oggi, la volontà democratica degli elettori. L'unica cosa che non si può dire è che questa legge è antidemocratica. Questa legge può essere bella, brutta, piacevole, non piacevole, avere dei difetti o non difetti, ma è uno strumento fondamentale per un obiettivo che il Parlamento si dà, cioè quello di rappresentare il meglio possibile la volontà degli elettori e quello di dare stabilità al Paese. Punto. Poi,
0: onorevole Lupi, ognuno può, quando si vuole dare, si vuole dare forza,
1: la vedremo in azione.
0: Non d'accordo, la vedremo in azione, vedremo la Corte Costituzionale, vedremo tutto, se vedrà, Dio vuole, e se ci dà la salute.
1: La Corte Costituzionale non farà nessuna delle obiezioni che voi avete fatto. Però
2: in due casi su tre, cioè tranne l'unico caso in cui vincesse con il premio, nessuno dei suoi 10 deputati eletti sarà deciso con le centinaia di migliaia di preferenze che gli elettori metteranno sulla sua lista. Io questo lo considero un sistema truffaldino.
1: Io le dico invece che anche qui sta dicendo una cosa non corretta, nel senso che la possibilità che anche in caso io non vincessi, ma il mio avessi 10 deputati da scegliere e da eleggere alla Camera dei Deputati, siccome il capolista può essere candidato in 5 collegi, è molto probabile che il 50% dei miei deputati sia eletto con le preferenze. Mi perdoni, queste sono le norme che ci sono. A lei può non piacere, ma io le ribadisco che fino ad oggi non c'era uno scelto dall'elettore. E questa finzione del collegio uninominale, perché è la responsabilità della politica e di chi fa politica assumersi con lo strumento che esiste di provare a rappresentare il meglio possibile un'idea
2: politica. Però posso farle solo perché è divertente fra noi che conosciamo la cabala.
1: Che sono stati candidati in
2: quel 50% del multicapolista, no? In quel 50% dei casi sparuto ci saranno 4 elettori su 5 convinti di aver votato Lupi che invece eleggeranno un altro.
1: Allora, la prima cosa è che gli elettori sono convinti di aver votato il partito di Lupi, nel senso i non moderati o Fratelli d'Italia o il Partito Democratico. La seconda cosa è che all'interno di quel partito gli elettori hanno anche scelto, sapendo chi era il capolista, tra i sei nomi, di cui non passeranno tutti e sei perché sennò sarebbe un listino bloccato, ma infatti la lista è più lunga, i candidati che meglio ritiene possano fare i parlamentari. Mi sembra una norma che finalmente non al 100%, gliel'ho sempre detto in tutto questo dialogo, ma ridà la possibilità agli elettori di scegliere. Questo non può essere contestato.
2: Bene, prendiamo atto con carità.
0: Siamo arrivati alle 9.
2: Con cortesia, che questa è la sua opinione. Poi vedremo, ci sentiremo dopo il voto.
0: Grazie, onorevole Lupi.
1: Grazie, ho ragione.
2: Alberto. Alberto, almeno un saluto,
0: ecco,
2: un saluto,
3: un saluto.
0: Perdonaci.
3: E anche degli auguri, è il compleanno di Putin, tanti auguri, arriverà la telefonata di Trump, chissà che ti diranno.
2: Passo a Giuliano.
0: No, faccio anch'io gli auguri a Putin di tanta felicità e di lunga vita. E adesso siamo arrivati alla conclusione. Caro Luca, dobbiamo cedere il microfono perché c'è sia il giornale radio che Francesco Borgonovo che giustamente lo reclamano.
2: Torneremo domani in tutta la banda, ma la morale della puntata è?
0: Velocissima, George Orwell, in tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.
2: Ciao!
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 9:03.
14: Giornale Radio, news.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12:30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilicum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Salvini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico. L'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche. I costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
16: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Il presidente Mattarella decide di concedere alcune grazie, tra cui quella al gioielliere catanese Gianni, Guido Gianni, che uccise due rapinatori nel 2008. Si è detto pentito, ha scontato ormai 5 anni e 3 mesi di pena ed esce. Ma che differenza c'è con il caso di Roggero? E ancora, sempre stando sul tema giustizia, dobbiamo occuparci di quello che succede a Garlasco, dove ogni giorno c'è una novità incredibile. Poi l'eredità del 7 ottobre e le questioni politiche. Quindi state qui che c'è tantissima carne al fuoco e fra un istante iniziamo.

0: giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questo è Corrente Alternata, siamo insieme fino alle 11. Vado subito a dare il benvenuto al nostro primo ospite dalla Lega, Igor Iezzi. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Allora, Iezzi, io vorrei chiederle della legge elettorale, però posso dirle la verità.
1: Non è noiosissima.
0: Una cosa noiosissima di cui vi dovete occupare, perché leggo che ci sono delle cose strane, tutti parlano di voto anticipato, perché si dovrebbe andare a votare prima, tra l'altro, me lo spiega?
1: No, se qualcuno me lo spiega meglio, gli riporto la spiegazione, non lo so, infatti io non credo che si andrà a votazione anticipata, cioè i cittadini ci hanno dato un mandato, questo mandato dobbiamo portarlo avanti fino alla fine, non si capirebbe, diciamo, un governo che si è vantato, diciamo, della propria stabilità, non si capirebbe perché poi mollasse prima, ecco, non è che stiamo prorogando una legislatura, si tratterebbe di un voto anticipato.
0: Sinistra che vuole spingermi.
1: Ma guardi,
0: c'è qualcuno che vuole spingermi andare lì.
1: Ma guarda, io credo che sia ruggito del coniglio, nel senso che i primi ad avere bisogno, cioè loro dicono, perché devono dirlo, chiaramente l'opposizione si deve augurare che il governo caschi il prima possibile, ma in realtà se cascasse subito loro sarebbero nel panico, perché non hanno deciso nulla, non hanno deciso chi è il leader, non hanno deciso chi è qual è il programma, non hanno deciso qual è la coalizione, non hanno deciso come decidere, cioè quindi non hanno deciso nulla, quindi se andassimo a votare domani sarebbero nel panico, per quello che dico che è ruggito del coniglio, fanno finta di volerlo, ma in realtà sperano nel contrario.
0: Senta, allora le chiedo una cosa più gustosa, che so che apprezzerà, anche se magari, insomma, i dettagli tecnici un po' sono complessi. Ha visto le grazie concesse dal presidente Mattarella? Perché Gianni sì, che spara due rapinatori, e Roggero no? Oggi per esempio Repubblica in prima pagina dice: dal Colle lezioni di grazia, come dire, visto la differenza tra Roggero, che voi sostenete, difendete, e invece l'altro signore che si era difeso e che Mattarella ha favorito?
1: Guardi, una spiegazione tecnica, diciamo, è un auspicio. La spiegazione tecnica è che difficilmente comunque il Presidente della Repubblica interviene nell'immediatezza, perché sarebbe, come dire, una sorta di sconfessione della magistratura. Quindi qui parliamo di una persona che comunque ha già fatto, ha scontato un po' di pena. Nel caso di cui stiamo parlando invece si tratterebbe di una persona che è diciamo, appena entrata in carcere. Detto questo, però, il mio auspicio è che si butti un occhio di maggiore attenzione, perché parliamo veramente di un caso particolare, di una persona che viveva una vita tranquilla e che si è comportato in una determinata maniera, non per sua volontà, ma perché è stato preso da una serie di paure dovute all'aggressione, alla violenza che ha subito. Quindi, cioè, mi auguro che in questo caso il Presidente della Repubblica possa, come dire, superare un po' questi giusti preoccupazioni che ha nel decidere nell'immediatezza, perché in questo caso credo che sia giustificato. Ecco, il mio auspicio è questo. Ecco.
0: E allora, insomma, so che voi vi augurate la grazia a Roggero, vedremo se...
1: Assolutamente, è un caso di tutto particolare. Io capisco, guardi, oggettivamente capisco che per un Presidente della Repubblica, diciamo, dare la grazia subito diventa, come dire, una sorta di sconfessione della magistratura. È come se tu stessi dicendo: la magistratura ha sbagliato, lo liberiamo subito. Però, ripeto, questo è un caso molto particolare e che merita un'attenzione particolare.
0: E allora vedremo se qualcosa cambierà prossimamente. Diciamo che Gianni aveva scontato 5 anni e qualcosa, gli si fa uno sconto di pena, insomma, consistente, quindi in parte ha pagato comunque il suo debito, quindi anche Roggero, insomma, sembra, se le cose vanno affiancate, la strada è ancora lunga. Grazie a Igor Iezzi, Lega. Noi torniamo fra un istante e parliamo di 7 ottobre, tribunali islamici, quant'altro. State qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. E ieri abbiamo sentito tante tante parole su il 7 ottobre, tutto è collegato, ci sono ancora gli aumenti del gasolio, della benzina a cui fare fronte, c'è ovviamente una guerra che prosegue, quindi finché quella guerra non finisce la situazione rimane estremamente problematica, e ovviamente la situazione del Medio Oriente è legata anche a quello che è successo il 7 ottobre del 23. Eppure vorrei capire assieme al nostro nuovo ospite Alessandro Ricci che cosa ci ha lasciato, no, quella giornata, perché ieri Alessandro, intanto buongiorno, ieri c'è stata commozione, c'è stata anche in parte ovviamente retorica, c'è stata rabbia da un fronte e dall'altro. Questo anniversario, che è il primo con tutti gli ostaggi a casa, che situazione ci consegna del mondo?
1: Beh, ci consegna innanzitutto un Medio Oriente profondamente cambiato, cambiato per l'interventismo israeliano in quelle regioni, che è partito proprio dal 7 ottobre, dalle ore immediatamente successive al 7 ottobre, su cui stanno emergendo oltretutto delle verità che, a dire il vero, erano affiorate anche nelle settimane successive a quell'evento tragico. Sulle informazioni che il governo israeliano aveva ricevuto dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Egitto. Oltretutto queste rivelazioni stanno mettendo in difficoltà anche la posizione di Netanyahu, non solo agli occhi dell'opinione pubblica internazionale, ma anche internamente, perché proprio nelle città israeliane sono andate in scena ieri, il giorno dell'anniversario, alcune proteste dei familiari delle vittime che hanno avuto da ridire sul comportamento di Netanyahu e del suo governo rispetto a quei fatti su cui forse ancora non è stata fatta piena luce, anche se, ripeto, stanno emergendo delle questioni molto molto scottanti sulle informazioni che Netanyahu aveva e che non ha utilizzato per evitare al meglio, in maniera efficace quantomeno, quegli eventi tragici. Però per capire bene il 7 ottobre bisogna partire da due settimane prima del 7 ottobre, in cui Netanyahu ha ridefinito la mappa del Medio Oriente sulla base di alcune carte geografiche che ha mostrato in una sede di alta legittimazione internazionale come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si era tenuta proprio alla fine del settembre del 2020.
0: Abbiamo poi visto, no, come le Nazioni Unite invece l'abbiano accolto di recente, tra l'altro sia per lui che per diciamo il suo principale alleato Donald Trump. Adesso si avvicinano delle scadenze elettorali che non li vedono messi benissimo, no?
1: No, assolutamente no. Per un verso Trump nel fronte interno statunitense ha perso moltissime posizioni nel Partito Repubblicano e anche nella sua corrente MAGA, e per un altro verso Netanyahu, per aver esteso dal 7 ottobre in poi gli scenari bellici a addirittura sette contesti differenti, riuscendo soltanto in pochi casi a raggiungere dei successi militari strategici, in entrambi i casi stiamo assistendo a posizioni molto più fragili rispetto a prima, soprattutto nel caso americano. Per il caso israeliano bisogna mettere in evidenza che Netanyahu ha tratto enorme vantaggio per sé e per il proprio posizionamento dagli eventi successivi al 7 ottobre, perché intanto il 7 ottobre è stato uno strumento, se non altro, utilizzato dal premier israeliano per rafforzarsi internamente in un periodo, in un contesto in cui la sua posizione era fortemente indebolita in virtù di proteste che erano state inscenate da settimane, da mesi, andavano avanti nel contesto israeliano. Ad oggi la situazione è estremamente complessa in virtù di quegli scenari bellici che sono stati aperti, e non da ultimo quello che vede congiunte le forze statunitensi e israeliane proprio in Iran, dove la guerra avviata unilateralmente dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio scorso ha contribuito non solo a ridisegnare la mappa regionale a favore del cosiddetto asse sciita, ma ha contribuito a far perdere le posizioni rilevantissime strategiche da parte degli Stati Uniti in quella regione del mondo e poi internamente nella politica statunitense da parte di Donald Trump. Si tratta di una debacle al momento pressoché assoluta che si unisce all'altro scenario ugualmente importante che non riguarda lo stretto di Hormuz ma l'altro stretto della penisola araba, parlo dello stretto di Bab el-Mandeb, dove il controllo è stato preso dagli Houthi alleati degli iraniani. Quindi in questo scenario di profondo cambiamento geopolitico gli Stati Uniti hanno perso le posizioni in Medio Oriente, Israele ha tentato di estendere il conflitto alla testa del serpente come
0: ma non ce l'ha fatta,
1: dice l'Iran, ma chiaramente con dei risultati fallimentari perché la geografia conta, come abbiamo detto molte volte.
0: Intanto le conseguenze purtroppo le paghiamo anche noi quando andiamo alla pompa di benzina. Grazie ad Alessandro Ricci, 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. E adesso ritorniamo sulla politica italiana perché faremo un po' così oggi, passiamo dal sguardo internazionale a quello che riguarda casa nostra, perché i problemi insomma ci sono un po' dappertutto. Della legge elettorale dobbiamo parlare, anche dell'ipotesi di un voto anticipato. State qui che arriviamo.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e oggi il voto decisivo sulla legge elettorale, perché dobbiamo guardare fuori dai nostri confini quello che succede, che ci provoca ovviamente dei danni visibili alla pompa di benzina. Peraltro qui bisogna capire come si evolverà la situazione, visto che il prezzo dei carburanti un pochino è tornato a salire e comunque è sempre rimasto alto nonostante il tetto. Però ci dobbiamo occupare anche di quello che succede all'interno proprio dei meccanismi della politica. E allora cosa cambia con questa legge elettorale? C'era bisogno di farla necessariamente? Fra un istante ne parliamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo, 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. Fra poco andiamo sulla legge elettorale, ma prima vi voglio parlare di giustizia, perché parleremo ovviamente anche di Garlasco, su cui stanno uscendo delle cose molto curiose, e del caso del gioielliere a cui Mattarella ha concesso una parziale grazia. Io ho sempre questa sensazione che in Italia ci sia un sistema appunto a corrente alternata, anche per questo si chiama così il nostro programma. Succede che sono arrivate le sentenze, o meglio sono state confermate le sentenze per il famoso assalto alla CGIL del 9 ottobre del 2021, forse ve lo ricorderete. Si puntò il dito contro Forza Nuova, movimenti Novax, estrema destra, insomma tutto questo mondo qui, no? Finì nel mirino. Leggo di condanne che secondo me, sinceramente, signori, sono abbastanza impressionanti, perché il totale fu circa 17-20 mila euro di danni per un'azione ovviamente non edificante, nemmeno condivisibile, che anzi secondo me insomma politicamente proprio fu un disastro, oltre che dal punto di vista proprio della legalità. Però sentite le condanne: Roberto Fiore 8 anni e 6 mesi, Giuliano Castellino 8 anni e 7 mesi, Luigi Aronica 8 anni e 6 mesi, Luca Castellini 8 anni e 2 mesi, Salvatore Lubrano 8 anni e 2 mesi, Lorenzo Franceschi 8 anni e 2 mesi, Pamela Testa 8 anni e 2 mesi. 8 anni e 2 mesi, si usa lo stesso metro con gli antagonisti in piazza che spaccano tutto, ad esempio a Bologna. L'altro giorno c'è qualcuno che ha, un PM che ha chiesto addirittura di archiviare le militanti di Non Una di Meno che avevano tirato una bottiglia incendiaria nella sede dell'associazione Pro Life, Pro Vita e Famiglia. Allora, cioè, davvero usiamo sempre lo stesso metro, la stessa severità? Io ho qualche dubbio, dubbio che ogni tanto ci si faccia guidare non dalla giustizia, ma da qualche idea politica. Do il buongiorno a Nicola Trisciuoglio, che è avvocato penalista e legale di Roberto Fiore.
1: Buongiorno, dottore.
0: Sono condanne molto pesanti, avvocato.
1: Io ho ascoltato le sue parole e confermo di condividere il suo pensiero. Questa è una giustizia a corrente alternata che purtroppo va dove il sistema indica che deve andare. Ieri si è assistito ancora una volta ad una farsa processuale. Lei mi dirà: perché farsa processuale? Perché noi abbiamo fino all'ultimo momento cercato di far ragionare la Corte sulla necessità di riaprire il dibattimento, riaprire l'istruttoria per portare il processo verso una quantomeno realistica verità, ci si è dedicato tutto il tempo che si è voluto, ma sono state rigettate tutte quante le nostre istanze. Allora io dico: se ci rechiamo in giudizio con le sentenze già scritte, perché perdere tutto questo tempo? E poi soprattutto rimane l'interrogativo aperto già da altri suoi colleghi, quello di una giustizia che va in un verso per certi colori politici e in un altro verso per altri colori politici.
0: Questa sì, tra l'altro la cosa che mi colpisce è che vengono punite anche persone, per esempio Roberto Fiore, al di là delle posizioni politiche, della scelta di fare questa cosa, non entro nel merito, io non la condivido per niente, cioè non trovo che fosse anche, come dire, nell'alveo dell'antagonismo che sappiamo, no? In piazza ci sono anche gli scontri, ci sono anche questo tipo di azioni, nessuno si scandalizza, però io penso che al di là della eventuali condanne morali, diciamo anche politicamente, fosse una cosa controproducente, quindi proprio non la condivido su tutta la linea. Detto questo, a me risulta che Roberto Fiore, per esempio, non sia nemmeno entrato nella CGIL.
1: No, cioè ci sia entrato... no, Roberto Fiore è entrato nella CGIL per portar via dalla CGIL un deficiente che stava spaccando dei quadri. Ma il problema è che non entra nella CGIL Giuliano Castellino, che difendo anche io, non ci entra Luigi Aronica, non ci entra Luca Castellini. Il problema drammatico è sempre il come si voglia interpretare il diritto, la norma, perché è l'interpretazione della norma che cambia da caso a caso. È lì il gioco del come dire, del più e del meno rispetto ad altri casi che si sono verificati in Italia. Perché questo benedetto articolo 419 da un lato non viene applicato, e probabilmente in maniera corretta ad altri tipi
0: diciamo
1: ma viene applicato qui.
0: Diciamo di che si tratti. E questo cos'è questo articolo?
1: Il 419 è la devastazione. È la devastazione che avrebbe dovuto avere una ricaduta sull'ordine pubblico e quindi legittimare queste pene. Ma il problema fondamentale è capire se essere entrati all'interno della CGIL determina la lesione dell'ordine pubblico. Il
0: sì,
1: che non mi sembra affatto.
0: No, al di là delle questioni tecniche, avvocato, il mio punto è: io poi vedo quello che è successo a Bologna, quello che è successo a Torino con la TAV. Io non vedo delle condanne, non ho mai visto, anche in quelle ad Ascatasuna, al centro sociale torinese, che sono arrivate di recente, non ho visto delle condanne così pesanti per gente anche che si era scontrata con la polizia in maniera molto dura, che insomma abbiamo visto che danni abbia provocato in giro, no? E così come mi colpisce, citavo il caso prima, no? Ecco, prego.
1: Sì. Dico, il problema è proprio questo, vale a dire come viene applicata una certa norma in relazione alla lesione dell'ordine pubblico, perché è tutto lì la questione. Noi abbiamo vinto una volta in Cassazione su questa situazione, oggi si sono allineati su un altro, diciamo, parametro tutte quante le corti e tutti quanti i tribunali, perché ci sono ben 9 filoni processuali del 9 ottobre dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello di Roma. Il problema è che probabilmente la magistratura a Torino e in altre situazioni come quella di Bologna, Milano, eccetera, ha applicato bene la legge, nel senso che non ha applicato l'articolo 419, cioè non ha collegato quei fatti alla devastazione.
0: Mentre la fermo un secondo,
1: mentre lo fa a Roma.
0: La fermo un secondo perché arrivano dei messaggi. Arrivano dei messaggi sul caso di Gianni, che a proposito di giustizia, no, diversa, dice Tamara da Fiumicino, dice ma non è una parziale grazia perché credo che debba scontare 4 anni con i servizi sociali, cosa che non è sinonimo di libertà. Certo, dicevo parziale proprio per questo, Tamara, perché c'è comunque una parte di pena, in più è già scontato 5 anni. E ancora, sempre su questo caso, dovrebbe dire per onore di cronaca che questi personaggi sono tutti pregiudicati. Sì, però, cari amici, un altro dice, poverini, passavano lì per caso, che sfortuna. No, non è che passavano lì per caso. Vi ricordo però che, come dimostrammo, insomma, in tanti giornalisti, furono scortati fino lì dalle forze dell'ordine, furono accompagnati. Cioè, questa, al di là, ripeto, io ho detto che condanno questo evento, io penso che sia stato sbagliato sotto tutti i punti di vista. Mi chiedo come mai semplicemente ci sia più una soglia più alta di tolleranza con alcuni tipi di manifestazioni di piazza, anche violente. Dice un altro messaggio:
1: precisiamo
0: la sfortuna
1: però
0: di Fiore,
1: che non tutti sono pregiudicati. Precisiamo che non tutti sono pregiudicati. Fiore non era un pregiudicato all'epoca dei fatti, in quanto veniva poi dalla elezione come parlamentare europeo e non avrebbe potuto partecipare a quelle tornate elettorali se non avesse avuto il casellario giudiziario pulito. Lubrano era incensurato, Passaro era incensurato, Castellino e Aronica avevano i precedenti che ben conosciamo, ma sono precedenti politici, non sono precedenti per truffe o appropriazioni in debiti o per reati contro il patrimonio o contro la persona. Attenzione. Quindi precisiamo questi aspetti.
0: Sì, sì, no, lo precisiamo. Io continuo a pensare, qui un altro dice, la sfortuna di Fiore e degli altri che hanno preso come bersaglio politico il sindacato, una cupola di intoccabili che ha enorme potere in Italia. Cioè, io per esempio vedo, quando vedo esponenti, non so, del PD o di altri partiti molto vicini alla CGIL che vanno in piazza con i Notav, no, a manifestare assieme ai Notav, allora mi dico perché, cioè, qui la pena esemplare, lo scioglimento di Forza Nuova e tutto questo, e di là invece si continuano a mantenere rapporti con il mondo antagonista. Cioè, io sinceramente per una cosa del genere, guardate signori, 8 anni, 6 mesi sono una cosa veramente molto, molto pesante. Peraltro si sono fatti un sacco di tempo di carcere preventivo, se non sbaglio, no?
1: Certo, quasi un anno tutti, quasi un anno tutti. E tutti entreranno in carcere. Tutti entreranno in carcere ed è questa la cosa che dovrebbe essere fatta capire agli italiani. Si può non essere d'accordo sulle idee, lì si può avversare, lì si può massacrare ideologicamente, non ci interessa. Il problema è se per un minuto e 28 secondi durante i quali sono entrati alla CGIL dei personaggi, se per quel minuto si possano combinare 8 anni di carcere, stravolgendo la vita a persone che oramai hanno 70 anni, tranne il Castellino e Lubrano che sono giovani. Ci rendiamo conto di che cosa è avvenuto realmente e diciamo un'altra cosa fondamentale, ma la signora col cagnolino che entra alla CGIL, che non viene identificata ovviamente, e fa il giro per i locali della CGIL, ma se fosse stata identificata avrebbe avuto 8 anni e 6 mesi? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa parlando? Guardi, è allucinante, questo deve capire il popolo, il cittadino. Se viene usata la giustizia per reprimere in questa maniera feroce il dissenso, ma dobbiamo smettere di fare gli avvocati. Anche questa sentenza era una sentenza già scritta. 4 ore di Camere di Consiglio per leggere 3 righe. E basta con le prese in giro.
0: Guardi, io sinceramente ripeto, che ci fossero dei reati lì è probabile, mi pare sotto gli occhi di tutti. Io continuo a pensare che siano condanne spropositate anche rispetto, ripeto, ad altri contesti, ad altre circostanze, ad altri casi. C'è sempre questa sensazione non bella da queste parti che ci sia appunto una giustizia a corrente alternata. Grazie avvocato, continuiamo a parlare, torneremo dopo sul tema giustizia, perché da tanti punti di vista c'è appunto Garlasco, c'è la Grazia, diciamo a metà, a questo ci sia appunto una giustizia a corrente alternata. Grazie avvocato, continuiamo a parlare, torneremo dopo sul tema giustizia, perché da tanti punti di vista c'è appunto Garlasco, c'è la Grazia, diciamo a metà, a questo a quest'uomo che si è difeso sparando

0: Siete su Giornale Radio, il 334 11 11 622, c'è chi ci dice: mi sembra che diciate un sacco di sciocchezze. Se la Camera di Consiglio dura molto, vuol dire che di battuta se scrivono tre righe, perché alla fine sono quelle che devono essere scritte. State facendo costruzioni sul fumo e non sui fatti. E no, scusatemi, io ho portato dei fatti, ho dato un'opinione, ho condannato un atto violento che non va bene, dopodiché l'ho messo a paragone con altri che vengono trattati in modo diverso. Se qualcuno ha degli elementi concreti, però, per smentire che ci siano condanne insomma uguali in altri contesti, lo scrive il 334 11 11 622 e ne parliamo. Adesso però dobbiamo andare sulla questione della legge elettorale. Do il benvenuto a Chiara Gribaudo del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie. Grazie dell'invito.
0: Allora, oggi c'è il voto definitivo su questa legge. Intanto le chiedo, ce n'era bisogno di una nuova legge elettorale?
1: Direi che con la situazione economica che c'è nel paese, con i problemi che stanno ancora gli italiani, direi di no, anche perché una legge elettorale c'era, con tutti i limiti. Non esistono le leggi elettorali, ma non esistono le leggi perfette. Dopodiché devo dire che sia metodo che merito lasciano perplessi, anche perché, come lei sa bene, come dire, la legislatura volge al termine e non ha mai molto senso fare una riforma della legge elettorale all'ultimo secondo utile, tanto più questa riforma e con questo metodo, perché, se posso, entro subito nel merito dicendole, anzi, merito che metodo, che a mia memoria non ricordo le votazioni sui gruppi degli articoli di legge col voto di fiducia palese alla Camera, dopo che quella proposta di legge era già stata bocciata, va al Senato, ripresentano gli emendamenti identici, li approvano perché, come sa, là non c'è voto segreto ed è tutto palese, e ritorna qua e mettono tre fiducie. Non ho mai visto la legge di fiducia sulla legge elettorale, che è materia estremamente parlamentare, no? Anzi, direi è la materia per eccellenza parlamentare insieme alle riforme. Devo dire una forzatura pesante di chi conosce le regole del Parlamento.
0: Ma alla fine

0: fine, no? Se dovesse passare come sembra questa legge, diciamo, non sarebbe una legge che danneggia in qualche modo l'attuale opposizione, no?
1: Ma secondo me è una legge che danneggia la scelta degli italiani e delle italiane di vedere con chiarezza un sistema che elegge una persona che ti rappresenti. Questo è il nodo, cioè non parliamo di convenienze, perché comunque è chiaro che i grandi partiti, no? Che possono essere nel centro-sinistra o nel centro-destra, hanno sempre più strumenti, diciamo così, di tutela e di crescita o comunque di rappresentanza, proprio perché sono quelli più votati dagli elettori, no? Però secondo me c'è un tema di accesso, tanto per introdurle uno dei temi spigolosi di questa norma, che considero invece francamente una forzatura. Lei sa meglio di me come in realtà in questo paese il primo partito è quello dell'astensione. Immaginare di costruire il sistema che ha voluto costruire questa maggioranza, quindi questo governo, e con questa proposta, e cioè aumentare a praticamente 450.000 firme, oltretutto senza la sottoscrizione online che invece era stata ammessa per il referendum, per potersi presentare, dunque per poter presentare nuove forze politiche alle elezioni, secondo me è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, che vieta le discriminazioni irragionevoli, anche con l'articolo 49 che attribuisce a tutti i cittadini appunto il diritto di concorrere a determinare la politica nazionale. Quindi credo che da questo punto di vista ci siano delle forzature che naturalmente verranno poi rilevate dagli organi costituzionali, quindi oltre il danno anche la beffa, mi viene da dire.
0: Eccoci, qui siamo al tema appunto danno e beffa. Senta, ma sulla questione delle, volevo tornare un attimo sulla questione del voto di fiducia, cioè voi pensate davvero che questo governo possa cadere magari sulla legge elettorale? Cioè c'era questa possibilità,
1: guardi,
0: che qualcuno voglia andare al voto anticipato?
1: Guardi, io non penso, cioè questo è un governo che diciamo vuole soprattutto rivendicare la sua longevità, purtroppo non la sua capacità di incidere nel cambiamento necessario che servirebbe al paese. Quindi no, non credo che cadrà questo governo. Del resto, guardi, è già caduto il governo sulla legge elettorale. In prima lettura alla Camera, lei se lo ricorda sicuramente, ci fu quel voto per cui il governo andò sotto. E il governo non si rimise manco all'aula per votare l'emendamento, quindi ci fu una presa di posizione del governo a favore di questa impostazione e il governo cadde, come sa tra l'altro proprio sul tema dei capolista è bloccato, perché poi c'è tutto il tema della rappresentanza di genere, no? Che non abbiamo ancora affrontato, ma questo è un tema secondo me sulla fiducia che quindi no, le rispondo, secondo me questo governo è già caduto e non è andato a casa, quindi mi pare evidente che sulla legge elettorale no. Se mi dice voto anticipato, io le dico che questa è un'ipotesi che vedo a prescindere dalla legge elettorale, ma questo diciamo a titolo personale.
0: Per ragioni politiche, dice lei, non per ragioni
1: io
0: di...
1: Io penso di sì, perché come dire, mi pare abbastanza evidente, compreso sulla legge elettorale, ma sulla politica estera e più in generale, visto che si parla spesso e non si negano, figurarsi, le differenze...
0: Le vostre divisioni,
1: ma non
0: sì.
1: Esatto, ma non facciamo finta di non vedere che questo non sia un governo che ha tre posizioni di politica estera, quindi è chiaro che ci sono delle tensioni evidenti e mi pare che i nodi siano arrivati al pettine, lo certificano, come dire, le non scelte economiche di questo governo, le scelte sbagliate sulle riforme su cui si stanno intestardendo, e io credo che anche questa proposta di legge elettorale, che sicuramente voteranno, ma insomma non credo che porterà molto lontano il risultato di questo governo nel paese, nella credibilità del paese.
0: Ecco, le chiedo questo, visto che abbiamo parlato, citava la differenza di genere, sappiamo che insomma è un problema per via delle preferenze, però non è che voi, come dire, le preferenze le abbiate introdotte. Faccio l'obiezione classica,
1: era già preparata. No, ma guardi, io sì, no, ma poi sta, io ho firmato quel documento trasversale, appunto, che è stato poi oggetto
2: addirittura di titoloni sui giornali, come si suol dire, per, o giornaloni, perché abbiamo contestato questa scelta. Da un lato la scelta appunto di non vedere garantita, già che decidi di introdurre i capolista bloccati, e poi questa non è una legge in cui davvero ci sono le preferenze, ma è un sistema farraginoso e complesso che fa sì che in realtà saranno di nuovo più i nominati che gli eletti. Ma detto questo, tu non hai nemmeno sul sistema dei capolista bloccati, dove comunque sono bloccati, e questa norma la tiene così, non c'è nessuna riequilibrio appunto di genere. Quindi questa è stata la nostra contestazione, e su questo abbiamo pensato, chiaro, che fosse giusto fare una battaglia. Se poi chiede a me, Chiara Gribaudo, io le dico anche che sulle preferenze ho tutte le mie riserve. Questo è un paese che le ha tolte le preferenze, forse dobbiamo ricordarci un po' di storia e sapere perché sono state tolte le preferenze alle politiche, o ci sono dei colleghi.
0: Un po' ce lo ricordiamo.
2: Esatto, no, ovviamente non mi riferisco a lei,
0: ce lo ricordiamo.
2: Ma infatti io sono una convinta, diciamo, a parte che io sono una che ama il sistema proporzionale, e comunque sia i collegi piccoli, perché credo che sia più sana la competizione se hai la possibilità di avere dei collegi ristretti, e ristretti o meglio non larghissimi, e quindi poter costruire un rapporto tra eletto e elettore che sia vero.
0: Sono d'accordo, grazie Chiara Gribaudo, ci dobbiamo fermare qualche istante, qualche aggiornamento e poi ritorniamo, state qua.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
9: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10. E 4 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: legge elettorale al photo finish, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto, la maggioranza difende la riforma, legge incostituzionale, confermano le opposizioni. Addio a Mari Carmen, la pensionata 87enne, simbolo della protesta per il diritto alla casa in Spagna. Nella notte migliaia di madrileni sono tornati in piazza. Temporali e forte vento, il maltempo investe il centro-nord Italia, allerta arancione, oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Bomba d'acqua su Roma.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Daniela Ubaldi e Laura Carchidi. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 teso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità sull'esito della votazione. legge incostituzionale attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità previste nella nuova riforma, sentiamo le principali.
13: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
12: Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, lo ha annunciato ieri da Spalato la Premier Meloni, parlando del caro carburanti e con il prezzo del diesel tornato a correre, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. In cassa abbiamo 170 milioni di euro, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, stiamo valutando quando utilizzarli. La protesta per il diritto alla casa che ha travolto la Spagna perde la sua donna simbolo, è morta in ospedale dopo lo sfratto coatto Mari Carmen, l'87enne che da pensionata aveva innescato una battaglia legale con il fondo di investimento. Sentiamo.
14: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte di Mari Carmen Abascal. Un corteo sfila verso la sede del Congresso dei Deputati gridando assassinata e confluisce alla Puerta del Sol, dove è allestito un accampamento di migliaia di indignados mobilitati contro l'emergenza abitativa. La donna di 87 anni, simbolo delle proteste per la casa, si è spenta nell'ospedale di Madrid, dove era entrata dopo lo sfratto coatto, in diretta TV dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Le immagini dell'anziana in barella che viene portata via tra le proteste e le manifestazioni d'affetto hanno cambiato l'agenda politica, innescando lo scontro che ha portato alla crisi di governo. È una perdita anche nostra, ha commentato il premier uscente Sanchez. Alle condoglianze si associano tutti i ministri del suo esecutivo. Si rinfocola la mobilitazione ma anche la polemica politica in vista delle elezioni anticipate. Il sindacato degli inquilini, che ha indetto lo sciopero generale per l'11 novembre, chiama la mobilitazione rincara, sfratto assolutamente evitabile dopo un processo di tortura. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
12: Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Torniamo in Italia, sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno disponibilità economiche. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel nono rapporto Gimbe presentato alla Camera. Il servizio.
15: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17 miliardi e mezzo, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo Gimbe, questo si traduce in 18 miliardi e 800 milioni di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32 miliardi e 300 milioni. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42 miliardi e 400 milioni di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%. Numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein, per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
12: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ora italiana. 7 gare dal termine, Kimi Antonelli ha più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell. Più staccato, a oltre 100 punti, Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente alternata e adesso ritorniamo alle questioni internazionali. Ce ne sono tante che scuotono, c'è il seguito, diciamo, delle polemiche sull'anniversario del 7 ottobre di cui ci vogliamo e ci dobbiamo anche occupare, perché poi quello che è successo quel giorno ha impattato sulla nostra vita e sulle scelte politiche dei governi negli anni e nei mesi successivi. Se oggi abbiamo questi costi del carburante e anche in virtù di quei conflitti che non accennano a finire. Poi ci sono però degli altri conflitti, diciamo così, più identitari, mettiamoli in questo modo. È stata individuata in Italia la prima corte islamica che sostanzialmente agisce parallelamente alla giustizia italiana per amministrare divorzi e altre controversie interne alla comunità, ed è una sorta di anticipo, dice qualcuno, di quello che poi si vede nel Regno Unito e altrove dove si impone la legge religiosa. C'è anche il caso di Nessy Guerra, l'italiana che sta in Egitto e dice la sua avvocatessa vive sostanzialmente come prigioniera dopo aver subito violenze dal marito e aver rischiato di perdere la figlia. Ne parliamo adesso.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate. Io vado a dare subito il benvenuto ad Assia Noemi Andayan. Buongiorno, firma della Stampa, dell'inchiesta, benvenuta e buona giornata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ci sono tante cose che io voglio chiedere ad Assia. Intanto partirei dalla questione, diciamo così, più spinosa, più difficile, no? L'anniversario del 7 ottobre, se ne è discusso, diventa sempre occasione, no? di opposti estremismi in Italia, e vabbè, un po' ci siamo abituati, no? Però pongo la stessa domanda che ho posto prima ad un altro ospite. Dal 2023 a oggi, che cosa ci è rimasto di questa giornata, che effetti ha avuto e in che situazione ci troviamo oggi, da quel dopo quel giorno?
1: Allora, ci troviamo, credo sia sotto l'occhio di tutti, in una situazione abbastanza disperata, perché non il mondo il 7 ottobre 2023 si è fermato, e da lì è iniziata una polarizzazione totale di quello che è successo. Devo dire che ho avuto una percezione quest'anno che si sia un po' affievolita la spinta, diciamo, la chiamo propal, ma intendiamo una questione più ampia, no? Di movimenti, di questioni. Ci sono quelli che vengono ridotti a poche frange estremiste, ma non lo sono, che ieri continuavano a ripetere quello che ripetono da 3 anni, cioè che il 7 ottobre è stata semplicemente un atto di resistenza ai partigiani, eccetera eccetera, e che insomma è stato giusto così. Non credo siano una minoranza, insomma, anche perché poi il tempo dilata le percezioni e dilata il ricordo di quello che è successo. Chiaramente sono cose che vanno isolate, non si può accettare. Cioè c'è una grande codardia, secondo me, su questa questione, soprattutto sul 7 ottobre. Che, voglio dire, non dovrebbe essere difficile per nessuno dire che non si ammazzano 1200 civili e non si rapiscono 251 civili. Mi sembra che qualsiasi persona decente possa essere disposta a dirlo, no? Così non è, così non è. Io ieri ho controllato i social, ho controllato le dichiarazioni che venivano fatte, ma veramente poca roba. Ma perché la gente c'ha paura di dire quello che pensa. Non è obbligatorio dire quello che si pensa, però mi aspetto che istituzioni, candidati sindaci e quant'altro due parole le spendano, è un ruolo istituzionale.
0: Beh, per esempio a Milano c'è stata una grossa polemica che ha coinvolto Daniele Naum, che spesso, insomma, sentiamo qui. C'è un'altra questione però che mi colpisce, diciamo, questa difficoltà nel ricordo. Io lo dico subito, penso che ciò che è successo dopo in maniera crescente sia orrendo, penso che il governo Netanyahu abbia fatto qualcosa di indicibile. Io non voglio perdermi sulla questione delle parole, non mi piace parlare di genocidio, perché penso, insomma, per quello che vale, che sia un termine strumentalizzato in questo caso, che serve a aizzare gli animi. In ogni caso c'è stato un massacro, dopodiché però questo non mi impedisce di provare orrore per quello che è successo quel giorno, cioè, e di non vedere, non mi impedisce di vedere il dolore delle famiglie, quello che è accaduto, cioè, è questione, credo, di onestà intellettuale, no? C'è un'altra questione però, che al di là di questa, appunto, corrente alternata, che mi sembra abbastanza, come dire, ce lo potevamo aspettare, no? Che andasse così. Però da quel giorno la causa palestinese è diventata una specie di collettore unico di tutte le proteste. Vediamo in questi giorni le manifestazioni in Francia e anche lì ci sono le bandiere palestinesi, le kefie, cioè è l'unica cosa che muove, ha sostituito addirittura la questione ambientale, no? Fra i più giovani, cioè è diventato un enorme motore di protesta anche al di là poi della causa reale, in larga parte forse un pretesto per la protesta. È stata una gigantesca operazione mediatica. Perché è successa questa cosa? E soprattutto, questo ci consegna una sconfitta di Israele sul piano, come dire, dell'immagine, della comunicazione. Credo che questo avrà conseguenze. Ci sentiamo un po' di musica e subito dopo la risposta.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, con noi c'è Assia Neumann-Dayan. Dicevo, dal 7 ottobre del 2023 la causa palestinese è diventata un po' il motore di tutte le proteste, onnipresente. Cioè, si va in piazza per la TAV e ci sono le bandiere palestinesi, vanno in piazza Bologna per Fakir e ci sono le bandiere palestinesi, in Francia c'è la protesta delle scuole e anche lì bandiere palestinesi. Che è successo?
1: È successo che la Palestina è il compimento di quello che è stato portato avanti poi nel corso degli anni, soprattutto negli ambienti accademici, di quello che è, insomma, tutta il discorso della social justice, dell'intersezione. Cioè, la Palestina è l'intersezione suprema ed è il punto più alto di un discorso che è partito molto prima. Io tendo a vederla più come il compimento di un percorso, chiamiamolo walk, che è una parola che detesto, ma è quella. Dopodiché le cause sono moltissime, c'è un contagio sociale sui giovani importantissimo, anche perché è tutto ricattatorio. Se tu non ti pieghi a quello che dice il capo branco, il capo brucco, tu vieni completamente estraniato dal contesto sociale. E per ragazzi più giovani, come sta succedendo, insomma, in Francia con la rivolta dei licei, eccetera, eccetera, è un collante sociale molto forte avere, diciamo, un nemico comune. Non c'è niente che unisca di più le persone dell'avere un nemico, mettiamola così. Poi chiaramente ci saranno delle altre immagini dietro, mi viene da dire, non sono mai movimenti che nascono in maniera completamente spontanea, mettiamola così. È un insieme di cause, ecco. La Palestina funziona da detonatore sociale di tutto quello che vediamo in giro.
0: Ecco, domando però, non è segno questo di una pesante sconfitta, diciamo, a livello mediatico, culturale di Israele, provocata forse dall'attuale governo?
1: Ma allora, io sono convinta e lo sarò sempre che, a prescindere da Netanyahu, la situazione sarebbe esattamente questa. Ci poteva essere pure Rabin al governo durante e dopo il 7 ottobre. La situazione reputazionale e di qualsiasi cosa avrebbe fatto Israele avrebbe portato allo stesso risultato. Non ho l'ingenuità di pensare che sia colpa di Netanyahu, che poi dobbiamo dirlo per come prassi. Sì, che è un criminale, che tutto quello che volete, e non è una cosa che è lontana dalla realtà, però sono convinta che non sarebbe cambiato molto. Israele nel suo, diciamo, nelle sue public relations non è mai stato un falco, mettiamola così, non si fa amare, ma perché non è il suo obiettivo farsi amare dalla gente, non credo agli interessi.
0: No, questo lo posso anche capire, però diciamo che forse la scelta di dare questa, di avere quella reazione così brutale, credo che abbia pesato, no? Anche, voglio dire, ne abbiamo viste, le polemiche ci sono sempre state, gli attacchi ci sono sempre stati, anche quando...
1: Non sono d'accordo. No, Israele, cioè l'unica reazione che sarebbe stata accettata da tutti è che Israele non muovesse un dito. È chiaro che questo non è possibile, è chiaro. Non possiamo, cioè, se noi sappiamo cos'è stato quello che è successo, noi non possiamo dire bisogna star fermi.
0: No, certo.
1: C'erano
0: che
1: 251
0: no, certo
1: persone nelle mani di terroristi, cosa fai? Poi sulle modalità ci saranno le indagini, ci saranno le corte giuste, ci sarà quello che il mondo ritiene di dover fare, Poi se dobbiamo dire che la reazione è stata brutale, eccetera, eccetera, lo diciamo, le abbiamo viste tutte le immagini, ma non credo che sia quello il punto.
0: Cioè, ne pensa, qualunque reazione avrebbe suscitato questa reazione.
1: Assolutamente.
0: Io non lo so, io lo vedo, diciamo, da una prospettiva, lo dico proprio così, schiettamente, cioè io vedo per esempio il centrodestra, no? Che a un certo punto, pur che è sempre stato filo israeliano negli ultimi decenni, no? Con una, in maniera molto robusta e molto convinta, e a un certo punto delle crepe si sono viste anche lì, di fronte a mesi di bombardamenti, di tregue, insomma, infrante. Forse, ecco, io, un intervento credo che chiunque se lo aspettasse, e al di là di, voglio dire, di qualche attivista, nessuno pensa che si potesse non reagire, no? Detto questo, forse si sarebbe dovuto gestire in altro modo, se non altro dal punto di vista umano, ecco, mettiamola così, no? Il giorno dopo, l'8 di ottobre, c'era una grande solidarietà attorno a Israele.
1: No, non è vero, Borgonovo, no. Non è vero. Non c'è stata c'è stata una solidarietà di facciata come si richiede alle istituzioni, ma se noi pensiamo che la Columbia e la Ivy League, i centri di pensiero sublime americani, sono stati occupati il 9 ottobre. Il 9 ottobre c'era già la gente che andava in giro al genocidio, e occupavano, davano manforte, un grande trasporto emotivo nei confronti della Palestina. Che ci sia stata tutta questa solidarietà, sinceramente, mi sembra un falso ricordo.
0: Sì, diciamo, c'è la solidarietà che c'è sempre. Io forse la vivo viziata dal mio pensiero, è molto probabile, dal mio punto di vista. Cioè, io negli anni ho osteggiato il boicottaggio degli autori israeliani al Salone del Libro di Torino. Mi è sempre dato fastidio certo tipo di retorica, no? Però di fronte a certe cose, a un certo punto io ho pensato che fosse davvero troppo, cioè che fosse ingiustificabile, no, la reazione. Questo,
1: certo.
0: E continuo a pensarlo, poi lasciamo stare le cose che si trascinano.
1: Legittimo. Ma è legittimo avere dei pensieri di questo tipo, è tutto legittimo. È legittimo pensare che ci sia un genocidio, è legittimo, è tutto quello che è lo scibile umano. È legittimo. Quello che non va bene, e credo che qualsiasi persona decente possa fare questo minimo atto di coraggio e dire: sicuramente gli ebrei e gli israeliani non devono pagare le colpe che non sono loro, e soprattutto non sentirsi obbligati o ricattati a pensarla in un certo modo, perché sennò non usciamo più. Io non mi devo sentire obbligata a ogni frase che dico, come è successo ieri nei vari post di ricordo del 7 ottobre, nel mettere il ma. Io non mi devo sentire obbligata a dire questa cosa. Ci sono di mezzo dei civili, ci sono di mezzo dei bambini, delle cose. Basta. È una questione di ipocrisia, una roba che non sopporto.
0: È diventato molto scorretto dire, infatti ogni volta che lo dico poi arrivano attacchi, è diventato molto scorretto politicamente dire mezza cosa a sostegno degli israeliani, nemmeno di Israele, perché poi c'è questo tema qua. E attenzione, io lo dico, ripeto, da uno che proprio trovo intollerabile quello che è successo dopo, però trovo anche molto fastidiose certe cose che vengono dette oggi sugli ebrei, in quanto ebrei. Qui
1: sì, no, ma è inaccettabile, ma non è solo fastidioso, è una cosa che non si può accettare in un mondo civilizzato.
0: Sono d'accordo. Torneremo a parlarne. Grazie a Assia Neumann Dayan e arriviamo subito. Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e noi teniamo fede al nostro nome Corrente Alternata per occuparci anche della giustizia. Corrente Alternata, abbiamo visto la grazia parziale a un cittadino che si è difeso sparando e uccidendo purtroppo due persone, e va diversamente con Mario Roggero, che invece rimane in carcere nonostante la sua età e la situazione, diciamo, molto particolare in cui si trovava. Ci sono forse delle visioni politiche che delle volte influiscono, no? Delle visioni preconcette più che politiche, visioni preconcette che influiscono sul giudizio. Abbiamo visto il caso degli assaltatori della CGIL, condanne pesantissime, molto diverse da quelle che invece arrivano in altri casi ad antagonisti che sfasciano le città, però magari sono io che la vedo male, la vedo diversamente. Invece c'è un altro caso, no, che sta tenendo banco in questi giorni, che è quello di Garlasco, e anche lì la sensazione che qualcuno avesse una visione preconcetta, che ci fosse uno spirito del tempo che andava seguito, che gridava: Alberto Stasi deve andare in carcere, anche se ci sono dubbi.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata e dicevo, alle volte si ha la sensazione che nella giustizia italiana si vada un po' con dei, così, dei preconcetti. Questa sensazione del caso di Garlasco sta gradualmente diventando una certezza. Ogni giorno c'è una notizia così veramente inquietante su quello che emerge dagli scaffali, dagli armadi dei RIS di Parma, perché qui ormai, lo dico da qualche giorno, non siamo più di fronte a un caso di cronaca, ma un caso politico sulla gestione proprio della giustizia italiana. Com'è possibile che siano state nascoste delle cose ai PM, degli esami importanti, dopo quello che si è saputo nei giorni scorsi, cioè che due prove sui pedali delle biciclette di Alberto Stasi non erano stati comunicati? Adesso ne emerge una nuova, un foglio di lavoro dei RIS di Parma in cui c'è scritto che quei pedali, no, della bicicletta fu trovato anche del DNA maschile. E questo è abbastanza sorprendente, perché poi uno si dice, ma come, quei pedali sono stati così importanti per il fermo di Stasi, il fatto che insomma, si dicesse che c'era del sangue di Chiara Poggi su lì sopra, no? Per quello Alberto Stasi fu arrestato, tenuto in carcere e poi in seguito condannato. C'è con noi Rita Cavallaro del Giornale, buongiorno Rita.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, grazie.
0: Una delle maggiori garlascologhe, si può dire così, d'Italia.
1: ormai è così.
0: Hai scritto
1: Garlasco
0: anche un libro su...
1: Sì, Garlasco è diventato ormai quasi un po' un'ossessione, ma più che altro è un'ossessione perché incita diciamo un timore, che è quello di finire nelle maglie della giustizia e non sapere quale sarà poi il destino. Il libro che ho scritto, Il caso Garlasco, Verità sotto processo di Baldini e Castoldi, è diciamo un excursus di tutto quello che è successo, anche per rimettere un attimino i paletti attraverso atti, documenti e quindi delle certezze in quello che è stato un anno e mezzo di narrazione anche un po' intermittente, perché si sono create due fazioni dove praticamente una delle due, cioè quella delle prefiche della sentenza passata in giudicato, sta cercando di tenere in piedi una sentenza che non si teneva già nel 2015, figuriamoci oggi.
0: Credo che Garlasco sia lo specchio un po', no, di un po' lo specchio dell'Italia, della profondità dell'Italia, perché da un lato c'è questo scontro mediatico continuo, no, che ha visto inizialmente tantissimi schierati contro Stasi, tutti a puntare il dito, no? Perché era lo spirito del tempo, andiamo contro Stasi. Adesso ci sono questi due fronti, no? le due squadre che si fronteggiano, come su tutto, come sull'Ucraina, come su Israele, come su qualunque cosa. E nel frattempo però c'è anche un tema enorme che riguarda appunto la macchina della giustizia. Io li capisco quelli che hanno timore di finire no, sotto indagine, perché se vengono fatte così le indagini, mamma mia. L'ultima è questa storia di questo foglio di lavoro in cui si parla di nuovo del DNA sui pedali, si dice c'è del DNA maschile. Proviamo a riavvolgere il nastro. Alberto Stasi viene interrogato pesantemente dalla PM Muscio all'inizio di questa vicenda e la PM gli rinfaccia la presenza di sangue di Chiara Poggi sui pedali di quella bicicletta, che già hanno una storia abbastanza incredibile, no? Ci sono fior di esperti, a partire dal generale Garofano, che vanno in televisione a dire ecco i pedali, è andata così, no? Qui sopra c'era questo materiale. C'è una relazione dei RIS che suggerisce che ci fosse sangue lì, e poi scopriamo che un giorno hanno fatto un esame e hanno trovato una certa quantità di DNA. Poi hanno scritto che non era esattamente sangue, ma la cosa è passata un po' in sordina. Ora scopriamo che il giorno dopo quell'esame, hanno fatto altre due analisi che sono risultate entrambe negative. Non solo, salta fuori questo foglio relativo a qualche giorno dopo, sei giorni dopo, in cui si legge sul pedale c'è una parte di DNA maschile che però non viene identificato. È così? E cosa vuol dire tutto questo?
1: Vuol dire che almeno a livello documentale, perché questi sono i documenti che mancano dal fascicolo processuale, quindi c'è stata una scelta da parte dei investigatori che dovevano semplicemente accertare e mettere a conoscenza difesa, magistrati e giudici di quelli che erano le analisi scientifiche, invece hanno scelto cosa depositare e cosa no. E chiaramente qui c'è un problema serio, perché parliamo di investigatori che a quel punto si sono erti a giudici, perché in virtù di un'idea, di un preconcetto, della certezza assoluta di quando, lo diciamo, c'è quella frase, gli investigatori che si innamorano di una pista, e in quel momento si erano innamorati della pista, Stasi assassino è stato il fidanzato, e quindi tutto è stato fatto in maniera stasicentrica. Quindi quelle analisi che diciamo erano a favore di Stasi non sono state neppure depositate. Che cosa succede? Perché è vero, c'è il DNA, adesso esce anche questo DNA maschile che sicuramente andava approfondito, perché se la difesa avesse saputo l'esistenza di questo DNA, tra l'altro in una fase in cui gli stessi consulenti, il consulente diciamo della Muscio, l'allora PM, aveva detto che non avrebbe fatto ulteriori approfondimenti sui pedali, il 26 scopre questo DNA maschile. Se l'avesse saputo, la difesa di Stasi avrebbe detto: bene, accerchiamo di chi è il DNA. Quindi noi non sappiamo neanche di chi è, possiamo immaginarcelo però, che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi ci possa essere il suo DNA, quello di suo padre, cioè al massimo è così, ma noi stiamo andando a tentativi, stiamo ormai ragionando dopo 19 anni con una sentenza passata in giudicato, sì, sicuramente sarà di Stasi, ma non è con il sicuramente sarà di Tizio e Caio che si condannano le persone, ma la parte più grave è quella relativa proprio alle due corse negative, che sono quelle che escono il 20 dopo l'unico, perché ricordiamocelo, avevano tentato nei giorni precedenti di estrarre materiale da quel pedale e non avevano avuto alcun esito. Il 19 esce questo tracciato di DNA bellissimo, così bello che nessun genetista avrebbe fatto delle prove. Il giorno dopo, nella notte, non so che magari che cosa ha pensato Marino, fatto sta che il giorno dopo la prima cosa che fa appena arriva in laboratorio è fare una controanalisi per confermare un risultato che doveva essere già confermato in virtù di 2,78 nanogrammi, che è un quantitativo importante. Lui fa questa controanalisi negativa, ne fa un'altra negativa, che cosa fa? Nulla. Cioè dice, oggi noi sappiamo dal racconto che ha fatto in audizione davanti, come testimone davanti alla procura di Pavia, che presumibilmente ha comunque notiziato, insomma informato i superiori di quei risultati. Però a quel punto vuol dire che è stata fatta una scelta, e questo è documentale perché non c'è agli atti, quindi è stato scelto di non inserire agli atti test che andavano totalmente all'opposto dell'unico risultato positivo del DNA di Chiara sui pedali. Non solo, perché da questo appunto di Marino, è ancora, questa è la cosa ancora più grave, dall'appunto di Marino noi scopriamo che Marino su quel pedale ha fatto pure l'OBT test, che è il test specifico per la ricerca di sangue umano. Cioè nel momento in cui era venuta fuori quella traccia di DNA, Marino aveva fatto il Combur test, che è un test però diciamo speditivo, cioè un test che ti dice che ti dà la presenza di alcuni materiali, tra cui anche metalli. Quindi che il test Combur test possa essere venuto positivo su dei pedali, basta un po' di ruggine ed ecco che viene certo positivo, ma basta qualsiasi altra cosa. Quando però dal Combur test passi all'OBT test, che è la documentazione precisa della presenza di sangue, quel test viene negativo. Marino che fa? Questo avviene il 20, il giorno delle due controanalisi negative, e viene il 20 negativo al sangue umano. Il 24 una relazione pazzesca, perché l'abbiamo letta tutti, in cui Marino scrive alla PM Muscio e dice che sul pedale c'è il DNA di Chiara oltre ogni ragionevole dubbio, con due controanalisi negative. Questo è l'oltre il ragionevole dubbio loro, due controanalisi negative, ma oltre ogni ragionevole dubbio c'è il DNA di Chiara, e che diciamo le tracce
0: potrebbe essere sangue,
1: presumibilmente sarebbero sangue, ed è così che il 24
0: scusami, Rita, la Muscio non era stato richiesto, cioè quando lui dà questa relazione non è stato richiesto dai consulenti di Stasi proprio di fare quel test e Marino negò? O mi sbaglio?
1: Infatti il 24 Stasi viene arrestato al termine di quel interrogatorio che abbiamo visto violento, in cui la Musso insiste e dà per scontato quel dato falso di cui chiede spiegazioni a Stasi, cioè com'è che c'è il sangue di Chiara sui pedali. Il giorno dopo l'arresto, ovviamente il consulente, allora Matteo Fabbri, chiede a Marino di poter fare un OBT test, quindi il test quello sul sangue, che Marino aveva già fatto in gran segreto il 20, e rispondono che non è possibile fare quel test perché tanto il materiale che è rimasto è poco e quindi non sarebbe indicativo di nulla. Beh, era già stato indicativo il 20 perché non c'era sangue. Cioè, quindi noi ci troviamo con un elemento pilastro della sentenza di condanna di Stasi è poco e quindi non sarebbe indicativo di nulla. Beh, era già stato indicativo il 20 perché non c'era sangue. Cioè, quindi noi ci troviamo con un elemento pilastro della sentenza di condanna di Stasi, cioè il DNA di Chiara sui pedali al punto da arrivare a

Però ti voglio chiedere il perché di tutto questo, perché c'è una domanda che ha posto Garofano stesso e dice: ma perché avremmo dovuto in qualche modo, no, andare contro Stasi, nascondere delle cose, fare tutto questo? E me lo chiedo anch'io perché.

0: Allora abbiamo al telefono Enrico, il nostro ascoltatore. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno dottore. Io volevo intervenire non per dare un'opinione sulla vicenda Garlasco, quanto per proporre così molto modestamente, ma con una lunga esperienza di avvocato e in parte anche di pubblico ministero come magistrato onorario, una mia idea sul processo.
0: Prego, lo esponga.
1: Secondo me il problema è l'appello, cioè perché noi abbiamo un appello, un giudizio di appello, che è una specie di giudizio abbreviato, cioè allo stato degli atti fatto da una corte, e poi si passa alla Cassazione, che è un giudice di legittimità, quindi non entra nel merito del processo. Secondo me, per come avviene in altri...
0: Cioè bisognerebbe rifare il processo per bene, insomma...
1: L'istruzione dibattimentale dovrebbe avvenire anche là.
0: Quelle che sono
1: le obiezioni di merito sarebbero molto più ascoltate, a mio parere. Sono queste.
0: Grazie mille Enrico, è un tema questo però è un tema diciamo generale di sistema, invece Rita Cavallaro qua c'è un tema molto particolare, che è per quale motivo delle persone dentro i RIS hanno evitato di comunicare dei dati molto rilevanti per la difesa di Stasi, cioè che cosa è successo davvero? Qual è la risposta alla domanda di Garofano perché avremmo dovuto farlo?
2: Ma allora, io non voglio seguire una scia complottista, quindi voglio andare su pensare la cosa più semplice e meno dolorosa che possa aver spinto Garofano, i fedelissimi, insomma, a fare determinate scelte. Quindi l'unico elemento che posso mettere sul piatto è la convinzione comunque che davanti avevano il colpevole, non riuscivano a trovare delle prove forti per poterlo inchiodare a quelle sue responsabilità. Quindi nel momento in cui hanno avuto delle prove positive e avevano comunque un impianto che si stava costruendo, le analisi che sarebbero state a suo favore hanno pensato forse di lasciarle da parte, perché così tanto di fatto avevano il colpevole, chi se ne frega. Cioè io la posso vedere così, per la la parte meno dolorosa.
0: Rita, però i RIS va bene che sono consulenti della procura, quindi dell'accusa, però sono tenuti ad avere obiettività rispetto di tutte le parti, cioè non è che possono, tant'è che non dovrebbero mettersi a sedere nei banchi dell'accusa, no, durante il processo, cioè sono sentiti come consulenti, sono una parte che ha una sorta di terzietà, no, anche se sta appunto dal lato dell'accusa, cioè non è che sono, quindi siamo in un film.

0: film per cui bisogna incastrare il presunto colpevole con ogni mezzo.
1: Eh sì, però noi dobbiamo pure valutare gli anni in cui questo accadeva. Noi ricordiamo che in quel momento il gruppo di Garofano erano praticamente un gruppo di divinità, cioè c'erano i telefilm dei Riff che arrivavano sulla scena del crimine. Diciamo che secondo me un certo tipo di protagonismo in questo caso ha pesato, perché se vediamo la differenza tra il Riff di oggi e quello di ieri, il Riff di ieri noi conosciamo, diciamo, è Garofano. Il Riff di oggi chi è? Sono i carabinieri. Non c'è un volto che l'incarna, no? Quindi secondo me diciamo,
0: quindi non c'è un complotto secondo te?
1: Io il complotto sinceramente non riesco a vederlo. Io riesco a vedere, diciamo, una certa un tentativo, insomma, di mantenere degli standard elevati che erano quelli che perseguiva continuamente Garofano. Ricordiamoci anche diciamo com'è il generale, perché l'abbiamo visto in questo anno e mezzo. In questo anno e mezzo Garofano in tutti i salotti televisivi è venuto e raccontava: no, noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto tutto preciso, questo l'ho fatto io. Adesso invece davanti al procuratore Civardi, che l'ha ascoltato, no, non mi ricordo. E in effetti il problema qual è? È che non doveva farlo lui, non doveva gestire lui quell'indagine, perché i consulenti nominati dalla procura di Gevano all'epoca non era l'intero gruppo del RIS di Parma, erano il capitano Marino e il capitano Mattei.
0: Sì, che tra l'altro appunto dovevano riferire tutto, erano tenuti a riferire tutto alla PM e non dovevano scegliere che cosa, no? Cosa dare, che cosa no, cioè lì probabilmente... insomma, qui un po' di delirio di onnipotenza, forse.
1: Ecco, quello, proprio quello, Francesco, vedo. Non vedo un complotto, vedo
0: che sarebbe la migliore delle ipotesi, purtroppo. Sarebbe
1: certo,
0: la migliore delle ipotesi.
1: Migliore. Certo, resto sulla migliore perché voglio ancora fidarmi.
0: E il problema è che poi questo getta un'ombra negativa su tutto l'operato del RIS, sulla giustizia italiana, sull'arma dei carabinieri, che dobbiamo ricordare è quella che poi ha disvelato tutte queste cose, quindi merito ai RIS di oggi per aver fatto chiarezza. Grazie Rita Cavallaro, se volete c'è il suo libro in tutte le librerie, sui rivenditori online, che mette in fila un po' di cose, è una lettura estremamente istruttiva, direi. Corrente Alternata per oggi finisce qui, grazie a Elisa Cabrini in regia, e signori, noi adesso lasciamo il microfono a Next Economy con Manuela Donghi, però ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11 sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 ed un minuto.
10: Giornale Radio News. Bentrovati dalla redazione.
11: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
10: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti, ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
11: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Cronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti e ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
10: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
11: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
10: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic. 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
11: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno
15: tasse. Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come
17: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
18: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Buongiorno, eccomi qui 11.06 in questo momento e quindi inizia Next Economy, ma già la nostra sigla ha annunciato le prossime due ore dedicate all'economia e alla finanza. Io sono Manuela Donghi, Jack Saglia in regia, buongiorno, che potrebbe prendere il mio posto oggi visto che ho un raffreddore incredibile, vero Jack? Sei pronto? Facciamo il cambio. Vabbè, potrebbe succedere anche questo perché siamo in diretta come sempre con la nostra informazione e non solo, e naturalmente la vostra voce al 334 11 11 622. Fatevi sentire. Eh beh, il maltempo l'abbiamo sentito anche dal nostro notiziario, sta arrivando, è già arrivato, e quindi giustamente, anche siamo in autunno, cominciamo ad avere i primi acciacchi stagionali, ma noi andiamo avanti, siamo sempre qui con voi. Allora, tra poco notizie, vedremo un po' quello di cui parleremo nelle prossime due ore. Partiremo dai mercati finanziari. Oggi è una seduta difficile per Piazza Affari e non solo, per le borse europee. Poi naturalmente sul tavolo gli argomenti e le analisi che faremo insieme. 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero. Iniziamo anche con la nostra musica che accompagna sempre l'informazione.

Ancora buongiorno, 11:10 minuti, eccomi qui Manuela Donghi con voi. Arrivano già i messaggi al 334 11 11 622, alcuni proprio mirati su quello che discuteremo e che discutiamo solitamente nella prima parte di Next Economy, vale a dire mercati e market mover, l'impostazione insomma generale degli investitori, chiaramente relativa allo scenario che stiamo vivendo. E tra poco naturalmente do spazio a voi, alla vostra voce, in particolar modo quando ci sarà l'ospite che ci raggiungerà. Oggi è una giornata, almeno finché ne parliamo oggi, questa mattina, poi vedremo cosa succederà nel corso della giornata, però una seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo. Andiamo a prendere i grafici in tempo reale, così vediamo anche gli altri listini. Effettivamente la nostra piazza italiana è la peggiore, perché il FTSE MIB intanto è sceso sotto la soglia dei 50.000 punti, siamo a 49.349 e lascia sul parterre l'1,25%. Il DAX perde lo 0,77%, il FTSE 100 lo 0,39%, il CAC di Parigi lo 0,77%, l'IBEX di Madrid lo 0,98%. Quindi vendite diffuse, vendite generalizzate, però sicuramente Piazza Affari sta soffrendo maggiormente. A Milano abbiamo le banche che sono giù oggi, anche per questo che il calo è più consistente. Il nuovo capitolo del risico bancario sta tenendo banco, perché è arrivato il no del primo socio Delfine della famiglia Benetton, e anche Caltagirone non voterà a favore delle operazioni straordinarie, parliamo dell'OPS su Banca Generali e Banco BPM, all'ordine del giorno all'assemblea di MPS che era già stata annunciata per il 29 ottobre. Intanto il consiglio di amministrazione Unipol ha dato l'ok all'aumento di capitale fino a 2,5 miliardi e Dovalue ha approvato il piano al 2029, quindi ovviamente tutte queste operazioni fanno stare un po' sul chi va là gli investitori, e chiaramente il comparto bancario sul FTSE MIB è fondamentale. Sul fronte internazionale abbiamo ancora pressione sui prezzi del petrolio, sono saliti questa mattina dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sull'Iran. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca avrebbe chiesto al Pentagono di preparare opzioni di attacco contro l'Iran. In realtà Trump l'aveva già un po' preannunciato che avrebbe attaccato nuovamente, eventualmente da attuare prima delle elezioni di metà mandato. Lui in realtà, passettino indietro, aveva detto: arriviamo alle elezioni di midterm, poi se non cambierà qualcosa, se non si raggiungerà un accordo, attaccheremo. Adesso queste indiscrezioni ci portano a ragionare sul prima delle elezioni. Abbiamo anche un lieve peggioramento dello spread, sale a più 119 punti base, abbiamo un aumento di 2 punti base, il rendimento dei BTP a 10 anni è pari al 4,69. Visto che abbiamo accennato al tema chiaramente Medio Oriente, i prezzi del petrolio che sono saliti, il governo sta studiando le diverse opzioni per il caro carburante. Intanto i prezzi sono nuovamente saliti alla pompa di benzina, in particolar modo per il diesel. Il gasolio è arrivato a 2,261 euro e sostanzialmente è finito lo sconto, l'abbiamo detto, cioè è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali che era stato emanato dal governo il 16 settembre, aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro, IVA compresa, a 6,1, e al momento non sono ancora subentrate le accise mobili come aveva annunciato la Premier Meloni e dal ministro Urso, però si stanno valutando le prossime mosse. Effettivamente la stessa Premier ha detto che le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo. Sarebbero sostenute le accise mobili, leggo, dall'extragettito IVA sul prezzo del greggio del mese precedente, dovuto proprio all'aumento delle quotazioni internazionali. Allora, poi ci torniamo anche su questo, perché naturalmente è sempre il market mover principale. Allora, e tra poco leggo anche i vostri messaggi. Vabbè, chi mi dice anch'io il raffreddore? Adolfo, buongiorno, ti ascolto comodamente da casa, io sono qua comodamente davanti a Jack Saglia, che devo fare? Io sono in radio sempre qui, vabbè, però voglio dire, c'è di peggio, dai Jack. E grazie per la solidarietà, credo che siamo in tanti in questo periodo con raffreddore e acciacchi vari. Chi mi scrive buon caffè, e tra poco l'amico che sinceramente non so come si chiama, adesso lo recupero, se vuoi scriverlo ti saluto volentieri, scrive anche dei messaggi molto interessanti a proposito della finanza, tra poco ti leggo, perché tra poco cominciamo a parlare anche con i nostri ospiti. C'è un'altra notizia peraltro che oggi tiene banco, quella del debito dell'Unione Europea che va verso quota 1.000 miliardi, il conto degli interessi raddoppia, il bilancio europeo trema, quindi
La spesa per cedole e oneri finanziari potrebbe raggiungere 9,9 miliardi nel 2027 contro i 14,9 preventivati per l'intero periodo 2021-2027. Ne parleremo anche di questo. Poi c'è ancora inflazione elevata, BCE che commenta, insomma tanta roba, intendo dire come quantità. Allora, ascoltiamo la prossima canzone e poi riprendiamo i nostri ragionamenti con voi e con i nostri ospiti.

0: alcune dichiarazioni che arrivano da alcuni membri della Banca Centrale Europea, come quella del governatore della Banca di Slovenia, che ha detto l'inflazione persistentemente elevata che emerge dalle nostre proiezioni di settembre e il mancato risolversi dei conflitti in Medio Oriente, in Ucraina e altrove avvalorano l'opportunità di portare i tassi di riferimento verso un territorio più restrittivo. Tuttavia decideremo quando e in quale misura farlo, riunione per riunione, sulla base dei dati in arrivo. Questa è un po', insomma, l'impostazione della Banca Centrale Europea da un po' di tempo. Allora, saluto Matteo, che appunto aveva già scritto prima al 334 11 11 622. Leggo subito il suo messaggio, così magari fa anche da gancio per il ragionamento che facciamo a breve con il nostro ospite. Allora, che tipo di scenario abbiamo veramente davanti dal punto di vista finanziario e sociale, scrive Matteo. Siamo pronti a una nuova crisi strutturale del debito privato e pubblico? Ho paura che l'eventuale bolla dell'intelligenza artificiale sia molto diversa da quella delle dot-com, quindi quella di internet per intenderci, e molto più simile a crisi strutturali come quelle del subprime o altre. Effettivamente anche questa valutazione è interessante, quantomeno da approfondire, perché noi, no, parliamo di intelligenza artificiale, c'è sempre questo tema della bolla o della ipotetica bolla e diciamo: ma non succederà quello che è successo per internet? Poi quasi tutti dicono: ma è diverso, perché oggi abbiamo maggiori fondamentali, no, legate alle aziende che stanno investendo sull'intelligenza artificiale. In passato invece era tutto nuovo, quindi molti avevano investito senza sapere effettivamente su cosa investissero. Non so, questa è una valutazione che si fa, però effettivamente questo tema dell'intelligenza artificiale poi non può portare ad altre crisi strutturali. Peraltro questa mattina in Asia i mercati azionari sono stati in calo per le tensioni sui titoli di Stato, aggravate dalle notizie secondo cui alcune grandi aziende tecnologiche stanno cercando di raccogliere miliardi tramite emissioni di debito, quindi entrando in diretta concorrenza per ottenere finanziamenti limitati. Allora, Dario Baudo, buongiorno, economista, esperto, buongiorno, di finanza comportamentale. Scenario, questo messaggio ci porta ad analizzare lo scenario a partire dall'intelligenza artificiale, ma non solo. Rischia di diventare una crisi strutturale tutto quello che stiamo vivendo, Baudo? Ha sentito, insomma, quello che ho anticipato?
1: Sì, è un intervento, quello dell'ascoltatore, sicuramente molto interessante, perché dà degli spunti comunque di riflessione che credo in questo momento coinvolgano chi segue queste vicende. Allora, io sono di quelli che più volte nella vostra trasmissione ha affermato che non esiste un discorso di bolla del settore dell'intelligenza artificiale, marcando anche quelle che sono un po' le differenze con quelli che sono i casi del passato che ogni tanto vengono utilizzati. Ho sostenuto sempre invece un'altra cosa, che ogni qualvolta nella storia sono partiti nuovi driver dell'economia, come sempre avviene, all'inizio ci sono tanti attori in campo e poi via via c'è una concentrazione sempre maggiore sul mercato. Questo peraltro è un mercato molto particolare perché è costoso. Quindi entrare in un settore del genere senza avere le risorse, certo, infatti ci stanno raccontando che è piuttosto improbabile. Che cosa è successo? Diciamo, anche un po' riallacciandoci alle ultime sue parole, cioè quello che è successo, che è accaduto in Asia in particolare stamattina, che all'inizio tutte le, diciamo, i gruppi che hanno fatto gli investimenti più importanti sul settore dell'intelligenza artificiale lo hanno fatto ricorrendo sostanzialmente alla loro cassa, quindi hanno finanziato lo sviluppo con le proprie risorse di cassa. Il tema è che comunque, siccome l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, nelle vite delle aziende in modo veramente massivo, invasivo, c'è il tema dei data center, ad esempio, che richiede un livello di investimento, oltre che un dispendio energetico, veramente notevoli. E ormai far, diciamo, affidamento soltanto su quelle che sono le risorse di cassa diventa particolarmente oneroso, oltre che rischioso proprio da un punto di vista della gestione sana, certo, finanziaria di un'azienda, e quindi si affacciano sul mercato dei capitali chiedendo denaro in prestito attraverso l'emissione di obbligazioni. Per quest'anno, ad esempio, si stima che le prime 5 società di tech americane stanno investendo oltre 600 miliardi di dollari in infrastrutture legate all'intelligenza artificiale, quindi gli investimenti sono veramente mostruosi. Questo succede anche in Asia, non dimentichiamo che l'Asia e le aziende asiatiche in questo diciamo contesto hanno un ruolo fondamentale e questo mette in crisi gli emittenti sovrani, perché ormai in tutto basti pensare a volte alle pubblicità che noi stessi, il Dipartimento del Tesoro fa delle emissioni di BTP, ormai anche nelle emissioni di obbligazioni c'è marketing, no? E indubbiamente soprattutto diciamo verso un determinato tipo di pubblico, quindi di investitori che hanno della liquidità da investire anche nel, diciamo, nel comparto delle obbligazioni, magari risulta più attrattivo acquistare un titolo emesso da Microsoft piuttosto che da Oracle o da Meta piuttosto che un titolo di Stato. Quindi si sta creando una situazione, se vogliamo, di concorrenza fra
0: ma questo cosa potrebbe portare? Perché poi arrivano anche altri messaggi, li leggo, però giusto per capire, questo è possibile capire dove potrebbe portare questa concorrenza diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso?
1: Ecco, questo intervento sembra quasi avermi letto nel pensiero, perché stavo dicendo esattamente questo, che l'attenzione che adesso bisogna porre è nella scelta. Quindi fare delle scelte di qualità. Cosa significa? Io non sono un grande fan del rating, perché i rating ci insegnano che nel modo in cui sono stati gestiti e dati in determinati periodi della storia si sono rivelati spesso assolutamente inutili e inefficaci. È più sicuramente efficace, ma sarebbe un tema complesso adesso da affrontare, andare a vedere i CDS, quindi i credit default swap, che danno effettivamente il polso della situazione, quello che può essere il rischio legato ad un emittente. Però in uno scenario di questo tipo l'attenzione verso l'emittente di un'obbligazione diventa fondamentale. Perché? Perché non dobbiamo dimenticarci che, perché poi è tutto correlato, perché stavo ascoltando prima, diciamo, la sua introduzione, siamo in un mondo che si indebita sempre di più, ma a ritmi esponenziali.
0: Sì.
1: Ora ci sono due aspetti. Il primo è, ok, ma tutto questo debito esiste anche la capacità di assorbire tutto questo debito, e in secondo luogo non dimentichiamoci che siamo in uno scenario di tassi alti, quindi indebitarsi costa sempre di più.
0: Volevo leggere anche dei messaggi, così rispondiamo, poi magari la terrò in collegamento se lei può qualche minuto in più, perché stanno arrivando effettivamente molte riflessioni. Allora, chi scrive: l'intelligenza artificiale, poi dopo fa un commento generale Baudo, l'intelligenza artificiale è un prodotto in perdita, indovinate come andrà a finire. Colleghiamo questo messaggio a un altro messaggio di Giuseppe da Milano, che scrive: non vorrei che analisti che da due anni evocano lo scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale si vanteranno anche di averlo previsto quando la correzione avverrà naturalmente. Però attenzione a non confondere correzione e crollo, cioè, perché è la bolla delle .com, per esempio, visto che l'abbiamo interpellata, vide i mercati crollare vertiginosamente, cioè il Nasdaq aveva perso circa il 78% del suo valore, cioè quindi comunque la correzione è un'altra cosa. Il mercato, indipendentemente dall'intelligenza artificiale, dall'euforia legata all'intelligenza artificiale, prima o poi corregge per forza. Comunque ci arriviamo tra poco. Poi ancora Matteo scrive: a me incuriosisce l'aspetto controintuitivo nell'intelligenza artificiale, dove l'investimento prodotto crea un valore e un'accelerazione che rende obsoleto velocemente il denaro investito. Da riflettere. Eh beh sì, perché tutto è più veloce. Allora Baudo, a parte correzione e crollo c'è differenza, no? Quindi bisognerà vedere se ci sarà un crollo o una correzione. Ecco, partiamo da qui.
1: Allora, che ci possa essere una correzione è anche salutare che questo avvenga, quindi faccio una citazione da Baudo, mi trasformo in Alberto Angela, faccio una citazione. Tanti cognomi sono famosi.
0: Ma infatti Baudo già rimanda, quindi passiamo da uno all'altro.
1: Esatto, però diciamo che Schumpeter parlava di distruzione creativa. Ora, senza parlare di distruzione, desperare i termini, però il fatto che ci possa essere salutare, non creativa, mi correggo.
0: Ecco, le hanno messo anche la sigla essere... DOC da Piero Angela.
1: Ecco, ormai
0: così, cioè, vedete che qui non siamo mica qui, come dire, a pettinare le bambole, anzi,
1: la seguiamo.
0: Vuol dire che anche dalla regia la seguono, Baudo, questo è gratificante.
1: Ormai il fan club proprio.
0: Esatto, prego, allora, prego.
1: No, dicevo questo, che in realtà perché veniva usata questa frase, è sviluppato ovviamente tutto un concetto rispetto a questa frase. base, cioè che di tanto in tanto ci possano essere le correzioni, è utile perché serve anche un po' a depurare il mercato dalle tossine, cioè è molto preoccupante quando c'è una crescita senza correzioni piuttosto che quando ci sono delle correzioni che appunto sono salutari. Quindi parlare di correzione ha assolutamente senso, ci può stare e anzi ben venga, aggiungerei. Parlare di crollo assolutamente no, anche se qui viene fuori, diciamo, la mia anima comportamentale, e attenzione perché è stato citato il 2000, possiamo citare il 2008, però io invito sempre gli ascoltatori a riflettere, ad andare, visto che c'è l'intelligenza artificiale, a chiedere che cosa è successo dopo il 2000, dopo il 2008 ai mercati.
0: È quello che ho rifatto anch'io, perché non ricordavo esattamente quanto avesse perso il Nasdaq, appunto questo 78% del suo valore.
1: Esatto,
0: no?
1: Ecco. Esatto, ma basti pensare che il 2000, per citarlo, è stata la terza volta nella storia, e prima era successo negli anni 20 e 30 del secolo scorso, che insomma erano periodi storici sicuramente particolari, è stata la terza volta nella storia per cui i mercati sono venuti giù per 3 anni di seguito. Non era mai successo a parte i 2 precedenti episodi. Però poi andiamo a vedere effettivamente che cosa è successo sui mercati, e quindi chi ha avuto la capacità di resistere, anche perché non dimentichiamoci che a parte i trader che fanno un lavoro diverso, gli investitori, i risparmiatori che investono il loro denaro, lo fanno con un orizzonte temporale che lungo. Deve essere necessariamente lungo, di lungo periodo.
0: Vado, torniamo tra anche... poco su questo. Prego. Scusi, devo solo andare in pausa. No, questo beh, c'è differenza assolutamente tra un trader e un investitore, e soprattutto l'investimento a lungo termine permette di non essere lì a guardare tutti i minuti cosa fa il mercato, e permette anche a noi stessi di stare più tranquilli, e quindi la finanza comportamentale insegna che è l'atteggiamento più giusto. Ma ci torniamo tra poco, anche perché ci sono altri messaggi anche che ci portano alla situazione geopolitica Russia e Ucraina, quindi tra poco commentiamo anche questo, restate lì.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente. Il passato. I conflitti. La geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 11 e 33 minuti.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
6: Eccomi con voi, 11.33 minuti, allora tanti messaggi al 334-11-11-622, in apertura di puntata di Next Economy stiamo un po' ragionando sui mercati, ma i mercati relativamente a quanto sta accadendo in giro per il mondo a livello mondiale, sia sul fronte più finanziario ma anche su quello economico. Stavamo ragionando sull'intelligenza artificiale, diverse opinioni che arrivano da parte vostra. Saluto anche Giancarlo da Cuggiono che scrive: sono preoccupato per la situazione, Russia, NATO stanno veramente guidando con il fuoco e qui perdono tempo con la legge elettorale. Beh, in realtà non è che è una perdita di tempo, caro Gianfranco, capisco che ci sono altre priorità che sono da risolvere, però anche la legge elettorale per una questione interna è importante e appunto mi dai modo di ricordare che oggi la legge elettorale va alla sfida finale e ci sono le dichiarazioni di voto, ci sarà lo scrutinio segreto non prima delle 12.30, quindi poi aggiorneremo, oggi sicuramente sarà una delle notizie. È chiaro che se mettiamo sul tavolo le situazioni geopolitiche che non risolte, la legge elettorale ci viene da dire vabbè, chi se ne importa della legge elettorale, sono d'accordissimo. A livello, ecco, visto che stavamo parlando di comportamenti, no, di emozioni, a livello emozionale, emotivo sicuramente non c'è confronto, però è chiaro che dovremmo essere come paese e come paesi in grado di affrontare tutto parallelamente, no? Comunque tra poco ne parliamo, grazie anche per questo messaggio, ne parliamo ancora tra pochissimo con Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Stavamo proprio dicendo, no? Che cosa di solito fanno i trader e gli investitori in contesti complessi, e ripartiamo da lì tra pochissimo.

0: Radio Baudo, do subito la parola a lei, ha sentito anche altri messaggi che sono arrivati, ma insomma dicevamo la differenza è tra trader e investitori, noi dobbiamo ragionare un po' da investitori, ragionare sul lungo periodo, prego do a lei, così ci dice anche un po' l'impostazione da mantenere, sicuramente in uno scenario complesso, e poi c'è anche la geopolitica, no? Che qualcuno diceva sono un po' preoccupato da tutto quello che sta succedendo, prego Baudo.
1: Allora, cerco di dare mettere un po' di ordine per rispondere ai vari quesiti che sono stati posti. Partiamo proprio dall'ultima cosa, la geopolitica. Oggi più che mai la geopolitica condiziona la macroeconomia e condiziona poi ovviamente quello che accade ai mercati, le reazioni degli investitori e via dicendo. È un processo a cascata, potremmo definirlo top down. Lo scenario geopolitico è sicuramente complesso. È corretta l'affermazione dell'ascoltatore che diceva io sono preoccupato da quello che sta accadendo tra NATO e Russia. Ora ovviamente poi c'è la battuta che chi se ne frega del voto a mezzogiorno. No, in realtà non è esattamente così, perché comunque proprio per quella che è l'evoluzione che va monitorata praticamente giorno dopo giorno, sicuramente servirà qualunque sia un governo stabile, quindi il fatto che questa riforma in qualche modo possa eventualmente dare stabilità ai futuri governi è un aspetto molto importante. Non ci si può permettere, di fronte a scelte così delicate come sono quelle, anche semplicemente di posizionare più truppe, spostarle, che tipo di contributo dare, di avere magari dei cambi repentini di governo così come accadeva negli anni scorsi. Quindi è in realtà apparentemente un qualcosa che sembra marginale rispetto al conflitto, sì. Che di fatto esiste già con la Russia, ma comunque è importante. Conflitto con la Russia è sicuramente un tema delicatissimo. Da una parte non si può rimanere indifferenti, dall'altra bisogna fare molta molta attenzione, questo in effetti Putin lo sa, per cui gioca, anche le continue provocazioni vanno sicuramente in tal senso. Detto questo, perché poi se no dovremmo dedicare una puntata unicamente a questo, non è il caso.
0: Esatto, no, che altro la devo salutare, però esatto, concluda pure assolutamente.
1: Esatto, tutto questo in realtà non deve fare, non deve creare preoccupazioni, anche se mi rendo conto che è una frase forte negli ascoltatori, nel senso che comunque l'economia di guerra, i mercati sono abituati all'economia di guerra, le tensioni, i mercati sono abituati alle tensioni, anzi paradossalmente situazioni di cui i mercati beneficiano. Mm-hmm. Faccio un esempio banale. Si sono
0: veloce Baudo, perché la devo veramente salutare. Sì.
1: Si sono incontrati i capi di governo tedesco e inglese e hanno parlato di che cosa? Di rafforzare le misure investendo anche sulla tecnologia per contrastare la guerra ibrida russa. Cosa significa? Che chiaramente le società del settore ne beneficiano. Quindi quello che devono fare i risparmiatori è rimanere sereni, se sanno che hanno il tempo a disposizione, eventualmente posizionarsi su quelli che sono sicuramente i settori che con uno scenario del genere ne potranno beneficiare, quindi difesa, armamenti, tecnologia e aggiungerei anche infrastrutture con una logica più di lungo termine.
0: Certo. Baudo, grazie, insomma è un peccato sempre interrompere poi i ragionamenti che si fanno ai nostri ospiti, ma insomma sono tutti input che ci arrivano e su cui noi poi torneremo. Saluto anche il nostro amico che ci segue, che è uno studente di economia aziendale, stava preparando l'esame di macroeconomia e spesso ci chiedeva cose varie. Scrive: ieri sera ho ascoltato al telegiornale che da noi in Italia sono aumentati i prezzi dei carburanti, il governo oppure la BCE non può risolvere questa questione. La BCE no, ovviamente la BCE ha una politica monetaria che può aiutare gli stati e i vari paesi ad agire, no? In base a quello che lei decide. Sì, il governo sta cercando di risolvere con le accise mobili, almeno questa è una delle opzioni sul tavolo, erano già state tagliate le accise, non ha risolto niente, adesso ci sono le società petrolifere che continuano a mettere il price cap, certo che deve risolverlo il governo, oltre al fatto che si auspica che a livello globale i conflitti possano terminare, perché il conflitto in Medio Oriente ambiente chiaramente sta facendo continuamente salire le quotazioni del petrolio. Ci torniamo tra poco, perché tra poco in realtà noi faremo, riprenderemo un po' il nostro giro nel mondo, oggi restiamo in Europa, sull'educazione finanziaria, per capire un po' com'è l'educazione finanziaria in altri paesi che non siano l'Italia.

0: sono molto contenta di riprendere. L'avevamo solo temporaneamente sospeso perché dobbiamo capire un po' cosa succede in giro per il mondo. Appunto, il nostro appuntamento, di riprendere il nostro appuntamento dedicato a questo.
1: L'educazione finanziaria nel mondo.
0: Perché confrontarsi con gli altri è sempre utile, lo dico anche banalmente quando ragioniamo sui vari temi di economia, di finanza all'interno di Next Economy, appunto in questa trasmissione dico benissimo ascoltare diverse opinioni perché si cresce e soprattutto quando ci si confronta si possono avere degli esempi anche più virtuosi, no, rispetto a quelli che abbiamo di fronte a noi magari ogni giorno. Siccome sull'educazione finanziaria in Italia abbiamo bisogno di fare tanti passi avanti, non siamo certo, non, diciamo che non eccelliamo certo per educazione finanziaria, allora scopriamo un po', no, strada facendo, che cosa succede nel mondo. Intanto saluto Giuseppe De Luca, professore ordinario di storia economica presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, lei si occupa di educazione finanziaria, per questo l'abbiamo interpellato, è così, è d'accordo, insomma, dare uno sguardo in giro è sempre meglio che non farlo, perché possiamo avere degli spunti importanti, interessanti.
2: Guardi, assolutamente, da docente, quindi anche da formatore, soprattutto anche da presidente di un corso di laurea, pure in economia, l'educazione finanziaria è cruciale, al pari della stabilizzazione, diciamo, sia numerica che linguistica, perché non capire qual è il valore del denaro, non capire alcuni aspetti fondamentali, produce dei profili di rischio, di povertà, di debolezza, di asimmetria, in molti casi di violenza di genere, sono in parte legati proprio a questa differenza, no? Non capire e non conoscere, quindi all'incertezza e alla paura di fronte ad alcune variabili finanziarie, uno allora si arrende, no? E si affida a una persona sbagliata, quindi è una forma di educazione, di inclusione sociale totale.
0: Certo, ma certo, inclusione, ha detto la parola giusta, visto che si parla tanto, mi scusi se la interrompo, però io su questo certo vorrevo dire, visto che no, ci riempiamo un po' sempre la bocca della parola inclusione, ma se non includiamo a livello finanziario, di che inclusione parliamo, no? Cioè da lì parte tutto.
2: Assolutamente, da qui parte tutto, ma siccome la finanza, la moneta, il debito, gli interessi hanno sempre avuto qualcosa di più molto lontano, molto matematico, molto complesso, sono sempre stati, no, in qualche modo tralasciati, delegati a qualcun altro. Invece la materia è relativamente semplice, ma è fondamentale, è cruciale. Uno delle scoperte che si è fatta dopo la crisi del 2008-2007 è che è inutile continuare a fare regole per costringere gli operatori a comportarsi bene. Abbiamo visto che il mercato trova sempre nuove soluzioni. L'importante è educare la domanda, fare in modo che le persone non possano essere truffate, non possano credere,
0: certo,
2: che su un bene finanziario si possa guadagnare il 50% in due giorni.
0: Assolutamente, assolutamente, mi fa piacere che lei lo... Allora, appunto, mi fa piacere che stavo dicendo che lei l'ha ribadito, perché poi sembra un mondo tanto distante, invece è proprio qua davanti a noi, i pericoli sono in agguato. Senta, Francia, io vorrei capire cosa succede in Francia. Lei perché, quando l'abbiamo contattata, ha detto giustamente, voglio parlare io della Francia. Lei ha studiato in Francia, professore, giusto per capire e per capire un po' qual è la situazione, perché alcune questioni, alcune cose mi sembrano molto analoghe all'Italia. Prego, professore.
2: Sì, io ho fatto parte di diversi comitati nazionali e internazionali, quindi ho poi lavorato in Francia e quindi ho un po' conoscenza di quello che accade in Francia e nei diversi paesi. Ma la Francia dal 2016 ha adottato una strategia nazionale di educazione finanziaria, non solo di educazione economica, budgettaria e finanziaria, quindi ha adottato i principi che erano stati avanzati dall'OCSE all'inizio del decennio 10 del 2000 e li ha fatti propri, ponendo il tema dell'educazione finanziaria come una questione di benessere finanziario, no? E assumendo il principio fondamentale, cioè cos'è l'educazione finanziaria? Un complesso di consapevolezze, conoscenze, atteggiamenti che ci fanno prendere le giuste decisioni finanziarie, quindi ci portano a un benessere finanziario e a non vivere determinati prese di coscienza, posizioni, momenti con incertezza oppure sbagliando, no? Oppure dando vita anche a fenomeni di mania finanziaria collettiva, quindi ha assunto proprio una nella tradizione delle proprie azioni politiche, no? La Francia dall'epoca, io sono uno storico economico di formazione, dall'epoca napoleonica è l'esempio della centralizzazione, cioè di queste grandi politiche, no? E ha deciso che la strategia di educazione finanziaria deve poggiare su 5 pilastri fondamentali.
0: Quali sono? Io me li segno, perché poi dobbiamo prendere esempio. Prego. Quali sono i pilastri?
2: Allora, innanzitutto l'educazione dei giovani. Scommettere sui giovani, vediamo cosa sta succedendo adesso in questi giorni in Francia, no? Per cui loro hanno determinate questioni da risolvere e probabilmente una certa sensibilità, una certa attenzione data all'educazione, alla capacità di comprensione dei giovani produce poi una loro, no, consapevolezza di fronte a tante questioni. Quindi il primo punto è l'educazione finanziaria, economica dei giovani. Il secondo punto.
0: Ma i giovani come sono messi? Perché leggevo, così almeno i giovani e il denaro, leggevo sondaggi, del 2026.
2: Produce poi una loro, no, consapevolezza di fronte a tante questioni. Quindi il primo punto è l'educazione finanziaria, economica dei giovani. Il secondo punto.
0: Ma i giovani come sono messi? Perché leggevo, così almeno i giovani e il denaro, leggevo sondaggi, del 2026, fascia 8-14 anni, rivelano che il 96.

0: Anzi.
1: Perché la spesa perde ogni limite, ogni vincolo, no? E, diciamo un po' quelli delle generazioni passate che preferiscono usare il denaro contante per avere una maggiore consapevolezza, hanno un atteggiamento. Il giovane che invece usa il mezzo elettronico dimostra poi di non sapere, no, gestire un budget o quant'altro, quindi sono loro ad essere i primi soggetti di questa azione.
0: Infatti era una delle cose che associavo un po' all'Italia, no? Come analogia, nel senso che sia i giovani, adesso poi sicuramente me lo dirà anche lei, le donne, cioè le fasce più vulnerabili, registrano una minore alfabetizzazione anche su concetti, certo, base. Prego, lei adesso ripartiamo dai giovani, però era per dire che evidentemente le fragilità che abbiamo noi in Italia non sono solo in Italia. Prego professore.
1: No, questa è una delle fasce più sicuramente più a rischio, però su cui bisogna investire, quindi innanzitutto i giovani, in secondo luogo la formazione degli insegnanti, cioè quindi rendere sensibili e formati gli insegnanti che formeranno le nuove generazioni e in particolare gli operatori sociali che aiutano, no, le persone economicamente fragili, come le possono aiutare se loro non sono consapevoli. In terzo luogo c'è poi la formazione lungo tutto l'arco della vita, ma la formazione non può essere ferma a un certo momento, perché abbiamo visto la tecnologia, l'evoluzione cambia, ci fa vedere delle forme finanziarie, dei metodi, delle considerazioni che devono essere in continuazione insegnate anche alla persona che va in pensione, che perde i contatti magari col mondo tecnologico più aggiornato, ma deve conoscere, perché altrimenti stiamo vedendo in questi giorni è vittima di truffe, di alterazioni.
0: Come no?
1: Il quarto punto importantissimo, che è una caratteristica del, appunto, della politica francese, è per aiutare la comprensione di dibattiti economici. Non serve solamente la gestione della finanza per gestire il proprio portafoglio, il proprio reddito, le proprie spese, la propria pensione, ma l'importante è quanto noi sappiamo e come riusciamo a capire la validità, la veridicità, la plausibilità di quello che ci viene detto, no? Il liberista che dice che è meglio che il mercato e l'altro che dice che è meglio invece lo Stato, quello che ci dice è meglio alzare le tasse, quell'altro che dice la soluzione, no, ma perché questi sono tutti dei fanfaroni, se noi stampiamo moneta saremo tutti più ricchi, no? Come riuscire a dire con consapevolezza che non è quello che ci propone il politico, oppure sulla web qualcuno che fa il meccanico, sia invece plausibile. Quindi questo è molto importante, perché educa il tasso di consapevolezza finanziaria del popolo.
0: A proposito di consapevolezza, c'è un amico Matteo che scrive, bellissimo intervento, intanto educonomia, che è un termine che mi piace molto, noi la chiamiamo educazione finanziaria, ma Matteo è già la seconda volta che mi dice educonomia. Matteo, te lo ruberò, certo, questo termine, io te lo dico, certo, subito. Beh, probabilmente si usa già, però io non l'ho mai usato. Allora scrive, portare economia a partire dai bambini, come in Cina, anche con nuovi strumenti in alcune nazioni, aggiunge Matteo, con la gamification, con i più piccoli hanno trasmesso passione per la materia. Quindi il fatto di utilizzare giochi, no, e momenti ludici, certo, per motivare e coinvolgere le persone, professore.
1: Questo si sta già facendo. Allora chiudo dicendo che il quinto punto,
0: sì, scusi, certo,
1: è una cosa importante, era il sostegno agli imprenditori. Una cosa importante che fa la Banca di Francia come operatore nazionale è mettere a disposizione un portale, un set di operatori che possono rispondere anche agli imprenditori che non riescono a trovare la soluzione, no? Quindi che hanno problemi, sì, che piuttosto che affidarsi allo strozzinaggio capiscono che possono fare un piano di interventi più razionale. Detto questo, il nucleo fondamentale dell'azione verso i giovani è questo passaporto, per la creazione di una sorta di diciamo attestato che i giovani, adesso viene generalizzato, è stato generalizzato nel 2026 agli studenti francesi di 13-14 anni, possono ottenere riguardo determinate competenze, in cui ha una funzione importante il gioco. Ci sono giochi da tavolo, giochi invece digitali, per cui si parte classicamente da un budget per costruire un'iniziativa, allora bisogna valutarne il rischio, cosa quando si perde, come si può aumentare il budget, quali possono essere i costi dell'investimento, se spendere 100 euro in 4 rate con gli interessi è meglio che spenderlo con un determinato tasso di interessi. Quindi c'è sicuramente oramai in maniera abbastanza diffusa in Francia, ma anche negli altri paesi, anche posso dire anche in Italia, l'utilizzo di questi giochi. Si possono ricevere in Francia gratuitamente scrivendo al portale

0: le sì. E loro spediscono, è un gioco in tavolo, è come una sorta di gioco dell'oca, no? Si lanciano i dadi, si finisce nelle varie caselle e viene chiesta una determinata operazione.
1: Io in Italia non è che ho mai sentito giochi di cioè ci saranno sicuramente, ci mancherebbe, anzi a questo punto lei mi ha dato anche modo di approfondire questo, non è male pensare di vedere quali giochi ci sono, però non ho mai sentito bambini che si sono messi a giocare.
0: È una vero. In Italia è un'iniziativa sì. lasciata liberamente
1: è sempre quello il problema,
0: no? Dal 2024 è stata inserita per legge l'educazione finanziaria nelle 30 ore di educazione civica,
1: certo.
0: Però sono 30 ma ore di tutta educazione civica e tanti non
1: è nel percorso di studio in modo
0: in Francia adesso è obbligatorio
1: definitivo. Ecco
0: è stato un passport
1: sì?
0: È stato diciamo prodotto come sperimentazione dal 2019, dal 2026 è obbligatorio per la CAPRIEM, cioè studenti di sì. 13-14 anni, dal 2027 si incomincerà la sperimentazione anche nei licei e nelle scuole.
1: Avevo perso questo superiore. Dettaglio, questo vabbè, ok, quindi in alcune è già obbligatorio, poi c'è ancora la fase di sperimentazione per altri istituti, insomma,
0: per fasce superiori c'è superiore. Ancora una fase di sperimentazione, ma quello che è importante è il sostegno che viene dato gli insegnanti, cioè per le fasce più basse viene dato un pacchetto di slide che vengono preparate dalla Banca di Francia su con esperti su istruzioni del Ministero che possono impartire in varie lezioni, vari appuntamenti, bisogna poi fare un quiz, 10 o 20 risposte che quindi incomincia a misurare su un'articolazione di domande abbastanza omogeneo le competenze acquisite, invece per le scuole superiori c'è un set di materiali più consistenti, sono pacchetti di 80 slide con filmati. A Limoges ad esempio c'è questa bellissima esperienza per cui ci sono anche le visite fisiche ai luoghi dell'economia, no?
1: Bello.
0: Posso dire, io sono coordinatore di questo corso di laurea in economia in statale, facciamo un percorso di curvatura economica con liceo Natta di Nerviano e l'anno scorso li ho portati a Palazzo Mezzanotte a far vedere
1: alla
0: questi
1: borsa,
0: ragazzi che
1: certo.
0: Quella che era una volta diciamo una sede fisica, no? Quindi
1: sì,
0: i ragazzi
1: sì.
0: si entusiasmano.
1: E poi è bello far vedere come una volta, come ha detto lei, prima era proprio la sede fisica vissuta dove c'erano proprio le cose. Oggi è diverso. Senta professore, la posso tenere con noi ancora un pochino? Dobbiamo solo fare una pausa, aggiornamento redazione e poi torniamo. Anche perché ci sono. Sì, no, 12:30, 5 minuti dopo la pausa. Grazie, professore, anche perché c'è una domanda, intanto anche da un ascoltatore mirata per il professore. Ma anch'io ho un altro paio di domande perché mi interessa. Bello in Francia. Beh, sul tema UEL. Welfare in generale la Francia è sempre stata avanti, lasciamo perdere le proteste diciamo che poi magari vediamo, però insomma da questo punto di vista è importante. Vi aspetto tra poco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso d'arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
9: Eccomi, seconda ora di Next Economy. Bella questa puntata perché stiamo un po' combinando sia naturalmente le notizie, lo scenario, la tenuta anche mentale degli investitori. Ne abbiamo parlato nella prima mezz'ora, ma l'abbiamo collegato al grande tema dell'educazione finanziaria, che poi sovrasta tutto, no? Perché qualsiasi argomento affrontiamo insieme c'è lei, l'educazione finanziaria, che guarda. Dovremmo dare un'immagine all'educazione finanziaria, è lì che ci guarda tutti i giorni, perché ci dice: ah, stai uscendo, devi far benzina adesso, ma voglio vedere se hai considerato che i prezzi sono aumentati, hai fatto 2 calcoli, hai visto quanto ti entra e quanto ti esce, sei pronto ad affrontare tutti i rincari che sono arrivati. Adesso faccio educazione finanziaria cattiva, in realtà non è cattiva, o meglio diventa cattiva se noi non la accompagniamo, no? E se non le apriamo la porta, prima o poi lei ci bussa, dobbiamo farla entrare per forza. Ti piace questa immagine un po'? Dovrei scrivere una sceneggiatura. C'è qualcuno che ci sta ascoltando, magari, che è pronto a cogliere questa sceneggiatura? Scherzi a parte, allora, dicevo, siamo andati proprio a parlare di educazione finanziaria perché abbiamo inserito in Next Economy una rubrica dedicata all'educazione finanziaria nel mondo, e oggi stiamo parlando della Francia. Visto che ci sono anche delle curiosità che arrivano da parte vostra, tra poco riprendiamo qui. Stavo solo guardando un istante la situazione dei mercati. Oggi l'Europa è decisamente negativa, il nostro FTSE MIB guida i ribassi perché cede l'1,39%, ma anche gli altri listini sono assolutamente sotto la linea di parità. Una giornata negativa per l'Eurozona. Su Milano, su Piazza Affari, pesa il comparto bancario. 334 11 11 622. Allora, noi siamo qui adesso ancora educazione finanziaria in Francia. Poi naturalmente parleremo di altro, perché siamo insieme fino alle 13, parleremo di consumi, di chi spende di più, soprattutto quando va a fare la spesa, delle notizie che ci sono arrivate che commenteremo insieme.

0: torniamo sull'educazione finanziaria nel mondo. Mettiamo ancora il nostro gingolino, Jack, lo abbiamo, ma sì, dai, così riprendiamo questo spunto, eccolo qua.
1: L'educazione finanziaria nel mondo.
0: Ne approfitto anche per dire che ogni puntata, come tutte le rubriche, ogni puntata dell'educazione finanziaria nel mondo la trovate sul nostro sito nella sezione rubriche, così che oggi possiate riascoltare quella che abbiamo fatto appunto e che stiamo ancora facendo, ma potete anche recuperare le precedenti. Oggi stiamo parlando della Francia e ne stiamo parlando con Giuseppe De Luca, professore ordinario di storia economica presso l'Università degli Studi di Milano. Matteo, le fai complimenti professore, dice applausi, complimenti al professore. Domanda anche.
2: Grazie mille.
0: Domanda: come aumentare, secondo lei, professore, come aumentare consapevolezza per il controllo di gestione tra imprenditori? Dice serve come il pane, ma spesso manca consapevolezza. Effettivamente, professore, noi ragioniamo sempre sui giovani, sulle donne. La domanda che volevo farle io era sulle donne francesi, adesso me lo dice come sono messe, ma effettivamente anche a livello imprenditoriale serve tanto l'educazione finanziaria, è d'accordo?
2: Sono d'accordissimo, perché una buona idea per una venture imprenditoriale, una buona organizzazione per un miglioramento dell'azienda sono cruciali, però se non si sa amministrare, se non si riesce a seguire il bilancio, se non si è in grado di capire quanto si può perdere da un determinato prestito oppure da una determinata diversificazione, tutte le altre esperienze sono vane. La storia economica ci insegna moltissimo mostrandoci casi di grandi imprenditori, grandi menti, no? Voi sapete, si dice grande, fece scoprire di qua e poi morì in miseria, no?
0: Sì.
2: Molto spesso la morte in miseria deriva proprio da questa incapacità di gestire flussi finanziari e quindi la redditività. Questo
0: certo.
2: È assolutamente
0: certo,
2: cruciale.
0: Certo,
2: quindi anche
0: certo.
2: L'appoggio che ad esempio viene dato in Francia, una sorta di sportello agli imprenditori cruciali. Anche in Italia questi sportelli esistono nelle camere di commercio, esistono nelle associazioni, però diciamo è meno centralizzato e quindi è meno, se vogliamo, sostenuto a livello generale e complessivo.
0: Chiaro. Senta, cosa mi dice sulle donne francesi? Sono investitrici, sono avanti o forse io l'ho anticipato poco fa, restano comunque tra le categorie vulnerabili?
2: C'è una differenza di genere anche in Francia. La differenza di genere si attutisce molto solamente nei paesi del nord Europa, area fiamminga, area scandinava. Anche in Francia c'è una lieve diciamo distanza fra le competenze dei giovani, delle giovani donne, fra uomini e donne, quindi questo è un po' un problema di genere che si è visto molto spesso dipende dalla scolarizzazione e dall'attività della madre, no? Se nelle
0: sì.
2: famiglie la madre è inserita in un contesto lavorativo, professionale, un'altra scolarizzazione, allora le figlie seguono un po' questa strada e hanno una maggiore consapevolezza. Se invece la madre non lavora, in genere questo
0: seguono resta. Invece l'impostazione
2: seguono
0: educativa, no, che arriva dalla famiglia,
2: sì,
0: evidentemente.
2: Sì,
0: okay.
2: Sì, la distanza, l'attenzione, cioè il problema non viene ritenuto rilevante, si dà importanza ad altre cose. Quindi c'è un'azione forte anche lì.
0: Allora, professore, le faccio in chiusura ascoltare un altro messaggio che arriva da Vincenzo per lei, che ci fa capire una cosa in particolare, tra poco lo dico io un pezzettino, ne ascoltiamo. Vincenzo, grazie.
3: No, Manuela, buongiorno, ma io ascoltavo veramente con tante orecchie il professore, però dicevo, noi possiamo anche insegnare ai giovani del domani la finanza e tante altre cose per farli crescere nel settore finanziario. Però dobbiamo pure avere certezze che questi giovani sanno incollare una sedia in falegnameria, sanno cambiare, sanno fare qualche lavoro strutturale per se stessi.
0: Caro Vincenzo, sai perché ho ascoltato con molto piacere questo messaggio? Poi adesso facciamo rispondere al professore e poi lo salutiamo, ma il professore sono certa che tornerà presto da noi a parlare di questo. Ma no, l'educazione finanziaria serve a tutti e serve soprattutto anche per i lavori manuali, perché se noi vogliamo lavorare, vogliamo inserirci nella società, vogliamo magari cercare di ampliare la nostra attività, magari come attività autonoma, e beh, ma l'educazione finanziaria è quella. Come fare? A chi dobbiamo affidarci? Cioè serve a tutti, non è che è solo professore. Vede un po' l'errore, ma Vincenzo, ma è un errore che fanno tutti, no? È un po' un bias cognitivo. L'errore di pensare che l'educazione finanziaria serva solo per chi vuole avere accesso al mondo della finanza, professore.
2: È così, così chi vuole avere accesso al mondo della finanza farà studi specializzandosi, occupandosi di mercati, di strumenti, facendo nella propria professione. Qui stiamo parlando di qualcosa che è come il linguaggio, che è come la capacità di contare, cioè contare i numeri, e invece qui si tratta di contare le monete, di capire che se c'è un aumento dei prezzi, le monete che si hanno, il denaro di cui si ha a disposizione, i 100 euro che si hanno in banca perdono potere d'acquisto, e quindi anche il falegname che incolla la sedia deve fare i conti con questo. Se
0: no,
2: c'è
0: ma tutti, ma anche, cioè, insomma, ma anche uno studente, tutto, cioè anche chi non lavora ancora, no? Appunto, abbiamo parlato di
2: anche
0: giovani.
2: Chi non lavora ancora, il sapere che, ad esempio, un concetto banalissimo, ma cioè cruciale, che, su cui poggia tutta la considerazione finanziaria ed economica alle basi, che il valore non è una variabile assoluta, che non c'è qualcosa che ha un valore per sempre, no? Che il valore, proprio perché se i prezzi aumentano, se c'è svalutazione, se c'è determinate condizioni, quello che noi pensiamo che misura il valore perde questa funzione, no? La moneta,
0: certo,
2: i soldi, l'euro,
0: certo.
2: Cioè compriamo, quindi questo, sapere questo ci dà una consapevolezza,
0: sì,
2: dell'azione in maniera fondamentale.
0: Certo, ma anche chi fa cosa, no? E allora chi cosa deve fare la banca centrale, cosa deve fare il governo, cosa deve fare l'Unione Europea,
2: certo,
0: insomma tutto,
2: certo.
0: Ma anche cose più banali, cioè che apro gli occhi e dico oggi devo pagare una bolletta, ce li ho i soldi per pagare la bolletta, se non li ho perché non li ho, cioè fare un po' anche un percorso nostro finanziario che ci permetta di vivere bene, cioè questo lo vogliamo tutti, nessuno, cioè non tutti vogliono intraprendere un percorso finanziario, ma quello è un'altra cosa, semmai ci si iscriverà a un'università ad hoc, eccetera eccetera, ma tutti dobbiamo saper gestire i soldi, questa è la differenza. Allora io ringrazio moltissimo Giuseppe De Luca, professore ordinario di storia economica presso l'Università degli Studi di Milano. Intanto Vincenzo ringrazia, ma siamo noi a ringraziare te Vincenzo, perché con questi messaggi date voce proprio a un po', no, a quello che tanti pensano, e quindi ci aiutate. Ancora scrivete: a me colpisce che spesso fanno bandi per fornire corsi social di intelligenza artificiale, marketing, internazionalizzazione, ma pochi corsi o aiuti sul fronte educazione finanziaria per le aziende. Poi vai a studiarle, molte cadono per mancato controllo di gestione. Sì, hai detto tutto, giusto, un po' come quando noi non controlliamo i nostri soldi e non riusciamo a gestirli, e quindi spesso li perdiamo non perché non potevamo averli, ma perché non abbiamo saputo controllarli. Questo è tutto, per quello che l'educazione finanziaria è per tutti. Tra poco parliamo di acquisti con un'indagine alla mano, caro Jack.

0: Buongiorno anche a Gabri, continuate a mandare messaggi, grazie mille al 334 11 11 622. Manuela, buongiorno, scrive Gabri: con i primi stipendi mi avevano insegnato così, togli il 20% per gli imprevisti, poi dividiamo nei numeri di settimane, nel mese li spendi, sarai sempre senza debiti. Bravissima Gabri, questo è un modello spesa, diciamo, assolutamente perfetto, che ricalca un po' il modello 50-30-20. Ne abbiamo parlato in altre occasioni. Noi da quello intanto dobbiamo stabilire quanto ci entra, cioè le nostre entrate, se no non abbiamo fatto niente, no? Soprattutto se abbiamo delle entrate discontinue, cioè che non è sempre la stessa entrata. Dopodiché il 50% dobbiamo proprio pensare che servano, questo 50% che serva per le spese necessarie, quindi la spesa, le bollette, tutto quello che dobbiamo pagare per forza. Se no non mangiamo e se no ci staccano la luce, fondamentalmente ci tolgono il gas. Poi c'è un 30% che invece destiniamo a, diciamo, anche cose extra, diciamo così, per andare a cena, e un 20% che è il cosiddetto cuscinetto di protezione. Allora, quello che possiamo ottenere lì fermo, perché diciamo vabbè, no, si sa mai le emergenze, oppure che pensiamo magari di investire e dire ho questo 20%, magari dividiamo 10 e 10, 10% me lo tengo lì liquido, così almeno se devo andare dal dentista ho quei soldi per pagare il dentista, che non costa certo poco. Dentista, ho portato un esempio a caso, ma può essere qualsiasi cosa. Oppure un 10% da investire se ci rimane, no? Questo 50-30-20 è un metodo intuitivo, facilissimo, e Gabri più o meno mi ha detto che ha sempre fatto così. Effettivamente, se si rispetta, non si hanno debiti per forza di cose, perché non possiamo indebitarci. Allora, a proposito di consumi, spese, saluto Paola Bonassoli, YouGov Shopper Multinational Clients Cluster Lead. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
0: Grazie Paola, grazie a lei. Insomma, a parte queste buone abitudini, no, di risparmio, che non guastano mai, abbiamo parlato poco fa di educazione finanziaria, però sono ragionamenti che si inseriscono appieno nel contesto attuale, si inseriscono sempre, ma in un contesto attuale in cui insomma ragioniamo continuamente, no, della direzione che stanno prendendo i consumi in generale degli italiani, e non solo, cioè quanto spendiamo, i comportamenti d'acquisto che evolvono, lei ce lo può confermare, giusto, a seconda dei tempi che cambiano, no?
1: Ma assolutamente sì, per esempio a seguito del Covid abbiamo iniziato tutti a stare un po' di più in casa, a usare un po' meno l'autovome, quindi per esempio i beni di largo consumo, anche solo per quel motivo, sono cresciuti, nonostante la popolazione, quantomeno in termini di individui in Italia, stia diminuendo.
0: Certo, ecco, vede, per esempio questo è un esempio classico, no? Lei ha portato giustamente l'episodio del Covid, che è stato davvero di una spaccatura enorme, però ha cambiato tantissimo. Ci dice subito, perché mi voglio affidare, basare su una vostra indagine recente, chi spende di più in Italia quando va al supermercato? Adesso poi ce lo spiegherà bene. Allora, al supermercato ci dobbiamo andare tutti, no? Però c'è chi spende più e chi spende meno. Ci racconta un po' cosa emerge?
1: Esatto, questo è un dato che ha incuriosito moltissimi, perché sembrava un po' controintuitivo che le famiglie straniere in Italia spendessero un po' di più rispetto a una famiglia media in Italia, italiana, diciamo così. In realtà ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Innanzitutto, pensando anche al suo 50-30-20, sì, dobbiamo considerare che la spesa di largo consumo pesa solo il 20% della nostra spesa. Quindi in media le famiglie italiane hanno molte più spese extra, perché per esempio vanno di più appunto auto home, vanno nei ristoranti, vanno di più in vacanza, mentre emerge che le famiglie straniere tendano a stare di più a casa, ad andare meno al ristorante, ad andare meno in vacanza, e quindi sostanzialmente per loro la spesa di largo consumo è più centrale.
0: Questione di priorità, insomma, no? Magari preferiscono fare appunto meno weekend in giro, meno vacanze, quindi si concentrano maggiormente, credo, anche magari sulla qualità degli acquisti, non so, adesso poi me lo dirà lei, però sono tutte riflessioni che mi vengono mentre lei ci parla.
1: Sì, esatto, e poi c'è anche un altro aspetto importante, che è che queste famiglie sono più numerose. ci sono moltissime famiglie di 5 più componenti. Noi no, noi ormai siamo delle famiglie molto molto piccole, quindi noi ricordiamoci, parliamo sempre nella nostra ricerca di famiglie, e quindi la famiglia media italiana è molto più piccola di una famiglia media straniera.
0: Allora le faccio subito una domanda però che mi incuriosisce, ma siccome si parla appunto di famiglie che cambiano, sempre meno figli e ci sono sempre più single, però voi non prendete quindi in considerazione i single, proprio le famiglie, i nuclei familiari dove ci sono almeno due persone?
1: No, no, anche una famiglia di un single è una famiglia,
0: vede,
1: però appunto
0: okay.
1: Una famiglia monocomponente che purtroppo sta crescendo tantissimo proprio in Italia, quindi siamo un paese che invecchia e che diminuisce. Poi i nuclei familiari, parlo in generale non di stranieri, ma in Italia, stanno diventando sempre più piccoli anche per via dei divorzi e delle separazioni.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo sempre più famiglie ma sempre più piccole, e quindi cambia il modo di fare la spesa assolutamente.
0: Quindi c'è proprio sempre più, come, è vero questo perché no, la curiosità, lo ha detto anche la mia ospite, ha molto incuriosito questo dato che sembra controintuitivo, cioè che gli stranieri spendano di più al supermercato. In realtà dietro c'è una delle prime motivazioni, è questa, che loro hanno una famiglia più numerosa appunto, e quindi devono spendere di più per forza, no? Prego, le leggo anche un messaggio, facciamo così che si inserisce il messaggio di Daniela un po' anche in quello che ha detto lei, cioè cambiano le nostre abitudini a seconda anche dell'evoluzione, no? di quello che ci succede, cioè di quello che ci succede nella quotidianità. Daniela scrive: buongiorno Manuela. Magari le famiglie, lei si riferisce ancora al discorso del 50-30-20, comunque magari le famiglie italiane nella maggioranza dei casi potessero attuare il modello 50-30-20, il mio è molto sbilanciato sulle cose essenziali, faccio fatica ad attuare il 20, figuriamoci il 30, serve davvero uno stipendio più dignitoso e una pensione più adeguata all'inflazione. Queste sono sicuramente problematiche importanti, non so, adesso magari ce lo dirà la mia ospite Paola Bonassoli, quanto e come è cambiato anche sulla base, la quantità di spesa che facciamo e quanto spendiamo in base all'inflazione, al costo della vita, no? Però diceva Daniela, insomma, è difficile bilanciare, far quadrare tutto, a prescindere dalle priorità che diamo ciascuno alle sue. Bonassoli.
1: Assolutamente. Allora, noi ci proviamo, e quindi come ci proviamo? Cercando di controllare il carrello, perché è l'unico modo in cui riusciamo a fare un controllo, no? Quindi io normalmente spendo 100 euro quando vado a fare la spesa, e quindi cerco di continuare a spendere 100 euro. In realtà con quei 100 euro però, vista l'inflazione, visto gli aumenti di tantissimi prodotti del largo consumo, mi entrano meno prodotti nel carrello.
0: E certo.
1: E quindi l'effetto è che noi andiamo più spesso a fare la spesa, quindi in realtà la spesa di largo consumo è in crescita costante da tantissimi anni, proprio anche a partire dal periodo del Covid che le accennavo prima, e soprattutto cresce nella componente del numero di visite, perché poi il carrello medio, nonostante gli aumenti, non sta aumentando tanto, però diminuisce appunto il numero di pezzi che noi mettiamo in questo carrello, e di conseguenza poi dobbiamo andare a fare la spesa prima, e questo vale un po' per tutti, un pochettino meno per le famiglie straniere che hanno una frequenza d'acquisto più bassa, però acquistano un po' di più per volta, quindi si stoccano di più, non vanno così spesso come noi. Però un aspetto importante, è vero che loro spendono di più, ma soprattutto in quantità, quindi hanno dei volumi maggiori, ma il prezzo medio dei prodotti è più basso, perché vanno moltissimo nel discount, sono attenti alle promozioni e sicuramente anche ai prezzi.
0: Quindi ecco, questo è un altro elemento curioso, vanno più frequentemente nei discount, stanno più attenti alle promozioni, però comunque spendono di più, quindi sale ancora di più la quantità delle cose acquistate, ecco appunto.
1: Senta, esatto, è proprio questo.
0: Mi piacerebbe farle ancora un paio di domande, però la devo far attendere in linea se può,
1: sì,
0: Bonassoli,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: Devo dare la linea alla regia, però allora la prima, così spoiler anche un po' per chi ci ascolta, intanto facciamo partire il nostro rush finale. Intanto, perché effettivamente fare una ricerca, no? Un'indagine che ci aiutasse a capire quanta differenza c'è tra nelle abitudini di spesa e anche nella quantità di spesa che facciamo tra noi italiani e gli stranieri. Vabbè, magari potrebbe sembrare una domanda retorica, ma sono curiosa di approfondirla. E poi anche al di là dei discount, delle promozioni, quindi evidentemente mi viene da pensare che gli stranieri pianifichino di più, no, la loro spesa, cioè dicano: vabbè, io devo comprare tot e vado a cercare, quindi c'è una pianificazione mentale. Però mi piacerebbe capire anche per cosa spendono di più, perché sapete che noi ne parliamo spesso anche col paniere Istat, viene aggiornato annualmente per capire un po' dove vanno a finire i consumi degli italiani. Mi piacerebbe capire anche questo, cioè a confronto, parlavamo prima di priorità, no? A confronto con gli italiani. Tutto questo tra pochissimo, sono le 12.30 e poi noi stiamo insieme naturalmente fino alle 13.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il nostro rush finale. Allora, tanti messaggi che state continuando a mandare al 334 11 11 622. Due simili, tra poco magari li unisco io per parlare ancora della mia ospite, con la mia ospite, dell'argomento che stiamo affrontando, un'indagine di YouGov con i comportamenti d'acquisto degli stranieri, gli stranieri in Italia ovviamente, che spendono il 2% in più degli italiani al supermercato. Ci sono alcune domande che mi piace approfondire anche per capire che tipologia, no, di persone sono state considerate, quindi che stranieri, se c'è una possibile c'è una possibilità di capire la nazionalità, insomma. Però ci sono tante, sta interessando questa indagine, ne sono felice, quindi tra poco leggo ancora i vostri messaggi. Anzi, facciamo così, andiamo ad ascoltare subito la prossima canzone, la canzone di Natalie Imbruglia, Wrong Impression, e così avete tempo ancora di scrivere, di stare lì. Tra poco ripartiamo con Paola Bonassoli di YouGov Shopper. E insomma, gli stranieri che spendono di più hanno abitudini di consumo diverse, perché poi stiamo facendo anche le dovute distinzioni.

0: Buongiorno dottoressa Donghi, Giovanni della provincia di Cuneo. Mi permetto di chiedere una domanda con una piccola provocazione, naturalmente in maniera educata, alla vostra ospite. È possibile stimare anche riguardo le famiglie italiane o straniere la quantità, diciamo, di soldi che spendono al supermercato pagando in contanti o con metodi tracciabili? Perché un dipendente, che sia italiano o straniero, ci mancherebbe, generalmente secondo me paga con carte o bancomat. Magari alcune persone le cui mogli lavorano generalmente senza regolare contratto possono permettersi di spendere più, perché i soldi in contanti che spendono ai supermercati non vengono tassati, di conseguenza hanno un potere d'acquisto maggiore direttamente alla fonte. Ripeto, vuole essere una provocazione, ma lo vedo spesso nei supermercati, essendo io separato, andando a fare la spesa da solo. Grazie.
1: Grazie, non ti preoccupare, se c'è educazione noi accogliamo tutte le provocazioni del mondo, anche perché comunque ha detto una cosa reale, cioè i furbetti nel senso anche in modo così simpatico ci sono, e vabbè, insomma, se si approfitta sempre, no, del metodo meno, che poi risulta meno tassato. Allora, Paola Bonassoli, YouGov, Shopper Multinational Clients Cluster Lead. Intanto, vabbè, questa è la provocazione. C'è anche un messaggio di Fulvio che scrive, vabbè, altra provocazione. In realtà sarebbe interessante capire quanto della spesa degli stranieri è sostenuta da sovvenzioni e aiuti, ma questo non credo che voi abbiate potuto verificarlo. E poi anche tanti italiani hanno aiuti e sovvenzioni, ma in generale, però, io prendo spunto da questi messaggi di Fulvio e di Giovanni per capire un po' la tipologia degli stranieri che avete analizzato, e poi se vuole rispondere anche a Giovanni che le ha fatto la domanda, insomma, prego.
2: Allora, no, non riusciamo con la nostra indagine ovviamente a vedere.
1: Abbiamo perduto la nostra ospite, no, sul più bello, perché dobbiamo scoprire questa cosa. Vabbè, la recuperiamo, nessun problema, vediamo. È andata proprio via di netto la linea. Allora, dicevo, perché sì, certo, bisogna capire anche che tipo, no, di stranieri sono stati indagati, cioè nel senso, adesso ce lo stava dicendo, e poi soprattutto che cosa comprano di più. Poi altri discorsi con mezzo di pagamento magari non è possibile proprio sostenerlo. Allora, vediamo se riusciamo. Intanto io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 e sono ben accette le vostre considerazioni. Saluto nuovamente anche Gabri, è arrivato adesso il suo messaggio, che parla ancora di risparmio e dice: se devi stare in quella cifra settimanale, ne abbiamo parlato poco fa, non vai due volte al super ma cerchi di risparmiare sul menù, anziché una bistecca lei dice faccio una frittata, altrimenti non è risparmio. Scusami, dice, grazie Gabri, che scusami, sono d'accordo. È ovvio che poi però vedi, il risparmio è anche questo, organizzarsi in base alle possibilità che si hanno. Allora, temo che ci sia qualche problema con la nostra ospite, vero Jack Saglia? Facciamo così allora, ascoltiamo un'altra canzone, poi andiamo di filata. No, forse l'abbiamo recuperata, ok, se no andiamo di filata fino alle 13, anche perché abbiamo un altro ospite. No, invece l'abbiamo recuperata. Bonassoli, meno male, perché voglio sapere qualcosa di più,
3: sì,
1: degli stranieri, e se no ci lasciava col in suspense. Prego,
3: assolutamente,
1: prego.
3: Non so cosa sia successo. Fin dove mi avete sentita?
1: No, aveva appena iniziato, quindi stava rispondendo proprio alla domanda,
3: okay.
1: Sì.
3: No, stavo dicendo che non riusciamo ad aiutare sui metodi tracciabili, no, non abbiamo questo dato, ma mi premeva specificare che le famiglie che
1: scusi, intanto dico solo, buonasera, è stata approvata la legge elettorale dalla Camera con 227 sì, eravamo in attesa di dire quando sarebbe arrivata l'approvazione, prego.
3: Che le famiglie che fanno parte della nostra ricerca sono sicuramente delle famiglie straniere integrate, quindi famiglie che hanno un lavoro e che quindi partecipano anche a un consumer panel, non sono stranieri appena arrivati, quindi anche per questo il loro comportamento d'acquisto è abbastanza simile a quello delle famiglie italiane.
1: Ok, senta, cosa comprano maggiormente gli stranieri? Cioè, nel senso, magari anche in base alla loro provenienza, quali sono appunto i loro acquisti più frequenti? Cosa preferiscono mettere nel carrello,
3: sì,
1: della spesa?
3: Sì, ci sono sicuramente alcuni comparti molto molto sopra media e altri che ci hanno stupito un po'. Risulta sopra media tutto il beverage, sia analcolico che moltissimo anche l'alcolico, il vino rosso, le birre, anche i superalcolici. Hanno una predilizione poi per i freschi, ortofrutta, ma anche carne, würstel, salumi, che fanno molto parte dei loro comportamenti di consumo, anche per le loro abitudini di ritrovo. I prodotti infanzia, questo è abbastanza scontato proprio perché l'incidenza di bambini nelle famiglie straniere è decisamente più alta, proprio anche la natalità rispetto alle famiglie italiane, quindi prodotti infanzia sia cibo che anche pannolini
1: sì.
3: e altro sono sopra
1: certo.
3: media. Uh-huh. E poi c'erano due aspetti molto molto interessanti che non ci aspettavamo. Da una parte i prodotti di personal care, loro sono molto molto molto attenti al loro aspetto fisico. E proprio non solo alla cura della persona, ma proprio all'aspetto, alla cura del look, sia come creme, prodotti make up, ma anche prodotti per i capelli.
1: Sì.
3: E attraverso un'altra nostra indagine è emerso anche che soprattutto le più giovani hanno addirittura una frequenza di visita dai parrucchieri superiore rispetto alle giovani italiane.
1: Pensa un po'.
3: Non ce lo saremmo aspettati. Esatto. E poi l'altra cosa che ha stupito un po' noi, ma anche un po' i nostri clienti, è l'acquisto di pet food. Perché
1: infatti,
3: evidentemente
1: infatti. Hanno più animali domestici
3: di presenza. Esatto, esatto.
1: Che vabbè, la pet economy leggevo proprio qualche giorno fa, insomma, è sempre in aumento perché ci sono quasi più animali che figli ormai, quindi cioè, non proprio, però insomma, la pet economy è molto in vigore, no? Nel senso che ci sono sempre più persone
3: esatto.
1: che hanno animali. Però ecco, stranieri acquistano più pet food, però, o comunque generi, no, legati
3: sì.
1: ai pet. Ho capito. Pensi un po'. E, è molto molto interessante. Questo ecco, perché chiudiamo con questa battuta, forse me l'ha già detto, mi scusi se mi è sfuggito, perché avete deciso di fare effettivamente questa indagine?
3: Ma abbiamo deciso di farla un po' per due motivi. Da una parte, che comunque credo che sia anche quella prevalente, c'è un interesse crescente da parte delle aziende e dei nostri clienti, che quindi ci hanno un po' stimolati a indagare anche questo target.
1: Mm-hmm,
3: e
1: sì.
3: poi gli stranieri in Italia rappresentano una parte sempre più importante del mercato, quindi sono famiglie giovani e numerose in un'Italia che invecchia, quindi sicuramente sono interessanti e per il futuro potenziali proprio per la crescita o quantomeno il mantenimento del largo consumo.
1: Certo.
3: Inoltre, come accennavo prima, l'incidenza dei bambini è particolarmente alta, questi bambini saranno poi gli adulti di domani. Quindi iniziare a capire cosa piace, cosa non piace, a che cosa sono orientati, è veramente importante sia per le brand, le aziende, sia anche per i retailer.
1: Mm. Va bene, allora grazie, abbiamo rubato qualche minuto in più a Paola Bonassoli, ma insomma era curioso indagare ancora di più, curioso e utile indagare sempre di più tutto questo. Chi scrive il miglior risparmio è quello che non si consuma, Ursula von der Leyen. Vabbè, sicuramente se non consumiamo non spendiamo. Poi ci sono dei consumi che sono inevitabili, comunque possiamo ridurre anche i consumi inevitabili, cioè nel senso che dipende, se dobbiamo andare a fare la spesa e non abbiamo tante disponibilità dobbiamo riempire meno il carrello della spesa, però sicuramente se non consumiamo non spendiamo. Ciao Gian da Brescia che scrive: regola numero uno, fissare un budget mensile indipendentemente se di origine reddito da lavoro o da risparmio. Avere una disciplina ferrea alla quale attenersi per non sfiorarlo mai. Beh, certo, Gian, complimenti, nel senso applauso, perché questa è la regola primaria, un po' come quella di calcolare le entrate e le uscite, no? Avere un budget è fondamentale. Quanti di voi hanno un budget? Tu ce l'hai, Jack, un budget che ti fissi? Sì, bravo. Poi può essere più o meno rigoroso, rigido, però sapere indicativamente quanto possiamo spendere anche sulla base delle spese che cambiano. Cioè, un giorno magari un mese abbiamo una bolletta in più, magari il mese dopo viviamo di rendita perché non abbiamo bollette, però sapere tutto quello, dicevo, no? Entrate e uscite. Però il budget è una delle paroline magiche dell'educazione finanziaria, quindi ringrazio Gian che ce l'ha ricordato. E tra poco, guardate, continuiamo, è interessante pure il prossimo spunto, sempre interessante lo spunto che arriva da Next Economy, vabbè, faccio un po' di conflitto di interesse, però visto che stavamo parlando di risparmio, consumi e non arrivare affogati a fine mese con tutte le spese, vi parliamo dell'ansia in generale che c'è intorno alla finanza, no, all'economia. E c'è un altro termine che riprenderemo che mi piace molto, che è finanzia. Peccato che non sia venuto in mente a me, caro Jack, questo mi sarebbe piaciuto un po' coniarlo. Vabbè, io ho il mio motto che dopo ricorderemo. Canzone e poi torno con voi.

0: dicevo, mi piace questo termine finanzia, no? E ho detto anche sorridendo, non mi è mai venuto in mente, e beh, col senno di poi è sempre facile dire, pensa, era facile pensare finanzia, soprattutto legato al tema, no? Di pensare che la finanza, l'educazione finanziaria non riguardi tutti noi, e che quindi quando ci troviamo di fronte ad argomenti come l'inflazione, non solo, ma tanti altri concetti, e soprattutto di fronte a dei numeri, a delle statistiche, ci facciamo prendere un po' dall'ansia. Questo ci riporta sul tema generale ancora più ampio della finanza comportamentale, da cui oltretutto oggi siamo partiti, perché abbiamo iniziato la puntata di Next Economy, per chi era con noi già fin dalle 11 lo sa, con un economista esperto di finanza comportamentale. Comunque io ho sempre il mio motto: se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te. Però questo finanzia, insomma, non l'ho inventato io. Allora, in realtà è il nome di un podcast che è stato lanciato ufficialmente qualche giorno fa, un progetto che è nato dall'iniziativa di Valerio Marchetti, private banker e ambassador di Fineco, e condotto in collaborazione con un giornalista, Filippo Poletti. E noi abbiamo al telefono Valerio Marchetti, Fineco. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, ma questo finanzia da chi arriva? Perché io sono molto invidiosa di questo nome.
1: Dietro quel nome c'è un'altra parola, però zero.
0: Esatto, lo so.
1: il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di fare un percorso di comunicazione che sia estremamente semplice, estremamente concreto, proprio perché è un peccato che dietro il mondo della finanza, del patrimonio, ci sia poi associato un concetto di ansia, di preoccupazione. In realtà noi vorremmo che si vedesse un vantaggio in quel tipo di materia prima, che peraltro è una materia prima straordinariamente importante nel nostro paese, perché sa bene che in Italia la quota dedicata al risparmio delle famiglie italiane è a livelli di record, per quanto poi ci sono dei cicli economici in cui ciò è più fattibile e altri in cui la sfida è maggiore. In ogni caso, noi crediamo che un approccio di educazione finanziaria condotto sin dai primi anni di scolarizzazione sia un punto da tenere presente davvero in modo molto importante, ed è proprio da lì che si costruisce, noi crediamo, una società da questo punto di vista molto più consapevole.
0: Certo, insomma, certo. Prego.
1: Qualora dovessimo partire anche da alcuni dati, da alcuni sondaggi, da alcuni survey che sono state condotte da autorevoli fonti, è facile rendersi conto come un po' in tutta Europa, anche negli Stati Uniti, noi poi siamo un po' apicali da questo punto di vista, c'è una percentuale di giovani che hanno una sfiducia verso il futuro che è davvero preoccupante, e noi vorremmo fare in modo che la parola preoccupazione togliesse il pre e ci soffermassimo sull'occupazione,
0: ecco,
1: dunque
0: ecco.
1: Di partire dalla consapevolezza
0: anche,
1: che il tema,
0: esatto, cioè, anche perché etimologicamente preoccupazione significa preoccuparsi prima di qualcosa, no? E preoccuparsi, occuparsi prima, e a volte non è assolutamente necessario, anzi la conoscenza ci porta ad andare a risolvere, no, quegli interrogativi preventivamente, che poi sono gli interrogativi che ci lasciano con l'ansia, come dicevamo. Qui abbiamo, la Finanzia Zero si focalizza proprio sulla finanza comportamentale, no? Perché ci sono effettivamente, Marchetti, errori psicologici che sono di tutti, quelli più comuni che poi portano a compiere passi falsi con i risparmi, le emozioni che sappiamo devono essere lasciate da parte, e quindi cercando di arrivare a un legame più profondo, no? Immagino con tra noi la finanza, i valori personali, la ricerca di quelle che sono scelte consapevoli. Questo è un po' l'obiettivo del podcast, e le chiedo anche, però guardi, glielo chiedo subito, è da tanto, no, che attraverso i social cominciamo a vedere non solo podcast, contenuti generali che con facilità cercano di spiegare i concetti, però ancora non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, quello di togliere questa ansia. Prego, entrambe. È da tanto, no, che attraverso i social cominciamo a vedere non solo podcast, contenuti generali che con facilità cercano di spiegare i concetti, però ancora non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, quello di togliere questa ansia. Prego, entrambe le domande che poi ci portano all'obiettivo comune.

0: la difficoltà a chiarire bene a se stessi il motivo per cui si investe, quali sono gli obiettivi a cui tendiamo, quali sono le oscillazioni che ci riteniamo in grado di sopportare, sono proprio l'ABC per poter avere un rapporto col denaro che sia propositivo, utile, favorevole e che non sia fonte di preoccupazione. Noi delle volte osserviamo dei paradossi comportamentali anche molto semplici, se vuole, spesso si tiene la nostra auto molto più ordinata o il nostro armadio della camera molto più ordinato con gli scompartimenti eccetera, poi quando andiamo a curiosare nel mondo degli investimenti e facciamo alcune domande, anche le più semplici, a un investitore, ci rendiamo conto che spesso c'è un po' un tutt'uno, no? Il denaro è o non investito e parcheggiato pericolosamente sui conti correnti per anni e anni e anni, e lì c'è un tema molto serio da affrontare, che è l'erosione da parte dell'inflazione, certo, oppure, certo. Oppure nei casi in cui sono state fatte scelte di investimento, spesso, senza generalizzare naturalmente, ci troviamo di fronte a un po' di confusione, a poca chiarezza dal punto di vista dell'investitore. Noi siamo sostenitori di un approccio al mondo della finanza che ragioni in modo quasi ingegneristico, se mi permette, molto strutturata, quindi non che si appella alla sfera di cristallo, penso che il mercato farà così o farà cosà, perché nessuno può dirlo, nessuno può saperlo, ma approcciarci in un modo molto ordinato, per cui dare proprio un nome o cognome alle quantità di denaro che mettiamo su un certo investimento piuttosto che su un altro investimento. È un po' il tema che parte dal goal based investing, quindi insomma dal fatto di posizionare le scelte di investimento in tanti box il cui nome glielo deve dare l'investitore, e in ogni box ci sono regole e scelte che sono completamente diverse appunto da un contenitore all'altro. Mm-hmm. Quindi ci sarà una parte di denaro che servirà per integrare il tenore di vita, ad esempio, quindi con strumenti che ci permettono di integrare i redditi stipendiali piuttosto che di altra natura, mediante l'incasso di cedole, di dividendi, ma ci sarà anche una parte di patrimonio che può essere considerato in modo un po' più imprenditoriale, dunque messo a servizio dell'economia reale, relativamente alla quale la statistica ci conforta nel dire che con il giusto patto sul tempo normalmente conferisce delle soddisfazioni, ecco, non certo. Replicabili. Beh, con altre
1: il
0: scelte.
1: Il tempo è sempre il miglior alleato, noi lo diciamo sempre. Senta Marchetti, giusto per capire, ci saranno diversi episodi. Io leggevo, visto che si parla sempre di più, no, del contesto demografico attuale, di quello che il futuro ci prospetta, uno leggevo che sarà proprio sulla pensione, e riprenderete questo tema dell'ansia da pensione, no? Per il fatto che i giovani di oggi continuino, è da un po' che si dice, anche io giovane di una volta, no? O noi giovani di una volta che non abbiamo più 20 anni, intendo dire, da un po' che diciamo non avremo mai la pensione, c'è questa convinzione di un futuro che non ci rimanderà quello per cui stiamo lavorando oggi, e quindi ansia da pensione, quindi andrete a affrontare tutte le varie ansie legate al denaro, cosa succederà?
0: Sì, cercheremo di concentrarci in una puntata specifica proprio sul settore dei giovani, proprio perché noi riteniamo che l'ansia nasca innanzitutto dalla non conoscenza prima che dai numeri. D'altra parte i giovani hanno un'arma in mano che è la più straordinaria, la più unica, che è il tempo. Quindi hanno l'asset più importante, è il tempo. C'è una magia, che poi non è magia ma matematica sostanzialmente, che è quella della ricapitalizzazione. Dunque lei immagini come una piccola palla di neve che scorre verso un pendio. Quando si arriva in fondo al pendio,
1: l'ottava
0: la
1: meraviglia
0: neve,
1: del mondo sta parlando.
0: Esatto, si è appunto creata un effetto di ricapitalizzazione importante. Ecco, sarebbe straordinariamente interessante fermare una persona per strada e chiedergli 1.000 euro oggi quanto saranno tra 50 anni. Allora, una cosa si potrebbe dire, ma 50 anni? Uno dei temi è proprio quello, perché i nostri ragazzi di oggi, in modo del tutto naturale, se è ben chiaro, io sono un fan delle giovani generazioni, i ragazzi di oggi normalmente 23-24 anni si occupano di tante cose che hanno più un approccio legato al tempo che vivono, quindi che ne so, l'acquisto dell'auto, certo, il fatto di mettere su famiglia,
1: anche umanamente
0: con un
1: accettabile questo, no?
0: Certamente.
1: Certo.

0: è così, o piuttosto che si occupano di capire come funziona un mutuo per l'acquisto di una prima casa, per non pagare un affitto, per rendere anche questo aspetto un po' più performante nel tempo, eccetera eccetera. E poi però fanno fatica proprio a dare una forma al loro futuro, proprio perché mentalmente sono molto più focalizzati sul breve. Lei pensi che è uscita un'indagine da parte dell'Intesa San Paolo, del centro Einaudi?
1: Sì, ne abbiamo parlato col centro Einaudi, certo.
0: Esatto, da cui appunto si prende atto come sostanzialmente, intervistando un ampio campione di giovani che vanno da 18 a 24 anni, non si arriva al 10% per quelli che pensano a lungo periodo come priorità. E si supera appena del 15% coloro i quali dicono e sostengono di avere un orizzonte temporale non superiore all'anno. E questo chiaramente non è responsabilità di loro, è responsabilità, credo,
1: di chi non ha preso il toro per le corna per tempo, sì. Appunto, tornando al discorso del tempo, no? Allora, noi siamo in chiusura, Valerio Marchetti, però mi piacerebbe magari risentirci nelle prossime puntate, insomma, così almeno facciamo il punto su i diversi aspetti, no, legati a questa finanzia, cito il vostro titolo, Finanzia Zero, legato proprio al tema economico, ai numeri, eccetera eccetera. Quindi intanto ringrazio Valerio Marchetti che ci ha ulteriormente messo sul tavolo la necessità di accelerare sull'educazione finanziaria, appunto Valerio Marchetti di Fineco. Noi siamo in chiusura perché sono le 12:59 minuti. Ciao Jack Saglia in regia, grazie a Daniela Vindini in redazione, grazie a tutti voi per avermi seguita. Domani torno con Next Economy sempre dopo le 11 e sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Via libera definitivo della Camera, la legge elettorale, 227 sì, in aula battaglia senza esclusione di colpi tra maggioranza e opposizioni. Guerra russo-ucraina, anche oggi escalation di vittime civili, protesta Guterres, Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream attaccato da Kiev. Maltempo, piogge intense in Toscana dove è scattata l'allerta arancione, chiuse diverse scuole, scoperchiato il tetto di un asilo a Viareggio, bomba d'acqua. Qua a Roma. Missione Australian Open 2027 per Jannik Sinner, allenamenti senza racchetta mirati sulla forza per tornare al top.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano lo sentivate, la legge elettorale è arrivato poco fa, il via libera definitivo della Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. I sì sono stati 227. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
10: Ma più di tutto vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani. Indecente! Capisco il nervosismo, Presidente, perché d'altronde il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani.
11: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
9: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa.
12: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
9: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso da arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Jacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde. Si sospetta la regia di una banda delle minicar. Yannick Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente, da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport Abodi.
13: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiusa a gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027, e si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
14: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
13: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
16: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
17: Due voci per leggere il presente.
16: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
17: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
18: Allora, attenzione, lo dico agli ascoltatori di Giornale Radio, a tutti quelli che si sintonizzano soltanto adesso nelle nostre, sulle nostre frequenze, come si diceva una volta per chi ascoltava la radio. Oggi la conduttrice del programma Vicky Mangone è di buon umore, è il secondo giorno
19: anche ieri
18: consecutivo. Quindi vi dico, non abituatevi, è una bolla naturalmente, e cerchiamo di goderci questo momento di pace interiore, esteriore e quant'altro che Vicky sta cercando di propagare nell'universo. Buongiorno e bentrovati.
19: Bene, stai bene adesso? Stai meglio? Stai più rilassato, sì, adesso quando, che hai detto queste cose?
18: Quando tu stai meglio, io sto meglio. È più facile.
19: Io stai meglio.
18: Quando
19: vedi,
18: sei nervosa, vabbè, che bacchetti tutti, ti arrabbi, strepiti, urli,
19: ma
18: sgridi.
19: Non è vero, ma questa è una tua fantasia proprio. Una
18: sì,
19: tua
18: però
19: fantasia.
18: Mi diverte,
19: non è
18: mi diverte non, molto. Non... Immaginarti così mi diverte molto. Allora,
19: va bene, dai. Allora, bentrovati. Benvenuti a Tempo Reale da Vicky Mangone, da Lapo De Carlo. Staremo insieme anche oggi 3 ore 3 per parlarvi di temi strettamente legati all'attualità. Staremo insieme fino alle 16, come dico ogni tanto vi accompagniamo nel pranzo e nella merenda, poi alle 5 il tè lo bevete con Roberto Poletti, perché noi faremo altre cose. Samuele Campochiaro alla regia, Daniela Vindigni, Michele Ceci al lavoro di redazione, noi due che un po' godiamo delle fatiche altrui, diciamolo. Loro lavorano e noi arriviamo.
18: Sì, sì. Ma guarda, non so neanche se la voce sarà più la mia. Adesso a sto punto sto pensando di mettere l'intelligenza artificiale perché così me la migliora ulteriormente, posto che è impossibile migliorare alla perfezione, ma ci si proverà in qualche modo.
19: Sì,
18: allora,
19: certo.
18: Abbiamo detto tutto e abbiamo un bel parterre oggi di ospiti, però.
19: Davvero? Davvero? Lo dici tu, lo dico io?
18: No, parto io con Claudio Brachino, che tra poco con noi. Con Claudio, tra l'altro, quando eravamo Sport Mediaset, abbiamo avuto alcuni momenti, facevamo ogni tanto, lui interveniva in diretta, abbiamo fatto alcune dirette insieme. Poi...
19: Bene, quindi trascorsi televisivi.
18: Sì,
19: parleremo della grazia che ha concesso Mattarella al gioielliere Guido Gianni.
18: Sì.
19: Vedremo come funziona la grazia. Poi il revenge porn con la disavventura capitata alla figlia di Asia Argento.
18: Sì.
19: Parleremo del progetto di una moschea a Torino, la vicenda terribile accaduta a Roma, dove l'attore Davide Jacopini è stato buttato giù dal monopattino con un calcio dato da qualcuno che stava in una minicar.
18: Due ragazzini minorenni,
19: esatto,
18: questo lo si sa,
19: esatto,
18: dunque
19: esatto.
18: Si sta cercando adesso i responsabili, ma si parlerà di questa microcriminalità, di questi baby criminali, e che tanto uno di questi adesso è ricercato per tentato omicidio perché l'attore versa in condizioni critiche, non si sa, speriamo che ce la faccia naturalmente,
19: certo.
18: È anche conosciuto grande pubblico. Avremo con noi invece anche poi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, per parlare della sanità e anche di questo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, poi anche di questo parleremo con lui. Insomma, veramente e poi avremo Paolo Crepè.
19: Certo, Paolo Crepè. Con lui parleremo di criminalità minorile. Proprio col professor Crepè.
18: Esatto.
19: 334-1111-622, se volete intervenire ne avete facoltà. 334-1111-622, utilizzate il nostro numero, mandateci i vostri messaggi. Questi sono gli Stereophonics, iniziamo con Forever.

0: 14 minuti, tempo reale partito da pochissimi istanti. Vicky Mangone e Lapo De Carlo, le prime pagine legate alla strettissima attualità oggi le sfogliamo insieme a Claudio Bracchino. Benvenuto, buongiorno.
1: Claudio, ben trovato. Forse.
0: Pronto.
1: Ben trovato.
0: Ci sente?
1: Non lo so se ci sente, cioè, magari ci sente, però se ci sente non credo che sia così timido da non rispondere.
0: Per cui
1: vediamo come dicono quelli bravi, quando ci sono le dirette qualcuno non risponde, cioè, adesso stiamo perfezionando il collegamento, che fondamentalmente metti giù il telefono, richiama che magari non si sente.
0: E richiami,
1: è un classico, esatto. No? Eh sì, chiamiamolo di nuovo.
0: Sì, lo richiamiamo al volo.
1: Impazzisco sempre quando dico perfezioniamo il collegamento, lo trovo meraviglioso.
0: Sono quelle cose che si dicono. Intanto si prende tempo.
1: Il bello della diretta.
0: Ma bello per te, infatti, che sei lì che ascolti e magari dici: vedi che sono in difficoltà.
1: Claudio Bracchino,
0: buongiorno.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno.
0: Eccoci siamo, molto bene.
1: Allora, con Claudio Bracchino, da quando ero abituato a parlare con lui di sport, ripeto, quando lui era Sport Mediaset, adesso invece mi trovo a parlare con lui di nuova legge elettorale.
2: Parliamo di sport.
1: Ti piacerebbe?
0: Meglio?
1: Ti piacerebbe?
2: Io continuo a fare giornalista sportivo.
1: Io sono
2: bipolare perché faccio politica, geopolitica e sport.
1: Allora mettiti in coda perché anche Lapo è bipolare. Allora guarda, dopo ci uniamo, una coda sportiva te la faccio dire, però ti chiedo questo. Oggi la Camera ha approvato, diciamo, in via definitiva la nuova riforma elettorale. Ora, tu che per anni hai tradotto anche la politica romana poi per il grande pubblico, ti chiedo come si spiega questa riforma alle persone, cioè ai cittadini, senza cadere dalla parte del populismo, e quale peso specifico può avere poi nel definire gli equilibri del governo anche l'affluenza alle urne?
2: Ma guarda, io insomma mi ricordo che ci incontriamo spesso in talk con Pasquino, un politologo, insomma, sicuramente di sinistra, insomma, però sicuramente un politologo, ha fatto questo bel libro dove spiegava che le leggi elettorali sono il sintomo di un pezzo della storia del paese, no? E fanno da riferimento di quel momento della politica e danno le regole del gioco. Allora, una legge elettorale più brutta di quella che c'era prima, beh, è difficile averla, insomma, no? Il Rosatellum. E di questa io, come tutti, in primis cerco di capirne da giornalista politico quale sono, perché in effetti, insomma, ho scritto tante cose su queste cose, ho fatto tante campagne elettorali nella mia vita, insomma, cerco di capire tecnicamente che cosa vuol dire. Insomma, ci sono per fortuna oggi dei grandi media che lo spiegano al pubblico. Sono cose molto complesse in cui bisogna cercare di togliere l'elemento ideologico che c'è da una parte, dal centrodestra che l'ha voluta, e togliere tutte le battute del centro sinistra. Devo dire, la battuta più bella l'ha fatto Conte del premio Maggioranza per colore degli occhi, devo dire il premio della battuta della giornata, insomma, no? come premio agli occhi chiari, probabilmente sono premio di Maggioranza per colore dei suoi occhi. Ma tolte le battute e tolte le polemiche, il senso è questa legge, tutto sommato, che noi chiamiamo Stabilicum, se non sbaglio, no? Spero che la pronuncia sia corretta, quindi che dovrebbe assicurarci una maggiore stabilità di governo per il futuro, e che altri chiamano invece Melonellum o Macellum a secondo punto di vista, è una legge che ci permette una maggiore governabilità e soprattutto un piccolo aumento di democrazia rispetto al meccanismo del voto, che come sai è in crisi in tutto l'Occidente, no? La gente 50% non va a votare, cioè, parliamoci chiaro, nelle democrazie occidentali avanzate, no? Questo è il grande tema. Oggi vota il 50% più o meno, parliamo di Stati Uniti, parliamo di Gran Bretagna, Francia, Spagna, poi dopo in alcuni casi si vede di più, in alcuni casi si vede di meno. Allora, abbiamo fatto qualcosa per cui la gente va a votare in maniera più convinta, pensando che quel voto sia un voto di rappresentanza a qualcuno che ci possa cambiare la realtà? Io su questo ancora non trovo. Secondo me sì, io me la sono un po' studiata e tutto sommato, al di là di alcune criticità che secondo me potrebbero essere corrette dalla Corte Costituzionale, perché ci sono due o tre elementi di criticità, perché se tu introduci le preferenze le devi introdurre a tutto tondo, non solo tenendo i capilista bloccati. C'è una criticità sulla parità di genere, che è un tema molto importante della nostra società, e per il resto però tutto sommato un meccanismo più chiaro di una legge che prevedeva un pezzo di proporzionale e un pezzo di uninominale, quindi una legge proporzionale comunque pura, dove si deve essere in coalizione per poter raggiungere oltre il 42% e per avere un consistente premio di maggioranza, appunto, ma che ha dei limiti, per poter governare. È chiaro che se nessuno raggiunge quel 42% si va in proporzionale puro, tipo quello della prima repubblica, per quelle alleanze poi bisogna fare dopo in Parlamento. Infatti c'è qualcuno oggi che dice meno male che poi alla fine sotto banco ha vinto il partito della come si dice, della parità, no? Il partito della parità, che vuol dire che poi alla fine sia soprattutto nella Camera con meno, diciamo, politici, quella del Senato, una delle maggioranze risicate, per cui alla fine si va a finire a fare i governi tecnici, che sono secondo me la negazione della democrazia. Si fanno in emergenza, è successo con Draghi, si possono fare di compensazione di grande valore, ma sono la negazione del valore del voto democratico. Quindi diciamo luci e ombre, detto tecnicamente, mi sto sforzando di essere tecnico e di essere comprensibile per chi ci ascolta, perché sennò tutte le volte noi in Italia la buttiamo subito in caciara. Quindi luci e ombre, alcune luci ci sono, le preferenze sono state reintrodotte, la chiarezza di dire chi sono le coalizioni, i candidati, è stata reintrodotta, è un proporzionale, non è un sistema misto, insomma su due o tre cose bisogna limare ancora secondo me. E forse ti dico, e lo dico questo per concludere, qui faccio ragionamento politico, io penso sempre che su questi temi la collaborazione fra maggioranza e opposizione dovrebbe essere migliore. E quindi i voti poi che passano con la fiducia, oggi poi si scriverà se domani sono andati tutti i compatti quelli del centrodestra, perché se c'era qualcuno che faceva il francotiratore, evidentemente oggi si è postati dei problemi, cadeva il governo, si andava a votare prima, non si sa come, ma magari con la vecchia legge. Però al di là di questo dato politico, poi bisognerà onestamente vedere se questo è stato un frutto di un lavoro collettivo che in realtà non c'è stato. Giusto o sbagliato, questo è il nostro paese, l'ha detto davvero un marinaio alla fine del 700 americano. Noi non ce l'abbiamo questa cultura.
1: Claudio, perdonami.
2: Si fa maggioranza, non si fa con l'opposizione.
1: Claudio, abbiamo veramente tre minuti, per cui dobbiamo cercare di essere più veloci. Lo so, dobbiamo fare
0: domanda. Brevissima domanda, ma adesso che la legge definitiva, la partita si sposta sulle candidature e sui collegi, può diventare un terreno di scontro dentro il centrodestra?
2: Beh, ma scontro sì, perché molti hanno paura di non essere rieletti, insomma, è evidente, che poi conteranno le proporzioni dei partiti. Parliamoci chiaro, cioè allora se andiamo in politica pura, il centrodestra ha problema di Vannacci, il centrosinistra ha problema di definire quanto è largo questo campo e con chi, primarie, non primarie, eccetera, eccetera. È chiaro che però conterà, essendo un proporzionale puro, conterà anche la forza dei singoli partiti, lì c'è una soglia poi di per le singole liste del 3%, poi con ripescaggio, eccetera. E quindi è chiaro che poi la forza indica che, al di là del capolista bloccato, che è una cosa che a me non piace personalmente, e su tutti gli altri vale una certa, diciamo, insicurezza, no? E quindi è chiaro che le proporzioni diventeranno importanti, perché i partiti continueranno a garantire alcune cose, ma non tutte. Mi sembra che i calcoli degli esperti si dicono che il 43% del Parlamento può essere composto per via delle preferenze. Ripeto, al di là del problema molto serio sulla parità di genere. Diverso è che poi se il premio di maggioranza scatta per un listino bloccato di, mi sembra, 70 più 35, 70 alla Camera, 35 al Senato, che in quel caso vengono tutti rieletti in blocco, scelti, diciamo, dai partiti. Questo secondo me è un po' un tema, diciamo, ancora che rimane molto complesso, però molti da una parte e dall'altra potrebbero non avere più il posticino in Parlamento. Però visto che il 14 aprile scatta il limite della pensione che c'hanno, quindi una volta che hanno avuto la pensione possiamo andare a votare tranquillamente.
1: Ecco, ti sto per lasciare andare, ma una cosa sportiva te la devo chiedere, perché di sportivo ha anche un addentellato con la politica. Quello che è accaduto con la vicenda Malagò a livello istituzionale, con tra l'altro Giorgia Meloni che ha dovuto intervenire dicendo non ho dovuto dire nulla, se fossi entrata io in merito alla vicenda le cose non sarebbero terminate in questo modo, ha così espresso. Come la leggi?
2: Ma sai, io l'ho affrontata molto lì con il circuito netto, che nel 68 dove faccio la prima serata sportiva, ma qualcuno ha citato una commedia di americana che non ricordo, di uno che faceva il presidente americano demente, mi ha detto ma tu sei il presidente, lo fai il presidente. Cioè certo che commissariare uno per nominarlo commissario dall'idea di una cosa democristiana di altri tempi che non si capisce che valore ha. Io non credo che esista una spaccatura così netta fra il mondo della politica e il mondo dello sport puro. Il mondo dello sport puro è stato sempre politica. Io Malagò lo conosco, lo stimo, l'ho intervistato 100 volte, un grandissimo manager, ha portato grandissimi successi, non è che vive a Roma collocato, diciamo così, in un mondo platonico, in un mondo di relazioni, un mondo di relazioni politiche. Se invece si parla di un'ingerenza un po' più stretta, cioè di cambiare alcune persone perché quel mondo, un certo tipo di mondo, non accetta quel tipo di persone, beh, allora il discorso sarebbe stato un po' più complicato.
1: Chiarissimo.
2: Una volta che l'abbiamo eletto, Malagò, onestamente, accorgersi dopo che non c'era una tessera, mi sembra demenziale, no?
1: Sì.
2: Oppure una volta che allora c'è un problema di questo tipo, lo commissaria veramente. Il risultato finale qual è? Che Malagò rinvierà le elezioni in quanto commissario e probabilmente si farà rieleggere.
1: Sì.
2: Quindi alla fine abbiamo giocato e abbiamo dato una brutta immagine nel mondo di una cosa che non sta in piedi. Se è un sintomo, deve essere un sintomo per chiarire meglio quale deve essere in modo sano il rapporto tra il mondo dello sport, in questo caso il calcio, che ha molti interessi economici, come sai, i miei amici economisti che hanno lavorato e lavorano per me, mi dicono una delle poche aziende del mondo che è fallita già a priori.
1: E su questo, con questa considerazione, noi chiudiamo. Claudio, ti salutiamo, ti lasciamo andare, ci risentiremo anche molto presto, ma intanto
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Claudio Brachino.
1: A te, grazie.
2: Se volete.
1: Beh, certo. Ciao Claudio, grazie.
0: Vogliamo.
1: Ancora. Grazie Claudio Brachino. Noi andiamo avanti, lo facciamo adesso con James Arthur, Waste My Tears. So good.

0: Il Nobel per la letteratura 2026. È stato annunciato oggi alle 13 da Stoccolma. È andato a Dan Carson, questa poetessa canadese, 76 anni, nata a Toronto. L'Accademia svedese l'ha premiata per un'opera audace e inventiva che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato forme nuove per la letteratura contemporanea. Lei è una studiosa di greco antico, ha insegnato letteratura classica nelle università di mezzo mondo, una scrittrice molto colta. A settembre ha fatto parlare di sé un suo saggio sulla cantante spagnola Rosalia. Conosci Rosalia?
1: Devo dire no.
0: No, nemmeno io. Io conosco Santa Rosalia, ma è un'altra cosa. No, quella è un'altra cosa. Santa Rosalia.
1: No, devo dire, mi ha sempre colpito il modo in cui vengono scelti i Nobel, in particolare quanto quelli della letteratura. Perché la linea guida, da quello che poi ho capito, deve in qualche modo essere quello che nel campo della letteratura abbia prodotto un'opera, e qui però diventa molto ampio il discorso, eccezionale in una direzione. E uno dice, ho capito, ma se io, quando ho detto ci saranno dei criteri ben precisi, in realtà l'eccezionalità di un'opera vuol dire che fondamentalmente viene giudicata da una giuria e quindi è sindacabile,
0: certo.
1: Questo è il concetto. C'è un messaggio
0: 18
1: di
0: membri.
1: Un ascoltatore.
0: Sono in 18 c'è a scegliere.
1: Sì, c'è un ascoltatore, scusami, perché sul tema che abbiamo toccato poco fa con Claudio Brachino, riferito alla grazia, vogliamo andare a sentire quello che dice? Sentiamo.
2: Il mio parere è che la grazia sia un eccesso di potere dato a una singola persona. La grazia dovrebbe essere, dal mio punto di vista, in una democrazia più collegiale. Mi sembra che nel nostro caso sia una cosa un po' più arcaica, cioè da re, da che ne so, da... Mi fermo qui. Sergio da Milano.
0: Infatti la grazia è un istituto antichissimo, è legato proprio alla figura del monarca.
1: Sì, di fatto è una cosa che è sempre esistita. Io dico che secondo me è un po' il toccare il tema della filosofia del diritto e della separazione dei poteri. E diciamo che si può dire che in questo caso il potere di grazia, proprio per natura, no? Per il modo in cui è stata concepita, vive di questa deroga, no? Anche eccezionale, vedi che oggi il termine eccezionale torna spesso e volentieri, al principio di uguaglianza della certezza della pena. Vorrei far notare però che anche la coralità di un giudizio, anche la capacità di anche di un gruppo di persone di esprimere un valore, un giudizio, però è fallibile. Abbiamo visto moltissime persone che hanno subito un giudizio sbagliato, ingiusto, fornito per pieno di preconcetti, fornito da una collettività di persone. Qui non si tratta di una persona, nella fattispecie il Presidente della Repubblica di turno, che deve dare la grazia in base solo a una, come si sveglia la mattina, perché altrimenti non diamo giustizia alle cose. È molto più complesso, vive di un rapporto, cioè al Presidente, nella fattispecie oggi Mattarella, arriva un incartamento, arriva un fascicolo che viene vagliato e poi da più persone, e lui poi deve decidere, ma di fatto la questione è vagliata da un numero di persone elevato e ha subito già a sua volta un giudizio. Ad ogni modo, 13:30, piccola pausa, torniamo con voi tra poco.
3: Giornale Radio. Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, Una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Siamo qui alle 13:34, quasi 35 minuti. Vicky Mangone, Lapo De Carlo. Comunque approfondiremo il tema della grazia col magistrato Valerio De Gioia fra una ventina di minuti. Tra poco invece parleremo dei LEA, che sono stati arricchiti di 800 nuove prestazioni con la promessa della salute come diritto per tutti, diritto uguale per tutti, promessa o utopia? Questo c'è da chiedersi. Conosciamo tutti le liste d'attesa, conosciamo molto bene i divari regionali, conosciamo molto bene anche la carenza di personale. Il diritto è scritto e va bene, bisogna vedere se poi sarà anche esigibile. Ne parliamo tra poco con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Prima però la musica di Miles Smith, questo è Gold.

0: noi e oggi andiamo a parlare di un tema che in questo caso è legato ad una vicenda che comunque conosciamo molto bene e che vogliamo affrontare con chi ha pertinenza, come si dice, cioè il tema legato alla sanità, con un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che però lascia qualche perplessità da una parte, ma che va analizzato bene da Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, che spesso abbiamo con noi, il nostro ospite a Giornale Radio. Ben trovato Nino Cartabellotta.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Bravi,
1: che ci sei pure tu.
2: Eccoci. No, sì, ci sono anch'io.
0: Ci siamo messi insieme.
1: È una bella compagnia.
0: È una bella compagnia.
1: Io sto in taxi a Milano, voglio dire, quindi è una sorta, diciamo, di incrocio magico.
0: Attenzione. Molto bene, molto bene.
2: Ma io l'aspetto a Bologna, lo sai che noi siamo in due città
1: differenti.
2: Esatto, va bene. Allora, Cartabellotta, il ministro Schillaci parla di un passaggio storico. Lei lo legge così? Mi interessa molto una sua valutazione sul metodo, cioè su come si decide che cosa è essenziale e che cosa non lo è più, e anche su che ruolo abbiano evidenza scientifica, valore clinico e inevitabilmente vincoli di bilancio in questo esercizio di selezione.
1: Ma quello che è emerso ieri anche dalla presentazione del rapporto Gimbe alla Camera è che noi oggi siamo di fronte a una sorta, diciamo, di dissociazione, permettetemi il termine, tra quella che è la quantità di risorse disponibile e quello che è il paniere dei livelli essenziali di assistenza, cioè delle prestazioni che le regioni devono erogare o gratuitamente o tramite pagamento del ticket a tutti i cittadini. Perché parlo di questa dissociazione? Perché noi sostanzialmente come paese Italia abbiamo una delle spese pubbliche più basse d'Europa, siamo al 6,2% del PIL rispetto a una media dell'Europa del 7,1%, quindi c'è quasi un punto di PIL di differenza, e in termini pro capite sono circa $1,000 per potere d'acquisto, quindi c'è una grandissima differenza. D'altro canto però abbiamo un paniere LEA, un paniere di prestazioni a carico del servizio pubblico estremamente ampio. Ecco, permettetemi anche per facilitare la comprensione ai radioascoltatori di utilizzare una metafora: è come andare al supermercato con €50, riempire tre carrelle, poi arrivare alla cassa e dire guardi che cosa lascia signora, cioè nel senso che questa dissociazione tra il potere d'acquisto delle risorse che lo Stato ne mette sempre meno e le promesse ai cittadini di sempre più prestazioni, oggi le regioni non sono più in grado di garantirlo.
0: Quindi diciamo che sembra una mossa, se vogliamo leggere in modo malizioso, da campagna elettorale, è questo che stiamo dicendo?
1: No, io credo nella buona fede del ministro Schillaci, cioè lui sostanzialmente perché parla di momento storico? Perché di fatto per aggiornare i LEA, per aggiornare le prestazioni ci sono voluti quasi 10 anni, ma 10 anni legati al fatto che le risorse, le regioni non approvavano mai questo aggiornamento perché avrebbero comportato maggiori costi con risorse che sostanzialmente non avevano. Quindi è storico dal punto di vista del raggiungimento, non sappiamo però quale sarà l'equità d'accesso di queste nuove prestazioni da parte dei cittadini in maniera equa su tutto il territorio nazionale.
0: Ecco, però scusa Vicky, perché la domanda che volevo fare prima a Nino Cartabellotta, perché la sanità, abbiamo detto, non è che funziona esattamente allo stesso modo, no? Tra nord e sud, per esempio, molte regioni. Ecco, questo aggiornamento rischia di peggiorare le cose allargando di più la forbice tra nord e sud, oppure al contrario è soltanto una, così, anche qui una malizia che si vede, e quindi di fatto costringendo anche i pazienti, come già succede adesso, a viaggiare per curarsi?
1: Ma guarda Lapo, questo è difficile dirlo, perché non si tratta di una quantità enorme, diciamo, di prestazioni nuove che sono incluse, però se faccio riferimento, che so, alla procreazione medicalmente assistita, che è una delle prestazioni che finalmente entrano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il fatto che per tanti anni la PMA non è stata né LEA ha fatto sì che si è sviluppato un grosso mercato privato puro, quindi sostanzialmente le donne che volevano accedere a questa tipologia di prestazione sono andate a pagare di tasca propria, diciamo, tutte le prestazioni che erano necessarie, però non credo che sia questo oggi il problema, cioè l'aumento del paniere dei LEA rispetto al potenziale aumento delle diseguaglianze regionali, in particolare quelle nord-sud, perché perché quelle ci sono già cristallizzate, ma quello che noi anche ieri abbiamo rilevato al rapporto è che stanno aumentando anche le diseguaglianze nelle grandi regioni ricche del nord, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, dove tra le aree metropolitane, le aree periferiche, quelle scarsamente abitate dal punto di vista della densità abitativa, cioè ci sono grosse difficoltà d'accesso, quindi non c'è più un problema di ghetto nord-sud, quello rimane ed è difficilmente sanabile, ma l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale sta facendo andare indietro anche le regioni che 5, 6, 7 anni fa, diciamo prima della pandemia, tutto sommato erogavano un'assistenza abbastanza equa a tutti i cittadini.
2: Io vorrei fare mezzo passo indietro tra diritto scritto e diritto esigibile, Carta Bellotta. C'è una distanza che il nostro paese conosce molto bene, no? I LEA del 2017 hanno trovato piena attuazione solamente un po' di anni dopo, era il 2024 con lo sblocco del decreto tariffe. Cosa accade in quel lasso di tempo? Parlo proprio di costo anche umano, di questa latenza. Esistono le condizioni perché la storia non si ripeta?
1: Ma la storia si ripete perché la sanità non è mai stata al centro dell'agenda politica sotto nessun governo, quindi è difficile che la storia cambi corso.
2: Non si ripeta.
1: Detto questo, credo che noi oggi siamo in una situazione dove, e anche questa è la metafora che ho usato ieri nel rapporto, il Paese sta accumulando un debito di salute, perché eroga in ritardo le prestazioni, non le eroga affatto, i cittadini rinunciano, e come tutti i debiti poi a un certo punto dobbiamo pagare gli interessi, e gli interessi sono di salute, peggioramento lo stato di salute della popolazione, sono economici, impoverimento, indebitamento delle famiglie, sono anche sociali, perché volenti o nolenti l'equità sociale in un contesto dove un diritto che deve essere che è costituzionalmente garantito e deve essere garantito da questa leale collaborazione tra governo e regioni, i cittadini di fatto non lo esigono, perché quando devono effettuare una prestazione o pagano o aspettano o rinunciano.
0: Ascoltatori che mandano messaggi al 334 11 11 622, vedremo i nuovi LEA, speriamo, dice Daniela. Al momento quello che ho potuto constatare sono gli aumenti del contributo del paziente su alcune voci supportate parzialmente dallo Stato, il cosiddetto ticket di analisi e visite. Cosa le rispondiamo?
1: Ma è una cosa che è stata fatta per aggiustare, diciamo, piccoli dettagli di bilancio. Complessivamente si tratta di una cifra non enorme, stiamo parlando di circa 30 milioni di euro che comunque vanno sempre a carico dei cittadini, quindi in un momento in cui la finanza pubblica non riesce sostanzialmente a aumentare il fabbisogno sanitario nazionale, un ulteriore seppur piccolo sacrificio si finisce per chiederlo sempre ai cittadini.
0: Chiaro. Francesco naturalmente ci dà degli antigovernativi, purtroppo per voi i nuovi LEA dopo 10 anni è una buona notizia, ed è un traguardo, manca solo sotto da parte di Francesco comunisti, e poi siamo penso che a breve completato la sua, sì, perché quando dici fai la critica sei un comunista, quando dici un'altra roba sei di un'altra, è tutto così. Ad ogni modo, Vicky.
2: Volevo dire che intanto ieri è stato firmato il rinnovo del contratto 2025-2027 per la dirigenza sanitaria. Circa 137.000 professionisti, 120.000 medici, 17.000 dirigenti sanitari non medici. L'aumento medio a regime è di 560 euro al mese per 13 mensilità, con arretrati intorno ai 5-6.000 euro a testa. Chiedo, avremo meno fughe dalle strutture pubbliche, anche se poi diciamolo che il personale non se ne va dal Servizio Sanitario Nazionale solamente per lo stipendio, no? Perché poi pesano i carichi di lavoro, le aggressioni, la mancanza di prospettive di carriera. Cosa porterà questo aumento?
1: Assolutamente sì. Ma allora, sicuramente il fatto dell'incremento contrattuale rappresenta, diciamo, in qualche maniera una leva per certo. Convincere a restare o comunque a non andarsene. È evidente che rispetto a quello che può rendere l'attività libero professionale, voglio dire, l'incremento mensile netto corrisponde più o meno a una visita e mezzo specialistica, voglio dire, fatta da un singolo medico, quindi questo, diciamo, è molto difficile. Quello che è il vero problema, ripeto, enfatizzato anche ieri al rapporto GIM, è che oggi noi abbiamo la criticità nella criticità, cioè noi guardiamo le liste d'attesa, i pronto soccorso affollati, i medici che non si trovano, ma il vero problema è che il Servizio Sanitario Nazionale non è più attrattivo né per i medici né per gli infermieri. E fino a quando non c'è una classe politica in grado, classe politica che deve essere un patto tra tutte le forze politiche, che sia in grado sostanzialmente di restituire attrattività a un sistema dove i giovani vogliono entrare, vogliono crescere e ci vogliono restare, non andiamo da nessuna parte, mettiamo semplicemente toppe, ma il declino inevitabilmente è inarrestabile.
0: Chiaro. Ultima domanda prima di lasciare andare Nino Cartabellotta, perché poi c'è anche un altro tema, cioè adesso un cittadino legge questa notizia e quindi magari pensa di trovare subito questi nuovi servizi, quindi realisticamente invece quanto ci vorrà prima che un medico di famiglia possa effettivamente prescrivere queste 800 novità, e che tra l'altro i computer del CUP regionale, come dire, recepiscano per poi permettere le prenotazioni?
1: Diciamo che la risposta deve essere frammentata per 21 servizi sanitari regionali differenti, più per tutti i CUP che non sono aggregati a livello regionale, quindi sicuramente non è una cosa immediata, ma dal punto di vista normativo finalmente abbiamo aggiornato i nuovi LEA. Però questo ci fa capire quanto la politica è estremamente lenta rispetto al progresso scientifico e tecnologico, perché ci mette 10 anni a rendere esigibile, quindi a finanziare col denaro pubblico, prestazioni che di fatto la scienza ha conquistato 10, 15, 20 anni fa.
0: Chiarissimo.
2: E allora le faccio un'ultima domanda, Cartabellotta. Veniamo proprio ai contenuti più innovativi: lo screening neonatale esteso, i test prenatali non invasivi, la caratterizzazione molecolare del tumore al seno, la sorveglianza dei portatori BRCA. Sono tutte espressioni di una sanità predittiva, una sanità personalizzata che sposta l'asse dalla cura alla previsione del rischio. Che opportunità, quali interrogativi etici, organizzativi, anche di sostenibilità apre questa trasformazione?
1: Ah, intanto qua ci vorrebbe un'altra trasmissione per spiegare tutti i dettagli, voglio dire, di queste grandi innovazioni. È chiaro che quando ci si sposta dalla medicina preventiva alla medicina predittiva intervengono una serie di elementi anche di carattere etico, perché soprattutto quando si fanno degli screening estesi non è escluso che vengano fuori delle anomalie genetiche che non avrebbero nessuna conseguenza dal punto di vista clinico, ma che poi diventano fonte di ansia, diventano fonte, diciamo, di stigma. Cioè sapere tanto prima se è curabile e prevenibile, assolutamente sì, ma quando ora vedo anche che in giro si moltiplicano queste offerte, soprattutto dei centri privati, facciamo un'analisi genetica di tutto, di tutto il patrimonio genetico, questo è assolutamente da non fare, perché si rischia di identificare delle mutazioni che non hanno nessun significato clinico, e quindi si va indietro, praticamente si va dietro a una sorta di medicalizzazione esterna, cioè saremmo tutti malati se facessimo così. Quindi quegli screening che sono stati inseriti sono sicuramente di valore, sicuramente efficaci. Però attenzione, che questo passaggio alla medicina predittiva dal punto di vista genetico genomico rischia di essere un boomerang, perché di fatto diventeremo tutti malati, perché tutti noi abbiamo qualche gene che non è perfettamente a posto dal punto di vista della predittività.
0: Molto bene, io non possiamo, ecco, noi ringraziamo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che magari è già arrivato a destinazione, Enrico. Spero.
1: No, siamo qua a destinazione.
0: C'è traffico?
1: Siamo a destinazione. C'è traffico? No, non c'è traffico.
0: Molto bene, molto bene. Grazie.
1: E sono assistito, diciamo, da una bellissima tassista.
0: Attenzione,
1: che voglio dire, dove c'è vista non ci vuole prova, si dice in Sicilia.
0: va bene. Grazie, Nino Cartabellotta.
1: Cartabellotta. Alla prossima,
2: grazie a lei.
0: Averne di ospiti. Bene. Così, averne. Allora,
2: è vero. Adesso la musica.
0: Con Gnars Barkley Crazy, poi ce la vediamo io e te.
2: Vedrai,
0: e anche gli ascoltatori. Tra poco.

0: casa contro la sua volontà, ieri è deceduta. Questa è una storia che noi abbiamo seguito con grande pathos, devo dire, che ha dato anche il là alle proteste che si sono scatenate poi in Spagna, no? Segno di un sintomo che già c'era, evidentemente, che covava sotto la cenere. Quello sfratto, quella barella che usciva di casa, evidentemente per molti spagnoli ha rappresentato meglio di qualsiasi statistica proprio la fragilità di chi non riesce più a sostenere il peso degli affitti e dell'emergenza abitativa. Dopo quel giorno la sua storia è andata ben oltre il quartiere in cui viveva, si è trasformata in un caso nazionale, l'abbiamo seguito, lo stiamo seguendo, questi cortei, questo dibattito acceso su cosa significhi davvero avere un tetto sulla testa. Questa è una condizione, un problema che non riguarda soltanto la Spagna, anche qui da noi l'emergenza abitativa è un problema molto serio, molto reale, molto presente purtroppo.
1: Guarda, quello che mi colpisce sempre è andare sui social, talvolta abbiamo ricevuto anche dei messaggi di ascoltatori, non nel caso specifico, ma una delle cose che mi ha sempre più sconcertato e mi sconcerterà sempre è il cinismo con la quale la gente commenta. Nel senso che se tutto diventa ideologico e non ci si ferma mai di fronte al caso specifico, la vicenda di Mari Carmen naturalmente pone l'argine della proprietà privata, la difesa della proprietà privata, e dall'altra parte anche l'emergenza abitativa che viene posta in essere. Ma nel caso specifico, laddove una donna viene sgombrata a 87 anni da un'abitazione, tra l'altro con un affitto che le viene triplicato dall'oggi al domani, se avesse avuto 58 anni ha un valore, ne ha 87. E tra l'altro non è morta a caso. Io credo che qualcuno sia responsabile di questa morte, perché è una morte che è arrivata in anticipo di quello che devono essere i tempi, probabilmente, perché lo stress, lo shock di tutto quello che è accaduto in pochi giorni inevitabilmente è entrato. Ma mi colpisce oggi, devo guardare un'occhiata a qualche commento su questo tema, mi sconvolgeva proprio il cinismo. Cioè, mancava solo che qualcuno scrivesse se l'è cercata. Io onestamente, quando ho guardato questi commenti, dice sì, perché è ora di finirla con il buonismo. Ma buonismo di cosa? È morta una persona, è stata portata fuori a forza dalla sua abitazione, c'era una vicenda che ha creato una divisione, ma siccome ci sono le ideologie, tu sei di destra, tu sei di sinistra, a un certo punto, al di là di come la pensi politicamente, devi anche fermarti. Ma la gente non si ferma più, è polarizzata, è tribalizzata, e questo è il vero pericolo, e non lo capisce. E il problema è che ci sono sempre delle buone motivi, non è che sono pazzi che hanno portato via una donna oppure che volevano, gli hanno dato lo sfratto, ma ci sono dei momenti in cui il buon senso, quella cosa che non viene più visitata, si ferma. Tra l'altro alcuni commentatori, insomma anche correnti ultraliberiste, hanno minimizzato il dramma umano, hanno sostenuto che la società proprietaria avesse legalmente il diritto, e lo credo, certo che aveva il diritto, ma devi fermarti. E quindi rientrare in possesso dell'immobile in casi particolari, estremi, deve anche conciliarsi con la situazione della persona, credo, in sé. Poi c'è un messaggio di un ascoltatore che ci ha fatto una proposta, la andiamo ad ascoltare? Andiamo a sentire, sentiamo.
2: Buonasera, giornale radio, Piero da Roma. Ma una domanda, ma sarà che il servizio sanitario non è più attrattivo? Ma al di là del fatto che non sia più attrattivo, ma noi non consideriamo, per esempio, noi non abbiamo eserciti privati. L'esercito è, così come la difesa, è una prerogativa dello Stato. Ma visto che la Costituzione lo consente, ovvero quello di limitare la proprietà privata in base a quelle che sono le esigenze, considerato che quella della sanità è un'emergenza ed è una priorità dello Stato, non si potrebbe fare anche quella, farla appunto una priorità dello Stato, quindi c'è, ovvero nazionalizzando tutto quanto? Perché questo potrebbe essere un problema che così in questo modo si può risolvere. Che ne pensate?
1: Vicky, non so, io posso dirti che al momento il governo ha varato ho avviato, adesso non so a che punto sia, un disegno di legge delega per la riforma del sistema sanitario nazionale e con l'obiettivo di riorganizzare l'assistenza. A mio modo di vedere non è abbastanza, perché ci vuole un cambio radicale e ci sono anche delle situazioni molto gravi. Però un controllo centrale, come chiede l'ascoltatore, permetterebbe di applicare standard identici in un mondo migliore in tutta Italia, e quindi così, cioè, come dovrebbe essere, riduci o elimini completamente il divieto o il divario di quello che dovrebbe essere, non so, la prestazione che viene erogata tra nord e sud, elimina anche la necessità di molti pazienti, lo dicevamo prima, che uno debba viaggiare dalla parte opposta dell'Italia perché deve farsi visitare pagando un sacco di soldi, e permetterebbe una gestione unificata degli acquisti e dei contratti del personale. Il problema è che la situazione ha bisogno di un intervento radicale, non

0: emergenziale o temporaneo, però ha ragione. Ecco,
1: siamo sempre in emergenza, sì. Siamo sempre in emergenza per qualcosa, siamo sempre in emergenza. Invece io volevo girarti questa notizia, una notizia positiva, quello che è successo al Policlinico Gemelli di Roma. Per la prima volta al mondo una paziente, una donna di 63 anni con un tumore del pancreas localmente avanzato e non operabile, è stata trattata con una colla biologica radioattiva. Tu sai che il tumore del pancreas è uno dei più cattivi, uno dei più temuti, perché spesso viene scoperto tardi, quando l'intervento chirurgico non è più possibile, ed è anche quello con le minori probabilità di sopravvivenza. E il trattamento in pratica funziona così: con un ago guidato dalle immagini, la colla viene iniettata direttamente dentro il tumore, contiene particelle di yttrio 90 che emettono radiazioni a cortissimo raggio, colpiscono la massa malata, risparmiando per quanto possibile i tessuti attorno, e l'obiettivo è quello di ridurre il tumore e tenerlo sotto controllo. A eseguire questo intervento è stato il professor Roberto Iezzi, che magari potremo anche sentire prossimamente. Che ne pensi?
0: Come dirti di no? Mi interessa.
1: Dimmi di sì.
0: Dico di sì e basta, benissimo. Vedi che è tornata la Vicky Mangone che conoscevo. Dunque, sono le 14, direi che possiamo a questo punto dare lo spazio al notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 14 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
9: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Lein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
10: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
9: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
10: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
9: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Eccoci. Che tornano che alle tornano. 14 e qua. Certo che tornano, io torno, tu torni?
0: Ma è andato via.
1: E allora vedi? No, non
0: sempre
1: è vero.
0: Ma io mi sono alzato.
1: Ti alzi in continuazione.
0: Ma a te questa cosa che io mi alzi ti sconvolge.
1: Sì, mi agita, mi mette,
0: tu,
1: mi fa venire la. Ma no!
0: Ma sì, perché devi sgranchirti le gambe. Tu lo sai che se tu ti alzi, fai esercizi, fai un po' di flessioni, sì, addominali, mm-hmm, prendi, corri un attimo, poi torni in diretta e pensi meglio perché hai ossigenato meglio il cervello. Su, dai.
1: Ah, vai. Ecco, va bene.
0: Fai
1: va bene, va bene.
0: Su, avanti.
1: Sì, va bene.
0: E poi se vogliamo
1: parlare.
0: Eh?
1: No, il caffè l'ho appena bevuto.
0: Benissimo. Allora, adesso andiamo a parlare invece di un altro argomento, Vicky, che
1: della grazia,
0: esatto. Vedi, abbiamo anticipato, l'ascoltatore prima ci ha anticipati, quindi il nostro amico Sergio, e adesso invece ne parleremo con Valerio De Gioia, magistrato, consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma, e parleremo di questa vicenda perché appunto Mattarella ha graziato un gioielliere che nel 2008 aveva ucciso due rapinatori, e alzi la mano chi non ha pensato alla vicenda recentemente accaduta, la grazia.
1: A Roggero. Simile a quella di Roggero, sì. Invece sono due cose differenti, ma lo chiederemo fra poco al magistrato Valerio De Gioia. Tra poco.
0: Dai, tra poco.

0: giornale radio, e allora la pote Carlo, Vicky Mangone, questo è Tempo Reale, tutti i giorni in onda dalle 13 alle 16. C'è Samuele Campochiaro, Michele Ceci, Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, con ovviamente Daniela Vindigni al coordinamento. Noi invece adesso ci spostiamo, come d'altro canto avevamo già annunciato, al tema della grazia presidenziale, perché il provvedimento con cui il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia al gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori nel 2008 ha riacceso il dibattito sui limiti della legittima difesa, sul valore della pena, e tra l'altro con un ascoltatore che ha detto che forse non dovrebbe essere un solo uomo a decidere di una vicenda del genere, di la grazia o meno, ma questo è una peculiarità, è una prerogativa presidenziale. Magari di questo parliamo anche con il dottor Valerio De Gioia, magistrato, consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma. Ben trovato.
1: Benvenuto De Gioia. Benvenuto. Eccoci qua. Allora De Gioia, io partirei proprio dalle radici, anche seguendo il messaggio di un nostro ascoltatore. La grazia è un istituto antichissimo legato alla figura del monarca, no? Eppure sopravvive in una repubblica fondata sulla separazione dei poteri. Ci spiega come si concilia questo residuo di sovranità personale con lo stato di diritto, e cosa distingue la grazia, per esempio, da un'amnistia o da un indulto?
2: Sì, è un potere che deriva dai sovrani, che poi lentamente si è trasferito al capo dello Stato. Solo lui può concedere la grazia ed è un provvedimento clemenziale individuale, quindi a differenza di un'amnistia o di un indulto che incidono sulla pena in relazione a una pluralità di categoria di soggetti, in questo caso viene esaminato la situazione di un singolo condannato per scegliere poi o di eliminare del tutto la pena che deve scontare o, come in questo caso del quale si sta parlando, ridurre, quindi condonare una parte di pena.
0: Ma ecco, in che modo questo tipo di decisione presidenziale si inserisce in un dibattito che non è soltanto quello che poi vediamo sui giornali e di cui la gente parla, ma anche quello giuridico, su quelli che sono i confini della legittima difesa e anche su quello che poi è l'altro tema di cui si è parlato tantissimo, il forse l'alpeta dello scandalo, cioè la proporzionalità della pena?
2: Sì, il problema quando poi si lega per questa tipologia di reati, no? Nemmeno di eccesso di legittima difesa, qui si parla di assenza di legittima difesa da parte di un soggetto che comunque ha reagito a una provocazione, a una violenza, in questi casi, sia nel caso odierno sia nel caso di Roggero, a un tentativo di rapina. Allora bisogna considerare che la grazia non è che viene concessa soltanto per questa tipologia di reati, viene concessa per esempio agli altri due che hanno ottenuto la grazia, sono stati condannati per reati legati agli stupefacenti. Ma il motivo della grazia, in questo caso, e questo potrebbe essere poi replicabile in futuro per Roggero, non è rappresentato dal fatto che il sistema continui a punire in maniera così pesante l'autore di un omicidio volontario che si trova a seguito di una rapina a eccedere, a sbagliare, ad andare oltre, ma è legato ad altri motivi. Per esempio, nel caso dell'orefice che ha avuto questa riduzione di pena, è legata alla condizione di salute nella quale questa persona versa, e anche negli altri due casi, per le sostanze stupefacenti, si è fatto leva su motivi di salute, in un caso motivi di salute che riguardano la figlia del condannato.
1: C'è poi la questione della procedura, avvocato De Gioia. Per Guido Gianni la domanda è arrivata col parere favorevole del magistrato di sorveglianza e del ministro Nordio, e per prassi in questi casi il presidente acconsente. Nel caso Roggero invece il ministro ha avviato l'istruttoria di sua iniziativa. Mattarella l'ha anche richiamato, no? Ai limiti del suo ruolo. Ci aiuta a capire chi decide davvero? Cioè, cosa stabilì la Corte Costituzionale nel 2006 con la vicenda Bompressi, e cosa resta invece oggi del potere del guardasigilli?
2: Sì, andiamo con ordine. La richiesta può essere fatta o dal condannato, quindi colui che sta scontando la pena, o da un prossimo congiunto. Nel caso dell'orefice, in questo caso di questi giorni, la richiesta l'ha fatta la moglie. Questo che cosa fa? Fa partire una procedura da parte del Ministero della Giustizia. Quindi la domanda si fa al Ministro della Giustizia. Ma per quel caso di Roggero, diciamo, l'iniziativa non dovrebbe partire dal Ministro della Giustizia. C'è un'istanza del condannato, del familiare, poi il Ministro della Giustizia fa l'istruttoria, manda gli atti al Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato con i suoi tempi, perché nel caso dell'orefice di oggi l'istanza è del 2022, valuta una serie di elementi che sono quelli molto spesso umanitari o legati alle condizioni di salute e poi provvede. È giusto, la Corte Costituzionale è intervenuta perché ha ribadito che questo è un potere del Capo dello Stato, quindi anche se il Ministro della Giustizia insiste, dà parere favorevole, fa un'istruttoria positiva, il Capo dello Stato è sempre libero, per esempio, di rigettare l'istanza o di accoglierla anche se vengono rappresentati motivi differenti da parte di chi ha fatto l'istruttoria.
0: Volevo capire anche un altro aspetto. Dal punto di vista procedurale, abbiamo detto, insomma, il ruolo della magistratura e della Corte d'Appello nel valutare il percorso di recupero della persona condannata prima del provvedimento di clemenza è uniforme, si differenzia in che modo?
2: No, questo è un passaggio molto importante, forse l'avrei dovuto dire prima, perché lo do per scontato. Uno dei presupposti per ottenere la grazia è che ci sia stato un percorso di rieducazione. In uno dei 3 casi di questi giorni è stato evidenziato il cambiamento di vita. Per esempio, anche il pentimento, quella sorta di ravvedimento che deve riguardare il soggetto che ha sbagliato e ha capito di aver sbagliato, beh, quello è un passaggio fondamentale. Quando Roggero nelle sue interviste televisive diceva "io domani lo rifarei", ecco, in qualche modo non si rendeva conto che poneva un ostacolo anche per l'ottenimento di un provvedimento clemenziale quale quello della grazia, e soprattutto poneva ostacoli anche a benefici futuri penitenziari, perché la magistratura di sorveglianza che valuta questi aspetti dà un peso al pentimento.
1: Quindi okay. Diciamo che il pentimento di Gianni, il percorso di reinserimento anche di uno dei 2 condannati per droga e le condizioni di salute sono tutti elementi che richiamano questa idea. Però mi piacerebbe sapere se la grazia, proprio nella pratica, è diventata lo strumento con cui si corregge la rigidità di un sistema che magari non sempre riesce a farlo da solo, e se questo non rischia di creare disuguaglianze fra chi ha un caso e chi no.
2: Sì, ma per questo la grazia è un provvedimento eccezionale ed è riservata al Capo dello Stato, che è la massima autorità che rappresenta l'Italia. Però è vero, spesso la grazia, è inutile negarlo, viene utilizzato per eliminare delle storture del sistema. La persona che uccide il marito o la propria moglie per farla smettere di soffrire perché ha un male incurabile, quindi vuole eliminare la sofferenza di quella donna, non è scriminato dal nostro ordinamento. Quindi se io dovessi da anziano togliere la vita a mia moglie perché vedo che soffre enormemente, attenzione, la pena non sarà alta, ma io comunque verrò condannato per un omicidio volontario. Pur contenendo la pena, sotto un certo limite non si va. Quindi la grazia che è stata concessa, per esempio, in passato anche per episodi similari, anche per l'omicidio del consenziente, una persona che soffre enormemente e mi implora, mi chiede di aiutarla a porre termine alla sua vita, ecco, anche lì io rischio, nonostante il consenso di quella persona, di rispondere penalmente. In quei casi interviene il Capo dello Stato e o elimina interamente la pena o la riduce. In questo caso dell'orefice, la riduzione è stata tale da far scendere la pena residua sotto i 4 anni e consentirgli l'affidamento in prova ai servizi sociali, quindi nei fatti per farlo liberare in tempi contenuti.
0: Prima abbiamo avuto un ascoltatore che è intervenuto su una vicenda, sul nostro ascoltatore Sergio, che ci diceva che forse magari non dovrebbe essere prerogativo di un solo uomo, al netto del merito che ha e della qualità umana che ha il Presidente della Repubblica, a decidere della sorte, della grazia o meno di una persona. Io gli ho risposto, quindi in modo empirico, ovviamente da neofita, che però c'è un lavoro dietro, non è che si arriva dal Presidente della Repubblica e lui decide da come si sveglia, chiaramente è un iter. E dall'altra mi chiedo come, in che modo un provvedimento di clemenza individuale come quello del Presidente della Repubblica si distingue, diciamo, anche per natura ma per effetti giuridici da una riforma legislativa di quello che dovrebbe essere la legittima difesa.
2: Sì, allora il capo dello Stato non è che opera come singola persona, lui lo fa in rappresentanza della nazione, quindi nei fatti è il popolo italiano che decide di dare la grazia nella persona del capo dello Stato. È chiaro che Mattarella si avvale di consiglieri giuridici, di uno staff che valuta tutta una serie di aspetti, oltre che dell'istruttoria che gli arriva dal Ministero della Giustizia, dal parere della magistratura di sorveglianza, quindi non è una sola persona. Certo, la firma spetta a lui. Quindi se lo vuole negare, nonostante pareri, sollecitazioni, lui ha possibilità di non concederla questa grazia. Una riflessione dovremmo aprirla, e sono d'accordo, sulla legittima difesa, cioè piuttosto che arrivare a distanza di anni a un meccanismo che ormai lo stiamo vedendo, in questi casi poi porta a scomodare il capo dello Stato nel ridurre la pena, io sono favorevole a una rivisitazione, perché nel momento in cui ti entra un rapinatore, nel caso dell'orefice aveva una pistola a salve, ma poi se ne è accorto solo dopo, è vero che io non posso sparare mentre si allontana l'aggressore, però dobbiamo contenere il regime sanzionatorio, perché io non sto uccidendo una persona per un motivo di risentimento, di odio, di vendetta, una persona che conosco e che inseguo. Io in quel momento sono preso da una situazione di assoluto panico, quindi certo, il regime sanzionatorio, sono anch'io favorevole a una totale rivisitazione.
1: E di legittima difesa parla anche il nostro ascoltatore Stefano da Modena, dice: sta ascoltando con attenzione, capisco la clemenza, ma se uno spara a persone che scappano, secondo me non è più difesa. Però mi chiedo, chi di noi sa come reagirebbe con la moglie minacciata davanti agli occhi? Dove si traccia la linea?
2: Ha detto bene, nel senso, nel momento in cui qualcuno si dà alla fuga, tu non puoi più reagire, perché l'aggressione non è più attuale. Questo è un principio consolidato, cioè lo indica il codice penale da sempre. Però questa persona fa una considerazione che io condivido, cioè mettiamoci nei panni, perché sono situazioni.
1: Emotività,
2: ma certamente,
1: no?
2: Ma io ho una moglie e due figlie piccole, se dovessi trovare qualcuno in casa, ecco, sarei poco lucido nella mia reazione, certo, perché il mio obiettivo sarebbe salvare me e i miei familiari, quindi chiaro, capisco cosa induce umanamente a questo tipo di reazione.
0: Direi che insomma abbiamo un po' esplorato tutte le varie possibilità, abbiamo anche risposto all'ascoltatore, per cui direi che il nostro ospite ha risposto perfettamente. Valerio De Gioia, magistrato, abbiamo detto, consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma, e chi se non lui, e quindi lo richiameremo anche più avanti. E intanto buon lavoro.
1: Grazie.
2: A vostra disposizione, grazie mille.
0: A prestissimo.
1: Grazie.
0: Allora,
1: De Gioia,
0: siamo arrivati alle 14:21, ma noi rimaniamo in tema legale in questa seconda ora, perché poi andremo da Marisa Marrafino più tardi, tra circa un quarto d'ora, e con lei invece parleremo di reati digitali. Adesso invece ascoltiamo i Dua Lipa, e questo è un pezzo dal titolo Levitating, e poi torniamo con voi tra pochissimo con Tempo Reale.

0: Abbiamo bisogno di un parrucchiere qui in studio per il nostro Lapo, perché dice quando piove i capelli diventano una sorta di acchiappazzanzare.
1: Sì, ho preso una zanzara con i miei capelli, giuro, l'ho afferrata. I miei capelli hanno deciso che
0: perché si elettrizzano.
1: Ma è tipo la racchetta da tennis, quelle finte che ti catturi.
0: Sì, appunto, si elettrizzano.
1: Sì, sì, è impressionante.
0: Hai sentito anche questa cosa?
1: Sì, quindi state attenti, no, su quelli che... Se vogliamo potremmo anche chiamare un parrucchiere all'interno di questa trasmissione, perché penso che sia interessante, perché
0: bene, con una bella bomboletta di lacca così te li fissa.
1: Si passa da così alle questioni come la grazia, la geopolitica,
0: alla lacca nei capelli,
1: la riforma della giustizia, la sanità pubblica, i capelli, non vedo per quale motivo.
0: Ma certo, ma andiamo sulle montagne russe.
1: Sì.
0: Invece io voglio farti sentire questa cosa qua.
1: Sì, sentiamo.
0: Ascoltala,
1: Sentiamo.
2: Rullo
3: proprio,
2: Il rullo, don Antonio!
3: È quasi rullo.
2: Ma no, il rullo!
3: No, quella specie di batteretta.
2: Ma questo, se non sì, ce l'ho qui.
3: Eccolo.
2: Si impasta tutto.
3: Sì,
2: qua.
3: Sì, per carità.
2: Ecco.
3: Basta un buco.
2: Ecco.
3: Dati.
2: Figurati. Scusa. Oh, ci siamo,
3: Ci siamo.
2: Bagatto.
3: Subito.
2: Bagatto.
3: Ecco qua.
2: Ma cara, portate sempre a pezzi.
3: Era morto per comodità.
2: La filagrana.
1: Ma perché mi fa?
2: È il momento di scherzare.
3: No, scusatevi. È la contentezza.
1: Perché mi fai sentire
0: la banda degli onesti, Totò, Peppino e Giacomo Furia. Quando lo editavo ieri sera ridevo come una matta, ridevo da sola, che è un po' che non vedo questo film.
1: Una puntata di Soul Kitchen dedicata a Totò, il film
0: Camillo
1: Mastrocinque con Totò.
0: Sì, certo.
1: E tra l'altro Peppino. Film del 56, se non sbaglio, adesso magari mi sbaglio, è una sciocchezza. Ma no,
0: ma dai, pare... sei lì, sei stato a cercarlo adesso mentre... No?
1: No, perché...
0: La faccia di là.
1: Mio padre, no, perché mio padre.
0: Come ti permetti di dire questo?
1: Giotto, se io rifaccio il tocco, lei perché mi fa il ritocco? No, proprio mio padre, neanche tempo, 3 giorni fa, mi parlava di Totò e mi aveva chiesto di portargli un film. E allora, guarda caso, avevamo parlato di tutti i film. Poi mio padre, essendo un nozionista, che non so se il più importante nozionista di cinema in Italia all'epoca, visto che lavorava con Paolo Limiti, che è stato un personaggio della televisione italiana, e quindi mio padre veniva considerato praticamente all'epoca un personaggio che dietro le quinte lavorava per questo. Poi io onestamente non ho mai visto in vita mia qualcosa del genere, vi assicuro che è quasi leggendario, lo dico da figlio, è vero, e quindi non ho credito da quel punto di vista, ma vi garantisco che non ho mai visto in tutta la mia vita qualcuno che sapesse di cinema come mio padre. E e leggendari erano i duelli cinematografici tra lui e Pino Farinotti. Il Farinotti era questo dizionario del cinema noto, e Pino Farinotti era un amico di mio padre, quindi visto che entrambi sono vivi, ma insomma devo dire divertentissimi i loro duelli rusticani. Allora,
0: comunque ci siamo ascoltati la banda degli onesti per dire che nel cuore di Napoli è stata scoperta una fabbrica di soldi falsi. L'ha scoperta la Guardia di Finanza nel quartiere Chiaia. Sono state sequestrate 12.000 banconote false, tagli da 20 e da 50 euro, per un valore di circa 400 milioni. Durante una perquisizione i finanzieri hanno sorpreso 3 uomini mentre stavano lavorando. Per quello mi sono venuti in mente Totò, Peppino e Giacomo Furia, capito? Perché erano in 3 come loro. Intenti a fabbricare denaro contraffatto. Vabbè, insomma. Questa è la storia.
1: Allora, poi invece, tornando su altre vicende, poi c'è l'ascoltatore che ha insistito sul tema della nazionalizzazione del sistema sanitario nazionale. Gli abbiamo fondamentalmente già risposto, ma lui ci teneva a rimarcare il concetto, magari articolandolo meglio come ha poi fatto. Ma vi chiedo una cosa: quando mandate i messaggi, se riuscite a farli leggermente più brevi, ma sotto il minuto, e l'audio, attenzione, perché non si sentiva benissimo, lo dicevo per l'ascoltatore nel caso in cui pensava che potessimo mandarlo in onda. Dall'altra invece, nella giornata di oggi, lo sapete, il tema della legge elettorale che praticamente ha visto il via libera finale con 227 sì, 164 no, con le dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha detto: risposta nei fatti a chi ci voleva divisi, la protesta delle opposizioni che invece al contrario sostengono sia una truffa. Ma qui fa tutto parte ormai della dialettica sfrenata e spregiudicata in pieno clima elettorale. Ormai lo sappiamo come va, però diciamo che questa è una notizia importante per quel che riguarda il tema della legge elettorale. Che cosa significa questo? Perché per chi va a votare, nel frattempo abbiamo ascoltatori, e di fatto da una parte effettivamente questo testimonia la compattezza del centrodestra, la coalizione di governo, e poi il passaggio definitivo, che è quello, il superamento dei cosiddetti franchi tiratori, no? Che, perché il passaggio è arrivato a scrutinio segreto e quindi la maggioranza è riuscita a evitare delle defezioni interne. E poi c'è, secondo la maggioranza, il nuovo sistema che ridà, questa è l'idea almeno, potere ai cittadini garantendo governi più stabili. Tra le novità figurano il ripristino del voto di preferenza, che non c'era più da non so quanti anni, e poi i capilista che sono bloccati, e anche la possibilità di scegliere direttamente il candidato premier, la coalizione e il programma. L'opposizione chiaramente risponde al contrario, che insomma contestano i meccanismi della riforma elettorale, e l'espressione utilizzata dalla minoranza richiama un po' la legge del 1953, la narrazione della truffa, un po' forte come te. E questo è quanto.
0: Bene, bene. Intanto sono le 14:30 minuti, è arrivato il parrucchiere, molto bene. Noi diamo la linea alla regia. Torniamo dopo. State là.
1: Si può anche parlare in questa radio.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Saggio breve, sapete che siete proprio bravi? Ho finito.
7: Allora io chiuderei la trasmissione qua, chiuderei qui la trasmissione, tirerei giù la clara, andrei a casa, perché continuare? No, voglio dire, non vedo il motivo. Allora, grazie Sergio. E allora direi che a questo punto tra poco invece andremo da una persona, no? Da un avvocato digitale, possiamo chiamarlo in questo modo, Marisa Marrafino, perché lei si occupa molto di temi collegati a reati che arrivano sul web e dove molte persone si comportano in modo spregiudicato, facendo non soltanto il revenge porn, ma facendo anche degli atti intimidatori, facendo delle cose anche che normalmente nella vita normale non si dovrebbero fare, insultando, parlando male di qualcuno, calunniandolo, dicendo delle totali bugie e quindi chiaramente facendo delle cose vergognose e di cui spesso purtroppo non hanno pagato. Marisa Marrafino è una pioniera in questo senso, per cui mi fa molto piacere averla qua e io spero di averla presto, cioè averla ancora.
8: Ma sai cos'è? Che poi spesso c'è la rapidità, no? Le piattaforme divulgano in maniera veramente rapidissima queste cose, queste immagini private. E poi c'è la vergogna, no? Che cade, ricade ancora una volta sulla vittima. Ne parliamo comunque tra poco con l'avvocata Marisa Marrafino, subito sì. Dopo questo brano musicale. Sugar Ray, questo è Every Morning, se ce lo fa partire, eccolo qui, ci ha fatto partire. No, ma sai che guardava, forse ha bisogno anche lui di un parrucchiere.
7: Ma piantare di intimidire forse, i nostri registi.
8: No, forse, ho detto forse, no, non ho detto
7: tu
8: che
7: intimidisci.
8: Ha bisogno. Forse ha bisogno di un parrucchiere.
7: Tu intimidisci Every Morning.

0: Allora, sul tema della informazione che noi diamo, sul tema anche delle leggi, è difficilissima, perché noi chiamiamo apposta avvocati proprio perché possono darci una mano ed entrare meglio nel merito della questione. Qui si parla per esempio di un'altra vicenda, di quello che è un ultimo caso di cronaca che ha travolto la famiglia di Asergento, un amico di famiglia che poi tra l'altro era il compagno della figlia minore di Asergento.
1: Sì,
0: ecco, ha diffuso in rete un video intimo, e tra l'altro a scoprirlo è stata la stessa Asia Argento, che ha cercato la figlia subito, non l'ha trovata, allora ha provveduto lei a chiamare la polizia fondamentalmente. L'episodio ha fatto scattare immediatamente la denuncia per revenge porn e furto. Tra l'altro il ragazzo è stato trovato in zona Garibaldi ubriaco, e anche quello sul tema dei pericoli della violenza digitale, della violazione della privacy e sull'efficacia delle tutele legali per i minorenni, almeno quelle attuali. Per fortuna c'è Marisa Marrafino, con la quale devo dire ogni volta che la sento mi sento più tranquillo, perché nei 10 minuti che sarà con noi mi sento quasi, come dire, tutelato. Qualunque cosa accade,
1: mi sento rincuorata anch'io.
0: Lo sceriffo.
1: Benvenuta.
2: Grazie mille, grazie. Buongiorno.
1: Allora, prego.
2: Con piacere, ecco, di questo caso, perché andiamo tanto nelle scuole a parlare di questi temi, e quindi mi fa piacere fare un pochino di chiarezza, no?
1: Di chiarezza. Cose, bene. Ecco. Allora, questa è una vicenda che porta un cognome famoso, ma che racconta comunque una storia di tutti, no? La vendetta che passa per uno schermo. Io comincerei proprio dal nome, che ormai fa parte un po' del lessico comune, però può trarre in inganno. Revenge porn. La legge italiana lo punisce dal 2019 con una norma specifica. Avvocata, ci spieghi cosa dice esattamente, come si distingue il reato da un semplice gesto di cattivo gusto, magari da una lite finita male?
2: Esatto, allora intanto questa norma punisce sia chi realizza questi video e poi li diffonde senza il consenso della persona interessata, sia chi li diffonde basta, come nel caso magari che stavamo commentando, trovo un video sul cellulare e poi lo divulgo. Quindi quando si tratta di video che sono sessualmente espliciti, quindi hanno un contenuto intimo, si parla appunto quando la condivisione, quello che conta, che rileva, è il consenso, no? Quindi in assenza di consenso è un reato anche particolarmente grave. Io voglio ricordare a tutti che oggi purtroppo questo è un reato in aumento e le vittime sono soprattutto donne. Dovessi fare una statistica personale, l'80% dei casi che mi sono capitati sono sempre con vittime donne, e l'ultimo processo che ho fatto, per dare un ordine di grandezza, la pena va fino a 6 anni di reclusione, poi ci sono aggravanti varie, ma c'è anche poi per esempio il tribunale di Milano, l'ultima sentenza, ha concesso 100.000 euro di risarcimento danni a una vittima di revenge porn, che dal mio punto di vista non è nemmeno una cifra eccessiva, perché questo tipo di reato rovina letteralmente la vita delle persone.
1: È vero.
2: Allora, ci sono delle cose che noi possiamo fare per proteggerci innanzitutto, no? Allora, oggi se ci rubano il cellulare è quasi peggio che se ci rubano le chiavi di casa, no? Perché sul telefonino noi abbiamo tutto. Quindi
1: c'è il nostro tutto nel telefonino.
2: Ancora troppi ragazzi e ragazze ci dicono di condividere le password quando andiamo nelle scuole, no? Con conoscenti, amici, fidanzati, eccetera. Quindi già questo è una cosa che ci espone, no? Una condotta che ci può esporre a qualche rischio. Ci dovrebbero essere, io rimango sempre sbigottita, no? Con la facilità attraverso la quale questi video poi vengono caricati anche su piattaforme, su social network generalisti, no? Allora, esattamente come ci sono delle misure di sicurezza che ti vietano di caricare dei video che sono per esempio protetti dal diritto d'autore, queste cose col Digital Service Act dovrebbero non essere insomma, pubblicabili così facilmente. E poi c'è tutto l'aspetto anche della prevenzione, quindi dobbiamo anche imparare a dire di no alla registrazione di video intimi che poi teniamo sul cellulare con misure di sicurezza scarse. E quindi purtroppo quello che noi riscontriamo tra i ragazzi anche piccoli, quindi alle loro prime esperienze sessuali, è che c'è un'incapacità di dire di no. La dinamica è sempre la stessa, soprattutto per i minorenni ma anche per gli adulti. Se non mi dai quel video, se non mi fai registrare, significa che non ti fidi di me, e allora ti lascio, scatta tutto quel meccanismo quasi di ricatto morale, e molti ancora oggi troppo spesso ci cadono. Quindi dobbiamo lavorare proprio anche sulla sicurezza in noi stessi.
0: Sì, io poi dovrò dire una cosa. Quando c'è qualcuno che prende un cellulare e fa un atto del genere, la sensazione che si ha è che ci sia questa vulnerabilità e che il mondo digitale, ma ne abbiamo parlato tante volte con Marisa Marrafino, che ancora fatica a tutelare con le leggi in corso, le leggi in vigore, le persone, che i reati di chi in qualche modo applica o pratica questo tipo di delitti digitali, se vogliamo chiamarli in questo modo, non abbia abbastanza paura perché non ci sono pene abbastanza severe. La domanda è un po' brutale, ma chiedo se è così.
2: No, ma oltre alle pene c'è anche un'altra, alle pene che eventualmente, ecco, ripeto, il reato in Italia c'è, le pene possono essere anche molto severe. Il problema è che c'è una cifra oscura grandissima di questo tipo di reati, cioè tante persone sono vittime di revenge porn e non lo sanno, perché andare a poi ripescare questi video su altre piattaforme, faccio un esempio, ora nel caso di specie è stato proprio sottratto il cellulare, no? È stato rubato, quindi la denuncia di furto ci aiuta anche a cristallizzare nel tempo il fatto che quel cellulare è stato sottratto, altrimenti in un eventuale processo uno dice ma io non sono stato, il cellulare era della vittima, l'ha condiviso lei, oppure ci sono dei video su tante piattaforme, no? Poi dopo qualcuno le cancella, li ricondivide su altre piattaforme e diventa veramente a volte una prova diabolica. Quindi la vittima si trova in tribunale se le indagini non sono state fatte bene, quindi immediatamente. Il tempismo è fondamentale in questo tipo di reato, quindi bisogna denunciare alla polizia postale prima possibile, però ecco, si rischia proprio, alla fine la vittima rischia anche di essere una vittimizzazione secondaria, no? E quindi anche su questo dobbiamo lavorare molto, per cui diventa difficile. E allora io dico ai ragazzi, è vero che è un po' una sconfitta della legge, no? Quello di dire tutelatevi, proteggetevi, ecco, però oggi tutti noi dobbiamo sapere che conservare sui nostri device, sul cellulare ma anche sul computer, dei video intimi ci espone a dei rischi enormi. Quindi dovremmo sempre pensare a che ci possono essere anche accessi abusivi, quindi non soltanto le persone, no? Gli ex fidanzati, con quel termine molto brutto, no? Che rievoca la vendetta, revenge porn, che a noi avvocati non piace molto, no? Però ecco, non è soltanto la vendetta di ex, ma ci possono essere anche accessi abusivi di qualcuno, come è successo tante volte. E allora, ecco, la sicurezza assoluta, cioè il rischio zero nelle questioni informatiche, non esiste. Quindi da questo dobbiamo partire e dobbiamo quindi sapere che questo potrebbe capitare a tutti, quindi è bene parlarne, proprio perché la prevenzione, secondo me, primaria è fondamentale, cioè dobbiamo essere noi ad avere veramente la capacità di dire no.
1: Io vorrei ricordare anche Tiziana Cantone, no? Il suo caso è diventato emblematico in Italia per il tema proprio della diffusione non consensuale di immagini e di video intimi. Ricordiamoci che la rete è un po' come le sabbie mobili, no? Butti una cosa dentro e poi vatte la pesca, come dicevano. Sì. Poi non rischi veramente di non trovarla più.
2: Esatto, prego. Siamo pieni di casi. Quello è stato un caso che ha fatto molto discutere, anche uno dei primi casi, ha dato luogo poi anche alla riforma legislativa, ma noi siamo pieni di casi anche di persone che, ad esempio, dopo 10 anni da quando hanno condiviso immagini o foto intime anche su piattaforme di giochi online, perché c'è una facilità incredibile con cui le persone condividono questo tipo di contenuti sottovalutando i rischi, e dopo 10 anni vivono ancora con l'incubo, con la paura che questi video o queste fotografie possano essere condivise. E quindi io dico, non dobbiamo metterci in questa condizione di ricatto ma anche di paura, no? Che poi non ti fa vivere, è un blocco psicologico enorme. Per questo dico, no? Anche un risarcimento di 100.000 euro non risarcirà mai il vero patema d'animo, certo, no? Il danno psicologico che questo tipo di reato ha la possibilità di causare alla vittima. E quindi bisogna veramente parlarne molto nelle scuole. C'è una fragilità emotiva oggi enorme nei più piccoli ma anche negli adulti, per cui dobbiamo davvero lavorare sul rafforzamento di sé e sul fatto che dire no nelle relazioni, l'amore vero, noi diciamo, non mette mai a disagio. Quindi dovremmo essere davvero capaci anche su questo di parlarne in famiglia, anche perché purtroppo non si parla di questi temi in famiglia. I tabù sulla sfera sessuale.
0: Perdonami, Marisa, scusami se mi intrometto, però la questione è proprio quella. Stavo per fare una domanda legata, e quindi la collego. Però quali responsabilità penali o educative, insomma, ricadono sui genitori della vittima e dell'autore del reato quando la vicenda poi, diciamo, coinvolge anche contestualmente il diritto di famiglia, il diritto dell'informatica? E tra l'altro, quali responsabilità ci sono anche per i genitori di eventuali minorenni che si rendono responsabili, quindi sia quindi della vittima, certo, che del cosiddetto carnefice?
2: Certo, sono capitati casi in cui ovviamente si tratta di responsabilità soprattutto civilistiche, no? Per la cosiddetta colpa in educando. Quindi tra i doveri dei genitori educativi ad ampio spettro rientra proprio, secondo la giurisprudenza ormai dominante, anche quello di tutelare i ragazzi dalle insidie online. Quindi se diamo il cellulare quando sono troppo piccoli è necessario anche installare dei sistemi di parental control, se appunto dobbiamo parlare anche di queste cose, perché poi purtroppo quello che succede è che ci può essere anche un'indagine da parte degli assistenti sociali e possibili anche limitazioni della capacità genitoriale, perché queste sono considerate cose gravi. I risarcimenti danni poi, se siamo genitori di chi ha commesso questo reato, fino al 18° anno di età ovviamente ricadono sui genitori. Quindi dobbiamo stare attenti e ripeto, esattamente come quando nel mondo analogico, no? Qualcuno fa del male a un'altra persona, ecco, la stessa forma di precauzione, di tutela deve essere adottata nel mondo digitale, che oggi a volte fa ancora più male, no? Di quello che succede nel mondo analogico. E tra i doveri educativi rientra sicuramente anche questo, quindi oggi anche i genitori, noi dobbiamo aiutarli sicuramente, ci sono anche delle proposte di legge su questo per formare tutti quelli che lavorano con i bambini. Io vado molto nelle scuole e sempre più spesso oggi gli insegnanti ci chiedono di essere formati perché si sentono inadeguati ad affrontare queste tematiche, e allora dovremmo davvero investire molto nelle scuole perché se ne parli e poi direi anche i genitori e chiunque lavori con i bambini, con i ragazzi in generale. Io parlo di bambini perché questi temi secondo me dovrebbero essere affrontati con il linguaggio giusto a partire dalle elementari.
1: Certo.
2: Quindi questo,
1: certo,
2: fa parte proprio della cultura, dovrebbe far parte della cultura di tutti noi.
1: Io vorrei allargare un attimo lo sguardo, perché proprio in queste ore si parla di una piattaforma oscurata in Francia con i film, con dei file, dei filmini intimi di oltre 17.000 donne. È vero che sono storie diverse, ma sembrano parlare però della stessa cosa, no? L'intimità trasformata in merce piuttosto che in arma addirittura. Siamo davanti a un fenomeno culturale prima ancora che giuridico.
2: Esatto,
1: vero.
2: Mi verrebbe da dire ci risiamo, no? Perché questi casi purtroppo succedono periodicamente e allora sì, bisogna fare sensibilizzazione. La legge, io dico sempre, da sola non basterà mai, anche se è necessaria. Quindi oggi c'è una rincorsa legislativa fortissima, penso al Digital Service Act, ma anche a tutte le norme a tutela dei bambini, ma non solo, perché giustamente, come dicevate voi, no? Ripeto, la violenza di genere, cioè il contrasto alla violenza di genere è tra le attività, insomma i doveri delle piattaforme secondo il Digital Service Act. Però nonostante la norma ci sia e quindi impone alle piattaforme, per esempio, di grandi dimensioni una volta l'anno di fare una valutazione di impatto sui rischi, ecco, nonostante le norme ci sono, è sempre facile purtroppo aggirarle, ci sono sempre nuove piattaforme, no? Che consentono di condividere questi video, molte piattaforme sono crittografate e questo non aiuta poi le indagini con tutti i problemi che ne derivano, quindi ci sono dei problemi pratici e applicativi per i quali ad oggi, a mio parere, ripeto, il rischio zero non esisterà mai. Quello che noi possiamo fare è quando ci accorgiamo che su una piattaforma che ricade sotto l'ombrello del Digital Service Act, quindi la maggior parte dei social, anche i videogiochi oggi, per esempio Roblox, secondo la Commissione Europea ricade sotto il Digital Service Act, quello che tutti noi possiamo fare gratuitamente è segnalarlo, quindi fare un reclamo per la violazione delle misure di sicurezza minime. Il reclamo è completamente gratuito e telematico. Il coordinatore digitale per l'Italia è Agicom, ci possiamo rivolgere alla piattaforma con fiducia e soltanto in questo modo. Quindi alla
1: quanto tempo passa, avvocata Maraffino? Quanto tempo passa dalla segnalazione?
2: Allora, dal momento in cui noi facciamo una segnalazione, poi l'istruttoria passa, a seconda se la piattaforma è di grandi dimensioni, quindi di 45 milioni di utenti al mese, allora in quel caso l'istruttoria passa alla Commissione Europea, altrimenti rimane in capo ad Agicom, ma i tempi sono sicuramente più bassi rispetto a quelli per esempio della giustizia ordinaria. Oggi voglio dire che ci sono comunque anche in Italia le prime cause contro le piattaforme, Quindi l'impunità assoluta delle piattaforme è caduta. Ovviamente poi i tempi della giustizia sono più lunghi rispetto a quelli di AGCOM, però ecco, sono già arrivate le prime sanzioni, le prime istruttorie a carico delle piattaforme per problemi legati proprio all'adescamento online, alla dipendenza, e lo ricordo, anche la violenza di genere è uno di quelli, di quei motivi per cui si può fare un reclamo.
0: Chiaro. Marisa Malafino con noi, grazie ancora, ma grazie anche con voi. Te ci sentiremo presto, grazie ancora, veramente, buon lavoro, a prestissimo.
1: Grazie.
0: A voi. Grazie.
1: Bene, adesso la musica di Alex Warren, questo è Emerald Eyes, e poi torniamo, poi parliamo di Linate 25 anni dopo.

0: Oggi sono passati 25 anni dalla strage di Linate, era l'8 ottobre 2001, poco dopo le 8:10, un MD-87 della Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen stava decollando da Linate quando si scontrò in pista con un piccolo Cessna privato. L'aereo, ormai fuori controllo, finì contro l'edificio dello smistamento bagagli, morirono 118 persone, fu il più grave incidente aereo della storia italiana. Nei giorni dell'11 settembre, con la guerra in Afghanistan appena iniziata, molti pensarono a un attentato, non lo era. La verità venuta fuori dalle inchieste sicuramente era più scomoda, non ci fu un solo colpevole ma tutta una lunga catena di cause: la nebbia, un Cessna finito sulla pista sbagliata, una segnaletica a terra consumata e poco visibile, e poi l'assenza di un radar di terra che avrebbe permesso alla torre di vedere due aerei nello stesso punto. È questo il punto che dovremmo ricordare. Nei sistemi complessi gli incidenti nascono da un errore isolato, nascono da tante piccole falle che si allineano nello stesso momento. Per questo la sicurezza non si misura dopo la tragedia, purtroppo, prima, nei quasi incidenti, nelle segnalazioni, nelle piccole anomalie che diamo per scontate. Il processo si concluse, lo ricordiamo, nel 2008 con 5 condanne definitive per disastro aviatorio e omicidio colposo a carico di dirigenti dell'ente del traffico aereo, del gestore dello scalo e di un controllore. Con l'indulto nel 2006 le pene furono ridotte di 3 anni. Per i familiari riuniti nel comitato 8 ottobre non è mai stata abbastanza. Da allora gli aeroporti italiani hanno nuove procedure, nuove infrastrutture e un radar di terra. Dal 2021 l'8 ottobre è anche la giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti aerei.
1: Tra l'altro è un periodo storico quello molto complesso, perché tra l'altro poco tempo dopo è successo che c'è stato un incidente aereo al grattacielo Pirelli, che era avvenuto il 18 aprile però dell'anno seguente, nel 2002, e io lo so bene perché ero lì, stavo partendo proprio a Bologna, non sto scherzando, stavo venendo a Bologna, e a un certo punto mentre mi stavo per salire sul treno sentiamo un rumore proprio fragorosissimo, ci siamo tutti spaventati perché era il periodo in cui, sai, gli attentati terroristici, l'11 settembre che c'era appena stato, la vicenda di Linate, tante cose non si sapevano, e poi stava nascendo un terrorismo che faceva veramente paura. A quel punto la dinamica poi fu come dire risolta, ma persero la vita 3 persone, tra l'altro veramente una tragedia nella tragedia, perché persero la vita 2 donne che lavoravano nel palazzo, 2 avvocatesse se non ricordo male, quindi era stato un periodo così. E dall'altra parte i nostri ascoltatori invece mandano messaggi su alcuni temi, chiaramente c'è maggiore predisposizione alla polemica e allora ho dovuto rispondere a un ascoltatore, ma prima ho letto una notizia sul Corriere della Sera, sulla legge elettorale, l'ho letta, magari l'avrò letta troppo bene, sembrava una cosa mia, ma l'ho letta, e poi almeno se devo essere accusato di non ripetere le cose e dirle bene, almeno mi si dice quando lo dico una cosa veramente, ma lì l'ho letta. E quindi di fatto l'ascoltatore dice: secondo voi hanno ripristinato le preferenze? Che io dico, ma chi l'ha detto? Vabbè, praticamente è tutto bloccato se non per una percentuale attorno al 20%, per corte, e qui la polemica che non si è capito bene da dove nascesse, fate un'informazione corretta come altri della vostra radio. Tra l'altro, ripeto, io leggevo il Corriere della Sera, la prossima volta dirò tutte le volte che leggo qualcosa. Quando
0: ma ci
1: leggo.
0: Sta che magari uno senta male nel traffico, perché la radio suonano il clacson,
1: sì,
0: non hai capito?
1: Uno può anche dire, guardate, ho sentito questa cosa, però vorrei precisare che, no, invece no, fate la cosa corretta, cioè la polemica esagerata, quindi
0: comunque ce l'aveva con te,
1: sì, sicuro, era un po' capzioso. Ad ogni modo, la ricostruzione è quella che fa, corretta, perché la riforma elettorale introduce, diciamo, il voto di preferenza, però mantiene appunto i capilista bloccati. Il concetto è che in ogni collegio il primo nome della lista, quindi il cosiddetto capolista, e non come nel campionato, viene eletto automaticamente se il partito ottiene abbastanza voti. L'elettore può esprimere fino a 3 preferenze solo per gli altri 6 nomi prestampati nella lista dal secondo candidato in giù. Qui lo sto leggendo e lo leggo da la 7, va bene? Così almeno su queste cose non vorrei che qualcuno approfittasse. Lei ha detto che no, ho letto questa cosa. Poi c'è un altro ascoltatore che ha mandato un messaggio molto lungo, quindi è un po' troppo articolato, cerco di rispondergli al volo. Salve, giornale radio, sono Marco dal sud di Milano, vorrei

0: fare una proposta sull'argomento sicurezza, furti, eccetera. Farei una legge che impone l'arresto del ladro trovato in flagranza da reato. Ho capito, ma devi trovarlo. Senti, devi arrivare lì. Come fai a prenderlo? Devi sperare di trovarlo, certo. Per le libertà devi versare 100.000 euro di cauzione obbligatoria da ridistribuire come segue: 30.000 euro da assegnare alla pattuglia che acciuffa il malvivente, 20.000 euro da assegnare al privato che denuncia e chiama le forze dell'ordine, 50.000 euro al comune dove accade il fatto. Vi immaginate i meccanismi che si creerebbero? Sì, c'è questa piccola particolare che se non becchi su infragranti il malvivente, cioè quasi mai, se non mai, il problema sussiste. Vabbè, comunque sia, poi ci sarebbe anche da rispondere anche più seriamente e lo farò sicuramente, però sono le 15.
1: Io invece ti interrompo un attimo per sì, lo so, sono le 15, però c'è un'ultima ora, incidente sul lavoro, l'ennesimo, tragedia sul lavoro in un'officina di via Rocca di Cave in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione fatte sul posto, non c'è stato nulla da fare. Togine. L'uomo è deceduto. Sono le 15 in punto, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi ancora noi, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Stavo chiamando
2: Giornale
1: Lapo Mangone.
2: Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge, alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti, colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Folla di studenti ieri all'Università degli Studi di Salerno, dove Vasco Rossi ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo che riconosce, ha spiegato il rettore dell'Ateneo, il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne i linguaggi, immaginari e forme di relazione. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, la riflessione del rocker nella sua Lectio Magistralis, dove ha scherzato anche sul passaggio dal palco alla cattedra. Sentiamo.
9: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
8: Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
1: E torniamo alle 15:06. L'Apo De Carlo, Vicky Mangone, tra poco parleremo di moschee. In Italia ci sono 12 moschee, circa 1200 luoghi di preghiera ricavati in garage e capannoni. La maggioranza dei musulmani praticamente prega in spazi improvvisati. Perché? Perché costruire un luogo di culto è molto difficile. L'Islam non ha un'intesa con lo Stato, come altre confessioni, senza interlocutore riconosciuto, senza regole chiare, tutto dipende dai singoli comuni, da qui i cantieri fermi a Milano e i cantieri fermi a Mestre. E poi c'è il caso di Torino, dove nell'ex fonderia Nebbiolo si parla di realizzare la più grande moschea d'Italia. Questo è un progetto che divide e che fa discutere nel contempo. Le domande di chi chiede cautela sono anche legittime. Chi finanzia, chi rappresenta le comunità e che cosa si predica? Però è qui che nasce il cortocircuito. Si pretende integrazione per concedere spazi che servono a integrarsi, e i luoghi non regolati sono meno trasparenti, non sono più sicuri. Più che se una moschea sia un bene o un rischio, conta con quali regole questa può esistere. Fondi trasparenti, formazione degli imam e un quadro giuridico stabile. Ne parliamo col sociologo Stefano Allievi dell'Università di Padova, questo tra pochi minuti. Capito, Lapo?
0: Va bene, io sono già attento, su qui pronto a fare le domande, devo chiedere un sacco di cose. Nel frattempo rifletto, medito e penso alla vita che scorre tra le dita con una canzone di Justin Timberlake, No Angels.

0: Cecchi, del nuovo centro culturale islamico all'ex Fonderine Biolo di Torino, che ha riacceso il dibattito sul pluralismo religioso, sull'integrazione urbana in Italia. Allora, è un'opera che, diciamo, unisce una sala di preghiera a servizi civili, per esempio come uno studentato, una biblioteca, e che però vede una fortissima contrapposizione tra il comune e la regione del Piemonte. E quindi, per analizzare queste tensioni, i nodi che ci sono, e a questo punto abbiamo pensato di chiamare con noi il professore Stefano Allievi, ordinario di sociologia all'Università di Padova ed esperto di flussi migratori e presenza islamica in Europa. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Buon pomeriggio professor Allievi, tra l'altro tra i più autorevoli studiosi europei dell'Islam contemporaneo. Io, professor Allievi, comincerei proprio da Torino. Questo progetto di una moschea in una ex fonderia, un luogo di produzione che diventa luogo di culto e di servizio in un quartiere che ha conosciuto la deindustrializzazione. Le chiedo di leggere questa scelta come sociologo. Cosa racconta della trasformazione delle nostre città, del passaggio dalla comunità operaia di ieri alla comunità plurale di oggi? Anche simbolicamente.
1: Sì, ma racconta proprio quella che ha detto, che intanto la città perde abitanti continuamente, un po' per l'emigrazione, un po' per il calo demografico, e arrivano nuovi abitanti d'altrove che vengono a svolgere servizi, attività, lavorano, studiano, hanno figli, eccetera. E quello che accade è che, appunto, luoghi di lavoro ormai degradati, non solo abbandonati, perché l'area è un'area degradata, vengono riutilizzati. Peraltro, una cosa che succede in tutta Europa, spesso, ma non solo i musulmani, i pentecostali, i testimoni di Geova, eccetera, vanno spesso in vecchi capannoni industriali, cose di questo genere, che li ristrutturano ad uso di culto, in questo caso anche con usi di utilità per la città e per il quartiere.
0: La questione è che ci sono delle resistenze sociali, politiche, da anni, devo dire, la vicenda della moschea in qualunque parte d'Italia ha sempre suscitato una divisione, almeno nella maggior parte dei casi. E mi chiedo, appunto, rispetto alla costruzione di questa moschea, in che modo questo tipo di resistenze riflettono un po' il fenomeno della paura dell'Islam in Italia?
1: No, riflettono senza dubbio la paura dell'Islam. La parola dell'Islam però non è innata, è una paura, come dire, costruita da decenni di propaganda, penso, e so di disturbare molti ai libri di Oriana Fallaci, a campagne mirate, no? Che spesso non tengono conto di cose banali tipo la Costituzione, la parità dei diritti. Guardate che molti musulmani sono italiani, sia perché hanno acquisito la cittadinanza, sia perché si sono convertiti all'Islam, il tema su cui ho fatto la mia tesi di dottorato. Ma non si capisce perché tutti possano avere un luogo di culto tranne loro. Siamo noi che andiamo in contraddizione con i nostri principi. Al di là dell'utilità dei luoghi di culto, che sarebbe un po' complicato da spiegare, ma c'è, perché creano controllo sociale, non sono certi luoghi di culto che invitano alla devianza, allo spaccio, è proprio il contrario. È questo in tutte le situazioni, quindi men che meno il terrorismo. Le volte in cui è stato mandato via qualcuno, spesso è stato segnalato dai luoghi di culto, quindi le Digos li conoscono benissimo, i nostri servizi di sicurezza li conoscono benissimo, quindi non c'è un problema di sicurezza, c'è un problema che a noi non piacciono i musulmani, ma allora il problema ce l'abbiamo noi. Perché delle persone che non hanno niente e hanno finalmente un luogo di culto pulito, trasparente, una casa di vetro aperta alla città, cioè, mi domando che male fanno, perché se fanno male dobbiamo chiuderli tutti, dalle parrocchie alle sale del regno dei testimoni di Geova, ai capannoni dei pentecostali. Torino è un caso particolarissimo, oltretutto. Sapete dove era prevista la sinagoga di Torino? Qual era la sinagoga di Torino? La Mole Antonelliana.
0: Ecco.
1: Che poi hanno finito i soldi. Allora, non era visibile? Qual è il problema? Ho riletto proprio ieri, perché ero a Torino, un passo di De Amicis che diceva appunto che città avanzata che era, è bella perché finalmente tutti potevano avere il proprio ruolo di culto, e diceva allora manca giusto una moschea perché anche tutte quante le fedi possano manifestarsi alla luce del sole e quindi essere controllate, quindi essere ingaggiate in qualcosa di comune. Tra l'altro loro, proprio perché sanno di essere malvisti da una parte significativa della pubblica opinione, che si costruisce carriere strepitose non facendo qualcosa ma parlando contro qualcuno, e già questo è abbastanza inquietante, ma producono, come dire, hanno anticipato le polemiche riservando l'80% dello spazio studentato. Voglio vedere cosa dire sugli unici che lo fanno, nessuna chiesa cattolica lo fa, nessuna sinagoga. Ecco, quindi fanno molto di più di quelli che fanno mediamente agli altri, cioè, visto che mi avete chiamato, certo, mi sento di dirlo.
2: Ma certo, lei deve sentirsi libero. Ma chiaro. 12 moschee, questo è il numero di appunto moschee in Italia, sono 1200 i luoghi informali, quindi numeri che descrivono uno scarto enorme tra presenza e visibilità. E c'è un peso specifico, no? Pesa parecchio l'assenza di un'intesa con lo Stato, che di fatto esclude intanto l'8 per mille, e quindi costringe a cercare anche fondi altrove. Pesano anche le resistenze locali, gli umori elettorali, però come dicevo prima, i luoghi non regolati sono meno trasparenti, no? Non sono più sicuri.
1: Sì. Certamente, ma il problema è perché ci sono, cioè io ho coordinato la più grossa ricerca europea sui luoghi di culto islamici, ok? E anche sui conflitti intorno alle moschee. In Germania, in Francia, in Gran Bretagna ci sono in tutti questi paesi dai 1000 alle 2000 luoghi di culto musulmani regolari, nel senso riconosciuti come se fossero parrocchie. O altro, 2000, 1000, 500, 800, parlo di paesi come il Belgio, l'Olanda e così via. Noi 12, l'ha detto lei prima, è allucinante questa cosa, ma perché gli altri sono informali? Lei diceva perché non c'è un'intesa, benissimo, perché non c'è un'intesa? I musulmani la chiedono da metà degli anni 80, siamo noi che non gliela diamo. Io ho fatto parte del Consiglio per l'Islam Italiano, un organismo presso il Ministero dell'Interno, ero stato nominato da un ministro di centrodestra e poi ho proseguito per molti anni come consulente insieme a tanti altri colleghi che si occupano di queste cose. E il problema è che lo Stato che non vuole l'intesa. Perché non vuole l'intesa? Beh, lo chiede alla Lega, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia anche, ma devo dire in passato, quando governavano loro, anche il PD e all'Ulivo, eccetera, centrosinistra, perché hanno paura della pubblica opinione che reagisce, perché l'intesa sarebbe un vantaggio, perché è un patto. E se tu via un impatto, sì che paghi un prezzo.
0: Io volevo porre un dubbio, mi frappongo in questa lettura naturalmente con una contronarrazione che tiene conto, certo, più che altro di un percepito, perché non è che le persone reagiscono, è un po' come il clima politico, no? La gente spesso reagisce per paura, il mondo funziona per paure, e noi forse è anche naturale, nel senso che è fisiologico, che un paese cattolico con una tradizione secolare che esprime una resistenza verso l'Islam per difendere, diciamo, la propria identità secolare, che ospita tra l'altro il Papa, sia anche come reazione ai traumi post 11 settembre, alle vicende che abbiamo visto, aggravata dal fatto che magari nei paesi musulmani i cristiani a volte sono osteggiati, tutto questo crea un percepito, cioè la reciprocità molto spesso deve esserci. Allora è chiaro che se ci fosse una conciliazione o un'armonia tra chiese sarebbe molto più semplice, ma questa è una fase storica anche relativamente breve, dove ci si immagina che questa frattura possa crearsi. Mi perdoni la rudezza anche del modo in cui le pongo. Ecco, solo questo.
1: Apprezzo, però ne ha messe sul fuoco molte. Comincio dalla prima. Sì. Guardi che quelli contrari alle moschee non sono i cattolici.
0: Sì.
1: La moschea di Roma, la grande moschea di Roma, è stata fatta col parere positivo di Paolo VI ed era un governo Andreotti che ha dato il permesso. Perché? Perché è un normale riconoscimento del diritto di culto, che è un diritto riconosciuto dalla Costituzione en passant, che non si, cioè davvero se vale per tutti tranne che per uno siamo in contraddizione, ma no, capisco che non è un argomento interessante questo, però non è la Chiesa Cattolica che è contro, anzi ha dato molti segnali, non sono altre religioni che sono contro, ho frequentato spesso valdesi, ebrei eccetera, cioè qual è il problema? Il problema che è contro un pezzo di pubblica opinione per paura, ha ragione, paura ampiamente costruita, perché non è una paura naturale, perché poi la gente va a scuola, c'è i compagni di classe musulmani, i compagni certo. al nido musulmani, i compagni di lavoro musulmani, e non è che gli fanno paura, gli fa paura l'Islam, detto così. Allora, vediamole le cose, intanto ha citato la reciprocità, sai che solo nel Marocco ci sono molte più chiese che non moschee in Italia. Primo, ci sono dei paesi dove i cristiani sono perseguitati, sì, o non legittimati a costruire il luogo di culto, sì, da Arabia Saudita, Afghanistan, eccetera. I musulmani sono 1.600.000.000 che dispersi tra il Marocco e l'Indonesia, tutti i paesi, la maggior parte degli altri, in cui invece di chiese, cattedrali, eccetera, ce ne sono. Qualche volta non essendoci nemmeno dei cristiani, o solo 4 turisti.
0: Sì.
1: Per cui quando parliamo di reciprocità mi piacerebbe che prima ci si informasse. O vogliamo fare reciprocità, facciamo quello con l'Afghanistan.
2: Professor Allievi, io vorrei chiudere, perché stiamo in effetti in chiusura, con un messaggio molto breve di un'ascoltatrice, Antonella di Torino, dice: vivo a pochi isolati dall'ex Nebbiolo, non sono contro la linea di principio, ma nel quartiere se ne parla poco e con molta diffidenza, come se la decisione fosse arrivata dall'alto. Vorrei sapere dal professore se secondo lui un progetto così può funzionare davvero senza un coinvolgimento reale di chi ci abita. Una brevissima risposta, professor Allievi.
1: Sono d'accordissimo con l'ascoltatrice, bisogna coinvolgere il quartiere informandolo, dopodiché ricordo che praticamente, e quindi va bene, sono a favore, se volete vengo anch'io a parlarne, ma dopodiché qualunque altra decisione presa dall'alto invece non sarebbe stata messa in discussione, perché noi abbiamo, come dire, un'attenzione selettiva. Fosse stata una chiesa evangelica non ci sarebbe stata sta protesta.
0: E allora io intanto ringrazio il professor Allievi, che devo dire il contrasto anche dal fatto che è professore ma si chiama Allievi è meraviglioso, tanto quanto anche il dibattito che si crea, ormai gliel'ha fatto notare tante volte sicuramente, per cui io la ringrazio moltissimo anche per l'umiltà con la quale si è posto, anche per il modo preciso che ci ha comunque raccontato le cose, quindi grazie ancora e buon lavoro intanto.
1: Arrivederci e buon lavoro.
2: Grazie
1: a voi.
2: Professore.
0: Grazie ancora. E allora direi di andare avanti, lo facciamo con una canzone di Kasabian, Nothing Better Than This.

0: diretta. E allora, prima il nostro ascoltatore mi ha mandato un messaggio, no, in cui ho spiegato la situazione. Insomma, lui diceva che sarebbe bello fondamentalmente che una legge che impone l'arresto del ladro trovato in flagranza di reato con un versamento di una quota, che però dovrebbe anche avere, perché se non la possiede diventa difficile. Io ponevo due, sorridendo, dicevo: beh, sarebbe bello che la polizia arrivasse in un nanosecondo e pescasse il criminale di turno, e oltretutto che il criminale di turno avesse davvero 100.000 euro, perché se è una cosa simbolica bene, ma non li avrà mai 100.000 euro, se no perché va a rubare. Ma detto questo, lui ha voluto rispondere dicendo fondamentalmente che, insomma, anche io sorrido scrivendo la proposta, ma vorrei evidenziare i possibili meccanismi che si potrebbero attivare. La vittima è spinta a chiamare subito le forze dell'ordine, invece di reagire nel panico le forze dell'ordine sarebbero spinte a intervenire immediatamente, cosa che non succede, lo dico per esperienza. Medita, dice, saluti a Vicky, dice il nostro ascoltatore. Però, caro Marco, io te lo dico, Marco, con tutto il rispetto, non è che la polizia non interviene perché non vuole, cioè non è che arriva la chiamata al 112, loro stanno lì, si girano i pollici, poi magari partono. È vero evidentemente che magari mancano le forze. Abbiamo fatto due settimane fa, Vicky, o la settimana scorsa, abbiamo fatto un'intervista proprio con il sindacato, no? Perché c'è un'assenza di personale, nel senso che negli ultimi anni manca la vocazione per andare a fare questo mestiere, quindi mancando il numero di persone, mancando anche la forza lavoro, e per poter andare una mano alla forza dell'ordine c'è anche un maggior numero di richieste e contemporaneamente un minor numero di persone che possono intervenire, di forze dell'ordine che possono intervenire. Quindi il mio sorriso nasce dal fatto che sarebbe guarda, quello che tu dici lo stracondivido, ma il problema è che non è praticabile lo stato attuale. Cioè, tu dici, se noi li incentiviamo a chiamare e questi escono prima, secondo me non è che non escono perché non c'hanno voglia, non escono perché hanno troppe cose tutte insieme. Questa è la mia personale opinione.
1: Allora io adesso ti riporto su un'altra notizia, ne abbiamo parlato già anche qualche giorno fa. La compagnia assicurativa Zurich ha respinto la richiesta di indennizzo di Jessica Moretti, titolare del Costellation, il locale di Cramontana dove a Capodanno sono morte, che va ridetto, va sempre ripetuto e ribadito, sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica Moretti, assieme al marito Jacques, è tra i principali indagati per il rogo. Aveva chiesto un indennizzo giornaliero per la perdita di guadagno causata dal trauma psichico che dice di portare con sé dalla notte della tragedia. Bene, per Zurich la richiesta è infondata, la compagnia si prepara a opporsi con tutti gli strumenti legali, secondo quantomeno quanto anticipato dall'ANSA. Oggi per Jessica resta una sola misura cautelare, una videochiamata con la polizia ogni due giorni. Il marito è in carcere almeno fino all'11 novembre, accusato di violenza domestica sulla moglie. Certo che, sai come si dice a casa mia, proprio faccia di tolla.
0: No, è vero. Direi che più che Zurich sarei Zurich. Indietro, cioè praticamente
1: Zurich.
0: Da Sisler. Genau. Allora, yeah. Se vuoi facciamo anche in tedesco io e te, vai le specche Deutsch und du auch und so. Allora, facciamo così, abbiamo ancora un minuto, c'è il tempo di andare velocemente a dare una notizia di quelle che sono uscite. Come tu giustamente hai fatto notare, un raid russo su due autobus a Kramatorsk, morti almeno 30 civili colpiti in modo deliberato. E francamente non saprei neanche cosa dire di fronte a una cosa del genere. Cioè, sono delle immagini, c'è una tale abitudine ormai a delle immagini di guerra, uno dice è la guerra, ma se arriva un raid da un paese che è occupante e che oltretutto bersaglia dei civili inermi, non militari, non dei punti che sono strategici, ma colpisce deliberatamente, quindi assassina dei civili, ognuno è libero di trarre le sue conclusioni. Evidentemente siamo in un momento storico nel quale la vita umana in alcune zone del mondo in modo particolare è del tutto priva di valore, totalmente priva di valore.
1: Non conta più, vabbè. Sono le 15:30 minuti, brevissima pausa e poi torniamo, state là, tempo reale.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano.
10: Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Rientriamo.
1: Pochissimo tempo, fra poco arriva Crepè e dobbiamo fare un discorso articolato, lungo, impegnativo, parleremo con lui di criminalità minorile, per cui rubiamo pochissimo tempo a questo coming up. Tra poco Paolo Crepè, psichiatra, sociologo, e poi parleremo di una mostra fotografica.
0: Bravissimo.
1: Fine.
0: Benissimo. Eh? Si vede che ci tieni proprio tanto, allora anche io, e questo mi accodo perché non vedo l'ora, ho un paio di domande da fare a Paolo Crepè, ma sul tema anche della fotografia mi interessa moltissimo, da fotografo ovviamente, perché è la cosa che mi entusiasma tantissimo, anzi c'è una mostra meravigliosa anche a Brescia e una Monza da vedere. Poi vi dico, adesso andiamo ad ascoltare Cat's Eye, questo è Animal.

0: Lunedì sera a Monteverde, Roma, l'attore Davide Jacopini viaggiava in monopattino. Una minicar nera si è affiancata a uno degli occupanti, lo ha colpito con un calcio. Jacopini è caduto, ha battuto la testa, adesso è ricoverato in terapia intensiva al San Camillo con un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio. La sera prima una donna era stata colpita alla testa da una minicar scura nello stesso quartiere. Gli investigatori verificano se i due episodi siano collegati, non escludono che a bordo ci fossero dei minorenni, probabile. Non sarebbe la prima volta che le minicar, questi mezzi guidabili anche a 14 anni, finiscono nella cronaca. Ne parliamo col professor Paolo Crepè, psichiatra, sociologo. Sempre un privilegio averla, Crepè. Buon pomeriggio.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci. Allora, parto da un presupposto per la prima domanda, perché la questione non è soltanto legata alla percezione, perché i dati confermano un aumento oggettivo di alcune tipologie di reati, rapine, lesioni personali, risse, porto abusivo d'armi. Quindi la domanda è questa: insomma, ci sono delle dinamiche in particolare psicologiche, sociali, insomma, che stanno spingendo i giovanissimi a compiere atti di violenza sempre più numerosi e così gratuiti, tra l'altro anche brutali, per strada, come nell'ultimo caso?
2: Ma difficile dirlo, sì, l'impressione è che la frustrazione sia molto diffusa. La frustrazione, la totale mancanza di uno sguardo fiducioso nel futuro. Questo almeno mi sembrava che fosse ciò che accomunava tanti di noi quando eravamo giovani. Cioè, incontravo ragazzi e ragazze che avevano un progetto, stavano partendo per un viaggio per andare a lavorare chissà dove, insomma questa era la vita. Adesso sono tutti, insomma, cioè, no, tutti no, cancello, non tutti, una parte mi sembra molto così, dei fighettini che stanno lì e che non sanno cosa fare la sera, che si devono inventare qualcosa. Questo, per la verità, però per onestà anche, non è una cosa recentissima, cioè io magari qualcuno che ci sta ascoltando si ricorderà di Tortona, dei sassi di Tortona.
0: Come no? Certo, e come?
2: Sono passati, non so, 20 anni, 18 anni, qualcosa del genere, non me lo ricordo. Non c'erano i social, tanto perché per evitare la solita litania a cui io a volte mi aggiungo.
0: Colpa
2: anch'io.
0: Dei social, colpa dei
2: tutto
0: social.
2: Colpa dei social, può darsi anche che ci abbiano delle responsabilità, però gli idioti c'erano anche allora, sì. Parecchi, cioè nel senso di idiota, cioè di colui o colei che veramente non sanno come mettere la mattina assieme alla sera. Però questo mi chiedo, chi è che gli dà un esempio diverso? Perché non so, adesso la butto lì, avere un nonno esploratore che ne ha fatte più di Carlo in Francia, che te le racconta, dice, non hai capito.
0: Il mio era marinaio, si immagina, il mio nonno.
2: Capirai quanto
0: che storie mi ha raccontato.
2: No, senza malizia, ovviamente. Alcuna malizia nei confronti dei marinai. Però si dice che avessero tante cose da fare in ogni porto. Ecco, già questo, il raccontarsi. Adesso questo sembra forse veramente la banalità assoluta. Qualcuno potrà dire, Crepè al solito ci illumina di banalità, però perché no? Perché il fatto che abbiamo cessato il racconto? Il racconto è illuminante, il racconto è sfidante. Sto parlando non necessariamente della fortuna che ha avuto lei di un nonno che navigava, ma anche, non so, di qualcuno che abbia, non so, che abbia visto giocare Maradona.
1: Sì.
0: Già.
1: Io
0: Crepè, sì. Vorrei parlare della questione della punibilità. In Italia un ragazzo sotto i 14 anni non è imputabile, no? Mentre fra i 14 e i 18 risponde dei reati solo se è capace di intendere e di volere, con pene attenuate e percorsi come la messa alla prova. Mi piacerebbe che ci dicesse come si concilia questo impianto con una violenza che mette a rischio la vita di una persona. Cioè, un quattordicenne sa cosa significa un calcio a un uomo su un monopattino o ragiona come un bambino?
2: Beh, allora, se qualcuno che ci ascolta pensa che a 14 anni c'è ancora un bambino, c'è ancora bambini, allora chiederei a quell'adulto, adulto, uomo, donna che sia, perché li lasciate andare fuori fino alle 3 di notte?
0: Appunto, esatto.
2: Se uno è un bambino sta a casa, no?
0: Va a nanna.
2: Alle 9 va a nanna. E invece vanno in discoteca alle 11. E siamo tutti contentissimi che vadano a fare chissà che cosa. Quindi c'è una sorta di piccola contraddizione tra ciò che non abbiamo fatto finta di non capire, cioè il fatto che l'età evolutiva sia mostruosamente cambiata, ma non perché è cambiata la biologia è sempre quella, però se andiamo in un liceo vediamo di qualsiasi cosa.
1: Sì, io
0: però c'è questa sorta
2: lì,
0: di
2: c'è anni.
0: Sì, prego, prego, concluda.
2: È un sex symbol. No, sì, è un sex symbol. No, mettiamo, faccio una domanda, magari lo è. Ne abbiamo conseguenza?
0: No, però c'è una sorta di anticipo dell'autonomia che non è accompagnato da altrettanta educazione ai limiti, no?
2: Ma questo è evidente, ma questo lo penso io, questo l'ho scritto io, però gli adulti se ne fregano di tutto quello
0: bellamente
2: che ho detto,
0: anche,
2: ho
0: come si dice.
2: Bellamente, perché uno dice sì, non sarà maturo, ma intanto ecco, magari perché poverino soffre tanto, gli compriamo la minicar.
1: Sì, certo.
2: Siccome soffre tanto, capisce?
1: E infatti il tema della minicar è un altro di quei temi. La sensazione è che i ragazzi, molto più giovani in modo particolare, ma non soltanto loro, manchino di una risonanza emotiva. È come se venisse a mancare quella parte che comunque ci ha sempre accompagnato e che certamente ha una provenienza culturale che arriva anche dai genitori, dalla famiglia, ma oggi la famiglia si è disgregata, mancano dei divi, mancano i miti, manca qualunque tipo di riferimento, manca la solidità e c'è molta liquidità e sembra che i giovani non abbiano disperso quel valore culturale che gli permetteva di essere persone, individui in una società che non crea più relazione come prima. Non so se è d'accordo su questa lettura.
2: Al 100%, però non lo dica a me, nel senso che io sottoscrivo, ma quando abbiamo io e lei sottoscritto questa cosa, il problema è farla capire agli altri.
1: Oppure capire cosa fare per invertire la tendenza.
2: Cosa vuole? Non lo so, io non penso che fosse meglio quando c'avevamo il ciao. Tanto per dirla
0: io l'avevo, lei l'aveva? Lei l'aveva Crepe il ciao?
2: No, cara signora, io c'avevo il Solex, che era quello quello dei grandi del cinema del cinema francese. Non so se si ricorda di Alain Delon, quelle robe.
0: Come no?
2: Solex, faceva il prete al Solex. Per noi era un mito, quindi tutti a comprarsi il Solex. Non portava la ragazza dietro perché c'era un'unica single cosa, quindi era molto complicato anche nelle relazioni. Bisognava volere molto bene per montare su un Solex con un ragazzo. Quindi noi ridiamo tutto questo, ma questa è una conquista. Cioè, io ho portato Barbara sul Solex, è un avvenimento che magari non lo dico alla mamma perché non capisce niente, però lo dico ad Alfredo, il mio grande amico, giusto? E di questo ne parliamo, questo è uno sforzo, è un'emozione, perché può darsi che domani quella ragazza mi dica col cavolo che torno su quel motorino, e questa si chiama frustrazione assolutamente prodigiosa. Certo. Ma noi abbiamo appiattito tutte le frustrazioni, le abbiamo tolte.
3: abbiamo tolto i voti a scuola, abbiamo promosso tutti, abbiamo, non so, qualsiasi cosa, vai a basket, c'è il nonno con la panda che ti porta, ditemelo un'altra, vuoi mangiare una pizza e chiami il rider. Sì. Dov'è la fatica di un ragazzo? Dov'è il no della vita? Non il no di papà e mamma, del nonno e della zia. Dov'è il no della vita? Quello di Barbara che ti dice ciao tesoro, vado con quello con la moto.
0: Però lei, Crepè, ha detto col cavolo che l'avrei detto a mia mamma. Perché? Perché temeva la conseguenza. Allora... allarghiamo lo sguardo.
3: Aspetta. A mia mamma non raccontavo cosa facevo.
0: E appunto,
3: era una regola sana, sana.
0: Appunto. Sì, assolutamente, no, assolutamente.
3: I miei colleghi che dicono ci vuole empatia, ma quale empatia? Ma quale empatia? erano fatti miei.
0: Io adoro Crepè.
3: I due amici disgraziati contro me. Quando andavo a dire a mio papà Barbara, sa cosa gliene fregava a mio papà? Di Barbara 0,00, adesso fanno un solito i concilianti non a cena su WhatsApp, sì, e fai vedere anche com'è Barbarina, guarda che bel fisichetto che c'ha, e tutti a dire clap, no? Curicini.
0: ma lei temeva la conseguenza la reazione dei suoi genitori, perché oggi i ragazzi non temono più questo, nessuna conseguenza, vanno dritti, appunto.
3: Non sono senza reazione, sono in semicoma. Perché se uno che ti dice sempre di sì, che va bene così, che se la prof ti ha interrogato la seconda volta ci penso io, anche lo zio che ha giocato a rugby, e vediamo se poi fa ancora la spiritosa, che perché non bisogna interrogarsi. Tutte queste cose qui, cominciamo, ma pensi lei la perversione genitoriale. Uno che geolocalizza il figlio.
1: Sì.
3: Ma ci vuole una cattiveria mostruosa.
1: No, più che altro,
3: ma scusi,
1: magari non è cattiveria, ma magari un po' di, come dire, di premura eccessiva.
3: Non faccia il buonista.
1: No, perché è buonista. Io non ho figli, per cui non lo so.
0: L'Apo non ha figli. Io ho figli, chieda a me.
3: Chiedo a lei, cancelli il registro di classe.
1: Sì.
3: Salvi.
0: Ma per me è un incubo.
3: Ryan.
0: Guardi, per me il registro di classe è stato un incubo per tanti di quegli anni. Adesso mio figlio va all'università, grazie a Dio ce ne siamo liberati.
3: Ho anche chiesto una volta al ministro, gli ho detto mi può dire chi è stato quel genio che ha inventato? Vorrei abbracciarlo, ma si può.
1: No, adesso
3: una cosa del genere.
1: Stavo per chiamare mia moglie per sapere dove era. Stavo per chiamare mia moglie per sapere dove era, ma non lo faccio più perché mi ha messo.
3: Lei glielo dice, secondo lei?
1: No, perché so dov'è, per fortuna. Ho messo un microchip sotto tenda, so tutto.
3: Questa è una vecchia storia con mia figlia, che c'era uno che l'aveva, che quando stava facendo la doccia gli aveva messo non so cosa dentro il telefonino.
1: No, non vogliamo sapere.
3: Mamma mia, Dio. Io gli ho detto, spero che tu non lo veda mai più.
1: Vediamo il filmato, prego la regia di agevolare. Sentiamo, vediamo. Allora, e anche oggi Paolo Crepè ci ha dato un po' una mossa anche su certi aspetti. Vedo che gli ascoltatori reagiscono, per cui ovviamente rispondono. Per cui noi mi sa che dovremmo riaverlo. Quindi minacciamo in diretta il professor Paolo Crepè di riaverlo in diretta di noi.
0: Grazie. Io voglio ricordare anche l'ultimo libro del professor Crepè, Riprendersi l'anima. Ci tenevo a ricordarlo.
1: Allora, andiamo avanti, lo facciamo con una canzone. Questa è un pezzo famosissimo dei Temple Trap, ha avuto un grandissimo successo. Si intitola Sweet Disposition, e poi torniamo con voi qui per l'ultima parte di Tempo Reale. Sweet.

0: Giornale Radio con voi. Allora è arrivato il momento di andare a parlare di questa mostra, quindi già mi interessa moltissimo perché evidentemente l'argomento mi piace tanto. Le Gallerie d'Italia di Torino infatti ospitano la mostra Wandering Europe di Luca Campigotto, curata da Walter Guadagnini, esposizione che raccoglie una vasta selezione di immagini nate da un viaggio attraverso il continente tra il 2025 e quest'anno, e poi confluite anche in un volume edito da Allemandi e inserito nell'ambito di un progetto La Grande Fotografia Italiana, ideato da Robert Koch. E per questo motivo noi abbiamo deciso di chiamare Luca Campigotto con noi qui a Giornale Radio. Ben trovato.
1: Pronto? No, Walter Guadagnini, pronto, scusa. Walter Guadagnini è il curatore della mostra.
0: Magari uno dice facesse entrambi le cose, sia Walter Guadagnini che Luca Campigotto, d'altro canto.
1: No, abbiamo Guadagnini. Benvenuto.
0: Ben trovato.
1: Benvenuto Guadagnini.
2: Benvenute a voi, mi manca l'accento veneziano, purtroppo, mi spiace.
0: Pensavo di averle creato un problema di identità, potevo fare una bella imitazione di Campigotto, purtroppo abbiamo perso l'occasione.
1: Lei dica ciò alla fine di ogni frase, facciamo finta che, no?
0: Esatto, lei mi assecondi. Allora, vai tu Vicky, perché abbiamo un bel po' di domande da fargli.
1: Allora, Guadagnini, partiamo da questo racconto dell'Europa, no? Raccontare l'Europa attraverso... la fotografia di un paesaggio significa scegliere proprio un linguaggio che parli di luoghi per parlare poi di identità. Come nasce questa commistione? Che cosa permette attraverso la fotografia di un paesaggio significa scegliere proprio un linguaggio che parli di luoghi per parlare poi di identità? Come nasce questa commistione, che cosa permette l'immagine che la parola o la cartografia non

0: sicuramente l'impatto è più immediato. Dopodiché è chiaro che Campigotto è una persona, è un fotografo estremamente avvertito, per cui non è che abbia pensato di spiegarci o raccontarci l'Europa nella sua interezza attraverso le sue fotografie. Campigotto ha fatto un viaggio su una commissione importante che gli è arrivata da Intesa San Paolo e in qualche modo potremmo dire che ha raccontato la sua Europa. Ecco, nella quale però molto spesso ci possiamo riconoscere tutti.
1: Sì, certamente. Come si riflette, diciamo, nelle opere in mostra questa tensione tra natura, la parte storica, le vestigia storiche, le contraddizioni anche dell'Europa contemporanea? Poi considerando anche il fatto che c'è questa tipica sensibilità e intensità che caratterizza un po' la fotografia di Luca Campigotto.
0: È un po' un gioco a rimpiattino forse anche tra la natura e la cultura, tra i paesaggi naturali e quelli antropizzati, no? Quelli modificati dall'uomo. Per cui in realtà, proprio anche per rispondere un po' alla libertà che si è preso Campigotto in questi suoi viaggi, non è stato un viaggio unico, ma sono stati diversi viaggi, anche perché le distanze sono enormi, teniamo conto che ha
1: Già.
0: coperto sostanzialmente dal Portogallo alla Turchia, insomma, e da
1: Pronto,
0: Lampedusa
1: pronto,
0: alle
1: pronto, ecco.
0: Svalbard,
1: Non ho
0: proprio
1: sentito
0: siamo,
1: più
0: ecco,
1: niente,
0: dicevo,
1: allora. No,
0: sentivo, andava benissimo,
1: ecco.
0: dicevi. Dicevo, dal Portogallo alla Turchia e da Lampedusa alle Svalbard ci sono qualche decina di migliaia di chilometri, no? Quindi sono stati diversi viaggi, in questa libertà di viaggiare c'è anche l'incontro sorprendente, delle volte con dei paesaggi, per l'appunto, che non ci aspetteremmo di vedere magari in Europa, perché sono distese enormi che ci immaginiamo in altri continenti, no? Invece ci sono anche
1: Vero.
0: nella nostra buona vecchia e cara Europa, e poi invece ci sono i luoghi, forse, anzi senza forse, sicuramente più noti, quelli per l'appunto delle vestigia classiche, quelle di certo nord Europa, penso a Bruges, a tutto quello che è quel
1: Che
0: mondo lì,
1: bellezza.
0: insomma c'è davvero una varietà da questo punto di vista sì, straordinaria, che risponde perfettamente alla varietà dei mondi che ci sono dentro
1: Posto che a
0: l'Europa.
1: Bruges è facile, eh? A
0: Beh,
1: Bruges è più
0: sì, Bruges è bellissimo.
1: facile.
0: Bruges è una meraviglia. Mi sono venuti i brividi quando ha detto Bruges.
1: Guadagnini, le giro un messaggio di un'ascoltatrice, Francesca di Padova, che scrive: amo la fotografia, ma devo ammettere che davanti ai paesaggi grandi e silenziosi mi sento a volte un po' esclusa, come se mancasse una chiave di lettura. Vorrei chiedere a Guadagnini come ci si avvicina a una mostra di questo tipo senza essere esperti, da dove si comincia a guardare? Bella questa domanda.
0: Bella questa domanda, ma forse non perfettamente in linea con le immagini di Campigotto, nel senso che le immagini di Campigotto sono molto dirette, come dicevo prima, molto immediate. Io credo che dentro i paesaggi di Campigotto, perché come diceva giustamente l'ascoltatrice, sono immagini di grandissime dimensioni, superano i 2 metri, quindi non è la fotografia da, come dire,
1: Sì.
0: da comodità. No, è ben altro, è proprio la fotografia da museo. Ecco, dentro quei paesaggi ci si perde, ma ci si perde emozionalmente. Francamente, molti dei luoghi, moltissimi dei luoghi che Campigotto ha fotografato, io ad esempio non li conosco, alcuni altri sì, e devo dire che la sensazione è sempre stata quella: quelli che non conosco mi è venuta voglia di andare a vederli. E quelli che conoscevo ho detto: ah, ma sono così questi luoghi qui. Cioè, la fotografia ha questo di bello quando è fatta da grandi fotografi, ovviamente, cioè che ti porta dentro situazioni che pensi di conoscere e in realtà diventano nuovissime. Per cui, secondo me, è una mostra che si può affrontare con estrema facilità. Ecco.
1: Per chiudere, ovviamente non so se ce la facciamo in 20 secondi, ma come si va a valorizzare nello spazio della mostra lo sguardo di Campigotto?
0: Nella libertà proprio, nel fatto che non c'è un percorso definito, ma ognuno si muove come ha fatto lui, tra un luogo e l'altro, cercando suggestioni e inventandosi delle memorie.
1: Risposta esatta.
0: Bene,
1: Va
0: allora
1: bene.
0: Luca Campigotto,
1: Posso
0: Wonder
1: fare
0: in Europe,
1: Campigotto, quindi? Esatto, ha vinto, ha vinto.
0: sì.
1: Esatto.
0: In mostra alle Gallerie d'Italia di Torino, grazie a Walter Guadagnini, curatore

0: di questa mostra. Sono le 16 in punto, noi abbiamo finito. Oggi è volato più del solito, quasi resto anche con la Vizzari. Guarda
1: dai,
0: un po'.
1: Vai a parlare un po' di sport con Tommaso, che ne ha bisogno. Dai, oggi è solo. Dai, a prestissimo. Allora, ciao a tutti, grazie. Non sei solo oggi, c'è anche Massimo Tedesco, come sempre. Grazie naturalmente a Samuele Campochiaro, Michele Ceci in redazione, e naturalmente Daniela Vindigni. Vicky, a prestissimo domani, un'altra grande puntata che vi aspetta. Ciao a tutti!
0: Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle le camere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
10: È in corso la Gran Piemonte 2026, che inizia un po' il weekend di chiusura di questa stagione ciclistica. Ne parleremo più tardi con Pietro Pisaneschi di Eurosport. Rinizia anche il campionato, avremo Beppe Vigani con cui parleremo per l'appunto di questa ripresa. Ci avvicineremo alla Serie A e al big match che è Como Roma, ma ci sarà anche l'Inter, che purtroppo questa mattina si è svegliata con qualche infortunio di troppo, perché Jones, che sembrava indicato tra i titolarissimi di questa Inter alla ripresa, in realtà non potrà giocare perché si è infortunato, e come lui ci sono anche altre assenze dai club di Serie A. Quest'oggi ci siamo anche svegliati con una prima pagina della Gazzetta che riporta un'intervista a Baldini, che è il CT dell'Under 21. Proprio ieri ci siamo fermati nel nostro racconto sportivo qua a Sport Club all'Under 21. Riprenderemo proprio da qui. Io intanto saluto Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci in redazione, anche se oggi è in esterna perché era un evento per fare delle interviste proprio per noi di Giornale Radio. Tra pochissimo parleremo per cui di calcio e di anche tutti gli altri sport, perché ci sono vari aggiornamenti da dare. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta. A tra pochissimo con Sport Club.

0: Genic, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Siamo al Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari e vi terrò compagnia fino alle 17. Nel frattempo Del Toro scatta in cima alla salita, stiamo parlando della Gran Piemonte che appunto inaugura quest'ultimo weekend di grandi classiche soprattutto in Italia. Sull'ultima rampa il messicano toglie la ruota a Fisher Black, il gruppo invece insegue a circa 30 secondi. Vi avevo detto che avremmo iniziato dall'Under 21 che era stato l'ultimo argomento di ieri. L'Under 21, appunto, vi dicevo che si è qualificata direttamente all'Europeo del 2027 in virtù dei risultati ottenuti in questa pausa. C'è stata oggi una bellissima intervista di Silvio Baldini sulla Gazzetta. Io devo dire la verità che quando facevo Sport Club con l'Apo ho difeso la candidatura di Mancini come CT della Nazionale rispetto a Silvio Baldini, perché Silvio Baldini mi sembrava non avere le caratteristiche giuste. Devo dire che mi sto pian pianino ricredendo, del resto solo gli stupidi non cambiano mai idea e non mi reputo tale, almeno io, poi magari gli altri sì, però io non mi reputo stupido, di conseguenza credo che stia mostrando invece di avere dei grandi valori, nonostante magari abbia delle caratteristiche mancanti per ricoprire il ruolo di CT, ovvero le caratteristiche politiche di cui è certamente più portato Mancini. Però il CT dice una cosa molto chiara, che secondo me è molto importante, che prima dei campioni lui allena degli uomini, vuole una squadra che giochi senza paura, che si diverta, ma soprattutto che impari comportamenti corretti, niente simulazioni, niente perdite di tempo. Se uno simula, dice Baldini, lo rimprovero, se continua non gioca proprio. E proprio in virtù di questo lui dice, ha dichiarato di avere delle sensazioni straordinarie rispetto al gruppo che ha costruito in questi anni.
2: È bellissimo perché sono ritornato in un posto dove l'ultima volta ho provato una gioia immensa e stasera i miei giocatori mi hanno riepilogato quella gioia, quindi grazie ai miei giocatori, grazie ai tifosi del Pescara che ancora una volta hanno fatto capire che cos'è la magia.
1: Esatto, perché Pescara è stata una piazza ed è una piazza molto molto importante per Baldini. Sentiamo cosa dice a proposito della città che gli ha ridato diciamo la vetrina per tornare nel calcio importante.
2: Qua è la gente che c'ha la magia, la gente di questo posto è gente speciale che quando capisce che tu sei qua senza fare il lecchino, senza nessun interesse, loro ti accolgono la loro famiglia e ti danno tutto, ma ti danno tutto con il cuore.
1: Perché ricordiamo che Baldini ha perso la figlia molto giovane, 30 anni, per una brutta malattia, e lui stesso dichiara appunto all'interno di questa intervista che il gruppo lo ha accolto in una maniera molto familiare, ecco. Quindi devo dire la verità che ha fatto un bellissimo lavoro con i ragazzi di questa Under 21 che si stanno affacciando anche alla Nazionale A, qualcuno è già entrato. Infatti lui dice che il talento in Italia esiste, sono i club che devono avere il coraggio di farlo giocare. Se non giocano, chiaramente, lui dice, non migliorano, e questi sono i vari esempi che ci sono stati. Sono i Pisilli, ad esempio, che nella Roma trova poco posto. I risultati di Baldini con questa Under 21 sono importanti perché su 10 partite ne ha vinte 9, ha segnato 32 gol e ne ha subiti solo ed esclusivamente 7. Devo dire la verità che tra questi giocatori ce n'è uno in particolare che adesso sentiamo immediatamente, che è Çerndur, che è il giocatore della Fiorentina, rientrato tra l'altro dalla primavera del Paris Saint-Germain, dove ha giocato per qualche stagione. Ha segnato una doppietta con un gol da 70 metri che Baldini dice non aver mai visto in tanti anni di calcio. Lui è un esempio di ragazzi che hanno trovato posto da titolare e stanno dimostrando di meritarselo. Sentiamo che cosa dice a proposito anche lui di questo gruppo costruito da Baldini.
3: No, credo che un gol racchiude un po' tutto il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un grandissimo percorso. Credo che siamo una squadra vera, quasi come un club, forse più di un club. La voglia che abbiamo di andare a fare gol, la voglia che abbiamo di vincere, la voglia che abbiamo di esultare, racchiude un po' tutto.
1: Il prossimo appuntamento dell'Italia Under 21 sarà pertanto la preparazione dell'Europeo, che appunto la vedrà fortunatamente non dover passare dagli spareggi. Si terranno il 26 novembre a Belgrado i sorteggi per scoprire quali saranno le avversarie del girone dell'Italia. La fase finale invece si giocherà tra Albania e Serbia dal 16 di giugno al 3 luglio 2027, per cui la seguiremo insieme. Baldini nell'intervista guarda anche oltre, perché oltre a voler provare a vincere l'Europeo sogna anche Los Angeles 2028, perché l'Italia manca dal torneo olimpico di calcio da Pechino 2008, per cui sono ben 20 anni. Facciamo per cui, sentiamo cosa dice Bartesaghi, che è giocatore del Milan, a proposito di questa Under 21 e del riepilogo di questa sosta.
0: È stato innanzitutto un ritiro lungo, però molto piacevole, perché 15 giorni li abbiamo passati veramente bene. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo la fiducia del mister e anche la nostra tra i compagni, e credo che questa qua sia un fattore molto positivo. E niente, le partite le abbiamo disputate al massimo, contro l'Armenia abbiamo fatto una gara un po' più difficile, ma anche perché per il loro modo di giocare, però siamo riusciti a strappare quel gol che ci bastava per portare a casa i 3 punti. Invece con la Polonia lì abbiamo veramente fatto una bella partita, sia a livello di prestazione, carattere, di tutto, e abbiamo veramente messo in campo noi stessi, che è quello che ci chiede il mister di fare ogni singola partita.
1: Allora, tra pochissimo avremo Beppe Vigliani, con cui parleremo della ripresa della Serie A, che appunto ricomincerà con un big match che è Como Roma, con tutte le altre partite di rito. Riprenderemo poi il filo del discorso Under 21 calcio più tardi.

0: Kings of Leon, My Whole World. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari e per scriverci o mandarci dei messaggi in diretta dovete digitare il 334 11 11 622. La Serie A torna finalmente dopo 3 settimane di pausa e il piatto forte del weekend sarà Como-Roma, ma ci saranno anche molte altre partite. È con noi per parlarne Beppe Vigani. Buon pomeriggio Beppe, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ciao Tommy.
0: Caro Beppe, è stata una settimana devastante dal punto di vista politico, ma finalmente si torna sul campo dopo questa pausa delle nazionali. Prima domanda che ti faccio, non so se ne vuoi parlare, ma comunque un tuo parere, una tua opinione per me è importante. Che cosa ne pensi di quello che è successo in settimana tra Malagò, insomma, è inutile che te lo sia ripetere, ecco, FIGC, eccetera, eccetera.
1: Solito pasticcio all'italiana, elezioni che non si dovevano assolutamente fare, che si sono fatte pregandosene, scusate il termine, un po' pecoreccio delle regole, no? Delle cose, solito pasticcio all'italiana. Mi dispiace perché noi siamo sempre lo bello degli altri. Di tutti, siamo un bel po', ci lamentiamo se ci prendono in giro, ma tant'è, voglio dire, no? Malagò non poteva essere eletto, l'hanno eletto perché comunque su di lui pesava una credibilità sicuramente superiore ai suoi avversari, però detto ciò, se uno che non è tesserato in alcuna società non può essere eletto, non vedo perché questa norma, questa legge, chiamatela come volete, debba essere bypassata. E in Italia sistematicamente queste cose le fanno, dopodiché voi sapete come andrà a finire, Malagò verrà ancora eletto, sarà lui di fatto, poi non so se sarà chiamato a un tesseramento da qualche parte, probabilmente siamo aperti a qualsiasi soluzione, nel senso che adesso chiunque può essere tesserato da un momento all'altro per poi fare, cioè è una cosa che non mi ha convinto, non mi piace, mi dispiace. Detto questo, poi Malagò, secondo me, fino a questo momento ha fatto bene a puntare su Mancini, i risultati gli stanno dando ragione, ma questo non è il punto.
0: Esatto, il campo non è il punto. Bene che la nazionale vada bene, però bisogna sistemare altri problemi che ci portiamo ormai indietro da sempre più anni, ormai sono decenni più che anni. Senti, seconda domanda che mi verrebbe da farti è se ti è piaciuta questa nuova pausa di 3 settimane, se la trovi utile o se lo trovi un miglioramento, ecco, rispetto alle tradizionali pause mensili, diciamo così, e se appunto i tanti infortuni e la stanchezza per queste 4 partite ravvicinate che molte nazionali hanno dovuto giocare lascerà degli strascichi pesanti nel campionato di Serie A appunto alla ripresa.
1: Ma sai, noi ci siamo abituati alle grandi novità, no? Ci siamo abituati alle novità della Champions, ci siamo abituati alle novità di campionati molto più lunghi, di stagioni molto più stressanti, molto più pesanti. Hanno fatto 3 settimane, hanno permesso a Mancini di lavorare meglio, certo è che bisogna un po' abituarsi, soprattutto ai richiami di preparazione, qualcuno si è fatto male anche non poco, però d'altronde anche gli altri anni, se voi ci pensate, tanta gente arrivava acciaccata, si faceva male, viene da dire che l'Inter per esempio l'anno scorso ha perso per un po' Çalhanoğlu perché si è infortunato, ma è capitato a tanti, è una questione di abitudine, si può disquisire sul fatto se sia giusto o sbagliato, sicuramente ne ha giocato la nazionale dal mio punto di vista, dopodiché se il discorso è che si gioca troppo io sono assolutamente d'accordo, perché non tanto perché chi prende i milioni debba giocare tutti i giorni, probabilmente lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, è il problema che poi lo spettacolo è quello che ne viene meno, i campioni si infortunano. E di cosa stiamo parlando? Lo sappiamo, è il cane che si morde la coda, il giorno in cui qualcuno ci spiegherà che probabilmente non sono solo i soldi che contano, magari vedremo un calcio diverso.
0: Sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto. E io personalmente, nel frattempo, scusate, do il risultato: Godon vince la Gran Piemonte, Charming secondo, Bettioli, il nostro italiano, terzo. È cambiato tutto perché nell'ultimo chilometro sostanzialmente c'è stato il recupero del gruppo sui primi due ciclisti che erano in fuga, che erano Del Toro e Fisher Black, e poi alla fine ha vinto il francese Godon la Gran Piemonte, appunto, che apre questo weekend che chiude un po' la stagione delle classiche del ciclismo. Allora Beppe, veniamo alla partita.
1: Io sono rimasto a Bugno, però va bene.
0: Come?
1: Io sono rimasto a Bugno, però
0: sì,
1: va
0: certo,
1: bene.
0: Sì, certo, lo so, ma è perché tu hai una certa età, quindi infatti non ti ho fatto domande sul ciclismo per non farti fare brutto.
1: No, ma non c'è problema, lo sai benissimo. Visto come abbiamo perso l'ultimo europeo.
0: Esatto, esatto. Allora Beppe, c'è Como Roma, secondo te sono effettivamente le due avversarie dell'Inter, nonostante il Como arrivi da una sconfitta bruciante contro la squadra rivelazione, che per me è il Frosinone quest'anno?
1: Guarda, per il gioco che hanno espresso, che stanno esprimendo, sì, sicuramente mi sembrano già due allenatori con filosofie di calcio diverse, non così diverse ma abbastanza diverse, e per il momento sì, sono le due squadre che mi entusiasmano di più, hanno dato qualcosa e danno qualcosa di nuovo, al di là di poi che stiamo parlando di una stagione che sarà lunghissima, e per il momento sì, assolutamente mi piacerebbe che si intrufolasse in questa lotta tra virgolette a tre per il momento, anche se per il momento c'è la Lazio che sì, sembra che sia lì per caso, però poi staremo a vedere, che si intrafulasse, esatto, una squadra come il Frosinone, che è il calcio, come dire, bello, giovane, che mi piacerebbe vedere in più squadre, siccome molti sono sempre ancorati alle vecchie tradizioni, al fatto che il vecchio comunque non tradisce mai. Viva Dio, una squadra come il Frosinone sta sorprendendo, proprio perché Albini ha scommesso le sue carte sul suo gioco, sul proprio gioco, e per il momento gli sta dando ragione. Poi è chiaro che il Frosinone, come ha detto il suo presidente Stirpe, è comunque una squadra, lui dice, noi puntiamo alla salvezza, poi se dovesse arrivare qualcosa di meglio. Ma io lo spero ma vivamente,
0: anch'io,
1: perché sono queste squadre che giocano.
0: Esatto, io sono un fan di queste nuove realtà che emergono, perché secondo me fanno il bene del calcio italiano, molto
1: Bravissimo.
0: Più delle ormai pachidermiche famose tre strisciate. Ti faccio sentire il presidente dell'Inter Marotta a proposito degli obiettivi stagionali.
2: Tanto ci godiamo quello che è stato nel 2010, poi chiaro che questo è un sogno, però i sogni possono anche realizzarsi, per cui consideriamo, questo è un diritto, no? Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare.
0: Perché noi, caro Beppe, critichiamo sempre i presidenti e gli allenatori che dicono dobbiamo arrivare tra le prime quattro e questo è l'obiettivo stagionale. Poi i giocatori dell'Inter si sono un po' sbilanciati, anche il presidente in questi giorni, dicendo che effettivamente loro puntano a vincere tutte e tre le competizioni, e li criticano. Che cosa ne pensi di questa cosa?
1: Ma allora, io ti dico una cosa, ho sentito a Kanzi e Zionicki che effettivamente sono quelli che si sono sbilanciati più di altri, ma se ci dovessero credere alla dichiarazione che fanno, va bene, sono d'accordo, perché comunque uno dice, se è un qua perché deve dire quello, perché si deve dire per far contento e per far contento la pancia dei tifosi, o per grattare la pancia dei tifosi, che suona meglio. Non ci siamo, nel senso che qualcuno deve comunque prendere sul serio certe dichiarazioni e fare in modo che vengano prese sul serio. Allora, io sono più realista del re, sono d'accordo sulle parole di Moratti. Dopodiché, sai, quando sento voglio vincere la Champions.
0: Cosa ha detto Moratti, che magari non tutti lo sanno da casa?
1: Cosa ha detto Marotta?
0: Ah, perché hai detto Moratti, pensavo ti riferisse ad altre dichiarazioni, invece hai sbagliato il nome.
1: No, ho sbagliato il nome.
0: Certo.
1: No, è che Marotta, voglio dire, sono d'accordo sulle sue dichiarazioni, nel senso che certo che si sogna di andare, il problema è questo, onestamente, l'obiettivo è questo. Allora, rivincere lo scudetto, questo è poco ma sicuro. Il secondo è quello di far meglio dell'anno scorso in Champions, perché l'anno scorso l'Inter, qui bisogna essere sinceri,
0: ha fatto male in Champions.
1: Eh, Certo che ha fatto molto male. Poi dopo qualcuno me lo dice, ma l'Inter doveva assolutamente vincere lo scudetto perché dopo quello che era accaduto l'anno prima, ma una grande squadra non può essere eliminata dal Bodo. Cioè, ditemi quello che volete, preferisco essere eliminato dal Benfica, dallo Sporting di Lisbona,
0: sì,
1: da chi che sia, ma dal Bodo no. Cioè, adesso è vero, aveva battuto il Manchester City, tutto quello che vuoi, ma essere eliminati, attenzione, eliminati dalla massima competizione internazionale per club, perché alla fine la Champions è la massima. Con tutto rispetto per la Coppa Libertadores e quant'altro, credo che questa sia è stato uno smacco. Poi dopo, chiaro, cancellato, quantomeno dimenticato per la Coppa Italia e lo scudetto,
0: Perdonami Beppe, però, ma stiamo scadendo il tempo, mancano 3 secondi, sì. Per cui, cioè, per tirare un po' le fila, diciamo che l'Inter quest'anno si deve necessariamente rifare della Champions League, ma proseguiremo l'argomento anche con te prossimamente, perché stai sul pezzo, perché ti richiamiamo, per cui tieni informato, per piacere Beppe, non come sul ciclismo. A presto Beppe, ti abbraccio, a prestissimo.
1: Ciao.
0: Minuto d'ora e poi torniamo qua a Sport Club, state con noi.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Godon, Charming e Bettiol, questo è il podio della Gran Piemonte che si è appena conclusa da Asti a Bra. Sabato in Lombardia, 239 km da Bergamo a Como, ovviamente con l'assenza di Tadej Pogačar, che è il vincitore delle ultime 5 edizioni, non 1, 2, 5, ma ci saranno comunque Evenepoel, McNulty e Del Toro, che hanno appena concluso per l'appunto la Gran Piemonte, perché questa è l'ultima settimana, l'ultima grande settimana delle classiche del ciclismo. È stato un mese ricco di medaglie, di successi, di vittorie, di segnali incoraggianti, soprattutto provenienti dai giovani del ciclismo italiano, perché ai mondiali di Montreal sono arrivate 5 medaglie azzurre: oro con la staffetta mista, argento per Filippo Ganna nella cronometro, bronzo per Elisa Longoborghini nelle prove libere, poi 2 argenti giovanili con Nicolas Milesi nella cronometro under 23, Matilde Rossignoli fra le juniores, perdonate. Agli europei in Slovenia invece il grande protagonista è stato Giulio Ciccone, battuto da Evenepoel al photo finish per appena 28 decimillesimi di secondo, tant'è che è andato proprio a chiedere ai giudici di poter rivedere il photo finish per essere certo di aver perso. A far appunto sorridere, come dicevo prima, sono i giovani, perché Azzurra Ballan, 18 anni, figlia dell'ex campione del mondo Alessandro, è diventata campionessa europea juniores, poi ha conquistato un secondo oro nella staffetta mista insieme ad altri 5 azzurri, fra cui Patrick Pezzo Rosola, figlio della campionessa olimpica Paolo Pezzo. È bella questa cosa che nello sport italiano, nel ciclismo, ci sono tanti figli d'arte, per cui nelle classiche poi sono arrivate anche vittorie importanti di Giulio Pellizzari al Giro di Toscana, Davide Piganzoli al Giro dell'Emilia con una straordinaria fuga conclusiva e Alessia Vigilia nel Giro dell'Emilia femminile dell'Eleonora Gasparrini alle Tre Valli Varesine. Parleremo di questo perché è giusto fare un punto della situazione sul ciclismo con Pietro Pisaneschi, che sarà tra pochissimo nostro ospite, lo conoscerete per Eurosport, per cui segue appunto il ciclismo e non solo, e fa le telecronache soprattutto del ciclismo femminile. 334 11 11 622, scriveteci.

0: con Bang & Blame, tratto da Monster, che è un celebre album del 1994. Per la precisione, siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Siamo al capitolo ciclismo, perché il ciclismo entra appunto nell'ultima grande settimana delle classiche. Si è appena conclusa la Gran Piemonte con il podio Gordon Charming Bechtiol, e siamo a parlarne con Pietro Pisaneschi. Buon pomeriggio, ben trovato Pietro.
1: Buon pomeriggio a tutti. Grande album Monster degli Ariete.
0: Infatti stavo per dirti, sei un grande appassionato di musica, infatti volevo chiederti come prima domanda proprio un giudizio, perché
1: grande album del periodo, insomma, post Losing My Religion, quindi grande successo, differisce dai primissimi lavori degli Ariete, però è più che gradevole.
0: È vero. Tra l'altro la melodia di questo brano che abbiamo sentito un po' richiama vagamente Losing My Religion, per l'appunto,
1: esatto,
0: che tu citavi.
1: Sì, era quel sound lì.
0: Esatto,
1: andava di moda.
0: Esatto, andava così, andavano di mal. Poi gli Ariam in effetti si sono un po' autoplagiati, io dico così simpaticamente, ovviamente, nel senso che hanno fatto un po' tanti pezzi che si assomigliavano l'uno con l'altro. Però comunque
1: non sono i soli.
0: No, assolutamente, grandissima band, ci mancherebbe. Michael Stipe, un mito. Però veniamo a noi, veniamo al ciclismo, perché è un po' che non ci sentiamo, ma purtroppo tra FIGC eccetera eccetera, insomma, lo spazio è quello che è, per cui ho tenuto aggiornati io i nostri ascoltatori sulle evoluzioni, perché devo dire che è stato un bel mese, ricco di medaglie, di vittorie, ma soprattutto di segnali incoraggianti da parte dei giovani del italiani, perché tanti under hanno mostrato segni di crescita molto molto incoraggianti per tutta la scena del ciclismo italiano. Per l'appunto non so se poi vuoi partire direttamente dalla Gran Piemonte, ma ti lascio un po' libero, perché poi dopo entriamo magari nei dettagli più specifici.
1: Gran Piemonte, corsa storica del calendario italiano di fine stagione, ha vinto Godon con Charmi e Bechtiol, che ha concluso in terza posizione. È l'ennesimo podio italiano in questo finale di stagione, sono arrivate anche delle vittorie belle, peraltro, ad esempio Figanzoli ha vinto sabato scorso splendidamente il Giro dell'Emilia. È una prestazione che lo colloca tra i possibili favoriti per la vittoria del Lombardia, che è la classica delle foglie morte, che chiuderà insomma il calendario delle Monumento. Poi ci saranno altre corse italiane in Veneto la settimana successiva, però ci avviciniamo alla conclusione della stagione, ancora due settimane e poi il ciclismo, almeno quello su strada, andrà in letargo. Lo ritroveremo a gennaio, ci saranno i mondiali su pista, esatto, inizierà il ciclocross, però l'Italia sta chiudendo bene. Alla fine al mondiale, sia per quanto riguarda i giovani, ma il ciclismo femminile, quello maschile, sono arrivate indicazioni molto interessanti. È mancata forse la medaglia nella prova in linea maschile, che comunque è stata molto particolare perché è stata vinta da un outsider, quindi non tutti i piani sono andati per tutte le nazionali come avrebbero voluto. Però ecco che l'Italia e i corridori italiani stiano bene lo dimostra anche il fatto che Ciccone ha veramente sfiorato per cinque capelli, perché,
0: esatto,
1: è stata quantificata così la distanza tra lui e Remco Evenepoel.
0: 28 deci millesimi di secondo, ho detto bene,
1: no,
0: perché prima
1: niente,
0: veramente niente.
1: Sì. Un niente, tra l'altro le foto, quando cominciano a parlare di ciclismo anche magari persone che non sono appassionati, ma che hanno insomma visto il photo finish di Ciccone, dicendo ma com'è possibile che abbia perso, allora vuol dire che lo sport sta uscendo un po' dalla nicchia. Questo ho sentito parlare in tanti, ecco, di Ciccone, ma Ciccone di qua, ma perché, ma gli hanno rubato la vittoria. No, nessuno ha rubato niente, è una cosa comune il photo finish in gare così entusiasmanti. Però ecco, il fatto che comunque gli italiani stiano, pur non vincendo, ecco, però facendo parlare di sé, Questo è più che positivo. Peccato sia il finale di stagione, ma poi intanto c'è il 2027,
0: pronto
1: a partire.
0: Esatto. Tra l'altro con tanti giovani, e volevo appunto chiederti, visto che tu sei sempre molto attento ai giovani, al ciclismo femminile, eccetera, eccetera, che sono magari un po' meno battuti come territori delle due ruote, soprattutto dai poco appassionati, dagli spettatori comuni, ecco, diciamo così. Volevo che tu ci delineassi un po' di righe, perché noi avevamo parlato di Lorenzo Mark Finn, che è un po' potrebbe diventare la punta di diamante, però abbiamo anche un Nicolas Milesi che ha vinto argento giovanile nella cronometro under 23, Matilde Rossignoli, e poi abbiamo, dicevo poco fa ai nostri ascoltatori, anche dei figli d'arte che sono Azzurra Ballan e Patrick Pezzo Rosola. Che cosa possiamo aspettarci dai giovani ciclisti italiani?
1: Come direbbe un allenatore di Livorno, bisogna stare molto calmi prima di tutto di calcio questo.
0: Sì, certo.
1: No, bisogna lasciarli crescere. Capisco che il fenomeno Sexas impone che a 19 anni i corridori debbano subito vincere. Gli italiani da sempre vengono fuori più lentamente. Questo succede da sempre. Quindi bisogna avere pazienza. Certo, abbiamo Finn che quest'anno, cioè dal 2027, farà parte della squadra World Tour della Red Bull Bora, una delle più forti, la squadra di Remco Evenepoel, dovrà trovare il suo spazio, la squadra dovrà dargli fiducia, però ecco, sarà un anno di ambientamento complesso, però il corridore c'è. Il corridore è con la C maiuscola, quindi ha la faccia giusta per prendersi il suo spazio. Dovremmo anche vedere i corridori che hanno iniziato a far vedere qualcosa di serio quest'anno, Piganzoli, Pellizzari, perché ci sono anche loro come giovani. E poi sì, vari Milesi, Pezzo Rosola, anche loro dovranno trovare lo spazio, però pretendere che vincano subito soprattutto le corse di alto livello, questo è più complicato. Al femminile c'è Azzurra Ballan, che si è laureata campionessa europea, Matilde Rossignoli, anche lei è figlia d'arte perché suo padre era stato un professionista tra gli anni 80 e 90, hanno caratteristiche diverse, sono atlete da classiche, Rossignoli è più veloce. Poi c'è anche Pellizzotti, Giorgia Pellizzotti, figlia di Franco, anche lui ex corridore degli anni 2000, è più scalatrice. E a livello femminile forse ancora non abbiamo il ricambio pronto dell'eterna Elisa Longo Borghini, ecco, che ha ottenuto un'altra medaglia, anzi ne ha ottenute tre a dire la verità, sono 16 le medaglie di Longo Borghini con la nazionale tra Olimpiadi, Mondiali e Europei, 16-15 sono a livello elite, quindi a livello giovanile ne ha vinta solo una, pensa da quanto è che è lì a sbattagliare con le più grandi del mondo. Però ecco, il cambio pronto di Longo Borghini non ce l'abbiamo per adesso, e potevano essere altre due, perché le cronometro sia iridata dei campionati del mondo sia europei le ha perse per una manciata di secondi, 6 e 5 secondi, quindi anche quando non riesce a prendere la medaglia comunque Longo Borghini è lì assolutamente. Quindi vediamo, perché abbiamo anche qui delle giovani interessanti, però ecco, sostituire Longo Borghini è più difficile.
0: Direi
1: al maschile non dico che possa subito vincere qualcosa il prossimo anno, però sicuramente sarà un anno di apprendimento. Io visto che non costa niente per fortuna, una delle poche cose gratis che sono rimaste oggi, io un po' di fiducia a questi giovani la darei.
0: Ma anch'io. Poi mi piace il fatto che siano tanti figli di ex, di figli d'arte, diciamo. Mi piace questa
1: capito,
0: cosa.
1: Cioè, di ciclismo in casa ne hanno respinato. Pezzo Rosola ha da una parte la mountain bike e dall'altra suo padre, Paolo Rosola, era uno dei velocisti più scalmanati ma anche più forti degli anni Ottanta. Quindi parliamo di figli e figlie d'arte di corridori che hanno vinto mondiali, classiche, tappe al giro, classifiche varie. Ora tutti, devo dire una cosa, tutte le interviste che leggo, nessuno di questi genitori, almeno a quanto dicono i figli, hanno imposto ai figli di fare il ciclista, ben consapevoli dei rischi, soprattutto della fatica che comporta. Quindi almeno da quanto sembra è stata una scelta proprio loro.
0: Beh,
1: di,
0: come hai detto tu, se respiri ciclismo su ciclismo, in effetti poi a un certo punto ti appassioni per forza, perché poi me lo insegni tu, quando il ciclismo ti entra nelle vene diventa difficile liberarsene, per cui secondo me è una decisione abbastanza giusta. Visto che manca un minutino e che abbiamo lasciato fuori una piccola presentazione del Giro di Lombardia, per l'appunto, che si terrà sabato, 239 km da Bergamo a Como, senza Tadej Pogačar, che ha vinto le ultime 5 edizioni. Ci saranno chiaramente Evenepoel, McNulty, Del Toro, l'Italia, Ciccone, ne abbiamo parlato poco fa, Piganzoli, Scaroni. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa classica, grande classica?
1: Ma secondo me può essere arrivato il momento che un italiano torni a vincerla. L'ultima è stato Nibali, l'ultima monumento, vado a memoria, è la Roubaix di Colbrelli nel 2021. Quindi secondo me uno tra Piganzoli e Ciccone può vincerla. Guarda, voglio essere proprio speranzoso.
0: Grande.
1: Perché stanno bene, stanno correndo bene, quindi è una corsa da seguire.
0: Crediamoci, crediamoci. Allora Pietro, io ti saluto, ti abbraccio, come sempre un grandissimo piacere, ci risentiamo presto, perché bisogna commentare anche questo, appunto, fine di stagione del ciclismo, che è uno sport sempre molto molto importante da seguire, soprattutto per noi in Italia, serve recuperare la tradizione del ciclismo italiano. Ti abbraccio, a prestissimo.
1: Piacere mio, alla prossima.
0: A presto, a presto. Sempre un piacere veramente avere Pietro Pisaneschi con il suo accento toscano e la sua allegria. Adesso sentiamo Ed Sheeran con Azizam e poi riprendiamo con gli ultimi minuti di Sport Club. A tra pochissimo.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, gli ultimi minuti di questo appuntamento di giovedì 8 ottobre. Un paio di messaggini che ci ricollegano anche al mondo del calcio, perché molti state avete scritto che in effetti è stupido seguire il calcio quando ci sono tutti gli altri sport che hanno giovani promettenti e che ci consegnano vittorie ed entusiasmo. Faccio un po' un richiamo in generale. Ritorniamo al calcio e lo facciamo sentendo prima di tutto Gattuso, che parla per l'appunto del campionato e degli stadi.
1: Il nostro calcio sta cambiando un po', anche il fatto di le partite che stiamo vedendo nel campionato sono partite molto più divertenti, sono squadre che si giocano le partite a viso aperto, si rischia molto meno, e questo penso che è un qualcosa di importante per noi. Ci manca un altro step, sono gli stadi nuovi, e per far tornare la gente negli stadi, far tornare la gente negli stadi, perché penso che ritorneremo a quello che abbiamo fatto per tantissimi anni, però dobbiamo guardare avanti e migliorare questo aspetto.
0: Prima vi ho parlato con Beppe Vigani de Como Roma come la possibile sfida tra le due rivali dell'Inter. Sentiamo a tal proposito cosa dice Pellegrini, che rientra tra l'altro e ritorna a disposizione di Gasperini.
2: Riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato. Veniamo da, come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente.
0: L'altro giorno poi non vi avevo fatto sentire, a proposito del big match di questo weekend, Fabregas che spiegava come avrebbe battuto la Roma con il subbuteo. Sentiamolo perché è divertente.
3: Se mi stai chiedendo di mettere lo che facciamo la domenica, ti dico già che non lo faccio.
4: Non lo fai, vabbè, non lo fai.
3: Ovvio di no.
5: Non vedo ora, sì, perfetto. Vedi.
4: Abbiamo messo la Roma 3-4, 3-4-1.
3: Non c'entra niente.
4: Tu giochi sempre lo stesso. Tu giochi sempre allo stesso modo.
3: Non ti faccio vedere niente della Roma. Noi, la nostra struttura, si vuole chiamare struttura perché io già non so cosa chiamare, perché una volta Nico Pase qua, una volta Nico Pase qua, una volta Nico Pase qua, uno qua, viene qua, allora ci sono tantissime dinamiche che oggi noi, la nostra struttura, si vuole chiamare struttura perché io già non so cosa chiamare, perché una volta Nico Pase qua, una volta Nico Pase qua, una volta Nico Pase qua, uno qua, viene qua, allora ci sono tantissime dinamiche che oggi è un gioco di rotazione, già non è un gioco

0: e Messi ha chiuso invece la propria con l'Argentina qualche giorno fa, e probabilmente Nico Paz sarà il prossimo numero 10 dell'Albi Celeste, perché se lo merita. Ha fatto anche un gol clamoroso l'altro giorno su assist proprio di Messi, è sembrato un po' un passaggio di testimone ufficiale. Ci saranno anche altre partite, perché l'Inter di Chivu sfiderà il Parma di Gilardino, che è all'esordio. Sentiamo cosa dice Zielinski a proposito invece della Champions League, che tanti giocatori dell'Inter hanno dato come obiettivo principale della stagione.
1: Sicuramente in Champions vogliamo dimostrare la nostra qualità, che abbiamo tanta, e sicuramente fare meglio dell'anno scorso. Poi dove arriveremo si vedrà alla fine, ma abbiamo una squadra molto forte, quindi si può arrivare fino in fondo. Noi abbiamo, diciamo, questo sogno, no? Vincere la Champions League è una cosa, è il massimo. Non è semplice, lo sappiamo, ci metteremo tutto e poi vediamo alla fine dove arriveremo.
0: Io apprezzo tantissimo invece chi si sbilancia. Comunque il Milan di Amorim invece andrà contro il Sassuolo, a Sassuolo, una delle partite che al Milan dà sempre più fastidio. La Juventus di Spalletti andrà a Cagliari, il Napoli tormentato dagli infortuni ospita invece appunto il Frosinone, la Lazio di Gattuso riceve il Monza e cerca conferme chiaramente da Nosrin e Tavares, anche perché la Lazio, ricordiamoci, che è primissima in classifica insieme all'Inter per l'appunto e alla Roma. Ci sarà Genoa-Fiorentina, speriamo che non sia l'ultima partita di Daniele De Rossi, visto che in questo momento certamente rischia di perdere la panchina, perché i risultati non sono esattamente il massimo per lui. Lecce-Bologna, sfida delicata soprattutto per i rossoblù, che anche loro non hanno iniziato molto bene la stagione. Torino-Udinese invece con un Gineitis richiamato a dare sostanza al centrocampo granata. È stata una pausa per le nazionali per l'appunto che ha causato tantissimi infortuni. Ne cito giusto qualcuno: Vergara circa un mese fuori, Oliveira appunto indisponibile sempre per il Napoli, Favasuli anche, e Stupinian distorsione del ginocchio invece per quanto riguarda il Milan. Salemakers, che fa parte di quei giocatori come Cristante che si sono fatti male pur non essendo andati in nazionale. Raspadori anche lui per l'Atalanta. Olm starà fuori 4-6 mesi, per cui credo per lui stagione abbondantemente finita. Gudmundsson per la Lazio resterà fuori. Zaniolo anche lui è rientrato dalla nazionale italiana, ve lo ricordate. Ken stesso ha un affaticamento, non è una cosa grave ma è in dubbio per la partita contro la Roma. Cristante, per l'appunto, vi ho appena detto che ha dei problemi al ginocchio e sarà sicuramente assente per il Como, chissà se recupererà per la partita contro il Real Madrid che ci sarà in settimana. Con Sessa invece era semplicemente una contusione, sembra quasi che riesca a recuperare in tempo per la sfida appunto della Juventus. Ci sono anche varie partite di cui parleremo domani per quanto riguarda il calcio internazionale, perché ovviamente non riparte solo la Serie A ma riparte il calcio tutto, riparte anche la Serie B. Vi ricordo anche che domani avremo l'appuntamento per quanto riguarda la pallanuoto, perché sentiremo la Rapallo pallanuoto femminile che è in Ungheria proprio in questo momento per le qualificazioni di Champions League. Domani alle 19 affronteranno il Duai Varos, continuo a ostinarmi a dirlo e a non imparare come si pronuncia, ma l'ungherese è veramente una lingua ostica, mentre domenica alle 10 giocheranno contro gli olandesi del De Zan e vedremo se riusciranno a qualificarsi per la Champions League. Domani cercheremo di portar loro fortuna. Io ringrazio intanto Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, ringrazio Michele Ceci invece in redazione, vi saluto, vi do appuntamento a domani e vi lascio in questo momento a Roberto Poletti con Italia No Limits, con Lorenzo Cappadone in cabina di regia e Matteo Respinti in redazione. Restate con noi, mi raccomando, domani alle 16 pronti con il telefono in mano per mandarci messaggi e partecipare a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre.

0: 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Stunning new details are emerging.
3: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 17 e due minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La riforma elettorale legge via libera dalla Camera con 227 sì, Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. Ira delle opposizioni, è una truffa. La guerra in Ucraina, 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, ha spiegato l'Accademia. Formula 1 e MotoGP all'ultimo sorpasso a Singapore. Kimi Antonelli sogna l'allungo mondiale. I centauri in Indonesia pensando alle nuove regole 2027.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessio Galea, Alessandro Ciselin, per lo sport Gianni De Gaetano. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto. I no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Damm Schlein ha scandito prima le poltrone, vostro slogan, mai pensato a calcoli elettorali, entriamo nella terza repubblica, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL. Sentiamoli.
7: Prima le poltrone, questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
8: Entreremo nella terza repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella terza repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella terza repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
6: Soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Va alla scrittrice canadese Anne Carson il Nobel per la letteratura 2026. Saggista e poetessa è stata premiata per la sua opera audace che, in dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, scritto nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del rosso, è la 19ª scrittrice a vincere il Nobel, la terza di origini canadesi. Studiosa di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nella sua lunga carriera. Anche oggi il conflitto russo-ucraino miete molte vittime civili e rilancia la preoccupazione in Europa e negli Stati Uniti per una possibile escalation su altri paesi della NATO. Washington parla di stallo negoziale pericoloso. Domani e dopodomani sono previsti colloqui tra negoziatori americani e ucraini. Facciamo il punto.
9: La guerra russo-ucraina anche oggi all'escalation di vittime civili. Sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. 3 i decessi segnalati a Kiev. Ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Putin vuole vincere la guerra terrorizzando i civili, accusa il ministro degli esteri britannico Miliband, ricevuto oggi da Zelensky. Il presidente ucraino promette vendetta, ma sono centinaia anche gli attacchi ucraini sulla Russia, colpite infrastrutture energetiche fino alla Siberia, e ci sarebbe un morto per un drone nella regione di Mosca. E anche gli Stati Uniti, dopo alcuni paesi europei, ora dicono di temere che il conflitto possa uscire dai suoi attuali confini. Il segretario di Stato Rubio parla di stallo negoziale pericoloso. Kiev annuncia per domani e sabato colloqui con i negoziatori americani. La Reuters riferisce di contestuali trattative tra Washington e Mosca per il controllo del Nord Stream, il gasdotto che collega Russia e Germania, quindi l'Europa, sabotato 4 anni fa da un attacco ucraino. Resta defilata l'Europa. Il presidente del Consiglio Costa ribadisce l'impegno per l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi quarto giorno di mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione, Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. E questo pomeriggio il Ministro dell'Istruzione ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero. Intanto il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La Procura di Roma aperto un fascicolo per tentato omicidio, sempre nella stessa zona. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Sport, si annuncia un altro weekend vibrante per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore, Kimi Antonelli pregusta l'allungo iridato, mentre la MotoGP recita in Indonesia. In bilico la corsa 3 verso il mondiale, mentre sono state annunciate le nuove regole per il 2027. Il servizio.
10: Kimi Antonelli dà del tuo alla pressione. Chissà se finora lo ha aiutato la spensieratezza dei 20 anni a vincere nel 2026 8 Gran Premi. Certo è che con 7 gare ancora da disputare, l'asticella si alza, perché il sogno mondiale potrebbe già ad Austin diventare realtà. La classifica scrive più 84 sul secondo George Russell, compagno in Mercedes, che domenica a Singapore sarà però relegata all'ultimo posto a causa della penalità da scontare per cambio motore rimediata in Malesia. E in palio nel weekend c'è anche la sprint di sabato, dunque si aggiungono 8 punti ai 25 che vanno al vincitore. Ma scocca l'ora anche dei centauri in Indonesia, quando mancano 6 prove la lotta a 3 per l'Iri racchiude Martin, Marc Marquez e Bezzecchi in 49 punti, ma il capo classifica ne ha soltanto 2 sul campione della Ducati. Intanto annunciate le novità per il 2027, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12. Cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
12: Buongiorno. E anche l'Italia che ha una nuova legge elettorale, vi piace? La Premier dice gli italiani potrebbero scegliere su tutto, invece i contestatori dicono che è una truffa. Insomma, è una porcata, una cosa bella questa legge elettorale. Noi approfondiremo, sentiremo anche le dichiarazioni di voto in aula, alcune molto molto severe nei confronti di questa maggioranza, giustamente, perché l'opposizione fa il suo lavoro, ma dovete fare anche voi il vostro lavoro, lavoro non retribuito ma gradito, quello di dire la vostra. Forza. 334 11 11 622, che ripetuto più lentamente è 334 11 11 622. Telefonate, WhatsApp, messaggi.

0: Buonasera. Beh, dire che è una legge elettorale che possiamo scegliere il nostro, io li chiamo sempre i nostri delinquenti, ognuno sceglie il suo, è una grossa cretinata, perché il primo capolista è fisso là e nessuno lo tocca, quindi gli altri si accontenteranno che l'80% dei casi passano solo i capilista, quindi resterà un 20% che si accontenterà. E poi quando riguarda le donne, da una donna patriota, mamma cristiana, cioè far fuori praticamente le donne, bella cosa, grande donna, grande veramente. Beh, buona serata, Diego da Varese.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Maurizio da Como. Come si fa a fidarsi di un governo che per 3 anni non ha fatto niente per noi? Ha appoggiato la guerra in Ucraina, ha dato le armi all'Ucraina e nonostante non siamo in guerra, ma appoggiare uno Stato dandogli le armi vuol dire che comunque siamo in guerra. Ha messo un'austerità in questo paese tra energia, prezzi del petrolio e quant'altro che veramente è una cosa vergognosa. Ha bocciato la paga oraria minima a 9 euro. Non ha aiutato nessuno, ha fatto solo quello che diceva l'Europa e Washington per gli anni che è stata su. Adesso che si avvicinano le elezioni, negli ultimi 6 mesi sta cercando di fare qualcosa per noi, giusto per accumulare quei voti che ha perso. Ha cercato di cambiare una legge costituzionale e non ce l'ha fatta. Oggi vuole cambiare la legge elettorale. Come ci si fa a fidare di un governo del genere quando non ha fatto niente fino ad oggi? E adesso mi propone questa nuova legge elettorale. Cosa posso dire? Non mi fido. Purtroppo è passata, ma non mi fido. Grazie a voi, buona serata.
2: L'ottimismo è il sale della vita. Siete tutti belli accesi. Qualche sostenitore della Meloni, per favore, alla 334 11 11 622. Perché partiamo proprio dalla politica italiana, anche questa è politica, perché Ileana mi scrive: buonasera Poletti, social sono pieni dei video, dei blocchi in tutto il sud Italia degli agricoltori, allevatori, pescatori, c'è la disperazione negli occhi di queste persone, hanno bloccato le semine perché non riescono a sostenere i costi, ormai è tutto in perdita da mese, ma è possibile che nessuno ne parli? Altro che legge elettorale, è vero, se ne parla troppo poco, mi impegno a farlo. Dicevo, da questa mattina l'Italia ha una nuova legge elettorale approvata definitivamente dal Parlamento e attenzione, perché non stiamo parlando soltanto di una questione tecnica, di percentuali, di seggi, di formule matematiche, stiamo parlando delle regole con cui gli italiani sceglieranno chi li governerà. E allora è giusto cambiare la legge elettorale quando ci si avvicina alle elezioni politiche? Ogni volta vedete che si mette mano alle regole del voto, si apre una discussione, chi governa sostiene di voler garantire maggiore stabilità, evitare maggioranze fragili, consentire agli elettori di sapere prima chi si candida a guidare il paese, ma chi è all'opposizione teme che queste regole possano favorire chi le ha scritte. Allora come si trova un equilibrio tra rappresentanza e governabilità? È più importante che il Parlamento rispecchi il più fedelmente possibile le percentuali ottenute dai partiti, oppure che dalle urne esca una maggioranza capace di governare per 5 anni? E soprattutto è giusto che una coalizione possa ottenere un numero di seggi superiore al proprio peso elettorale pur di garantire un governo stabile? Prima però dobbiamo capire bene, anche se voi non è che siate un pubblico disattento, capire bene cosa è stato approvato, come funzionerà il nuovo sistema elettorale, cosa cambia rispetto al Rosatellum, come funzionano il premio di maggioranza e le preferenze e perché le opposizioni parlano di una legge truffa. Lo ricostruiamo nella scheda a cura del solito nostro Matteo Respinti con il solito contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Meglio non cambiare almeno questi, perché la legge elettorale invece...
3: Via libera definitivo alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, nessuno astenuto, al termine di una votazione finale a scrutinio segreto. La maggioranza ha quindi tenuto anche nel passaggio considerato più delicato. Il testo, già modificato al Senato, dovrà ora essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La riforma supera il Rosatellum e introduce un sistema proporzionale, corretto però da un premio di maggioranza. Se una lista o una coalizione supera il 42% dei voti, ottiene un premio di 70 deputati e 35 senatori. È previsto comunque un tetto complessivo di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, il premio non scatta e la distribuzione resta proporzionale. Restano le soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Tornano inoltre le preferenze. Ogni lista avrà un capolista bloccato e altri 6 candidati, con la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze, rispettando l'alternanza di genere. Partiti e coalizioni dovranno inoltre indicare prima delle elezioni il proprio candidato alla presidenza del Consiglio e un programma comune, anche se resta naturalmente al Presidente della Repubblica la prerogativa costituzionale di nominare il Premier. La legge amplia infine il voto fuori sede e introduce nuove regole per i caregiver. Sul piano politico, Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato parlando di un centrodestra unito e compatto e sostenendo che la riforma restituisca agli italiani la possibilità di scegliere anche i propri parlamentari. Antonio Tajani ha insistito soprattutto sull'obiettivo della stabilità dei governi, mentre le opposizioni hanno invece protestato duramente in aula esponendo cartelli con le scritte legge truffa e no all'imbroglio e contestando soprattutto premio di maggioranza, uso delle fiducie e modalità con cui è stata approvata la riforma. La principale conseguenza politica della nuova legge elettorale è rendere ancora più importante la formazione di coalizioni prima del voto, perché raggiungere o meno la soglia del 42% può essere determinante per l'assegnazione di oltre 100 seggi aggiuntivi.
2: Ecco, allora abbiamo tutti gli elementi per discutere, perché questa legge elettorale apre una questione politica enorme. Alle prossime elezioni conterà di più il consenso dei singoli partiti oppure la capacità di costruire una coalizione? Qui entra in gioco soprattutto il centrosinistra. Il cosiddetto campo largo riuscirà davvero a presentarsi unito? Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione forse, forze che su molte questioni hanno posizioni anche profondamente differenti e possono trovare un programma comune, un candidato alla presidenza del Consiglio condiviso, oppure il nuovo sistema rischia di rendere ancora più evidenti le loro divisioni? E naturalmente la stessa domanda riguarda il centrodestra, una coalizione che oggi governa insieme, riuscirà a mantenere la propria compattezza anche davanti alle nuove regole e agli equilibri tra i partiti? Ma soprattutto voglio sentire voi: preferite poter scegliere direttamente i vostri parlamentari anche con un sistema più complesso, oppure ritenete più importante sapere chi governerà il giorno dopo le elezioni? E sul premio di maggioranza, è uno strumento necessario per evitare l'instabilità oppure rischia di alterare troppo la rappresentanza degli elettori? Perché la questione di fondo è questa: una buona legge elettorale deve garantire soprattutto che chi vince possa governare, oppure che ogni voto sia rappresentato il più fedelmente possibile in Parlamento. Da tanto avete già capito tutto, vi resta solo qualche approfondimento e vi resta il nostro numero 334 11 11 622.

0: E mi piace sempre aprire questa trasmissione con 5 minuti di Claudia Fusani che mi racconta la giornata di oggi, l'aula strapiena, il Melonellum che è diventato legge, le opposizioni che poi sentiremo furiose, e insomma ci fai un quadretto di questa giornata che tu, da ottima cronista parlamentare, Claudia Fusani, hai seguito per il tuo giornale.
1: Allora,
0: buonasera.
1: Siamo qui da stamattina, buonasera a tutti, buonasera a tuoi ascoltatori, siamo qui da stamattina alle 10, adesso è tutto vuoto, sono andati tutti via, ti posso dire che non c'è stato né grande giubilo, sì, neanche, cioè, io ho trovato molta rassegnazione alla fine di questa giornata. Nessuno era contento di questa legge, le opposizioni lo sapevamo perché, ma anche nella maggioranza, ti assicuro, io mi sono un po' divertita, sai, quando escono dall'aula, se magari un caffè, una sigaretta, e insomma mi sono un po' divertita, tra virgolette, a chiedere a quelli che sono stati più in prima linea, no, che hanno lavorato al testo, le commissioni, dico: senti, ma ti senti più sgravato perché finalmente è stato approvato, o ti senti più un cappone in pentola pronto per essere sacrificato a Natale? E devo dire che mi rispondevano con delle faccine un po' così. Senti, ma al di là delle sensazioni mie che importano poco, ci sono stati solo 8 franchi tiratori, che però ci sono stati. Non c'erano i controllori ci sono stati nei primi, come ci sono stati al Senato e nei primi voti sulla fiducia. Ricordate una settimana fa quando sono votate le pregiudiziali? C'era proprio tutto un sistema di controllo a sedere nelle tribune che dall'alto sono disposte attorno all'aula e si può vedere che cosa fanno i deputati sotto, no? Quindi c'era tutto un sistema di controllo, questa volta non c'era, ma come vi dicevo ieri, la sensazione che la legge non passasse non c'era più, non c'è più da qualche giorno, da quando sono cominciate le fiducie dal lunedì. La sensazione che andasse tutto dritto era abbastanza forte, insomma. Però 8 franchi tiratori ci sono stati. Ovviamente non sappiamo chi sono, perché sono stati 227 sì, e i sì, al netto dei 5 parlamentari di maggioranza che erano in missione, dovevano essere 235, sono stati 227, quindi mancano 8 persone che infatti si sono aggiunti al totale dei 164 no, perché i no dovevano essere anche lì al netto delle assenze, dovevano essere 156 e invece sono stati 164. Quindi 8 franchi tiratori ci sono stati, ma questo non è questo quello che conta ormai. Ripeto, non c'era grande soddisfazione da parte di nessuno. Forza Italia e Lega hanno accettato questa legge perché è il male minore. Questo è il pensiero condiviso e quello che tutti un po' hanno detto. È il mare minore nella situazione in cui siamo, ovvero sia quella di una Presidente del Consiglio che ha voluto assolutamente cambiare la legge elettorale, che ha voluto mettere, come sappiamo, un premio di maggioranza molto forte per chi raggiunge il 42%. Ora, se nessuno raggiungerà il 42%, vi dico, signori, che che il Parlamento sarà assegnato soltanto con un metodo, in base ai voti che hai preso. E questo, certo, cioè, speriamo non succeda, perché altro che stabilità, insomma. E poi oggi è cominciata già la grande corsa per quello che riguarda la Corte Costituzionale, che diciamo è l'ultima speranza,
0: passaggino.
1: L'ultimo sì, passaggio per vedere di correggere almeno qualcuna delle storture, e queste storture sono le firme, il numero di firme molto alto necessario per presentare liste, anche a quelli che non sono presenti per niente in Parlamento, ma anche a quelli che sono presenti ma soltanto con un simbolo, soltanto con una componente o in un ramo solo del Parlamento. È molto complicato, io ne sto scrivendo, poi se vuoi domani facciamo una cosa solo su questo, perché è molto complicata. Però sì, divertente, perché è cominciata la corsa, devo dire, soprattutto nel centro del centro-sinistra, per accaparrarsi un simbolo già presente in questo Parlamento, un simbolo che ha già corso nelle elezioni politiche del 22, anche se non ha portato al gruppo parlamentare o alla componente parlamentare. Quindi c'è tutta una corsa, un tentativo di formare una componente, un gruppo, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Questo consentirà a questi gruppi, e ti dico già quali sono, quello di Ruffini e di Gabrielli, che è un gruppo centrista,
0: che dovrebbe essere a posto,
1: Tabacci. con Tabacci, e invece l'altro gruppo di centristi che fanno riferimento all'assessore di Roma che si chiama Alessandro Onorato, dovrebbero andare con il simbolo dei socialisti. No. Di Maraio e socialisti, no. Però gli uomini per fare la componente dovrebbero arrivare dal gruppo misto, insomma è abbastanza divertente questa scena. Però insomma la grande partita adesso si trasferisce davanti alla Corte Costituzionale, dove sono già adesso qua, appena la legge va in gazzetta, lunedì, quando andrà in gazzetta, presumiamo forse già domani, non credo, non lo so, ma insomma questione di giorni, appena va in gazzetta, sono pronti i ricorsi, ce ne sono una trentina pronti. Come fa il ricorso ad arrivare alla Corte Costituzionale? Perché soltanto un giudice può portare un ricorso alla Corte Costituzionale. E questa cosa può succedere grazie al diritto alla verifica, perché uno dice: ma questa legge non viene applicata, quindi come fa un giudice a portarla davanti alla Corte? Non c'è il fatto, no? Però negli anni, quando fu approvato l'Italicum di Renzi, un avvocato, che purtroppo non c'è più, esperto di legge elettorale, che si chiamava Felice Besostri, un socialista, ottenne il principio del diritto alla verifica, ovvero sia: la Corte Costituzionale ha diritto di verificare l'attendibilità e la costituzionalità della legge prima che venga utilizzata. Per farla breve, insomma, diciamo che tra fine novembre, primi di dicembre, i ricorsi dovrebbero arrivare alla Corte Costituzionale, che si dovrebbe pronunciare intorno alla fine di gennaio, febbraio. Ora non so se ho, come dire, fatto addormentare i tuoi ascoltatori.
0: Non hai fatti addormentare, hai fatto capire, al di là. Ecco. Di là del giudizio sulla legge elettorale, i prossimi step
1: adesso,
0: che,
1: no?
0: Dove ne vedremo poi, purtroppo, non solo delle belle, anche delle brutte. Siamo abituati.
1: Sai Roberto, il tema adesso sarà tutta la legge di bilancio, perché è veramente la situazione è veramente complicata, non per tutti, non solo per noi. E sai un'altra cosa che raccolgo qui, insomma, tra una votazione e l'altra. Sento dire: chiunque vincerà sarà una legislatura difficilissima, perché per rimettere in piedi tutti i danni che ci sono stati in questi 4 anni sulla politica estera, non parlo della politica interna, della politica estera, tutte le tendenze nefaste messe in moto da queste sciagure che si chiamano Trump, che si chiamano Netanyahu, dalle guerre e dai conflitti, ci vorranno anni. Per non parlare della guerra in Ucraina, ovviamente. E quindi chiunque vincerà avrà davanti un periodo non facile. Quindi speriamo di arrivarci con delle regole del gioco chiare a questo appuntamento. Se nessuna coalizione dovesse raggiungere il 42%, il Parlamento dovesse essere assegnato su base proporzionale, sarebbe un disastro. Un disastro, nel senso che come fai dopo a fare una maggioranza? Cioè un suc.
0: Buonanotte.
1: Quindi io spero
0: fortemente
1: che una maggioranza arrivi, eccetera. A voi, arrivederci.
0: Grazie Claudia, ti interrompo perché sono in ritardo sulle pubblicità, non dico di quanto, se no mi licenziano. Grazie Claudia Fusari, a prestissimo. Grazie.
2: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 37 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A22 per un incidente circa 6 km di code tra Reggio Lorollo e Mantova Sud verso il Brennero. A Brescia per un incidente circa 2 km di code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la Sud e via Volturno verso il centro e 1 km nella direzione opposta tra la rotonda di via Oberdan e via Volturno. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto per un incidente. Inoltre code da Terno d'Isola verso Mapello e a seguire sulla statale 342 fino a Mapello Centro. Traffico sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti sulle principali arterie, code sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In Liguria circa 4 km di code per lavori in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code in A11 tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa Nord e tra Chiesina Uzzanese e Monte Catini verso Firenze. In Umbria code per lavori sulla statale 3bis 45 tra Ponte Felcino e Lidarno verso Terni e tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. Code anche sul raccordo Perugia-Bettole da Piscille a Ponte San Giovanni verso Foligno. In A1 per lavori 2 km di code tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia e Roma Nord e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni 23 e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Io sono convinto che questa legge elettorale sia un surrogato alla sconfitta del referendum. Dopo la riforma della magistratura, il centrodestra pensava al premierato. Così non è stato e ho l'impressione che questa legge ne sia un surrogato. Non mi preoccupa l'ennesima riforma elettorale perché credo che ce ne sia stata una ogni legislatura negli ultimi tempi. E le due cose che mi divertono sono: uno, che le preferenze peseranno molto poco, ormai è chiaro, e io sono convinto che nessuna delle due coalizioni destra e sinistra faranno il 42% in tutte e due le camere, quindi alla fine ci ritroveremo con un proporzionale secco e ritorno alla prima repubblica, dopodiché ci divertiremo.
6: Non mi piace di una cosa però della nuova legge elettorale, che ho letto che praticamente noi possiamo, cittadini, possiamo esprimere il nome del presidente nel consiglio nell'eventualità che prenda X voti e diciamo la sua coalizione vinca. E perché io devo mettere il nome del Presidente del Consiglio e insieme a tanti altri e poi dopo è sempre il Presidente della Repubblica che deve decidere? Allora a questo punto lasciamolo com'è, perché tanto se decide sempre lui, cioè non ha senso mettere una preferenza che potrebbe essere annullata perché magari non gli piace il soggetto che rappresenta i cittadini.

0: Buonasera l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole.
1: Buonasera a lei, grazie dell'invito.
0: No, grazie a lei. Ci spiega perché questa legge elettorale è una fregatura per gli italiani, a vostro avviso? Poi sentiremo anche ovviamente le parole di Conte, che la contesta pesantemente questa riforma elettorale.
1: Guardi, questa legge elettorale è sbagliata sia nel merito che nel tempo in cui viene approvata. È sbagliata nel merito perché ha un premio per chi vince le elezioni sproporzionato rispetto agli equilibri parlamentari, parliamo di oltre 100 parlamentari come premio di maggioranza. È sbagliata perché per i partiti piccolini che si creano al di fuori del Parlamento, quindi anche per i movimenti civici che si dovessero creare tra i cittadini che non hanno una rappresentanza parlamentare, ha una raccolta firme enorme, quindi in alcuni collegi addirittura la raccolta firme è superiore alla percentuale che servirebbe per entrare in Parlamento. In più la maggioranza e Giorgia Meloni ci dicono che serve per creare stabilità. Ebbene, la domanda che mi faccio è: ma se con la legge attuale non è consentita la stabilità, come fa Giorgia Meloni a festeggiare e a dire che ha il governo più stabile della storia? E allora la stabilità la consente la legge elettorale attuale? Non è vero che non la consente, è la scusa per modificare la legge. E perché la modifica? La modifica perché da dopo il referendum, con i sondaggi, guardando i sondaggi, Giorgia Meloni ha capito che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso le elezioni, perché era matematico che avrebbe perso le elezioni e che non avrebbe avuto la maggioranza soprattutto in Senato. E allora, da allora, ha iniziato a cucirsi addosso una legge elettorale per vincere le elezioni, perché sapeva, perché la destra sapeva che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso le elezioni. Quello che non sanno è che perderanno le elezioni anche con l'attuale legge elettorale. Poi è sbagliata nel tempo in cui viene lavorata, perché da 4 mesi, in questo momento di crisi sul caro carburante, sul caro energia, i salari che hanno perso oltre il 9% negli ultimi 3 anni di potere d'acquisto, il governo tiene in ostaggio il Parlamento per questa legge elettorale, trascurando i problemi seri dei cittadini. Perché mentre il governo fa la legge elettorale, i cittadini vanno alla pompa di benzina e trovano ancora, dopo 15 provvedimenti fatti da questo governo, tra decreti governativi, tra decreti ministeriali, si è detto che benzina ancora sopra i 2 euro, e mentre il governo pensa alla legge elettorale solo per imbullonarsi alla poltrona, trascura tutto ciò che riguarda la vita dei cittadini. Quindi anche il tempo in cui viene approvata è sbagliato.
0: Senta, e poi ci saranno tanti problemi per quanto riguarda la strada di questa legge elettorale.
1: Guardi, i problemi che incontrerà questa legge elettorale, il più grande problema sarà quella che, così come i cittadini hanno bocciato il referendum sulla giustizia di Giorgia Meloni, dove 15 milioni di persone hanno dato una sonora sconfitta a Giorgia Meloni, dicendo che quello che stava facendo era sbagliato, perché quello era proprio un segnale politico al governo, era un avviso distratto al governo, Giorgia Meloni oggi verrà bocciata nell'urna dei cittadini su questa legge elettorale. Perché altro aspetto che preoccupa, che addirittura potrebbe presentare dei profili di incostituzionalità, è il fatto che nel programma elettorale venga indicato il nome del Premier. Ma noi siamo una Repubblica parlamentare, e in una Repubblica parlamentare come l'Italia è prerogativa del Presidente della Repubblica dare l'incarico al Premier incaricato di andarsi a cercare la maggioranza in Parlamento. Questa è una sgrammaticatura, è una discrasia che si creerà quando Mattarella, da Presidente della Repubblica, si troverà in una Repubblica parlamentare con il nome del candidato Premier che i cittadini pensano di aver votato all'interno del programma. E questo è qualcosa che presenterà sicuramente dei profili di incostituzionalità. Altra cosa che è veramente inaccettabile. Questa è la cosa più grave, a mio avviso, che ha fatto che hanno fatto Giorgia Meloni e i suoi. Stanno dicendo ai cittadini italiani che hanno reinserito le preferenze. Mi dia un minutino su questo. Non è vero, non è vero, è falso. Lei lo deve sapere, i suoi radioascoltatori lo devono sapere, i cittadini italiani lo devono sapere. Non è vero che ha reinserito le preferenze. Sono delle finte preferenze, sa perché? Perché i capilista in tutti i collegi di tutti i partiti saranno bloccati e la maggior parte dei partiti e la maggior parte dei parlamentari entreranno solo attraverso i capolista bloccati, quindi tutti quelli che staranno dietro, i sei candidati dietro con le preferenze, faranno una corsa quasi inutile, perché molto probabilmente non verranno eletti. Perché verranno eletti solo i capilista bloccati? Ma non solo questo, per votare anche con le preferenze, per quei pochi che usciranno con le preferenze, non è che lei entra nella cabina elettorale come vuol far credere Giorgia Meloni, va all'interno e scrive il nome del politico, Giorgia Meloni, tra quelli selezionati ovviamente dai partiti, no, troverà una schedina precompilata con un ordine in sequenza che parte dall'alto e finisce verso il basso, dove il cittadino potrà solo esprimere una crocetta col nome già precompilato, quindi verranno avvantaggiati come in tutte le elezioni quelli che verranno messi più in alto, quindi non solo i partiti continueranno a scegliere la maggior parte di tutti i parlamentari attraverso i capilista e usciranno pochissimi con le preferenze, ma addirittura quelli con le preferenze verranno indicati attraverso una crocetta secondo un ordine sequenziale deciso dai partiti. Ecco, queste sono preferenze farlocche. Il Movimento 5 Stelle invece ha presentato un emendamento alla legge elettorale dove diceva: vuoi le preferenze? Bene, quando vai nell'urna tu scrivi il nome del politico. Copitosa, Meloni, Salvini, Conte, scegli tu il nome da scrivere, senza indicazione dei partiti dei capilista e senza ordine deciso dai partiti. Giorgia Meloni ha fatto questo e pensa di poter prendere in giro gli italiani dicendo di aver introdotto le preferenze, ma quando i cittadini italiani entreranno nell'urna e vedranno che è una presa in giro, lì mostreranno il loro dissenso verso Giorgia Meloni, perché si sentiranno presi in giro. Quindi noi lo diremo che sono le belle preferenze farlocche, lo diremo in campagna elettorale, lo diremo in tutte le TV, lo diremo in tutti i giornali e lo diremo nelle piazze e nelle strade. Ma dove non riusciremo noi ad arrivare? Quando il cittadino entrerà nell'urna scoprirà che le preferenze sono farlocche e si sentirà di nuovo tradito da Giorgia Meloni, così come si è sentito tradito sul caro carburanti, dove Giorgia Meloni dice che non ci sono soldi per i cittadini italiani sul caro carburanti. La crisi da dopo l'attacco unilaterale di Trump su Hormuz, quella guerra che Giorgia Meloni non ha condiviso ma non ha condannato, è costata ai cittadini italiani attraverso bollette e tutti quanti gli altri costi, caro energia, caro carburanti, 12 miliardi di euro. Giorgia Meloni ha messo solo 2 miliardi e 6 contro il caro vita, dicendo che non c'erano soldi, quindi 10 miliardi di euro hanno pesato sulla pelle dei cittadini italiani, ma dall'altra parte i soldi non c'erano per sopperire a questi 12 miliardi, ma ha trovato per il prossimo anno più di 20 miliardi in armi. E allora la domanda è: ma com'è possibile che quando che per i cittadini italiani non ci sono soldi, ma poi magicamente compaiono oltre 20 miliardi di euro in armi? Si è affidata alla società, alle imprese, per mettere un tetto massimo al carburante. Ma com'è possibile? Lei ha sentito, sicuramente avrà seguito da giornalista serio e professionale qual è la situazione delle petrolifere che da sole hanno dato questa mancetta agli italiani mettendo questo tetto massimo al carburante, no? Che già oggi, venendo meno ora lo sconto che il governo aveva messo, già oggi quel beneficio non c'è più, no? Ma se si poteva fare questo tetto al carburante, ma come mai non l'hanno fatto prima? Come mai non l'hanno fatto negli anni di quegli utili miliardari, quando il Movimento 5 Stelle diceva facciamo una vera tassa sugli extra profitti. Come mai non l'hanno fatto prima? E oggi Giorgio Meloni si affida alle imprese perché non ha il coraggio di fare lei una tassa sugli extra profitti? Ma guardi che quando la politica, il governo, affida alle imprese la tutela dei cittadini, non è una vittoria della politica come Giorgio Meloni vuol far credere, ma è la sua resa, non è una vittoria, è un fallimento del governo. E in più le dico anche un'altra cosa.
2: Sì.
1: Se queste imprese che hanno fatto utili miliardari danno questa mancetta ai cittadini, è solo perché avevano capito che oramai Giorgia Meloni era stata messa all'angolo dalle opposizioni, dal Movimento 5 Stelle, e che doveva fare una tassa vera sugli extra profitti, e hanno dato questa mancetta di loro spontanea volontà le petrolifere perché vogliono scamparsi una vera tassa sugli extra profitti. Ed è Giorgia Meloni che non la vuole fare perché ovviamente non vuole mettersi contro questi poteri, non si vuole mettere contro le banche, non vuole mettersi contro le petrolifere, scamparsi una vera tassa sugli extra profitti. Ed è Giorgia Meloni che non la vuole fare perché ovviamente non vuole mettersi contro questi poteri, non si vuole mettere contro le banche, non vuole mettersi contro le petrolifere, vanta che la borsa sta salendo,

0: 5 Stelle.
1: Grazie onorevole. I vostri vocali subito dalla regia.
2: Lo sa, direttor Poletti, ma non sta zitta più sto cantastorie. Basta, no. Tre ore che parla, che dice un sacco di stronzate.
3: Buonasera, signor Poletti. Lontano da me il deputato, non lo so se era se è senatore, Gubitosa, no? Ora non ricordo il nome, mi scuso. Ha ragione, con l'attuale legge elettorale il governo ha governato per più di 4 anni, il governo più longevo, quindi se il governo è unito può durare i 5 anni di legislazione. Quello che non mi piace di questa legge elettorale è il premio, che io non comprendo perché bisogna avere il 42%. Per me bisogna, se vuoi il premio, devi superare il 45%. Perché dal 42% devi avere il 51%? Questo significa che avere il governo, il Parlamento in mano e governare a suon di fiducia, come ha fatto l'attuale governo. Più di 130 sedute a colpi di fiducia, mai successo.
1: Sto cercando disperatamente, non tra gli ospiti che avrò dopo naturalmente, ma tra voi qualcuno che questa nuova legge elettorale me la approvi proprio come hanno fatto la maggioranza di chi ha votato oggi, dei nostri rappresentanti oggi. Mi approvate o no questa legge elettorale? Qualcuno che difenda la Meloni, le sue scelte. Il numero è questo: 334 11 11 622. Tra poco sentiamo anche l'intervento in aula di Eli Schlein, ma avete voi la priorità in questa trasmissione, lo sapete, forza. 334 11 11 622. In questo momento mi manca qualcuno che dica delle belle cose sulla Meloni, non quelle belle cose che ho sentito finora, che non erano certo belle.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni

0: azioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Buonasera Poletti, ma come fa a trovare una persona che è a favore di questa legge elettorale? Se è una persona onesta e sana di mente non può essere a favore di questa legge elettorale. Già il fatto che il governo è più longevo e allora fa una legge per essere ancora più longevo? Bah, chi lo sa, chissà come mai. Hanno fatto dei conti e probabilmente avevano paura di non essere poi longevo ancora. Però a dei livelli di incostituzionalità abissali. Il fatto che tutti vanno a votare, ogni cittadino ha un voto a disposizione e magicamente alcuni voti, che siano a destra o che a sinistra, prendono più valore. Perché gli si dà il premio? Cioè, è assurdo. Cioè, se lo sentono, se lo potessero sentire i padri costituzionali, non si rivolta nella tomba di più. Vengano fuori dalla tomba, ci picchiano tutti, anzi, li picchiano tutti. Il fatto delle firme, altra colossale incostituzionalità, si cambiano le carte così a piacimento. Il discorso delle preferenze l'ha spiegato bene Gubitosa, è una roba assurda. Quindi come si fa a elogiare questa legge elettorale? Poi se uno ha gli occhi foderati, le orecchie tappate, gli occhi foderati di prosciutto, probabilmente lo fa, ma nel suo intimo deve essere cosciente che è disonesto oppure completamente fuori capo. Alessandro da Montecatini.

0: Buonasera Poletti, Pino da Lecco, ancora una volta. Ma io sento interventi di persone probabilmente con lauree in giurisprudenza, fini costituzionalisti, che dicono che è anticostituzionale la raccolta delle firme, anticostituzionale il votare, anticostituzionale il fatto che alcuni voti abbiano un bonus in più o in meno a secondo di come vengono espressi. Ma tutta sta gente, ma cosa cazzo sta a casa a fare? Perché non va a Roma a scrivere le leggi lei? Quindi secondo me fondamentalmente quelli che intervengono su questo argomento, se lei cortesemente non riesce a coinvolgere qualcuno con un minimo di esperienza e di criterio, sono tutti commenti davvero fuori luogo e inutili. Saluti.
1: Oh, grazie per i complimenti per quanto riguarda il mio lavoro. Allora gliele metto subito un ospite con competenza e criterio che in due minuti le spiega il suo punto di vista. Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, eccoti qua, buonasera.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori, eccoci
1: qua.
2: Hai
1: una bella responsabilità, dai, cerca di rispondere a questo ascoltatore.
2: Vabbè, io potrei dirgli che, ma se dovessi stare su quel piano, che tanti anni fa ho preso la laurea in giurisprudenza di cui ricordo poco, però questo, diciamo, sono dettagli, ma questo è per fare una battuta. Però stando al merito della questione, direi che la legge che è stata approvata oggi, a occhio alla Consulta, non se la passerà benissimo, perché insomma i profili, gli eventuali profili a rischio di incostituzionalità sono parecchi, diciamo, a cominciare appunto sì dalla raccolta delle firme, che è una norma abnorme a mio avviso, innanzitutto dal punto di vista strettamente politico, Roberto, quella che per capirci obbliga ogni partito che non sia ancora entrato in Parlamento a raccogliere 6.000 firme a collegio, una cifra enorme, parliamo di oltre 400.000 firme a livello nazionale, un obbligo che metterebbe a dura prova anche i partiti più grandi, figuriamoci quelli che devono ancora arrivarci in Parlamento. E per arrivare sì, alla norma che di fatto reintroduce il premierato di fatto, che è quella che prevede l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, che è poi il cuore di questa legge, se vogliamo, no? È quello che più sta a cuore alla Meloni e alla sua maggioranza, insomma, parliamoci chiaro, quello è il punto, diciamo, principale di questa legge.
1: Ed è Prego, una cosa che non ti chiedo mai, parlami da cittadino, come ti senti? Sì. Preso in giro, non da giornalista, non da collega del Fatto Quotidiano, ti senti preso in giro, ti senti spaesato, ti chiedi perché abbiano certe priorità e altre no, che sensazione vivi?
2: Esattamente l'ultima cosa che hai detto. Da cittadino credo che ci siano alcune decine di cose che vengono prima di una nuova legge elettorale. Basta passare una pompa di benzina, andare a pronto soccorso di un grande ospedale pubblico, camminare per strada in certi quartieri di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli. Chiedere una prenotazione per una visita in un ospedale pubblico se non te la puoi permettere a livello privato e magari il medico condotto ti ha detto che è sospetto un tumore. Forse queste cose un po' più urgenti di una legge elettorale che ha bloccato per mesi il Parlamento, comunque l'ha impegnato tantissimo. So che sembra un discorso che può sembrare troppo semplice, però effettivamente credo dal prezzo anche del cibo al mercato.
1: Se ce la passassimo bene e fossimo tutti felici e contenti, sarebbe un discorso semplice, forse anche.
2: Ma anche perché, Roberto, tu sei un esperto di comunicazione molto più di me. Ma insomma, Roberto, anche qua la voglio fare semplice, no? Io faccio sempre: se uno va adesso, prende e va con una telecamera, no? E con un microfono, e va Roberto Politti, gira per un mercato a Milano, Roma, a Milano, la gente lo riconosce in assoluta, e poi Roberto Politti chiede alla gente: scusate, lei che cosa ci ha capito? Lo sapeva A, la domanda A è che hanno approvato una nuova legge elettorale, B, cosa ci ha capito? Prendi 100 persone a caso, senza scegliere, e vediamo che risposte ti danno. Io prevedo che due terzi di queste persone neanche lo sanno, cioè la legge elettorale, capirlo, non lo so, voglio dire, francamente è incredibile che con quello che sta accadendo attorno a noi, quello che sta accadendo attorno a noi si parli di questo tema. Noi come giornalisti lo dobbiamo fare perché è un tema che riguarda la nostra vita e il nostro modo di scegliere gli eletti in Parlamento. Però è incredibile che il tema principale oggi sia questo, cioè francamente questa non è affatto una priorità, e questo secondo me non è, significa neanche schierarsi politicamente, significa prendere atto di una cosa che mi pare abbastanza ovvia. Poi voglio dire, qualcuno dirà che sono come al solito un cattivo bolscevico comunista, ma va bene, però francamente se l'avesse fatto il centrosinistra, giuro parola di Rubetto, che avrei detto la stessa identica cosa.
1: Certo, io, lo so.
2: Sì, perché voglio dire, sì, ma voglio dire, perché ci sono delle cose troppo evidenti. Come, come dire, posso dire anche così per cercare di salvarmi l'anima, che quando nel 2001 il centrosinistra fece una riforma del titolo quinto per dare alle regioni la sanità, secondo me fece una cosa dissennata. Lo dico adesso, io sai che ogni tanto no, lo dico anche in altri ambiti. Quindi voglio dire. E non era una priorità neanche in quel caso, tra l'altro, per tornare ai tempi che furono, ma insomma, voglio dire, le riforme, voglio dire, il principio, Roberto, non si fanno le leggi per proprio comodo o per chi si devono fare, le leggi in Italia se ne fanno troppe e spesso non si fanno quelle giuste, e questo è il tema di fondo. Dopodiché, sì, il signore che diceva sono tutti costituzionalisti, siamo tutti anche allenatori della nazionale italiana, quindi non sarei così diciamo severi, tutti esprimiamo opinioni su tutto. Sì, voglio dire, se ci toglie anche la meno male, anzi, che la gente ancora, c'è gente ancora che ha voglia di discutere e di dibattere. Nessuno se voglia di fare il costituzionalista potrei dibattere, perché vuol dire che la gente non vuole più discutere. Io aggirerei insomma l'argomento, ecco.
1: Grazie Luca De Carolis, ti lascio scrivere Rifatto Quotidiano. Grazie Luca, grazie, a presto. Allora ascoltiamo l'intervento in sede di dichiarazioni di voto, l'intervento in aula di Maria Elena Boschi, Italia Viva, insomma ha da dire sull'eliminazione delle garanzie di rappresentanza femminile nella legge elettorale. La sentiamo.
3: Rappresentanti che fossero tutti nominati nelle segrete stanze dei partiti, e ora fate la stessa cosa, anzi la peggiorate, perché togliete anche il tema delle norme antidiscriminatorie per le donne. E del resto ci avete abituato a cambiare fiducia su tutto. Giorgia Meloni ha cambiato fiducia sull'abolizione, ha cambiato posizione sulla fiducia, sulle preferenze, ha cambiato posizione sul Jobs Act, sulle trivelle, sulle unioni civili, sull'abolizione delle accise. Su una cosa Giorgia Meloni non ha cambiato idea e con insistenza dal primo giorno persegue la sua strada: sul boicottare la partecipazione delle altre donne. Perché guardi, ministra, che una ministra donna e una presidente del Consiglio donna festeggino gli 80 anni dal primo voto delle donne, dalla prima volta in cui le donne sono state elette, eliminando le norme antidiscriminatorie dalla legge elettorale, è una cosa gravissima. Perché quando Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio, io ho guardato come un fatto positivo questa novità, la prima donna a Palazzo Chigi. Ho detto bene, sarà una donna che grazie alla sua responsabilità aprirà le porte, aprirà le strade ad altre donne. E invece da quando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha fatto di tutto per chiudere quelle porte, per ostacolare le altre donne, e lo fa anche con questa legge elettorale. E non sono preoccupata per me o per il mio gruppo, perché Italia Viva è l'unico partito che ha in Parlamento più donne che uomini, che ha due capogruppo donna alla Camera e al Senato, e Renzi ha già detto che avremo più donne in lista di uomini. Ma sono preoccupata, e glielo dico, caro collega, senza bisogno che faccia ironia, perché noi siamo con un governo in cui il vicepresidente del Consiglio Tajani misura l'affidabilità delle donne in base a quanto sono lunghe le loro gonne, ok? E c'è il generale Vannacci che si permette di dire, a proposito di dignità delle donne, collega Ziello, che le donne le preferisce senza gonna. E allora io penso che in questo Parlamento ci sia bisogno di più donne, mentre possiamo fare a meno di uomini che la pensano come loro, sinceramente. E allora, caro governo, votatevela voi questa legge, votatevela da soli, non avrete i nostri voti, perché potete cambiare tutte le leggi elettorali del mondo, ma perderete la prossima volta, e noi vi aspettiamo alle urne, perché l'unica cosa che non avete cambiato è cambiare in meglio la vita degli italiani. In questi 4 anni avete migliorato solo le vostre, le vite e quelle dei vostri amici.
1: Questa Maria Elena Boschi, Italia Viva, 334 11 11 622, questi voi.
4: Buonasera. Alessandro, bravissimo, hai detto quello che molti italiani che conoscono la Costituzione pensano. Bravo, bravo, bravo, complimenti. Sei stato più che chiaro. Grazie.
5: Caro dottor Poletti, buonasera a tutti, Gianni da Vigevano. Che dire, secondo me con questa legge elettorale la Meloni ha dato una buona notizia per la democrazia italiana, mettendo al primo posto la volontà del popolo italiano, ossia quello di permettere a noi elettori di eleggere e di indicare delle preferenze. Penso proprio che sia un passo avanti e soprattutto che premia lei, la Meloni, proprio per la fermezza con la quale ha voluto portare avanti questa legge, diciamo, questa proposta elettorale. Forza Meloni, probabilmente io sono di parte, sono un melo vannacciano, diciamo così, e auspico veramente che tra di loro si mettano d'accordo, perché è l'unica forza politica che, se coesa, può raddrizzare un po' l'Italia. Sicuramente non la sinistra, sicuramente non la sinistra attuale. Forza, buonasera dottor Poletti, Gianni da Vigevano.
6: Buonasera a tutti, e sono Silvana da Milano. Ma è evidente che questa legge elettorale è fatta per tenersi la poltrona, ma si vede lontano un miglio. Ma anche solo il fatto che le nuove forze politiche devono raccogliere, se ho capito bene, 6.000 firme per la circoscrizione, quindi per tenere fuori Vannacci, è ovvio che cercano di sbarrare la strada a concorrenti. E poi non c'è rappresentanza, questo è il problema. Il problema è che il premio di maggioranza è sproporzionato. Quindi io non la vedo costituzionale, però vede, a me di questa legge elettorale importa abbastanza poco. Perché? Perché alla fine, proprio alla fine dei conti, anche se adesso cercano di mettere i bastoni tra le ruote a Vannacci, io sono convinta che si alleeranno proprio con Futuro Nazionale, perché alla fine vogliono vincere, perché sanno che hanno combinato dei disastri e chi va al governo li metterà ben in risalto. Vogliono stare lì e faranno di tutto per stare lì, e quindi si alleeranno a Futuro Nazionale. Quindi noi stiamo qua a parlare della legge elettorale. Ciao ciao.
1: Stiamo a parlare, vedremo che succede tra poco. Nicola Frattoiano.

0: buonasera dottor Poletti, Fabio Monferrato. Volevo solo dire che con tutti i problemi che abbiamo hanno passato dei mesi a discutere sulla loro legge elettorale, su come farle. Purtroppo questo li qualifica come persone, come sicuramente non si comportano con la diligenza del buon padre di famiglia. Il diritto latino gli insegnerebbe tante cose, ma sono pure ignoranti. Spiace veramente avere una classe politica così, cioè ore e ore di discussioni per decidere su una legge elettorale quando abbiamo una drammaticità di situazioni che penso all'Ilva, penso, ma ce n'è veramente tantissime, cioè neanche farne l'elenco. Buonasera e un saluto a tutti.
1: Buonasera all'onorevole Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. È vero, ci sono altre priorità, ma lì vi ha portati il governo.
2: Il governo ci ha portato dove ha scelto di andare. L'ascoltatore che abbiamo appena sentito ha detto una semplice quanto, diciamo, inquietante verità. Questo paese è attraversato da problemi sempre più grandi che hanno a che fare innanzitutto con la condizione sociale di milioni di famiglie, lavoratori e lavoratrici, che si misurano ogni giorno con una dinamica che è sempre quella, ma è sempre più grave. Gli stipendi sono fermi al palo e il costo della vita cresce in modo ormai, diciamo, velocissimo. Questo significa che milioni di persone si stanno impoverendo. Di fronte a tutto questo, la maggioranza della destra e Giorgia Meloni hanno impiegato 224 giorni per discutere con tre letture della legge elettorale. Tre perché nella seconda, diciamo, sono caduti, nella prima sono caduti motu proprio sul famoso emendamento per l'introduzione delle finte preferenze, e questo è quello che è accaduto, no? E a questo si aggiunge il fatto che cambiare la legge elettorale a pochi mesi dal voto succede solo nel nostro paese, siamo al quinto cambio negli ultimi pochi decenni, è una cosa, diciamo, anche qui inquietante, anche abbastanza scandalosa, e si aggiunge ancora che siamo di fronte a una legge che tenta di introdurre surrettiziamente, cioè per via di legge ordinaria, una modifica costituzionale, il premierato. Lo hanno confessato loro, non lo dico io, di Alleanza Verdi e Sinistra. Il ministro Ciriani ha detto candidamente che siamo da un antipasto di premierato. Insomma, mi pare che ci siano tutti gli elementi per qualificare quello che è accaduto oggi col passaggio finale in aula.
1: Ecco, col famoso 42%, insomma, però c'è un aspetto positivo, onorevole Fratoianni, che questa legge vi obbliga a presentarvi uniti. E il centrosinistra è pronto a governare insieme? Cosa aspettate? Cosa aspettiamo?
2: Io penso di sì, siamo pronti perché per 4 anni abbiamo lavorato, diciamo, insieme. Ora, io capisco che il racconto si concentri spesso su ciò che ancora non c'è, sulle divisioni, sulla contesa per la leadership. È tutto vero ed è anche normale che su questo ci sia un'attenzione, però bisogna essere onesti. In questi 4 anni insieme abbiamo prodotto, depositato centinaia di atti parlamentari, migliaia di voti comuni, abbiamo depositato progetti di legge e disegni di legge comuni che,
1: insomma,
2: sono,
1: lei dice, il cammino non è improvvisato,
2: non sono intenzioni.
1: Ecco, non è la cozzaglia contro la Meloni che viene raccontata dalla destra,
2: manca,
1: il cammino
2: arriverà
1: molto prima. Sa, manca poco, esatto. Il leader, il programma, non è che manca poco,
2: Ma il programma, c'è, diciamoci il programma c'è, sì. Diciamoci la verità. C'è la sua traccia, la sua ossatura, c'è dal punto di vista politico e culturale, l'attuazione e il rilancio della Costituzione, c'è anche nella sua articolazione per la stragrande maggioranza dei temi. Ci sono alcune questioni su cui permangono ad oggi delle divergenze anche importanti, su quelle occorrerà uno sforzo, ci sarà, deve esserci, perché a me pare evidente che di fronte a questa destra che ha l'obiettivo, anche con questa legge elettorale, non solo di vincere nuovamente, ma di prendersi tutto, proprio tutto, nessuno può permettersi di assumersi la responsabilità di una rottura. Il suicidio politico del
1: Ah,
2: 2022, per
1: certo.
2: essere chiari, nessuno può oggi assumersi la responsabilità di riproporlo. Quindi io sono ragionevolmente certo che su ciò che ancora non è stato sciolto, alcuni nodi, pochi, pochissimi per la verità, ma che esistono, nodi programmatici e il nodo della leadership, si arriverà ragionevolmente e nei tempi che sono necessari e che hanno anche a che fare però con la scadenza della legislatura, perché vede, dottor Poletti, c'è un altro aspetto. Giorgia Meloni dice che si andrà a scadenza naturale, cioè ottobre prossimo. Poi un giorno il suo capogruppo al Senato si fa sfuggire che si voterà probabilmente a maggio, e il giorno dopo qualcun altro dice che forse si vota ad aprile. L'incertezza sulla data del voto, che è diventata evidentissimamente merce di scambio nel mercato delle vacche della maggioranza e della crisi di questa maggioranza, è un altro elemento non irrilevante, perché è ovvio
1: Certo.
2: che anche sui tempi del cosiddetto lavoro, del programma, della scelta della leadership, tutto questo incide. In ogni caso è evidente che dopo questo passaggio della legge elettorale occorre muoversi. Noi lo ripetiamo da molti mesi e finora, diciamo, purtroppo non siamo stati ascoltati come avremmo voluto, ma insisteremo.
1: Senta, voi ovviamente parlate di legge truffa, ne ha spiegato i motivi a me, non solo a me. Per tutta la giornata, riferimento a questa legge elettorale. Ecco, se voi vinceste le prossime elezioni e poi questa legge che a vostro dire, insomma, fa schifo, ecco, diciamola così,
2: Sì.
1: la cambiereste?
2: Ma guardi, io penso che questo sarebbe fatto, che andrebbe fatto all'inizio e non alla fine della legislatura, perché le regole sono una cosa seria.
1: Certo.
2: Penso che andrebbe fatto un grande dibattito, però, una volta per tutte. Da molti anni in Italia si disegnano leggi elettorali, immaginate sulla fotografia dei sondaggi del momento, no? E chi le disegna a sua immagine e somiglianza, spesso e volentieri per modificare l'organizzazione della politica italiana, invece che per rispondere alla politica italiana, alla sua offerta politica, avendo in testa innanzitutto la tutela della qualità della rappresentanza. Ora, al netto di alcuni aspetti che hanno pure caratterizzato il dibattito di questa legge, le preferenze, come si scelgono i candidati, esistono le preferenze, ma esistono anche i collegi uninominali proporzionali, cioè meccanismi che consentono di ricostruire una relazione tra eletto ed elettori, che però non sono basati sullo strumento delle preferenze. Al di là di questo aspetto, che pure è naturalmente importante, c'è un grande tema che dovremmo, io credo, finalmente affrontare. Il maggioritario è ormai in vigore in Italia in diverse forme e formule da molti anni, invece di ridurre la frammentazione l'ha incentivata, ha spesso e volentieri contribuito, questa è la mia opinione, a una degenerazione del dibattito pubblico in cui ciascuno cerca il decibel più alto, più che immaginare di misurarsi sulla qualità della sua proposta politica e sulla capacità di offrire soluzioni ai problemi del paese. Forse è arrivato il momento di mettere in discussione questa lunga stagione, di immaginare che leggi elettorali più pienamente proporzionali, più attente alla rappresentanza, siano anche il veicolo utile a obbligare la politica a tornare a misurarsi con la complessità del mondo che abbiamo davanti e con la necessità di guadagnare il consenso sulla base di una proposta politica convincente e
1: Certo.
2: non solo sull'esercizio della forza del momento.
1: Grazie onorevole Frattoiani, buon lavoro, buona serata.
2: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
1: Torniamo tra poco, 334 11 11 622, mi dite, ma non inviti membri della maggioranza? Stanno per arrivare, ragazzi, un attimo di pazienza.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
7: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 18 e 35 minuti.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buonasera, niente, volevo aggiungere due piccoli particolari, poi vabbè, ce ne sarebbero tanti. Allora, 37 miliardi di tagli alla sanità sono stati fatti da Gentiloni, Renzi, Letta e Monti, che non mi sembrano persone di centrodestra. Comunque, al di là di quello, non è che poi, per quanto riguarda la riforma elettorale, allora o corriamo il rischio, visto che non c'è una maggioranza definita, di trovarci per altri 15 anni un governo tecnico, come è già successo, o se no chi vince va bene, va su, governa con la maggioranza assoluta e non se ne parla più. Poi si poteva fare bionda, si poteva fare castana, si poteva fare mora, possiamo fare tutte le polemiche di questo mondo, però l'ultima cosa, poi mi taccio, la polemica deve essere fine, se è fine a se stessa non va bene, cioè la polemica deve essere costruttiva, se è fine a se stessa non serve a niente. Buona serata.

0: Marco Snato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta, qua sta venendo giù di tutto, su questa legge elettorale. Sto sentendo le peggio cose dai rappresentanti dell'opposizione, anche da molte telefonate e messaggi che ci arrivano. Perché è un bene questa legge elettorale? Riequilibri un po' lei, Osnato.
1: Bene, perché semplifica di molto la questione. Chi prende più voti governa. Capisco che il PD, che storicamente ha sempre governato senza mai vinto le elezioni, dispiaccia, oppure dispiaccia per esempio i 5 Stelle, perché ricordo che sono andati al governo dicendo che non avevano mai governato col PD e con la Lega, hanno fatto un governo con la Lega e uno col PD, voglio dire, poi addirittura anche con Draghi. Quindi capisco che per loro sia un problema, per noi invece dare la parola agli italiani e far chiedere agli italiani chi vogliono al governo e chi vogliono in Parlamento, insomma, sia il viatico migliore per governare un paese, no?
0: E qualcuno dice che questa storia delle preferenze è una mezza truffa.
1: Ma non lo so se è una mezza truffa. La truffa totale è chi ha fatto due leggi elettorali come loro e che non ha mai messo le preferenze, oggi chiede le preferenze a noi che le abbiamo messe, magari non come avremmo voluto, è come spesso capita in politica, un compromesso tra diverse posizioni, però le preferenze ci sono e riguardano un numero rilevante di parlamentari che saranno eletti con le preferenze.
0: Altra obiezione: il paese è pieno di problemi, buttare via giorni, mesi, tempo prezioso per occuparsi di questo.
1: Allora, noi abbiamo, come spesso capita, utilizzato le commissioni competenti per discutere la legge elettorale. C'è una commissione che si chiama Affari Istituzionali che si occupa di questo, tra le altre cose, e l'abbiamo fatto un bel dibattito, perché la democrazia è importante. Nel frattempo riducevamo le tasse, secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, di 43 miliardi in meno di 4 anni. Abbiamo fatto 1.350.000 posti di lavoro in più, abbiamo fatto le norme contro i Maranza, abbiamo fatto le norme contro i reparti, abbiamo raddoppiato i rimpatri, abbiamo rinnovato i contratti di quasi tutti i lavoratori italiani, abbiamo sostanzialmente ridotto il cuneo fiscale, abbiamo aumentato le aliquote ridotte fino a 28.000 euro. Quindi capisco la gente giustamente si aspetta di più, perché la situazione è difficile, ma non è che ci siamo occupati solo di leggi elettorali.
0: Senta, la benzina, come la risolviamo sta questione?
1: Purtroppo se la potessimo risolvere io e lei sarebbe molto più facile, in verità.
0: Esatto.
1: La situazione
0: saremmo anche
1: geopolitica.
0: Saremmo anche meno vabbè, non dico niente. Dica.
1: La situazione geopolitica è molto difficile, è molto complicata, non ci nascondiamo. Il presidente Meloni, con una moral suasion come si dice adesso, è riuscito a ottenere delle riduzioni dalle compagnie petrolifere, e ancora ieri l'Eni è sceso. Ancora oggi la benzina è leggermente, ovviamente impercettibilmente, scesa. Speriamo sia un'inversione di tendenza che si consolidi. Voglio dire questo: non illudiamo nessuno, faremo ancora degli sforzi, ma finché non si risolve il problema dell'approvvigionamento, che non è solo il costo del petrolio, perché il costo del petrolio è stato anche molto più alto di quello attuale, eppure la benzina costava meno. Il problema è la raffinazione, le guerre, anche quelle ucraino-russe, ha impedito insomma l'approvvigionamento, quindi c'è una forte domanda e una scarsa offerta, e questo purtroppo provoca questo innalzamento. Nel frattempo, per esempio, abbiamo tolto al 75% delle auto circolanti il bollo, che era una tassa abbastanza odiosa.
0: Diciamo che se non fosse capitato questo periodo di 3.000 sfighe internazionali, sulla carta non c'era neanche bisogno di fare la legge elettorale, avreste stravinto. Poi è capitato tutta sta roba qui e buonanotte.
1: Ma guardi, peraltro la legge elettorale non la facciamo neanche per vincere o non vincere, insomma abbiamo vinto con la scorsa legge elettorale, secondo me vinceremo anche con questa. Però vede, a chi accusa, come ha fatto la Schlein oggi durante la discussione in Parlamento, di aver fatto la legge elettorale perché vogliamo vincere, quando tutti i sondaggi al momento, per esempio, danno in leggero vantaggio al centro-sinistra, quindi se saranno bravi vinceranno loro. E lei stessa ha detto: vinceremo noi, vi faremo vedere come si governa. Quindi non capisco perché annuncia che vincerà lei e dicendo che la legge elettorale impedisce a loro di vincere. Cioè, è un po' un controsenso, ma non è l'unico della slime.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie, grazie mille.
0: Non è caduto neanche nella mia trappola. Insomma, ormai Osnato.
1: Lei non ha più grazie segreti Osnato. Per me.
0: Presidente della Commissione Finanze, grazie. Arrivederci. I vostri vocali 334 11 11 622.
2: Buonasera, Davide D'Alessandria. Vorrei rispondere a Gianni da Vigevano, il melo vannacciano. Che il governo Meloni è in carica da quattro anni e poco più, e è quello che dovrebbe raddrizzare l'Italia, ma in questi quattro anni non l'ha raddrizzata. Come si può pensare che, e con Vannacci comunque parte prima della maggioranza, anche se non nel governo, come si pensa che si possa raddrizzare l'Italia adesso se non l'hanno fatto in quattro anni? Grazie.
3: Buonasera dottor Poletti. Ma francamente sentire i radioascoltatori che parlano di disastri del governo di centrodestra mi viene da ridere. Ma vi rendete veramente conto di quello che ha fatto la sinistra in questi 15 anni e di quello che ha combinato il Movimento 5 Stelle? Cioè, ma io dico, ma la memoria gli italiani non ce l'hanno? Abbiamo ereditato veramente una situazione disastrosa e questi qua adesso hanno il coraggio di dire che il governo di centrodestra della Meloni ha fatto dei disastri. Ma per favore, non fatemene sentire più, per favore, grazie.
4: Buonasera, dottor Poletti. Ho sentito che interverrà alla radio l'onorevole Nicola Fratoianni e lui parla spesso di cercare un'alternativa alla destra. Ma se davvero avesse la possibilità di far governare il PD, il Movimento 5 Stelle, cos'è che attuerebbe nei primi 100 giorni di governo? E soprattutto in cosa sarebbe disposto ad allearsi con la parte opposta politica? Grazie, Mabel da Roma.
5: Buonasera dottor Poletti, Lorenzo, Matteo, tutti quanti, tutta la famiglia di Italian Limits. Ma una domanda per l'onorevole Fratoianni: ma uno straccio, una bozza di programma, quando è che il popolo sovrano potrà leggerlo? Poi riguardo la leadership, secondo me se la Schlein si intestardisce a fare il premier, secondo me è proprio un'autostrada spianata per la Meloni e il fascio Vannacci a andare di nuovo al governo. E vabbè, stiamo a vedere. Comunque secondo me bisogna riportare la gente a votare e secondo me la Schlein non convincerà la gente ad andare a votare. Buona serata.
0: E allora, buona serata davvero. E allora, lei parlava della Schlein, un brano perché ci dobbiamo rilassare, e poi è Schlein.

0: delle 19 è l'Ischline che attacca ovviamente il governo nel suo intervento oggi in aula per le dichiarazioni di voto. Sentiamo.
1: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura! Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Sono 4 anni che siete al governo, ma per l'Italia che cosa avete fatto? Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi, smettete di ignorare gli italiani. Lo sapete che sono arrivati a Roma 700 persone tra gli sfollati dei Campi Flegrei che aspettano risposte, 6.000 persone senza casa chiedono ristori, sospensione dei mutui. Solo di voi vi state occupando da mesi. Lo sapete che ci sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per la disperazione. Niente, per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Mentre litigate, ballottaggio sì o ballottaggio no, dipende dall'ultimo sondaggio. Preferenze sì o preferenze no, preferenze forse, preferenze a metà, l'avete chiusa così. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia che sono i più cari d'Europa. Le famiglie devono scegliere tra pagare l'affitto o le bollette perché tutto non riescono a pagare. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e ci sono famiglie che non sanno più come andare a lavorare o portare i figli a scuola per i prezzi stellari dei carburanti. Tutto questo non è successo per caso, è successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi per la vostra indifferenza ai problemi reali degli italiani. Ed è successo non solo per sciatteria o incompetenza, guardate, voi avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno. Avete scelto di stare dalla parte dei grandi interessi della sanità privata, che peraltro è anche ben rappresentata nel vostro governo, e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del ponte sullo stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa. E quando la realtà viene a galla cosa fate? Vi arroccate al potere, vi attaccate alle poltrone perché avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale. L'avete fatto con la di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale. L'avete fatto con la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni

0: squisitamente parlamentare. E allora la coerenza dove l'ha lasciata, che ha messo 3 fiducie su questa legge elettorale? Fiducia che mi pare non ci sia, a giudicare dai 5 colonnelli che avete piazzato nell'ultima fila. Vi siete cambiati di posto per controllare dove metteva il ditino il proprio vicino. Poi dite che questa pessima legge serve per la stabilità, che è un po' contraddittorio, mi consentirete, visto che vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile eletta con la legge attuale, e dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme. Invece voi ve la siete apparecchiata in una notte priva del referendum per paura che dopo la sconfitta non ve l'avrebbero fatta cambiare. Dovrebbe essere una regola che si considera giusta a prescindere da chi vince, altrimenti non state scrivendo una buona regola, state cercando la vostra convenienza. Ed è innegabile che questa legge sia cambiata diverse volte a seconda della convenienza e dei sondaggi dell'ultima ora, modelli annunciati e poi abbandonati, soluzioni corrette in corsa, compromessi raggiunti dopo scontri e scambi dentro alla maggioranza. È una legge sbagliata e incostituzionale, perché anzitutto ha un premio di maggioranza abnorme che rischia di far raggiungere il quorum di garanzia a chi vince quasi da solo. E guardate, la governabilità è un principio che però va tenuto sempre in equilibrio con la rappresentanza. Questo dice la giurisprudenza costituzionale.
1: E allora questa è Lischlein, una parte ovviamente del suo intervento, questa è Italiano Limits su Giornale Radio, questa è la vostra voce che torna assieme agli ospiti, agli altri interventi e ai commentatori dopo l'appuntamento classico con il Giornale Radio delle 19, quindi il GR subito per voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ok, della Camera la riforma elettorale, 227 i sì. Secondo l'opposizione è una legge truffa, soddisfatta Meloni, avanti così. Ancora proteste in Francia, nuove manifestazioni degli studenti, tensioni e lacrimogeni a Parigi. Maltempo, allerta arancione, oggi per Lazio e Campania, gialla in 11 regioni, scuole chiuse in diversi comuni della Toscana. Suona la campanella, tutti in fila nel weekend, riparte la Serie A, l'Inter perde per infortunio l'inglese Stones, domenica a pranzo, Como Roma. Thank you.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Marco Mancini, Nicola Compagnone e Daniela Ubaldi. Per lo sport Jenny De Gaetano. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Mai pensato a calcoli elettorali, entriamo nella Terza Repubblica, dice Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL. Sentiamoli.
2: Prima le poltrone, questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
1: Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale, ma scopriamo i particolari.
4: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma, ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Sentiamo.
5: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Anne Carson è stata premiata per la sua opera Audace, che ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Queste le motivazioni dell'Accademia di Svezia, che ha conferito il Nobel per la letteratura 2026 alla scrittrice canadese. Saggista e poetessa, Carson è autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del rosso, ed è la 19ª scrittrice a vincere il Nobel. Sport: concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12:30. Como Roma, il servizio.
6: All'orizzonte la ripresa della Champions. Mercoledì, tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League, che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato, 6º turno, incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia, che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20:45, Napoli Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale, Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì, doppio Monday Night, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora, sempre i vostri messaggi, poi le altre reazioni alla legge elettorale. Vi chiedo se è una porcata o no, ma vi chiedo anche, c'è qualcuno che me la difende in questi vocali? 334 11 11 622.
8: Buonasera dottor Poletti, Serena da Prato. Anch'io voglio rispondere a tutti quelli che dicono che il governo Meloni in questi 4 anni non ha fatto niente, e soprattutto l'opposizione cosa ha fatto in questi 4 anni? Ma se era così brava, poteva far cadere il governo quando voleva. Invece ha fatto opposizione per 4 anni, è stata un'opposizione ferma, non ha fatto l'opposizione. Quindi, ma cosa vogliano, ma cosa vengano a dire? Forza Giorgia, avanti con...
9: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo sotto il diluvio. Alcune cose forse sono anche condivisibili, per carità, a parte che, come dette dalla Schlein, voglio dire, qualche dubbio me lo fanno venire. Però in assoluto la cosa più divertente che ho sentito è che loro sarebbero la novità. Hanno governato praticamente nelle precedenti legislature da una decina di anni, forse anche di più, senza essere mai stati eletti, e la domanda è: perché non hanno fatto tutto quello che adesso dicono che non ha fatto il centrodestra? Semplice domanda. Grazie, buona serata, buona continuazione.

0: Buonasera signor Poletti. Per essere coerente, le ultime 2-3 leggi elettorali sono sempre state anticostituzionali, perché non c'erano le preferenze su tutte. Con l'attuale legge elettorale, partiti come quello della Premier, Fratelli d'Italia, oppure Bannacci, non sarebbero adesso in gara, visto che le elezioni è una gara a chi le racconta più grosse le balle. Questa legge vieta ad altre persone di formare partiti.
1: Vabbè, anche i messaggi sono una gara a chi la spara più grossa, mettiamola così, va. Saluto l'onorevole Piero De Luca, del Partito Democratico.
2: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Senta De Luca, perché non va bene questa legge elettorale? Abbiamo ascoltato la Schlein, ma adesso lei ce lo spiega ancora meglio, sono sicuro.
2: Vabbè, ci provo nei pochi minuti che abbiamo a disposizione. Ma noi abbiamo contestato due cose innanzitutto che la legge non era la priorità del paese. Noi abbiamo, e anche voi siete stati, diciamo, costretti a commentare per mesi un Parlamento bloccato su un provvedimento che non interessa, che non riguarda le criticità economiche, sociali, drammatiche peraltro dei cittadini, delle imprese o delle famiglie italiane, ma riguarda semplicemente la tenuta in vita possibile della maggioranza. La Presidente del Consiglio, invece di occuparsi di potere d'acquisto, di costo dell'aumento del costo delle bollette, del carrello della spesa, dei carburanti, dei tagli fatti in sanità, sta bloccando la discussione parlamentare da mesi su un provvedimento che interessa solo l'attuale maggioranza. Perché? Perché l'ha detto la segretaria Schlein, senza fare propaganda e demagogia, ma è l'atteggiamento della destra. Avevano paura con l'attuale legge elettorale di perdere le prossime elezioni politiche. E hanno avviato, sin dopo l'ultimo referendum costituzionale, vi ricorderete, sulla giustizia, su cui 15 milioni di cittadini italiani hanno detto no a una riforma contro la magistratura. La prima dichiarazione fatta dalla maggioranza e dal governo era: ora la legge elettorale. È una legge elettorale peraltro che presenta nel merito profili di incostituzionalità, come i premi abnormi in caso di vittoria alla coalizione vincente, che l'avvicinerebbero ai quorum per eleggere il Presidente della Repubblica e gli organismi di garanzia da soli. È una legge che non prevede la parità di genere, è una legge che non introduce le preferenze, perché la stragrande maggioranza, soprattutto nei piccoli partiti, dei parlamentari saranno eletti con l'indicazione bloccata, mentre quella attuale aveva comunque i collegi che prevedevano l'indicazione diretta dei cittadini. E poi c'è, e chiudo su questo, l'indicazione del candidato premier, che punta, come hanno detto peraltro, riconosciuto tanti esponenti, a introdurre un premierato di fatto nel nostro paese senza neppure procedere con una riforma costituzionale che sarebbe nel caso necessaria. Per tutte queste ragioni noi l'abbiamo contestata con forza, peraltro le leggi elettorali si scrivono insieme, non si fanno a colpi di maggioranza, con forzature, né con fiducia, e queste sono le ragioni per le quali oggi abbiamo votato no, abbiamo fatto sentire con forza il nostro dissenso, il nostro disappunto, la nostra critica nei confronti della maggioranza.
1: Onorevole De Luca, fuori di legge elettorale, voi cosa avreste fatto per questa emergenza continua per quanto riguarda l'energia e i carburanti, che sembra affidata a dei bambini di seconda elementare, perché non riescono neanche ad annunciare un provvedimento che sia vero, che sia stabile, che sia concreto? Poi lasciamo stare i tecnicismi, la benzina fa ciò che vuole, l'energia fa ciò che vuole, e non hanno risolto il problema. Voi cosa avreste fatto?
2: No, perché non si è fatto
1: il
2: nulla,
1: tema delle bollette, lei, il tema delle bollette, lei è stato uno dei primi anche all'opposizione, mesi e mesi fa, a tirarlo fuori, è per quello che glielo chiedo.
2: Assolutamente, guardi, ma il tema delle bollette, il costo dell'energia grava peraltro sia sulle famiglie che sulle imprese, e sulle famiglie e sulle imprese non solo per i costi vivi determinati appunto alle bollette, ma anche perché a cascata poi si scarica sul carrello della spesa, sull'aumento dei costi delle materie prime, dei trasporti e quindi al supermercato per le famiglie italiane, che peraltro leggiamo oggi i dati, un terzo delle quali le famiglie italiane ha dovuto cambiare le abitudini alimentari, cioè ci sono davvero dati drammatici che chiunque riscontra parlando con le persone in giro, nelle piazze, nei mercati, nelle comunità. Sulle bollette noi avremmo dovuto fare una cosa strutturale da anni al nostro paese, è quello che ci candidiamo a fare noi, rafforzare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Non sono una propaganda o ideologia, ma ideologia affossarle o rallentarle come ha fatto la destra per ragioni appunto di propaganda, perché è l'unico strumento, quello delle rinnovabili, che oggi, non tra 10 o 15 anni, ci consente di abbattere davvero il costo delle bollette per le famiglie o per le imprese, per esempio con le comunità energetiche sul fotovoltaico, e di diventare autonomi da un punto di vista strategico rispetto a fornitori esterni, questo a livello nazionale ma anche a livello europeo. E poi in fase emergenziale, in questo momento, c'è una misura che poteva essere adottata subito per recuperare un po' di risorse, dare ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, o alcune categorie come quelle degli autotrasportatori. Gli extra profitti, tassare gli extra profitti delle società energetiche è una opzione che la stessa Unione Europea ha riconosciuto, spetta agli Stati membri, poteva essere fatta, non è stata fatta perché hanno preferito tutelare alcune realtà, per carità, importanti, che hanno fatto però profitti extra, non determinati da investimenti industriali o da particolari strategie, ma determinati soltanto dalla situazione geopolitica internazionale, dalla guerra di Trump illegale. E potevano fare questo per recuperare risorse o applicare il meccanismo, senza entrare nei tecnicismi, delle accise mobili, cioè recuperare di volta in volta l'extra gettito IVA che viene recuperato quando aumenta il costo del carburante alla pompa di benzina, per dare risorse alle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, semmai, o alle imprese. Nulla di tutto questo è stato fatto finora. Abbiamo assistito solo a misure spot, tanta propaganda, misure che duravano il tempo di un fine settimana, addirittura in alcune circostanze. Chi partiva per qualche giorno di vacanze in estate tornava col costo della benzina aumentato, e anche ora, chiudo sul costo, sul tetto dei carburanti, abbiamo visto annunciare in pompa magna, ringraziare le compagnie petrolifere, alcune peraltro, soltanto, salvo poi smentire, diciamo, la stessa possibilità di applicare un tetto, perché il governo non ha tenuto sotto controllo le accise. Il tema delle accise è proprio simbolico, perché la Presidente del Consiglio in campagna elettorale, vi ricorderete, fece quel video davanti alla pompa di benzina dicendo che la priorità del governo era abbassare le accise, tagliarle sui carburanti. Ecco, è una delle tante promesse tradite da questo governo, come quello delle tasse, delle pensioni e del potere d'acquisto delle famiglie, per cui è davvero simbolico e sta toccando davvero la carne viva dei nostri cittadini.
1: Grazie all'onorevole Piero De Luca, deputato grazie del Partito Democratico. Buonasera, arrivederci.
2: Buonasera, grazie.
1: La musica e poi la musica per le mie orecchie, i vostri messaggi.

0: E come sempre in questa trasmissione la vostra voce sentiamo.
1: Sera Poletti, di stupidate ne sento tante tutti i giorni, ma un governo che ha la maggioranza non puoi farlo cadere. Questa è la base, eh? E poi è la destra che non ha mantenuto una cosa promessa in campagna elettorale. Cosa c'entra l'opposizione? Ma qui dobbiamo partire dalla A, B, C.
2: Buongiorno, la legge elettorale è una gran porcata e chi la sostiene è altrettanto. Grazie.
3: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano, scusate se reintervengo. No, io ho appena sentito l'intervento di una radioascoltatrice che dice: ma l'opposizione cosa ha fatto? E cosa dovrebbe fare se governa il governo? Se sono in maggioranza cosa dovrebbe fare? Fa l'opposizione, ma poi alla fine passano i provvedimenti del governo e quindi ne ha la responsabilità. Ma questa sa come funziona l'Italia? Oppure, non so, vive in qualche nuvoletta, magari con Vanna Marchi? Vuole qualche alga che magari gliela vendo io, anziché la Meloni? E poi ce n'è un altro che dice: ma con tutti i disastri che ha fatto il 5 Stelle 4 anni fa, insieme a Salvini era, insieme a loro Salvini, perché governavano insieme. Ma di cosa parla sta gente? Ma in 4 anni sono stati in coma? Non lo so io. Vabbè, diamo la colpa ai 5 Stelle. Perché la benzina costa così tanto? Per colpa dei 5 Stelle. Perché c'è l'inflazione? Per colpa dei 5 Stelle. Che altro? Ciao ciao.
4: Buonasera. L'opposizione è all'opposizione perché non ha la maggioranza. È normale, è elementare. Cioè, questi commenti mi fanno veramente arrabbiare. Ma questa gente vota dove tira il vento. L'opposizione è all'opposizione perché non ha i numeri per governare, non ha i numeri per far cadere il governo. Se i governi sono caduti perché partiti della maggioranza non hanno dato più fiducia, è elementare, si studiano alle scuole medie, ma siamo diventati un popolo di analfabetismo funzionale.
5: Buonasera. Questa legge, come tutte le altre, non serve assolutamente a niente. Se si vuole stabilità di governo bisogna eliminare il voto di fiducia e poi introdurre, cambiare la Costituzione, nel senso che quando cade un governo si va a votare, ma ovviamente piazze piene, la Costituzione non si tocca, non si tocca. E poi un'altra cosa da fare è il famoso cambio di casacca. Se uno viene eletto in una formazione politica, se decide di non farne più parte va fuori dal Parlamento.
0: Ecco, questa è la vostra voce, quella che vi ricordo sempre entra nel palazzo anche con la sua forza dirompente, anche con i suoi toni accesi. Comunque in linea di massima siete tutti super rispettosi. Non sapevo Silvana ambisse a vendere alghe anche lei, ma ho capito il senso del messaggio. Va bene Silvana, sei sempre la benvenuta come tutti. Ovviamente spazio per registrare i vostri messaggi alla 334 11 11 622, vanno rigorosamente in onda senza censura, salvo qualcuno che è lungo 17 minuti e 35 secondi, a un certo momento ci parlo sopra, perché chiaramente tenetevi una durata congrua dei messaggi. Fatemi salutare i tanti che ci ascoltano anche in seconda edizione, quindi dalle 21 alla mezzanotte qui su Giornale Radio, e fatemi ricordare che in diretta ci siamo sempre tutti i giorni dalle 17 alle 20 con Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione. Tra poco l'intervento oggi in aula di Giuseppe Conte, e naturalmente voi, ve l'ho detto, 334 11 11 622.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
9: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Incidente risolto in A22, solo residui rallentamenti adesso in fase di smaltimento dopo Reggiolo Rolo verso il Brennero. In Lombardia code a Bergamo in circonvallazione tra Grassobbio e la tangenziale sud. È in tangenziale sud dal bivio per lo svincolo di Seriate della 4 e Clusone verso Albano Sant'Alessandro. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo della Brebemi. A sud di Milano difficoltà in A1 tra il bivio per la tangenziale esterna e Lodi in ambo i sensi. Sull'Asti Cuneo code per un incidente tra Alba Ovest e Alba verso Asti. In Liguria ancora code in A10 per lavori tra Feilino e Spotorno verso Genova. In Toscana code per il traffico in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A nord di Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia al raccordo e a seguire code sulla Cassia Bis fino a Formello verso Viterbo. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera dottor Poletti, la domanda che uno si deve fare è: ma c'era veramente bisogno di dedicare tutto questo tempo a una legge elettorale peraltro incostituzionale? Mentre in Italia abbiamo la benzina a 2,50 euro, l'economia va male, la gente non arriva a fine mese, abbiamo le bollette più alte d'Europa, a un piano industriale manca, nessun tipo di visione, possiamo andare avanti? E c'era il problema della legge elettorale, così non andiamo da nessuna parte. Meloni a casa, veloce.

0: Buonasera Roberto, sono Roberto da Milano. Io volevo ricordare al tuo ascoltatore che parlava del il governo lo può far cadere solo, eccetera, eccetera, che un sacco di governi sono caduti grazie a elementi, faccio un nome a caso, uno Renzi, che con una minoranza praticamente credo di aver preso più voti io per tentare di essere eletto qui in consiglio di zona 6 di Milano, con un giochino è riuscito a far cadere un governo. Quindi non è proprio vero quello che ha detto, forse bisogna trovare delle soluzioni, tra cui io metto la firma su quella del cambio di casacca, no? Quello è una roba che andrebbe fatta in 4 minuti, perché non può.
1: È una roba che dà fastidio a molti. Sentiamo Giuseppe Conte oggi in aula.
2: Signor Presidente, gentili colleghi, vedete, i numeri che davvero contano per gli italiani sono l'aumento al 30% della spesa nel carrello negli ultimi anni, le tasse record negli ultimi 10 anni, dai tempi di Monti non ricordavamo questa tassazione record, il boom dei prezzi del carburante, più 22% dei costi energetici che pesano a famiglie e imprese, e ancora 6 milioni di cittadini che sono costretti a rinunciare a cure mediche per le liste d'attesa molto lunghe. Eppure a Palazzo Chigi sembra che i numeri che contano sono altri. Sono altri perché i numeri che contano sono le soglie di sbarramento, i posti in lista, i seggi. Voi vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. E la cosa più grave, non solo lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare, e avete continuato a modificare sin qui, sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari. Pure noi ricordiamo Meloni quando con grande veemenza, vi ricordate, ci metteva la faccia, perché lei ci ha messo sempre la faccia all'opposizione, quando diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Quel video sta circolando. E poi addirittura aggiungeva, ma come possono dei leader che non riescono a fidarsi dei propri parlamentari, devono mettere la fiducia per controllare il loro voto, poi chiedere il voto agli elettori, agli italiani. Ebbene, avete messo 3 fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto. Ma ormai Giorgia Meloni con la sua faccia tosta non ci stupisce più, o meglio quasi più. Ieri Forza Italia ci ha stupito, Fratelli d'Italia ieri ha avuto l'ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle. Ci dovete dire da quale parte stare, dovete scegliere da quale parte stare. Avete infangato gravemente Scarpinato, Roberto Scarpinato. Vedete, noi in realtà da quale parte stare lo abbiamo scelto da tempo, senza esitazione, con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita. Qui Scarpinato è con Falcone al lavoro e con Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch'esse delle testimonianze di vita, e qui abbiamo Delmastro avvinghiato a Caroccia, prestanome di un clan camorristico.
3: Presidente,
2: e abbiamo la presidente dell'antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini, che lo ricordiamo è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980, per chi dimenticasse ha perso la memoria. E veniamo al merito. Avete introdotto le preferenze con grandi strombazzamenti, sono preferenze fasulle, non prendiamo in giro gli italiani. L'80%, più dell'80% dei componenti del prossimo Parlamento sarà deciso dalle segreterie di partito, dei nominati catapultati in Parlamento senza libera scelta degli italiani. Quindi le preferenze si ridurranno a ben poca cosa per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento. Noi vi riconosciamo un primato a questo governo, eh? Bisogna essere oggettivi. La prima premier donna della storia repubblicana. Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita tu donna a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto? Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo. Poi siete ancora industriati per rimanere incollati e cercare di autoperpetuare il vostro potere. E che avete fatto? Avete recuperato un vecchio privilegio di casta per la politica, per i politici che già si che sono qui. Ha detto sbarriamo la strada alle nuove formazioni. Pensate, Giorgia Meloni, quando è entrata in Parlamento nel lontano 2013, è entrata con una soglia di, ha raccolto le firme per circa 40.000 firme. Oggi voi state chiedendo alle nuove formazioni, per presentarsi addirittura e presentare le liste alla competizione elettorale, dovranno raccogliere oltre 400.000 firme. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate per questa norma liberticida antidemocratica. Vedete, c'è un altro punto su cui avete agito subdolamente tra gli altri: l'indicazione del candidato premier. Nel programma di governo però, quindi non nelle liste che avranno tra le mani i cittadini. E lì che cos'è successo? Lo spieghiamo agli italiani. Giorgia Meloni l'ha dimostrato da subito, dall'inizio, ha detto che la riforma che più aveva a cuore era quella del premierato, riforma costituzionale. Ve l'hanno bocciata tutti i costituzionalisti, meno chi l'ha scritta. Allora l'avete messa nel cassetto, però con grande frustrazione. E sì, perché avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora, lo possiamo dire. Per voi la democrazia in chiave moderna è un regime illiberale mascherato, sostanzialmente un'autocrazia. Voti una casella col nome già sbarrato, questo è l'ideale, e poi comanda lui o lei solo per 5 anni. Non potendo realizzare questo disegno, avete capito che tirava un'altra aria nel paese, e adesso avete fatto questa indicazione. Però vedete, noi come vi rispondiamo? Noi vi risponderemo oggi è sempre che la democrazia è sempre partecipazione. Abbiamo fatto un programma con Nova, 17.000 cittadini hanno contribuito. Pensate, nessuno, vi informo, ci ha chiesto di modificare la legge elettorale. Non era all'ordine del giorno rispetto alle questioni sociali, economiche emergenti, prioritarie. Sappiate che noi le autocrazie le combatteremo sempre, le tendenze autoritarie e liberali le combatteremo sempre. Sapete come? Con sempre nuove forme di partecipazione, con integrità morale ed etica pubblica, con più trasparenza, con sempre continua rendicontazione da parte dei pubblici ufficiali del loro operato. Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione e ti manderà a casa. Votiamo no convintamente.
1: Ecco Giuseppe Conte, saluto Lorenzo Ruffino, analista doppiacifra.it, lo ricordo sempre, il suo sito con la media dei sondaggi e tutti i sondaggi pubblicati. Buonasera Ruffino, allora approvata la nuova legge elettorale, che succede adesso? Senza Vannacci il centrodestra perde.
3: Ma sostanzialmente hanno approvato una legge che in questo momento li farebbe perdere effettivamente, perché appunto la legge prevede la vittoria del 42% col 42%, e il centrodestra attualmente è il 41% e il centrosinistra è il 44%, quindi a meno che Giorgio Meloni non pensi di poter recuperare questo consenso, sarà in qualche modo obbligata a portarsi Vannacci dentro la coalizione per essere sicura di vincere.
1: Bella, bella grana, no? Che altro possiamo dire guardando i numeri?
3: Guardando i numeri, ma comunque considerato che sono 3 punti di differenza, quindi effettivamente è possibile recuperarli, non è impossibile, però con questa legge elettorale effettivamente appena si arriva al 42%, sei il primo partito, il premio di maggioranza è molto considerevole, consistente, quindi ti permette di governare in tranquillità, almeno fino a, diciamo, che la coalizione non litiga tra di loro, cosa che potrebbe essere anche molto probabile con il centro-sinistra. Però sostanzialmente in questo momento noi possiamo aspettarci che il centrodestra ottenga, cioè che il centro-sinistra ottenga circa 220 seggi su 400, quindi avere una maggioranza tranquilla. Al Senato potrebbero essere anche qualcuno in più. Poi probabilmente dipende un po' da la quadra che il centro-sinistra riesce a trovare alle elezioni, e in primo modo chi sarà il leader del centro-sinistra, perché è anche realistico che con alcuni Conte leader o Schlein leader il centrodestra possa perdere leggermente. Allo stesso tempo, secondo me va anche considerato che però gli elettori di quest'area politica ormai hanno assorbito l'idea che andranno insieme. Comunque ormai il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle vanno insieme a tutte le regionali, vanno insieme a, ormai sono stati intorno a 20 elezioni regionali, quindi secondo me gli elettori hanno accettato questa idea, non perderanno moltissimo, quindi sostanzialmente una capacità di poi effettivamente di riuscire a recuperare voti, magari appunto giocando sull'insoddisfazione, ad esempio, magari degli elettori più moderati del Partito Democratico.
1: Grazie a Lorenzo Ruffino, ricordo il sito doppiacifra.it, un faro. Grazie Ruffino.
3: Grazie.
1: Noi torniamo dopo il brano, ovviamente, anche con i vostri vocali al 334 11 11 622.

0: Buonasera dottor Poletti, Renato da Milano. Cacchio, proprio Conte parla di attaccamento alla poltrona, ma ricordo male, il Movimento 5 Stelle nasceva con la prerogativa di non più di due mandati. Come mai? Cos'è successo a Conte che adesso accusa gli altri di attaccamento alla poltrona? Sti sinistri!
1: Roberto da Milano, mi stai dando ragione. Renzi in quel governo era in maggioranza e quel 3 o 4% che aveva ha fatto cadere il governo. Fatti due conti. Quando leggete la composizione del governo e le loro percentuali. Renzi in quel governo era in maggioranza, non all'opposizione.
2: Buonasera Stefano da Monza. Vabbè, dottor Poletti, dovreste essere contenti, no? Avete questa nuova legge che vi consentirà, visto che siete in vantaggio sui sondaggi, siete pienamente in vantaggio, vincerete le elezioni, dovreste essere contenti, invece siete arrabbiati, ma io non vi capisco proprio. Vabbè, oggi dovevate festeggiare, però chi vi capisce è bravo a voi.
3: Beh, si riferirà sicuramente non a me, che non festeggio per nessuna ragione al mondo, né da una parte né dall'altra, si riferisce agli ascoltatori. Guarda, si merita un po' di Angelo Bonelli,
4: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Il governo Meloni, anzi la maggioranza del governo Meloni, sta vivendo un momento delicato. Ci troviamo di fronte a una sorta di guerra dei roses, ovvero la notte dei lunghi coltelli, a tal punto che questa maggioranza, con il governo assolutamente schierato, e ce ne saranno ancora di più di ministri in Parlamento, è stato costretto a mettere ben tre fiducie perché non si fidano l'un dell'altro. Ma su che cosa non si fidano? Su uno strumento fondamentale per il funzionamento della nostra democrazia, ovvero la legge elettorale. Però, vedete, quello che trovo sconcertante è che nel paese che ha i salari più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa, le liste di attesa nella sanità pubblica che impediscono a 5,8 milioni di persone di accedere a cure specialistiche, i territori devastati dalla crisi climatica, la carenza del trasporto pubblico, pensioni e tante altre questioni, ma la carenza di investimenti pubblici nella scuola, abbiamo qui, guardate, se io fossi il regista farei inquadrare il parterre del governo. Abbiamo il ministro del turismo che oggi è impegnato qui a occuparsi di legge elettorale. Abbiamo il ministro della sanità Schillaci che viene qui oggi a occuparsi di legge elettorale mentre gli italiani chiedono che si occupino di sanità pubblica. Abbiamo il ministro della giustizia che viene qua, che nello sfascio della giustizia del nostro paese, dopo aver preso lo schiaffone dagli italiani con il referendum, sta qui a presidiare la legge elettorale. Ministro Nordio, quale grande priorità la legge elettorale per lei? Il ministro della cultura che sta qui a presidiare la legge elettorale invece di occuparsi di cultura e di far funzionare le attività, le infrastrutture culturali del nostro paese, ma ne verranno tanti altri tra poco. Non vi occupate dei problemi degli italiani, e lo dico alla Presidente Meloni che sicuramente da qualche parte ci starà ascoltando, perché voi siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani e nascondete la crisi economica e sociale con la vostra propaganda. Siete diventati bugiardi seriali, in primis la Presidente del Consiglio. Vi dimostrerò perché siete diventati bugiardi seriali. Alcuni giorni fa la Presidente del Consiglio, in accordo con l'ENI, aveva annunciato la diminuzione del costo dei carburanti, ringraziando l'ENI. Abbiamo visto che cosa è accaduto. L'ENI aspettava che il governo rinnovasse gli sconti seriali. Alcuni giorni fa la Presidente del Consiglio, in accordo con l'ENI, aveva annunciato la diminuzione del costo dei carburanti, ringraziando l'ENI. Abbiamo visto che cosa è accaduto. L'ENI aspettava che il governo rinnovasse gli sconti fiscali e ha alzato il costo dei carburanti.

0: continui a fare il ministro. Insieme alla Meloni avete annunciato la riduzione del costo delle bollette elettriche e del gas. Cosa è accaduto? Vi do il timing, signori ministri, se non avete mai saputo, ma lo dico agli italiani che ci stanno vedendo. 30 settembre, mattina, il costo a kilowattora in Italia era pari a 0,17 centesimi per kilowattora di euro. Al pomeriggio Eni annuncia lo sconto del 30%. La notte del 30 settembre.
1: Mi sa che mi indigno per le stesse cose per cui si indigna Bonelli. Comunque un'opposizione molto presente sul caro vita, tema che il governo dovrà sicuramente affrontare con più decisione. Che noi siamo qui a raccontare ogni giorno. Italiano Limits. Ho finito il mio tempo, ma. L'informazione, le trasmissioni in diretta continuano su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso il collega Francesco Massardo con il timone delle 20 e per noi l'appuntamento a domani è dalle 17 alle 20 in diretta sempre qui. Grazie.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. I leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damm Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
9: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
8: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni, aggredito lunedì scorso.

0: Il quartiere Monteverde di Roma ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Jacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
1: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stoppa i mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
0: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni Di Gaetano.
2: All'orizzonte la ripresa della Champions, mercoledì tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20.45 Napoli-Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta Venezia, Torino Udinese.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, una buona serata, sono le 20.06 di questo 8 di ottobre, io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, la regia è di Giorgio Berselli e questo è il programma che vi fa compagnia fino alle 21 per chiudere insieme la diretta, per riavvolgere il nastro, capire cosa è successo oggi e sapere già qualcosa in più sul domani. Oggi è stata soprattutto la giornata della legge elettorale, della riforma elettorale diventata legge dopo l'ok della Camera con 227 sì e le consuete reazioni, le opposizioni che gridano allo scandalo e alla truffa e Meloni che rivendica soprattutto l'unità del centrodestra e il successo insomma di una legge che dice garantirà stabilità per il prossimo governo a prescindere dal colore. Non è chiaramente accaduto solo questo, per il governo cassato l'ok sulla legge elettorale c'è già il tema della flessibilità con le parole tutt'altro che concilianti dall'Europa, con Dombrovskis che dice non possiamo continuare a dare nuove forme di flessibilità, le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. Giorgetti prova a correre ai ripari, dice siamo fiduciosi che l'Unione Europea seguirà una corretta interpretazione. Poi tutti gli scenari internazionali, oggi giornata di lutto in Spagna, la morte, abbiamo annunciato in diretta ieri sera, di Mari Carmen, la donna sfrattata, nonostante la vecchiaia e la malattia, diventata il simbolo poi delle proteste di piazza del paese, diventata anche nella giornata della sua morte un caso politico. La Francia che continua ancora con violente proteste in tutto il paese, migliaia di studenti ancora in piazza e scontri soprattutto a Parigi, e poi faremo anche un po' il punto negli Stati Uniti, dove si parla di varie cose, si riaccende il dibattito sulla pena di morte, mentre Donald Trump sembra aver ingaggiato una nuova guerra mediatica contro l'Islam. Noi tra poco partiamo, vi aspettiamo come sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp, in Måneskin su Giornale Radio. Questa è Honey, Are You Coming?

0: E allora eccoci qua, pronti a partire davvero con il nostro timone delle 20. E allora è stata definitivamente approvata la nuova legge elettorale. La Camera dice sì al testo voluto dal governo di Giorgia Meloni. Si tratta dell'ultimo passaggio di questo lungo percorso legislativo iniziato nell'estate del 2025, poi insomma tra colpi di scena e dibattiti e polemiche si è protratto fino ad oggi. Adesso resta da capire soltanto quando si andrà a votare nel 2027, probabilmente in primavera, qualcuno ironizza, giusto in tempo per far scattare la pensione, il vitalizio dei parlamentari. Si votava tutto il testo, su tutto il testo a scrutinio segreto oggi, e dunque insomma il rischio di franchi tiratori, di colpi di scena c'era, ma in realtà la legge è stata approvata con 227 voti favorevoli e 164 contrari, e la maggioranza necessaria era di 196. Tra poco, o meglio nella seconda parte della puntata, andremo più nel dettaglio per cercare di capire quali prospettive offre questa nuova legge elettorale, detto che non si esce dal... Strana questione, peraltro particolarmente italiana, per cui ogni volta bisogna fare una legge elettorale per eleggere il Parlamento successivo e non provare a tenerne una per un po' più di tempo, che sarebbe come se ogni volta prima di una partita di calcio cambiassimo le regole, per intenderci. Ad ogni modo, non c'è stato solo questo. Oggi è stata anche una giornata importante sul fronte culturale. È stato assegnato infatti il Nobel per la letteratura, che è andato a una scrittrice canadese, Anne Carson, che ha poco fa annunciato peraltro di essere intenzionata a devolvere i soldi ricevuti dal premio totalmente in beneficenza. Facciamo la sua conoscenza e soprattutto quella dei suoi scritti nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, per la sua opera audace e inventiva che in un gioco di dialogo con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, ha meritato il premio Nobel per la letteratura la poetessa e saggista canadese Anne Carson. Pensate, la Reale Accademia di Svezia è riuscita a raggiungerla telefonicamente solo a fatica e per poco tempo, quello necessario a comunicarle la lieta novella. La scrittrice si trovava infatti in Irlanda ad ascoltare il vento, ha dichiarato la segretaria permanente dell'Accademia, Ingrid Carlberg. È la 19ª donna a ricevere il prestigioso riconoscimento contro 105 uomini, ma una delle poche, forse l'unica, ad avere una formazione classica e ad aver lavorato quasi solo sui classici Saffo ed Euripide in particolare per tutta la vita. Di lei il pubblico italiano conosce soprattutto poche opere sperimentali, per lo più di recente traduzione, che mescolano poesia, prosa e teatro. L'ultimo, Autobiografia del Rosso, per la nave di Teseo, ma anche diversi altri saggi romanzati per case editrici meno note. Proprio l'attività di traduttrice ha accompagnato nella sua lunga carriera, cominciata con una tesi di dottorato dal titolo Odi et amo, ergo sum, insegnamento universitario e scrittura poetica. Ha individuato nell'etimologia delle parole la rampa di lancio di tutta la sua opera, alla base di tutto l'ossessione del poeta di trovare un nuovo significato all'ordine delle cose. Avrebbe accolto la notizia con sorpresa, forse la stessa di un Albert Camus che prima ancora di riattaccare la cornetta disse: Malraux lo avrebbe meritato, non io. E poi, il Nobel per la letteratura, dopo quello per la pace, è anche il premio che più dibattito suscita al di fuori dell'ambiente di riferimento. Sartre lo rifiutò, sostenendo che la sua opera avrebbe potuto essere giudicata solo dopo la sua morte. Montale, nell'accettarlo, si chiese invece se avesse ancora senso la poesia nell'era dove tutto è istintivo, tutto è immediato, tutto è tecnica. Aver assegnato il Nobel a una studiosa di classici è in fin dei conti una possibile risposta, giusta o sbagliata che sia, alle domande e ai tormenti del maestro ligure. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Dunque torniamo sull'attualità, rovinando un po' la poesia insomma del Nobel per la letteratura. Ci sarebbero infatti degli hacker filorussi chiamati NoName057 dietro l'attacco cyber che oggi è stato registrato al Ministero degli Esteri, un'azione di tipo DD0S, si dice in gergo, Distributed Denial of Service, si inonda di fatto il sito bersaglio di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi informatici che però hanno tenuto. La polizia postale si sta occupando del fatto è stato attivato il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per questa vicenda. Noi tra poco ci spostiamo verso gli Stati Uniti, esaminiamo le ultime sull'attualità americana e sul presidente Trump, ma ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Teddy Swims qui su Giornale Radio. Questa è Perfect Man.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Ripartiamo con la cronaca internazionale e andiamo negli Stati Uniti. Ci sono un po' di novità, diciamo, dell'ultima settimana che vale la pena in qualche modo ricapitolare. In collegamento con noi Roberto Festa, giornalista per Il Fatto Quotidiano, Radio Popolare e la RSI, proprio dagli States. Grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Grazie a voi, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ecco, tra i tanti temi, non so se negli Stati Uniti abbia la stessa vitalità, diciamo, che ha qui in Italia, nell'ultima settimana quello sulla pena di morte, sulla vicenda assurda e terribile di Christa Pike in Tennessee, oggi peraltro, o meglio ieri, in Texas, per la prima volta da quanto accaduto c'è stata la prima, diciamo, esecuzione, addirittura si è tornati a parlare anche di fucilazione, che è uno dei metodi, diciamo, più contestati sulla pena di morte negli Stati Uniti. È un tema che potrebbe teoricamente anche prescindere dalle questioni politiche, un caso singolo che però scuote un po' le coscienze, oppure se ne parla solo in Italia?
1: Ma allora, diciamo che tendenzialmente l'opinione pubblica italiana ed europea è più sensibile alla questione della condanna, della pena di morte rispetto alle opinioni pubbliche statunitensi. C'è da dire una cosa, che per un certo periodo il consenso, il gradimento, diciamo, la popolarità della condanna, della pena di morte è diminuito, e invece negli ultimi anni tende a risalire, c'è circa un 60%, mi pare sia 62, però insomma adesso il dato è comunque di una maggioranza di americani che sono a favore della pena di morte. Quindi diciamo, poi certo ci sono casi come quello di Christa Pike che è terrificante, c'è tutta la questione delle botched executions, no? le esecuzioni fallite, che di solito si trasformano in atroci sofferenze per i condannati. Va ricordato che la Costituzione americana proibisce pene che siano brutali e sproporzionate, quindi poi il caso di Christa Pike da questo punto di vista è abbastanza esemplare.
0: Con una richiesta arrivata da insomma, organi, da Amnesty International, da varie anche ONG, a questo punto di premiare, tra virgolette, ricompensare, non saprei che verbo utilizzare per la vicenda, con la liberazione, una specie di grazia forse semidivina, è qualcosa su cui credi che l'amministrazione americana possa chiudere un occhio, tra virgolette?
1: Ma allora, per Christa Pike dici?
0: Sì.
1: Ecco, no, allora per Christa Pike diciamo che ci sarebbe la possibilità, c'è una legge, c'è una sentenza della Corte Suprema che dice che il condannato a morte, o la condannata a morte in questo caso, non può essere messo a morte se non è in grado, se non è cosciente, cioè se non è in grado di capire perché la condannano, quindi l'entità della propria pena, della propria condanna. Allora bisogna capire come Christa Pike uscirà dall'ospedale, perché allora i suoi avvocati hanno detto che è cosciente, è tornata a parlare, la degenza sarà sicuramente lunga, quindi il paradosso sarebbe forse quello che la curano, ci mettono mesi a curarla e poi l'ammazzano. C'è questa clausola però, c'è questa sentenza della Corte Suprema che potrebbe risparmiare Christa Pike, sicuramente non ci sarà da parte dell'amministrazione Trump un intervento per graziare Christa Pike. Va detto una cosa, ci facevi riferimento tu un momento fa, cioè a tutte le questioni del perché, no? Poi queste botched executions, cioè c'è un 7% di esecuzioni fallite negli Stati Uniti in più nell'ultimo anno. Perché? Per tutta una serie di motivi, tra questi il fatto che non ci sono farmaci, cioè non ci sono più farmaci, diciamo così, testati, perché le case farmaceutiche si rifiutano, insomma, anche per ragioni, come dire, pubblicitarie, di marketing, eccetera, di fornire
0: o etiche, diciamo, però più probabilmente di marketing, diciamo, sì,
1: esatto. E poi ci sono i medici, l'American Association, che proibisce ai medici di uccidere qualcuno anche appunto attraverso la condanna a morte. Quindi queste condanne a morte sono di solito realizzate attraverso dipendenti dei carceri che non sono in grado, cioè non hanno le capacità, le conoscenze, non riescono a prendere la vena, insomma, e questo è il tema anche.
0: Chiuderei su un tema diverso che però di nuovo collegando anche avvenimenti non necessariamente collegati tra loro, però Donald Trump sembra, è entrato già in clima chiaramente di campagna elettorale, aver ingaggiato uno scontro frontale con l'Islam, e non è solo la questione dello stretto di Hormuz e del regime iraniano, si va dalle parole che ha avuto rispetto alle manifestazioni in Francia, dicendo quello che sta accadendo è colpa dell'Islam, peraltro senza grosse prove in tal senso a suo supporto, fino a uno scontro frontale di qualche ora fa, del giorno, nella giornata di ieri, con Abdul El Sayed, che dal nome insomma identificate, nuova stella dei Dem del Michigan, che sembra spaventare Donald Trump perché rappresenta forse tutto quello che lui in qualche modo rinnega rispetto alla sua visione politica. È una fase nuova, diciamo, della campagna elettorale.
1: Ma allora, anzitutto come premessa direi che non bisogna mai prendere troppo sul serio, cioè come dire, non vale la pena di entrare nel merito delle dichiarazioni, cioè la colpa della migrazione di massa, la colpa è dell'Islam, no? Cioè sono dichiarazioni.
0: Sì, parliamo solo dell'aspetto comunicativo della cosa.
1: Con molto altro. Ecco, e diciamo che sono dichiarazioni che segnalano una cosa. Tu facevi riferimento a Abdul El Sayed, la cui, come dire, vittoria in Michigan per un seggio al Senato sarebbe per il GOP, per i repubblicani, ma soprattutto per Donald Trump, proprio un segnale che indicherebbe, diciamo, una possibile svolta nella politica americana, e questo come dire, ovviamente Trump lo abborre. C'è da dire una cosa riguardo, allora è un tema ovviamente di campagna elettorale. Da un lato, in questi mesi, come dire, la strategia di Trump e dei repubblicani di repressione dell'immigrazione è diventata in qualche modo più discreta, cioè non sono come dire, non sono cessate gli arresti, le deportazioni, che continuano a livelli notevoli. Tra l'altro la Corte Suprema ha permesso a Trump di deportare i migranti in paesi di cui non hanno la cittadinanza, dove non hanno particolari legami e con seri problemi di come dire, di diritti umani nei confronti appunto dei detenuti. C'è da dire però, come dire, che la strategia rimane, anche se come dire, più discreta, appunto le operazioni aggressive continuano, lui continua a puntare su questo. C'è un problema in tutto questo, che da un lato, come dire, è una strategia di aggressiva sul contro l'immigrazione che non ha più il consenso che aveva all'inizio del secondo mandato di Trump, cioè mi pare ci fosse il 49% circa di gradimento per le sue politiche sull'immigrazione, adesso il 39%, e poi c'è il tema degli ispanici, cioè questi sono continui attacchi, in questo caso all'Islam, però in generale diciamo è una politica molto anti-latina, anti-ispanica, e ci sono, come dire, dei repubblicani che in carica nei distretti chiave che cominciano a prendere distanze. C'è per esempio questa Salazar in Florida, è una deputata attuale repubblicana, c'è una mi pare si chiami Monica Dela Cruz in Texas, altra deputata, che come dire, ormai si contrappongono apertamente. Perché? Perché sono distretti i contesi, appunto, dove i democratici potrebbero vincere e dove c'è un forte voto ispanico, e queste continue, come dire, aggressioni, certo, queste continue sparate di Trump contro i latini, insomma, non fanno piacere.
0: Sì, questo ci porta. Sì, no, chiaro, non fa piacere a nessuno, però vedremo se poi non faranno piacere a Donald Trump dopo il voto delle midterm elections in particolare. Siamo ormai, come dire, in una fase piuttosto avanzata della campagna stessa. Ringrazio molto Roberto Festa per essere stato con noi questa sera. Abbiamo fatto così il punto americano. Grazie, una buona serata. Noi proseguiamo e andiamo tra poco ad aprire ovviamente una pagina di approfondimento dedicata alla legge elettorale, quello che contiene, proviamo insomma ad analizzarlo, anche se c'è stato già tutto il tempo e le polemiche trite e ritrite le conoscete probabilmente meglio ancora della legge stessa. E poi oggi è giovedì e quindi tornerà anche Max Rigano con il nostro appuntamento con la rubrica Delitto e Castigo, per andare a scoprire, ad analizzare il mondo carcerario. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo qui al Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Questo è il timone delle 20, la regia di Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21. E allora noi ripartiamo, ma è l'inizio della fine, forse, quello dell'ex Ilva di Taranto, che comincerà a chiudere da domani. Acciaierie d'Italia ha detto che a partire da domani infatti saranno sospese tutte le attività produttive dell'area a caldo che si trova nello stabilimento appunto pugliese. Poco prima aveva detto che anche gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre, decisione arrivata dopo che a fine luglio la Corte d'Appello di Milano aveva deciso la chiusura entro il 28 ottobre dell'area a caldo, che poi è la parte più importante dell'impianto ma anche la più inquinante. L'azienda appunto ha portato avanti una comunicazione che aveva già annunciato, lo ha comunicato ai rispettivi sindaci. Parliamo ovviamente dell'impianto siderurgico più grande d'Italia, e infatti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani i sindacati continueranno a partecipare ad alcuni incontri con il governo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere del futuro dei lavoratori degli impianti stessi. Vicenda che si lega, se vogliamo, anche a quella abbastanza tragicomica di Ericsson con Giorgia Meloni, che aveva annunciato di aver risolto sostanzialmente il problema dei licenziamenti in Italia, con l'azienda che l'ha sostanzialmente smentita nel giro di poche ore. Una vicenda ancora da comprendersi, ma che testimonia senza dubbio la crisi profonda dell'industria nel nostro paese. Non ha fermato comunque questo l'esito del voto sulla legge elettorale, allora tra poco ne parliamo. Intanto ripartiamo dalla musica e da Paolo Nutini qui su Giornale Radio. Questa è Last Request.

0: Buonasera Francesco, riforma elettorale, per come la vedo io mi sembra una cosa abbastanza positiva, perché si può scegliere direttamente il candidato, però non mi ha convinto quella voce che possiamo scegliere noi cittadini elettori il Presidente del Consiglio in caso che chiaramente prenda la maggioranza dei voti, bla bla bla bla bla bla, ma c'è sempre la riserva del Presidente della Repubblica, cioè è lui che nomina, è lui che nomina, chiaramente, però questa mi sembra una cosa un po' di altri tempi, insomma, dovrebbe essere, non dovrebbe esserci una volta che i cittadini esprimono la loro maggioranza nel voto dovrebbe mantenersi tale. Quindi purtroppo non sono d'accordo che deve sempre passare, tra virgolette, dal Presidente della Repubblica, che in questo caso sembra più un re, ma non un presidente. Questa è la mia opinione, dico con rispetto, beh, Mattarella mi piace come persona, però è proprio il sistema che non lo condivido. Sergio da Milano.
1: E dunque saluto come sempre Sergio. Insomma, è chiaro che il Presidente della Repubblica è espressione comunque del voto parlamentare, non è un sovrano, è uno dei tanti aspetti comunque di questa nuova legge elettorale, anzi occorre credo fare un po' di chiarezza. In tal senso viene in nostro soccorso la nostra prossima ospite, Marta Regalia, professoressa di scienza politica all'Università del Piemonte Orientale, specialista di leggi elettorali, ha scritto anche un appendice sul tema, sul manuale di scienza politica di Daniele Caramani. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie, buonasera.
1: Ci sono vari aspetti, insomma, e cercherei di stare anche un po' lontano dalle polemiche che hanno accompagnato l'iter comunque di questa legge. Partiamo dall'aspetto che Giorgia Meloni ha rivendicato, quello tra gli altri della stabilità che verrebbe garantita effettivamente per un modello, diciamo, che va un po' in controtendenza rispetto anche alla storia, se vogliamo, del nostro paese, del nostro Parlamento. È davvero così? Questa legge elettorale, a prescindere da chi vince, permetterà di avere governi stabili?
2: Allora, quello che ci dicono gli studi comparati è che certamente il sistema elettorale è importante, ma da solo può fare poco se manca un sistema partitico strutturato, forte. Ad esempio, guardiamo quello che sta avvenendo in Germania. Sostanzialmente il sistema elettorale invariato, perché negli ultimi anni ci sono state delle piccole modifiche, ma l'impianto è rimasto il medesimo. Lì il numero dei partiti rilevanti, cioè che contano, è cresciuto a favore ovviamente dei partiti più estremisti e indebolendo, mettendo in difficoltà i socialdemocratici e i cristianodemocratici, quindi i partiti che hanno dominato la scena politica tedesca nel dopoguerra. Nel nostro paese per 45 anni la legge elettorale è stata sostanzialmente considerata un tabù, cioè dopo che non è scattato il premio della davvero legge truffa del 53, il sistema elettorale è stato considerato come qualcosa di immodificabile. Hanno poi provveduto i referendum, no? Nel 91 quello sulla preferenza unica, nel 93 quello sul maggioritario al Senato. E a quel punto il sistema elettorale è diventato un po' un totem, come qualcosa quasi con poteri magici che potesse risolvere i problemi di stabilità e di governabilità del nostro paese. Sappiamo però che non è così. Ci sono certamente leggi migliori o peggiori, però gli effetti sulla governabilità dipendono più dal sistema dei partiti che dal sistema elettorale. Qui la domanda da farci sarebbe: la stabilità si garantisce davvero con un premio di maggioranza?
1: Infatti lì volevo andare, perché verrebbe da dire di sì in qualche modo. Il punto è che non rispetta, lei stava giustamente dicendo, a volte la conformazione dei partiti. Non so se venga prima, diciamo, l'uovo o la gallina, se sarebbe meglio adattare la legge ai partiti o viceversa. Fatto sta che per la situazione italiana molti dicono il proporzionale anche puro sarebbe forse più adatto.
2: Ma allora, noi sul premio di maggioranza possiamo fare alcune ipotesi guardando all'altra legge che abbiamo già avuto e che prevedeva un premio di maggioranza, cioè il Porcellum, che è stato in vigore per tre elezioni, cos'erano, 2006, 2008, 2013. Qui abbiamo avuto tre risultati diversi in appunto tre elezioni consecutive, cioè nel 2006 sono presentate due coalizioni molto ampie, piene di piccoli partiti, vince l'Unione di Prodi di Misura e ottiene il premio, però al Senato con una maggioranza fragilissima e due anni dopo si torna a votare, quindi governabilità col premio no. Nel 2008 riuscita. Invece due coalizioni piccole, ciascuna con due o tre partiti, vince il centrodestra di molto, di quasi 10 punti, però anche lì tra il 2008 governa solo fino al 2011, quando poi arriva Monti dopo la crisi finanziaria. Nel 2013 scenario completamente diverso, il Movimento 5 Stelle entra prepotentemente sulla scena, il centrosinistra ottiene il premio solo alla Camera e nasce il governo Letta, un governo di larghe intese, quindi capisce che è molto difficile che da solo il sistema elettorale possa fare qualcosa. Infine, su questa legge nello specifico, non è sicuro che il premio scatti. Cioè, di certo sappiamo che le due coalizioni dovranno cercare di essere il più ampie possibile, quindi il centrodestra dovrà, mi passi il termine, imbarcare Vannacci, che quindi assume un grosso potere di coalizione, e questo potrà solo essere un elemento di instabilità per una coalizione che invece ha dimostrato di saper essere molto stabile. Abbiamo appena visto il record di durata del governo Meloni.
1: Sì.
2: Il centrosinistra dall'altra parte sarà in grado di approfittarne? Io ho dei forti dubbi, perché ne conosciamo tutti la litigiosità della coalizione, ma anche dei partiti al suo interno.
1: Certo.
2: Certo.
1: E le chiedo infine una riflessione sui partiti che ancora, tra virgolette, non hanno deciso. Questa non è una legge che probabilmente va troppo in loro favore, soprattutto al centro. Al di là di una questione di ragionamento quasi etico che si può fare, non è mai bello quando i partiti scelgono le strategie in base alla legge che viene presentata. È un po' una cosa che si è già vista, però.
2: Sì, quasi sempre. Cioè, i partiti di centro, il problema di queste leggi è che richiedono, diciamo, da una parte e dall'altra delle grandi ammucchiate, e questo significa che anche partiti molto piccoli possono diventare molto pesanti, perché hanno un forte potere di ricatto verso la propria coalizione. Se manca quel mio 1-2%, tu rischi di perdere, e quindi diventano estremamente importanti.
1: Lei, è una situazione, le chiedo, insomma, che secondo lei invoglia in qualche modo a fare ragionamenti a questo punto, veramente andando col bilancino i partiti, o sarà effettivamente, come dice Giorgia Meloni, una sfida vera e poi chi vince governa? L'impressione è che qualche calcolo se lo saranno fatto prima di approvare il testo.
2: Ma certamente sarà una sfida tra due, si spera insomma che il centrosinistra non voglia per forza andare al suicidio, ma sarà una sfida tra due grosse coalizioni. Il problema è quello che succederà al loro interno, perché appunto per il premio, ad esempio, è già stato bocciato due volte dalla Corte Costituzionale. La prima volta è stato bocciato col Porcellum nel 2014, perché la Corte cosa diceva? Il premio non ha una soglia minima e non garantisce la governabilità, perché la coalizione può ottenere il premio e disfarsi subito dopo in Parlamento. Niente garantisce la tenuta della coalizione vincente. E poi anche, diceva la Corte, perché poteva generare maggioranze diverse tra Camera e Senato. La seconda volta il premio è stato bocciato con l'Italicum, perché sempre secondo la Corte il premio assegnato al secondo turno avrebbe potuto essere dato ad una lista che al primo turno aveva ottenuto una percentuale molto bassa. Questa legge, a differenza delle precedenti, prevede la soglia minima, il 42%, e va incontro anche all'altro rilievo della Corte del 2014 sulla possibilità di due maggioranze diverse tra Camera e Senato, perché scatta solo se in entrambe le Camere il partito, la prima coalizione raggiunge il 42. Però non si può in alcun modo garantire che le coalizioni non si sfaldino in Parlamento, quindi torno a dire che la governabilità dipende più dal sistema partitico e dalla stabilità e dalla coesione dei partiti che lo compongono.
1: Eh sì, è così, qualcuno direbbe anche dalla serietà, quello è un aspetto, diciamo, che comunque dovrebbe sempre far parte dello scenario. Vedremo cosa accadrà. Non è probabilmente una rivoluzione, ma perché non si può fare una rivoluzione con le leggi elettorali. Ringrazio molto la professoressa Marta Regalia per essere stata con noi questa sera, averci aiutato a comprendere un po' meglio la situazione. È giovedì e noi allora lo chiudiamo con la rubrica Delitto e Castigo, curata dal nostro Max Rigano e dal suo ospite. Andiamo di nuovo all'interno del mondo carcerario per la seconda puntata. Vai Max.
3: Buonasera, benvenuti e bentornati a questo appuntamento che possiamo definire un nuovo Delitto e Castigo rinnovato nell'anno 2026-2027. Abbiamo cominciato la settimana scorsa parlando del tema del rancore. Questa settimana voglio affrontare con un graditissimo ospite che ha accettato di essere presente, e lo ringrazio per questo, Paolo Setti Carraro. Benvenuto Paolo.
4: Benvenuto a voi.
3: Allora, con lui appunto voglio affrontare invece, dicevo, il tema del dolore. Allora, per chi non rammentasse o avesse una giovane età mentre magari sta guidando in macchina, Paolo Setti Carraro è il fratello di Emanuela Setti Carraro, che fu assassinata il 3 settembre 1982 con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un agguato organizzato e compiuto da Cosa Nostra, dunque dalla mafia siciliana. Ecco, l'obiettivo che mi pongo questa settimana è quello appunto di affrontare un tema estremamente delicato, perché è quello di entrare in rapporto con il dolore. E pensa Paolo, mentre preparavo le domande, te ne sarai accorto perché te le ho volute naturalmente inviare prima della nostra intervista per avere almeno un ragguaglio di quello che saranno le cose che tratteremo insieme, io te le ho poste, pur essendo amici, in modo impersonale, dandoti del lei, e mi sono reso conto che il dolore merita rispetto, e il rispetto necessita evidentemente della capacità di riconoscere che quando una persona è stata attraversata dal dolore ha il diritto di veder rispettato quel dolore anche con una giusta distanza, perché è qualcosa di estremamente personale. Ciò detto, naturalmente ringraziandoti per aver accettato di esserci e quindi di essere presente oggi alla trasmissione, ti domando innanzitutto, quando si parla di reati, in particolar modo di omicidi come quelli che, come quello che ha visto coinvolta tua sorella, ma non solo, quello che vivono soprattutto le vittime e i parenti delle vittime è appunto il dolore. Quando parliamo di dolore, che cos'è stato e che cos'è per te il dolore?
4: No, la prima considerazione che mi viene da fare è che il dolore è una risposta individuale a un evento drammatico. In questo senso le persone rispondono in maniera personale, non esiste un dolore uniforme o un tipo di risposta uniforme tra tutti i familiari di vittime, e di conseguenza occorre considerare che ogni tipo di risposta ha una sua validità, una sua dignità. Detto questo, io credo che oggi siamo di fronte a due, diciamo così, comportamenti che secondo me su cui riflettere. Uno è questa tendenza sempre più evidente nella società dello spettacolo di esteriorizzare il dolore in maniera anche sguaiata, che mi fa rimpiangere diciamo, quella dignità che accompagnava il silenzio doloroso di tante persone in passato. Credo che questa sguaiatezza abbia anche un significato, che è quello di cercare di influenzare in qualche modo chi dovrà poi fare giustizia. Questo ente terzo al di sopra delle parti, che dovrebbe essere invece libero di poter giudicare senza essere tirato per la giacchetta urlando il proprio dolore. Io credo che c'è un altro aspetto che secondo me va considerato nel dolore, è questa tendenza, c'è un titolo di un libro che dice: questo dolore un giorno ti sarà utile. Beh, io ho delle grosse perplessità sul fatto che il dolore e gli eventi drammatici della vita debbano comunque produrre degli effetti positivi. La mia esperienza non è questa, proprio perché l'uomo risponde in maniera soggettiva agli eventi drammatici. E poi c'è questa, è una tendenza che secondo me, o un'idea che secondo me, rappresenta quasi un automatismo. Ho ricevuto un insulto, un dramma, una ferita, hai un dolore e necessariamente la tua risposta deve essere positiva. La positività della risposta dipende dall'occasione, dalla volontà delle persone, non è assolutamente qualcosa di automatico. Quello che invece rimane, secondo me, è il vuoto, che è un vuoto da colmare, e qui le possibilità possono essere infinite, però grosso modo io vedo due possibilità. Una è quella di colmare questo vuoto legato alla perdita di una persona cara in maniera traumatica, lo si può riempire con l'odio e con il rancore, che di per sé è sterile, non ti porta da nessuna parte, e non è assolutamente costruttivo, anzi ti erode dall'interno. E l'altro è quello invece di trovare la forza di costruire una progettualità, invece di volgere la testa sempre indietro verso l'evento, verso la data, è quello di tornare a guardare da in avanti, di progettare un futuro, di
3: ecco,
4: trovare...
3: No. Scusa Paolo, proprio su questo, no? Siccome nel nostro paese è in essere una corrente di pensiero secondo cui a quel dolore, cui ovviamente sottostante una rabbia, debba fare seguito la vendetta, il caso Ruggero naturalmente è un po' un paradigma, no? Tu invece hai trasformato quel dolore, quella rabbia in un ascolto e in un confronto che è diventata una medicina, una forma riparativa e del dolore e della rabbia. Ecco, vorrei che tu mi parlassi di come sei riuscito a trasformare rabbia e dolore in una forma in qualche modo riparativa, con che mezzi, con che tipo di approccio hai avuto rispetto appunto al dolore e alla rabbia.
4: Ma credo che, cioè, secondo me non è tanto una questione di trasformare il dolore e la rabbia, quanto di abbandonare il dolore e la rabbia, per capendo che il dolore e la rabbia sono sterili, ti consumano, ti erodono la tua vitalità. Io parto dall'idea che nonostante tutto, e qui ho avuto molto senso di colpa, ho però il diritto di sentirmi felice nonostante tutto quello e di poter praticare la felicità della vita nonostante quello che mi è successo. E di conseguenza credo che il compito è stato quello di abbandonare il dolore alla corrente della vita e invece impegnarmi con progettualità nel futuro, cioè costruire. La memoria non è soltanto, anzi non deve essere semplice, diciamo così, rappresentazione di eventi o di ricordi del passato, ma deve essere una forza trasformativa di una realtà che non ti piace. Questo credo che sia il significato profondo della memoria. E allora a questo punto quello che ho fatto è quello di mettermi in gioco nel confronto con queste persone, cioè avere la possibilità di offrire a queste persone, agli autori di reato, la possibilità di ripensare al loro diciamo passato, al loro vissuto, nella convinzione che le persone non sono date una volta per tutte, non sono uguali sempre a se stesse, ma possono trovare nelle occasioni della vita la possibilità di riflettere e di cambiare atteggiamento, tornare a essere cittadini dopo essere stati autori di reati anche mostruosi.
3: Quindi praticamente, insomma, tu dici l'ascolto reciproco può gemmare vita, paradossalmente, quindi può gemmare qualcosa di positivo. Però tu proprio nei giorni scorsi mi hai detto: guarda Max, ho letto un articolo su Repubblica che mi ha molto colpito a proposito di Cardinal Pizzaballa a Gerusalemme, che parlava proprio del tema del dolore, e tu hai detto: quella definizione, quella ricostruzione mi ha profondamente colpito. Vorrei che tu richiamassi un attimo quell'articolo e mi spiegassi che cosa ti ha colpito rispetto a quello che tu hai vissuto, naturalmente.
4: Ma Pizzaballa dice che in questo momento il cuore degli ebrei e il cuore dei palestinesi sono troppo colmi di odio per poter trovare e lasciare spazio alla comprensione della sofferenza, del dolore altrui. Quindi è il dolore che colma questi cuori che impedisce di fare spazio al dolore dell'altro. Ecco, io credo che l'elemento fondamentale per poter risolvere questi problemi che si trascinano ormai da quasi un secolo, anzi da più di un secolo, e comunque qualsiasi dolore, è quello di rinunciare a qualcosa, cioè essere in grado di rinunciare a una parte di sé, a una parte del credito che si vanta nei confronti degli autori di reato, rifiutando l'illusione della giustizia retributiva, no? Occhio per occhio, dente per dente, portato all'estremo, e lasciare spazio invece al riconoscimento dell'altra persona e lasciando spazio all'ascolto delle ragioni dell'altra persona, che è una cosa difficile, ma è l'unico percorso che si può fare per cercare di avvicinare la comprensione, di avvicinarsi verso, in Palestina in particolare, una soluzione pacifica.
3: Ecco, e voglio rammentare quindi in chiusura, ringraziando Paolo per aver accettato il mio invito, che Paolo è una persona che oggi va nelle carceri di massima sicurezza, si confronta direttamente con i detenuti, anche con detenuti che hanno commesso omicidio, e quindi sta portando una testimonianza doppiamente importante. La prima è perché lo fa da persona che ha conosciuto direttamente l'aggressione e la perdita di una persona cara, e in secondo luogo lo fa commesso omicidio, e quindi sta portando una testimonianza doppiamente importante. La prima è perché lo fa da persona che ha conosciuto direttamente l'aggressione e la perdita di una persona cara, e in secondo luogo lo fa ed è testimone di

0: importante che nel dibattito culturale, politico, sociale, se vogliamo anche filosofico in questo paese, persone come te abbiano modo di poter avere una vetrina e un palco da cui raccontare direttamente quello che fanno. E per questo ti ringrazio.
1: Grazie a voi, grazie a te Max.
0: Grazie, grazie davvero e buonasera a tutti.
2: E allora grazie a Max Rigano, al suo ospite, al nostro appuntamento con Delitto e Castigo. Siamo in fondo a questa puntata, vi do appuntamento a domani, chiaramente per chiudere insieme un'altra settimana qui al Timone delle 20. Ringrazio come sempre Giorgio Perselli in regia, Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 21 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare

0: In particolare di Saffo Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Buongiorno. E anche l'Italia che ha una nuova legge elettorale, vi piace? La Premier dice gli italiani potrebbero scegliere su tutto, invece i contestatori dicono che è una truffa. Insomma, è una porcata, una cosa bella questa legge elettorale. Noi approfondiremo, sentiremo anche le dichiarazioni di voto in aula, alcune molto molto severe nei confronti di questa maggioranza, giustamente, perché l'opposizione fa il suo lavoro, ma dovete fare anche voi il vostro lavoro, lavoro non retribuito ma gradito, quello di dire la vostra. Forza, 334 11 11 622, che ripetuto più lentamente è 334 11 11 622. Telefonate, WhatsApp, messaggi.

0: Buonasera. Beh, dire che è una legge elettorale che possiamo scegliere il nostro, io li chiamo sempre i nostri delinquenti, ognuno sceglie il suo, è una grossa cretinata, perché il primo capolista è fisso là e nessuno lo tocca, quindi gli altri si accontenteranno che l'80% dei casi passano solo i capilista, quindi resterà un 20% che si accontenterà. E poi quando riguarda le donne, da una donna patriota, mamma cristiana, cioè far fuori praticamente le donne, bella cosa, grande donna, grande veramente. Beh, buona serata, Diego da Varese.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Maurizio da Como. Come si fa a fidarsi di un governo che per 3 anni non ha fatto niente per noi? Ha appoggiato la guerra in Ucraina, ha dato le armi all'Ucraina e nonostante non siamo in guerra, ma appoggiare uno Stato dandogli le armi vuol dire che comunque siamo in guerra. Ha messo un'austerità in questo paese tra energia, prezzi del petrolio e quant'altro che veramente è una cosa vergognosa. Ha bocciato la paga oraria minima a 9 euro. Non ha aiutato nessuno, ha fatto solo quello che diceva l'Europa e Washington per gli anni che è stata su. Adesso che si avvicinano le elezioni, negli ultimi 6 mesi sta cercando di fare qualcosa per noi, giusto per accumulare quei voti che ha perso. Ha cercato di cambiare una legge costituzionale e non ce l'ha fatta. Oggi vuole cambiare la legge elettorale. Come ci si fa a fidare di un governo del genere quando non ha fatto niente fino ad oggi? E adesso mi propone questa nuova legge elettorale. Cosa posso dire? Non mi fido. Purtroppo è passata, ma non mi fido. Grazie a voi, buona serata.
2: L'ottimismo è il sale della vita, siete tutti belli accesi. Qualche sostenitore della Meloni, per favore, alla 334-11-11-622. Perché partiamo proprio dalla politica italiana, anche questa è politica, perché Ileana mi scrive: buonasera Poletti, social sono pieni dei video, dei blocchi in tutto il sud Italia degli agricoltori, allevatori, pescatori, c'è la disperazione negli occhi di queste persone, hanno bloccato le semine perché non riescono a sostenere i costi, ormai è tutto in perdita da mese, ma è possibile che nessuno ne parli? Altro che legge elettorale, è vero, se ne parla troppo poco, impegno a farlo. Dicevo, da questa mattina l'Italia ha una nuova legge elettorale approvata definitivamente dal Parlamento e attenzione, perché non stiamo parlando soltanto di una questione tecnica, di percentuali, di seggi, di formule matematiche, stiamo parlando delle regole con cui gli italiani sceglieranno chi li governerà. E allora è giusto cambiare la legge elettorale quando ci si avvicina alle elezioni politiche? Ogni volta vedete che si mette mano alle regole del voto, si apre una discussione, chi governa sostiene di voler garantire maggiore stabilità, evitare maggioranze fragili, consentire agli elettori di sapere prima chi si candida a guidare il paese, ma chi è all'opposizione teme che queste regole possano favorire chi le ha scritte. Allora come si trova un equilibrio tra rappresentanza e governabilità? È più importante che il Parlamento rispecchi il più fedelmente possibile le percentuali ottenute dai partiti, oppure che dalle urne esca una maggioranza capace di governare per 5 anni? E soprattutto è giusto che una coalizione possa ottenere un numero di seggi superiore al proprio peso elettorale pur di garantire un governo stabile? Prima però dobbiamo capire bene, anche se voi non è che siate un pubblico disattento, capire bene cosa è stato approvato, come funzionerà il nuovo sistema elettorale, cosa cambia rispetto al Rosatellum, come funzionano il premio di maggioranza e le preferenze e perché le opposizioni parlano di una legge truffa. Lo ricostruiamo nella scheda a cura del solito nostro Matteo Respinti con il solito contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Meglio non cambiare almeno questi, perché la legge elettorale invece...
3: Via libera definitivo alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, nessuno astenuto, al termine di una votazione finale a scrutinio segreto. La maggioranza ha quindi tenuto anche nel passaggio considerato più delicato. Il testo, già modificato al Senato, dovrà ora essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La riforma supera il Rosatellum e introduce un sistema proporzionale, corretto però, da un premio di maggioranza. Se una lista o una coalizione supera il 42% dei voti, ottiene un premio di 70 deputati e 35 senatori. È previsto comunque un tetto complessivo di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, il premio non scatta e la distribuzione resta proporzionale. Restano le soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Tornano inoltre le preferenze. Ogni lista avrà un capolista bloccato e altri 6 candidati, con la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze, rispettando l'alternanza di genere. Partiti e coalizioni dovranno inoltre indicare prima delle elezioni il proprio candidato alla presidenza del Consiglio e un programma comune, anche se resta naturalmente al Presidente della Repubblica la prerogativa costituzionale di nominare il Premier. La legge amplia infine il voto fuori sede e introduce nuove regole per i caregiver. Sul piano politico, Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato parlando di un centrodestra unito e compatto e sostenendo che la riforma restituisca agli italiani la possibilità di scegliere anche i propri parlamentari. Antonio Tajani ha insistito soprattutto sull'obiettivo della stabilità dei governi, mentre le opposizioni hanno invece protestato duramente in aula esponendo cartelli con le scritte legge truffa e no all'imbroglio e contestando soprattutto premio di maggioranza, uso delle fiducie e modalità con cui è stata approvata la riforma. La principale conseguenza politica della nuova legge elettorale è rendere ancora più importante la formazione di coalizioni prima del voto, perché raggiungere o meno la soglia del 42% può essere determinante per l'assegnazione di oltre 100 seggi aggiuntivi.
2: Ecco, allora abbiamo tutti gli elementi per discutere, perché questa legge elettorale apre una questione politica enorme. Alle prossime elezioni conterà di più il consenso dei singoli partiti oppure la capacità di costruire una coalizione? Qui entra in gioco soprattutto il centrosinistra. Il cosiddetto campo largo riuscirà davvero a presentarsi unito? Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione forse, forze che su molte questioni hanno posizioni anche profondamente differenti e possono trovare un programma comune, un candidato alla presidenza del Consiglio condiviso, oppure il nuovo sistema rischia di rendere ancora più evidenti le loro divisioni? E naturalmente la stessa domanda riguarda il centrodestra, una coalizione che oggi governa insieme, riuscirà a mantenere la propria compattezza anche davanti alle nuove regole e agli equilibri tra i partiti? Ma soprattutto voglio sentire voi: preferite poter scegliere direttamente i vostri parlamentari anche con un sistema più complesso, oppure ritenete più importante sapere chi governerà il giorno dopo le elezioni? E sul premio di maggioranza, è uno strumento necessario per evitare l'instabilità oppure rischia di alterare troppo la rappresentanza degli elettori? Perché la questione di fondo è questa: una buona legge elettorale deve garantire soprattutto che chi vince possa governare, oppure che ogni voto sia rappresentato il più fedelmente possibile in Parlamento. Da tanto avete già capito tutto, vi resta solo qualche approfondimento e vi resta il nostro numero 334 11 11 622.

0: questa trasmissione con 5 minuti di Claudia Fusani che mi racconta la giornata di oggi, l'aula strapiena, il Melonellum che è diventato legge, le opposizioni che poi sentiremo furiose, e insomma ci fai un quadretto di questa giornata che tu, da ottima cronista parlamentare, Claudia Fusani, hai seguito per il tuo giornale.
1: Allora,
0: buonasera.
1: Siamo qui da stamattina, buonasera a tutti, buonasera a tuoi ascoltatori, siamo qui da stamattina alle 10, adesso è tutto vuoto, sono andati tutti via, ti posso dire che non c'è stato né grande giubilo, sì, neanche, cioè, io ho trovato molta rassegnazione alla fine di questa giornata. Nessuno era contento di questa legge, le opposizioni lo sapevamo perché, ma anche nella maggioranza, ti assicuro, io mi sono un po' divertita, sai, quando escono dall'aula, se magari un caffè, una sigaretta, e insomma mi sono un po' divertita, tra virgolette, a chiedere a quelli che sono stati più in prima linea, no, che hanno lavorato al testo, le commissioni, dico: senti, ma ti senti più sgravato perché finalmente è stato approvato, o ti senti più un cappone in pentola pronto per essere sacrificato a Natale? E devo dire che mi rispondevano con delle faccine un po' così. Senti, ma al di là delle sensazioni mie che importano poco, ci sono stati solo 8 franchi tiratori, che però ci sono stati. Non c'erano i controllori ci sono stati nei primi, come ci sono stati al Senato e nei primi voti sulla fiducia. Ricordate una settimana fa quando sono votate le pregiudiziali? C'era proprio tutto un sistema di controllo a sedere nelle tribune che dall'alto sono disposte attorno all'aula e si può vedere che cosa fanno i deputati sotto, no? Quindi c'era tutto un sistema di controllo, questa volta non c'era, ma come vi dicevo ieri, la sensazione che la legge non passasse non c'era più, non c'è più da qualche giorno, da quando sono cominciate le fiducie dal lunedì. La sensazione che andasse tutto dritto era abbastanza forte, insomma. Però 8 franchi tiratori ci sono stati. Ovviamente non sappiamo chi sono, perché sono stati 227 sì, e i sì, al netto dei 5 parlamentari di maggioranza che erano in missione, dovevano essere 235, sono stati 227, quindi mancano 8 persone che infatti si sono aggiunti al totale dei 164 no, perché i no dovevano essere anche lì al netto delle assenze, dovevano essere 156 e invece sono stati 164. Quindi 8 franchi tiratori ci sono stati, ma questo non è questo quello che conta ormai. Ripeto, non c'era grande soddisfazione da parte di nessuno. Forza Italia e Lega hanno accettato questa legge perché è il male minore. Questo è il pensiero condiviso e quello che tutti un po' hanno detto. È il male minore nella situazione in cui siamo, ovvero sia quella di una Presidente del Consiglio che ha voluto assolutamente cambiare la legge elettorale, che ha voluto mettere, come sappiamo, un premio di maggioranza molto forte per chi raggiunge il 42%. Ora, se nessuno raggiungerà il 42%, vi dico, signori, che il Parlamento sarà assegnato soltanto con un metodo, cioè in base ai voti che hai preso. E questo, certo, cioè, speriamo non succeda, perché altro che stabilità, insomma. E poi oggi è cominciata già la grande corsa per quello che riguarda la Corte Costituzionale, che diciamo è l'ultima speranza,
0: passaggino.
1: L'ultimo sì, passaggio per vedere di correggere almeno qualcuna delle storture, e queste storture sono le firme, il numero di firme molto alto necessario per presentare liste, anche a quelli che non sono presenti per niente in Parlamento, ma anche a quelli che sono presenti ma soltanto con un simbolo, soltanto con una componente o in un ramo solo del Parlamento. È molto complicato, io ne sto scrivendo, poi se vuoi domani facciamo una cosa solo su questo, perché è molto complicata. Però sì, divertente, perché è cominciata la corsa, devo dire, soprattutto nel centro del centro-sinistra, per accaparrarsi un simbolo già presente in questo Parlamento, un simbolo che ha già corso nelle elezioni politiche del 22, anche se non ha portato al gruppo parlamentare o alla componente parlamentare. Quindi c'è tutta una corsa, un tentativo di formare una componente, un gruppo, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Questo consentirà a questi gruppi, e ti dico già quali sono, quello di Ruffini e di Gabrielli, che è un gruppo centrista,
0: che dovrebbe essere a posto
1: con Tabacci, e invece l'altro gruppo di centristi che fanno riferimento all'assessore di Roma che si chiama Alessandro Onorato, dovrebbero andare con il simbolo dei socialisti. No. Di Maraio e socialisti, no. Però gli uomini per fare la componente dovrebbero arrivare dal gruppo misto, insomma è abbastanza divertente questa scena. Però insomma la grande partita adesso si trasferisce davanti alla Corte Costituzionale, dove sono già adesso qua, appena la legge va in gazzetta, lunedì, quando andrà in gazzetta, presumiamo forse già domani, non credo, non lo so, ma insomma di giorni, appena va in gazzetta, sono pronti i ricorsi, ce ne sono una trentina pronti. Come fa il ricorso ad arrivare alla Corte Costituzionale? Perché soltanto un giudice può portare un ricorso alla Corte Costituzionale. E questa cosa può succedere grazie al diritto alla verifica, perché uno dice: ma questa legge non viene applicata, quindi come fa un giudice a portarla davanti alla Corte? Non c'è il fatto, no? Però negli anni, quando fu approvato l'Italicum di Renzi, un avvocato, che purtroppo non c'è più, esperto di legge elettorale, che si chiamava Felice Besostri, un socialista, ottenne il principio del diritto alla verifica, ovvero sia: la Corte Costituzionale ha diritto di verificare l'attendibilità e la costituzionalità della legge prima che venga utilizzata. Per farla breve, insomma, diciamo che tra fine novembre, primi di dicembre, i ricorsi dovrebbero arrivare alla Corte Costituzionale, che si dovrebbe pronunciare intorno alla fine di gennaio, febbraio. Ora non so se ho, come dire, fatto addormentare i tuoi ascoltatori.
0: Non hai fatti addormentare, però, hai fatto capire, però, di là del giudizio sulla legge elettorale, i prossimi step
1: adesso,
0: che,
1: no?
0: Dove ne vedremo poi, purtroppo, non solo delle belle, anche delle brutte. Siamo abituati.
1: Sai Roberto, il tema adesso sarà tutta la legge di bilancio, perché è veramente la situazione è veramente complicata, non per tutti, non solo per noi. E sai un'altra cosa che raccolgo qui, insomma, tra una votazione e l'altra. Sento dire: chiunque vincerà sarà una legislatura difficilissima, perché per rimettere in piedi tutti i danni che ci sono stati in questi 4 anni sulla politica estera, e non parlo della politica interna, della politica estera, tutte le tendenze nefaste messe in moto da queste sciagure che si chiamano Trump, che si chiamano Netanyahu, dalle guerre e dai conflitti, ci vorranno anni. Per non parlare della guerra in Ucraina, ovviamente. E quindi chiunque vincerà avrà davanti un periodo non facile. Quindi speriamo di arrivarci con delle regole del gioco chiare a questo appuntamento. Se nessuna coalizione dovesse raggiungere il 42%, il Parlamento dovesse essere assegnato su base proporzionale, sarebbe un disastro. Un disastro, nel senso che come fai dopo a fare una maggioranza? Cioè un suc.
0: Buonanotte.
1: Quindi io spero fortemente che una maggioranza arrivi, eccetera. A voi, arrivederci.
0: Grazie Claudia, ti ho interrotto perché sono in ritardo sulle pubblicità, non dico di quanto, se no mi licenziano. Grazie Claudia Fusani, a prestissimo. Grazie.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Io sono convinto che questa legge elettorale sia un surrogato alla sconfitta del referendum. Dopo la riforma della magistratura, il centrodestra pensava al premierato. Così non è stato e ho l'impressione che questa legge ne sia un surrogato. Non mi preoccupa l'ennesima riforma elettorale, perché credo che ce ne sia stata una ogni legislatura negli ultimi tempi, e le due cose che mi divertono sono: uno, che le preferenze peseranno molto poco, ormai è chiaro, e io sono convinto che nessuna delle due le due coalizioni, destra e sinistra, faranno il 42% in tutte e due le Camere. Quindi alla fine ci ritroveremo con un proporzionale secco e ritorno alla Prima Repubblica. Dopodiché ci divertiremo.
5: Non mi piace di una cosa però della nuova legge elettorale, che ho letto che praticamente noi possiamo, cittadini, possiamo esprimere il nome del presidente nel Consiglio nell'eventualità che prenda X voti, la sua coalizione vinca. E perché io devo mettere il nome del Presidente del Consiglio e insieme a tanti altri, e poi dopo è sempre il Presidente della Repubblica che deve decidere? Allora a questo punto lasciamolo com'è, perché tanto se decide sempre lui, cioè non ha senso mettere una preferenza che potrebbe essere annullata perché magari non gli piace il soggetto che rappresenta i cittadini.

0: Buonasera l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole.
1: Buonasera a lei, grazie dell'invito.
0: No, grazie a lei. Ci spiega perché questa legge elettorale è una fregatura per gli italiani, a vostro avviso? Poi sentiremo anche ovviamente le parole di Conte, che la contesta pesantemente questa riforma elettorale.
1: Guardi, questa legge elettorale è sbagliata sia nel merito che nel tempo in cui viene approvata. È sbagliata nel merito perché ha un premio per chi vince le elezioni sproporzionato rispetto agli equilibri parlamentari, parliamo di oltre 100 parlamentari come premio di maggioranza. È sbagliata perché per i partiti piccolini che si creano al di fuori del Parlamento, quindi anche per i movimenti civici che si dovessero creare tra i cittadini che non hanno una rappresentanza parlamentare, ha una raccolta firme enorme, quindi in alcuni collegi addirittura la raccolta firme è superiore alla percentuale che servirebbe per entrare in Parlamento. In più la maggioranza e Giorgia Meloni ci dicono che serve per creare stabilità. Ebbene, la domanda che mi faccio è: ma se con la legge attuale non è consentita la stabilità, come fa Giorgia Meloni a festeggiare e a dire che ha il governo più stabile della storia? E allora la stabilità la consente la legge elettorale attuale? Non è vero che non la consente, è la scusa per modificare la legge. E perché la modifica? La modifica perché da dopo il referendum, con i sondaggi, guardando i sondaggi, Giorgia Meloni ha capito che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso le elezioni, perché era matematico che avrebbe perso le elezioni e che non avrebbe avuto la maggioranza soprattutto in Senato. E allora, da allora, ha iniziato a cucirsi addosso una legge elettorale per vincere le elezioni, perché sapeva, perché la destra sapeva che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso le elezioni. Quello che non sanno è che perderanno le elezioni anche con l'attuale legge elettorale. Poi è sbagliata nel tempo in cui viene lavorata, perché da 4 mesi, in questo momento di crisi sul caro carburante, sul caro energia, i salari che hanno perso oltre il 9% negli ultimi 3 anni di potere d'acquisto, il governo tiene in ostaggio il Parlamento per questa legge elettorale, trascurando i problemi seri dei cittadini. Perché mentre il governo fa la legge elettorale, i cittadini vanno alla pompa di benzina e trovano ancora, dopo 15 provvedimenti fatti da questo governo, tra decreti governativi, tra decreti ministeriali, si è detto che benzina ancora sopra i 2 euro, e mentre il governo pensa alla legge elettorale solo per imbullonarsi alla poltrona, trascura tutto ciò che riguarda la vita dei cittadini. Quindi anche il tempo in cui viene approvata è sbagliato.
0: Senta, e poi ci saranno tanti problemi per quanto riguarda la strada di questa legge elettorale.
1: Guardi, i problemi che incontrerà questa legge elettorale, il più grande problema sarà quella che, così come i cittadini hanno bocciato il referendum sulla giustizia di Giorgia Meloni, dove 15 milioni di persone hanno dato una sonora sconfitta a Giorgia Meloni, dicendo che quello che stava facendo era sbagliato, perché quello era proprio un segnale politico al governo, era un avviso distratto al governo, Giorgia Meloni oggi verrà bocciata nell'urna dei cittadini su questa legge elettorale. Perché altro aspetto che preoccupa, che addirittura potrebbe presentare dei profili di incostituzionalità, è il fatto che nel programma elettorale venga indicato il nome del Premier. Ma noi siamo una Repubblica parlamentare, e in una Repubblica parlamentare come l'Italia è prerogativa del Presidente della Repubblica dare l'incarico al Premier incaricato di andarsi a cercare la maggioranza in Parlamento. Questa è una sgrammaticatura, è una discrasia che si creerà quando Mattarella, da Presidente della Repubblica, si troverà in una Repubblica parlamentare con il nome del candidato Premier che i cittadini pensano di aver votato all'interno del programma. E questo è qualcosa che presenterà sicuramente dei profili di incostituzionalità. Altra cosa che è veramente inaccettabile. Questa è la cosa più grave, a mio avviso, che hanno fatto Giorgia Meloni e i suoi. Stanno dicendo ai cittadini italiani che hanno reinserito le preferenze. Mi dia un minutino su questo. Non è vero. Non è vero. È falso. Lei lo deve sapere. I suoi radioascoltatori lo devono sapere. I cittadini italiani lo devono sapere. Non è vero che ha reinserito le preferenze. Sono delle finte preferenze. Sa perché? Perché i capilista in tutti i collegi di tutti i partiti saranno bloccati, e la maggior parte dei partiti e la maggior parte dei parlamentari entreranno solo i capolista bloccati. Quindi tutti quelli che staranno dietro, i sei candidati dietro con le preferenze, faranno una corsa quasi inutile, perché molto probabilmente non verranno eletti. Perché verranno eletti solo i capilista bloccati? Ma non solo questo. Per votare anche con le preferenze, per quei pochi che usciranno con le preferenze, non è che lei entra nella cabina elettorale, come vuol far credere Giorgia Meloni, va all'interno e scrive il nome del politico, Giorgia Meloni, tra quelli selezionati ovviamente dai partiti. No, troverà una schedina precompilata con un ordine in sequenza che parte dall'alto e finisce verso il basso, dove il cittadino potrà solo esprimere una crocetta col nome già precompilato. Quindi verranno avvantaggiati, come in tutte le elezioni, quelli che verranno messi più in alto. Quindi non solo i partiti continueranno a scegliere la maggior parte di tutti i parlamentari attraverso i capilista, e usciranno pochissimi con le preferenze, ma addirittura quelli con le preferenze verranno indicati attraverso una crocetta secondo un ordine sequenziale deciso dai partiti. Ecco, queste sono preferenze farlocche. Il Movimento 5 Stelle invece ha presentato un emendamento alla legge elettorale dove diceva: vuoi le preferenze? Bene, quando vai nell'urna tu scrivi il nome del politico. Copitosa, Meloni, Salvini, Conte, scegli tu il nome da scrivere, senza indicazione dei partiti dei capilista e senza ordine deciso dai partiti. Giorgia Meloni ha fatto questo e pensa di poter prendere in giro gli italiani dicendo di aver introdotto le preferenze, ma quando i cittadini italiani entreranno nell'urna e vedranno che è una presa in giro, lì mostreranno il loro dissenso verso Giorgia Meloni, perché si sentiranno presi in giro. Quindi noi lo diremo che sono le belle preferenze farlocche, lo diremo in campagna elettorale, lo diremo in tutte le TV, lo diremo in tutti i giornali e lo diremo nelle piazze e nelle strade. Ma dove non riusciremo noi ad arrivare? Quando il cittadino entrerà nell'urna, scoprirà che le preferenze sono farlocche e si sentirà di nuovo tradito da Giorgia Meloni, così come si è sentito tradito sul caro carburanti, dove Giorgia Meloni dice che non ci sono soldi per i cittadini italiani sul caro carburanti. La crisi da dopo l'attacco unilaterale di Trump su Hormuz, quella guerra che Giorgia Meloni non ha condiviso ma non ha condannato, è costata ai cittadini italiani attraverso bollette e tutti quanti gli altri costi, caro energia, caro carburanti, 12 miliardi di euro. Giorgia Meloni ha messo solo 2 miliardi e 6 contro il caro vita, dicendo che non c'erano soldi. Quindi 10 miliardi di euro hanno pesato sulla pelle dei cittadini italiani, ma dall'altra parte i soldi non c'erano per sopperire a questi 12 miliardi, ma ha trovato per il prossimo anno più di 20 miliardi in armi. E allora la domanda è: ma com'è possibile che per i cittadini italiani non ci sono soldi, ma poi magicamente compaiono oltre 20 miliardi di euro in armi? Si è affidata alla società, alle imprese, per mettere un tetto massimo al carburante. Ma com'è possibile? Lei ha sentito, sicuramente avrà seguito da giornalista serio e professionale qual è la situazione delle petrolifere che da sole hanno dato questa mancetta agli italiani mettendo questo tetto massimo al carburante, no? Che già oggi, venendo meno ora lo sconto che il governo aveva messo, già oggi quel beneficio non c'è più, no? Ma se si poteva fare questo tetto al carburante, ma come mai non l'hanno fatto prima? Come mai non l'hanno fatto negli anni di quegli utili miliardari, quando il Movimento 5 Stelle diceva facciamo una vera tassa sugli extra profitti. Come mai non l'hanno fatto prima? E oggi Giorgio Meloni si affida alle imprese perché non ha il coraggio di fare lei una tassa sugli extra profitti? Ma guardi che quando la politica, il governo, affida alle imprese la tutela dei cittadini, non è una vittoria della politica, come Giorgio Meloni vuol far credere, ma è la sua resa, non è una vittoria, è un fallimento del governo. E in più le dico anche un'altra cosa.
2: Sì.
1: Se queste imprese che hanno fatto utili miliardari danno questa mancetta ai cittadini, è solo perché avevano capito che oramai Giorgia Meloni era stata messa all'angolo dalle opposizioni, dal Movimento 5 Stelle, e che doveva fare una tassa vera sugli extra profitti, e hanno dato questa mancetta di loro spontanea volontà le petrolifere perché vogliono scamparsi una vera tassa sugli extra profitti. Ed è Giorgia Meloni che non la vuole fare perché ovviamente non vuole mettersi contro questi poteri, non si vuole mettere contro le banche, non vuole mettersi contro le petrolifere, vanta che la borsa sta salendo. Ma ha mai visto Giorgio Meloni quali titoli in borsa stanno salendo? Quali titoli trainano il mercato? Le banche, le petrolifere.
0: Obitosa, lei è un fiume in piena, a prestissimo, le ho dato qualche minuto in più perché...
1: La ringrazio tantissimo, mi scusi, ma è un giorno particolare con questa legge elettorale, no, allora mi sono lasciato un po' prendere
0: fuori anche
1: la voce.
0: No, ma quando... Io sono contento quando viene fuori la passione, eh? Io sono contento. Grazie,
1: Obitosa,
0: vicepresidente Movimento 5 Stelle.
1: Grazie,
0: onorevole, i vostri vocali subito dalla regia.
3: Lo sa, direttor Poletti, ma non sta zitta più sto cantastorie. Basta,
0: no.
3: Tre ore che parla, che dice un sacco di stronzate.
4: Buonasera, signor Poletti. Lontano da me il deputato, non lo so se era se è senatore, Gubitosa, no? Ora non ricordo il nome, mi scuso. Ha ragione, con l'attuale legge elettorale il governo ha governato per più di 4 anni, il governo più longevo, quindi se il governo è unito può durare i 5 anni di legislazione. Quello che non mi piace di questa legge elettorale è il premio, che io non comprendo perché bisogna avere il 42%. Per me bisogna, se vuoi il premio, devi superare il 45%. Perché dal 42% devi avere il 51%? Questo significa che avere il governo, il Parlamento in mano e governare a suon di fiducia, come ha fatto l'attuale governo. Più di 130 sedute a colpi di fiducia, mai successo.
0: Sto cercando disperatamente, non tra gli ospiti che avrò dopo naturalmente, ma tra voi qualcuno che questa nuova legge elettorale me la approvi, proprio come hanno fatto la maggioranza di chi ha votato oggi, dei nostri rappresentanti oggi. Mi approvate o no questa legge elettorale? Qualcuno che difenda la Meloni, le sue scelte. Il numero è questo: 334 11 11 622. Tra poco sentiamo anche l'intervento in aula di Eli Schlein, ma avete voi la priorità in questa trasmissione, lo sapete, forza. 334 11 11 622. In questo momento mi manca qualcuno che dica delle belle cose sulla Meloni, non quelle belle cose che ho sentito finora, che non erano certo belle.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
7: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
9: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
8: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Polizzi.

Buonasera Poletti, ma come fa a trovare una persona che è a favore di questa legge elettorale? Se è una persona onesta e sana di mente non può essere a favore di questa legge elettorale. Già il fatto che il governo è più longevo e allora fa una legge per essere ancora più longevo? Bah, chi lo sa, chissà come mai. Hanno fatto dei conti e probabilmente avevano paura di non essere poi longevo ancora. Però a dei livelli di incostituzionalità abissali. Il fatto che tutti vanno a votare, ogni cittadino ha un voto a disposizione e magicamente alcuni voti, che siano alla prova a destra o che a sinistra, prendono più valore. Perché gli si dà il premio? Cioè, è assurdo. Cioè, se lo sentono, se lo potessero sentire i padri costituzionali, non si rivolta nella tomba di più. Vengano fuori dalla tomba, ci picchiano tutti, anzi, li picchiano tutti. Il fatto delle firme, altra colossale incostituzionalità, si cambiano le carte così a piacimento. Il discorso delle preferenze l'ha spiegato bene Gubitosa, è una roba assurda. Quindi come si fa a elogiare questa legge elettorale? Poi se uno ha gli occhi foderati, le orecchie tappate, gli occhi foderati di prosciutto, probabilmente lo fa, ma nel suo intimo deve essere cosciente che è disonesto oppure completamente fuori capo. Alessandro da Montecatini.

0: Buonasera Poletti, Pino da Lecco, ancora una volta. Ma io sento interventi di persone probabilmente con lauree in giurisprudenza, fini costituzionalisti, che dicono che è anticostituzionale la raccolta delle firme, anticostituzionale il votare, anticostituzionale il fatto che alcuni voti abbiano un bonus in più o in meno a secondo di come vengono espressi. Ma tutta sta gente, ma cosa cazzo sta a casa a fare? Perché non va a Roma a scrivere le leggi lei? Quindi secondo me fondamentalmente quelli che intervengono su questo argomento, se lei cortesemente non riesce a coinvolgere qualcuno con un minimo di esperienza e di criterio, sono tutti commenti davvero fuori luogo e inutili. Saluti.
1: Oh, grazie per i complimenti per quanto riguarda il mio lavoro. Allora gliele metto subito un ospite con competenza e criterio che in due minuti le spiega il suo punto di vista. Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, eccoti qua, buonasera.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori, eccoci
1: qua.
2: Hai
1: una bella responsabilità, dai, cerca di rispondere a questo ascoltatore.
2: Vabbè, io potrei dirgli che se dovessi stare su quel piano, che tanti anni fa ho preso la laurea in giurisprudenza di cui ricordo poco, però questo diciamo sono dettagli, ma questo è per fare una battuta. Però stando al merito della questione, direi che la legge che è stata approvata oggi, a occhio alla Consulta, non se la passerà benissimo, perché insomma i profili, gli eventuali profili a rischio di incostituzionalità sono parecchi, diciamo, a cominciare appunto sì dalla raccolta delle firme, che è una norma abnorme a mio avviso, innanzitutto dal punto di vista strettamente politico, Roberto, quella che per capirci obbliga ogni partito che non sia ancora entrato in Parlamento a raccogliere 6.000 firme a collegio, una cifra enorme, parliamo di oltre 400.000 firme a livello nazionale, un obbligo che metterebbe a dura prova anche i partiti più grandi, figuriamoci quelli che devono ancora arrivarci in Parlamento. E per arrivare a una norma che di fatto reintroduce il premierato di fatto, che è quella che prevede l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, che è poi il cuore di questa legge, se vogliamo, no? È quello che più sta a cuore alla Meloni e alla sua maggioranza, insomma, parliamoci chiaro, quello è il punto diciamo principale di questa legge.
1: Ed è
2: Prego,
1: una cosa che non ti chiedo mai, parlami da cittadino, come ti senti? Sì. Preso in giro, non da giornalista, non da collega del Fatto Quotidiano, ti senti preso in giro, ti senti spaesato, ti chiedi perché abbiano certe priorità e altre no, che sensazione vivi?
2: Esattamente l'ultima cosa che hai detto. Da cittadino credo che ci siano alcune decine di cose che vengono prima di una nuova legge elettorale. Basta passare una pompa di benzina, andare a pronto soccorso di un grande ospedale pubblico, camminare per strada in certi quartieri di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli. Chiedere una prenotazione per una visita in un ospedale pubblico se non te la puoi permettere a livello privato e magari il medico condotto ti ha detto che è sospetto tumore, forse queste cose un po' più urgenti di una legge elettorale che ha bloccato per mesi il Parlamento, comunque l'ha impegnato tantissimo. So che sembra un discorso che può sembrare troppo semplice, però effettivamente credo dal prezzo anche del cibo al mercato.
1: Se ce la passassimo bene e fossimo tutti felici e contenti, sarebbe un discorso semplice, forse anche.
2: Ma anche perché, Roberto, tu sei un esperto di comunicazione molto più di me. Ma insomma, Roberto, anche qua la voglio fare semplice, no? Io faccio sempre: se uno va adesso, prende e va con una telecamera, no? E con un microfono, e va Roberto Politti, gira per un mercato a Milano, Roma, a Milano, la gente lo riconosce in assoluta, e poi Roberto Politti chiede alla gente: scusate, lei che cosa ci ha capito? Lo sapeva A, la domanda A è che hanno approvato una nuova legge elettorale, B, cosa ci ha capito? Prendi 100 persone a caso, senza scegliere, e vediamo che risposte ti danno. Io prevedo che due terzi di queste persone neanche lo sanno, cioè la legge elettorale, capirlo, non lo so, voglio dire, francamente è incredibile che con quello che sta accadendo attorno a noi, quello che sta accadendo attorno a noi si parli di questo tema. Noi come giornalisti lo dobbiamo fare perché è un tema che riguarda la nostra vita e il nostro modo di scegliere gli eletti in Parlamento. Però è incredibile che il tema principale oggi sia questo, cioè francamente questa non è affatto una priorità, e questo secondo me non è, significa neanche schierarsi politicamente, significa prendere atto di una cosa che mi pare abbastanza ovvia. Poi voglio dire, qualcuno dirà che sono come al solito un cattivo bolscevico comunista, ma va bene, però francamente se l'avesse fatto il centrosinistra, giuro parola di Rubetto, che avrei detto la stessa identica cosa.
1: Certo, lo so.
2: Sì, perché voglio dire, sì, ma voglio dire, perché ci sono delle cose troppo evidenti. Come, come dire, posso dire anche così per cercare di salvarmi l'anima, che quando nel 2001 il centrosinistra fece una riforma del titolo quinto per dare alle regioni la sanità, secondo me fece una cosa dissennata. Lo dico adesso, io sai che ogni tanto no, lo dico anche in altri ambiti. Quindi voglio dire. E non era una priorità neanche in quel caso, tra l'altro, per tornare ai tempi che furono, ma insomma, voglio dire, le riforme, voglio dire, il principio, Roberto, non si fanno le leggi per proprio comodo o per chi si devono fare, le leggi in Italia se ne fanno troppe e spesso non si fanno quelle giuste, e questo è il tema di fondo. Dopodiché, sì, signore che diceva, sono tutti costituzionalisti. Siamo tutti anche allenatori della nazionale italiana, quindi non sarei così diciamo severi, tutti esprimiamo opinioni su tutto. Sì, voglio dire, se ci togli anche la meno male, anzi, che la gente ancora, c'è gente ancora che ha voglia di discutere, di dibattere. Nessuno se voglia di fare il costituzionalista potrei dibattere, perché vuol dire che la gente non vuole più discutere. Io aggirerei insomma l'argomento, ecco.
1: Grazie Luca De Carolis, ti lascio scrivere Rifatto Quotidiano. Grazie Luca, grazie,
2: ciao.
1: A presto. Allora, ascoltiamo l'intervento in sede di dichiarazioni di voto, l'intervento in aula di Maria Elena Boschi, Italia Viva, insomma, ha da dire sull'eliminazione delle garanzie di rappresentanza femminile nella legge elettorale. La sentiamo.
3: Rappresentanti che fossero tutti nominati nelle segrete stanze dei partiti, e ora fate la stessa cosa, anzi la peggiorate, perché togliete anche il tema delle norme antidiscriminatorie per le donne. E del resto ci avete abituato a cambiare fiducia su tutto. Giorgia Meloni ha cambiato fiducia sull'abolizione, ha cambiato posizione sulla fiducia, sulle preferenze, ha cambiato posizione sul Jobs Act, sulle trivelle, sulle unioni civili, sull'abolizione delle accise. Su una cosa Giorgia Meloni non ha cambiato idea e con insistenza dal primo giorno persegue la sua strada: sul boicottare la partecipazione delle altre donne. Perché guardi, ministra, che una ministra donna e una presidente del Consiglio donna festeggino gli 80 anni dal primo voto delle donne, dalla prima volta in cui le donne sono state elette, eliminando le norme antidiscriminatorie dalla legge elettorale, è una cosa gravissima. Perché quando Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio, io ho guardato come un fatto positivo questa novità, la prima donna a Palazzo Chigi. Ho detto bene, sarà una donna che grazie alla sua responsabilità aprirà le porte, aprirà le strade ad altre donne. E invece da quando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha fatto di tutto per chiudere quelle porte, per ostacolare le altre donne, e lo fa anche con questa legge elettorale. E non sono preoccupata per me o per il mio gruppo, perché Italia Viva è l'unico partito che ha in Parlamento più donne che uomini, che ha due capogruppo donna alla Camera e al Senato, e Renzi ha già detto che avremo più donne in lista di uomini. Ma sono preoccupata, e glielo dico, caro collega, senza bisogno che faccia ironia, perché noi siamo con un governo in cui il vicepresidente del Consiglio Tajani misura l'affidabilità delle donne in base a quanto sono lunghe le loro gonne, ok? E c'è il generale Vannacci che si permette di dire, a proposito di dignità delle donne, collega Ziello, che le donne le preferisce senza gonna. E allora io penso che in questo Parlamento ci sia bisogno di più donne, mentre possiamo fare a meno di uomini che la pensano come loro, sinceramente. E allora, caro governo, votatevela voi questa legge, votatevela da soli, non avrete i nostri voti, perché potete cambiare tutte le leggi elettorali del mondo, ma perderete la prossima volta, e noi vi aspettiamo alle urne, perché l'unica cosa che non avete cambiato è cambiare in meglio la vita degli italiani in questi 4 anni. Avete migliorato solo le vostre, le vite e quelle dei vostri amici.
1: Questa Maria Elena Boschi, Italia Viva, 334 11 11 622, questi voi.
4: Buonasera. Alessandro, bravissimo, hai detto quello che molti italiani che conoscono la Costituzione pensano. Bravo, bravo, bravo, complimenti. Sei stato più che chiaro. Grazie.
5: Caro dottor Poletti, buonasera a tutti, Gianni da Vigevano. Che dire, secondo me con questa legge elettorale la Meloni ha dato una buona notizia per la democrazia italiana, mettendo al primo posto la volontà del popolo italiano, ossia quello di permettere a noi elettori di eleggere e di indicare delle preferenze. Penso proprio che sia un passo avanti e soprattutto che premia lei, la Meloni, proprio per la fermezza con la quale ha voluto portare avanti questa legge, diciamo, questa proposta elettorale. Forza Meloni, probabilmente io sono di parte, sono un melo vannacciano, diciamo così, e auspico veramente che tra di loro si mettano d'accordo, perché è l'unica forza politica che, se coesa, può raddrizzare un po' l'Italia. Sicuramente non la sinistra, sicuramente non la sinistra attuale. Forza. Buonasera a dottor Poletti, Gianni da Vigevano.
6: Buonasera a tutti, e sono Silvana da Milano. Ma è evidente che questa legge elettorale è fatta per tenersi la poltrona, ma si vede lontano un miglio. Ma anche solo il fatto che le nuove forze politiche devono raccogliere, se ho capito bene, 6.000 firme per la circoscrizione, quindi per tenere fuori Vannacci, è ovvio che cercano di sbarrare la strada a concorrenti. E poi non c'è rappresentanza, questo è il problema. Il problema è che il premio di maggioranza è sproporzionato, quindi io non la vedo costituzionale. Però vede, a me di questa legge elettorale importa abbastanza poco. Perché? Perché alla fine, proprio alla fine dei conti, anche se adesso cercano di mettere i bastoni tra le ruote a Vannacci, io sono convinta che si alleeranno proprio con Futuro Nazionale, perché alla fine vogliono vincere, perché sanno che hanno combinato dei disastri e chi va al governo li metterà ben in risalto. Vogliono stare lì e faranno di tutto per stare lì, e quindi si alleeranno a Futuro Nazionale. Quindi noi stiamo qua a parlare della legge elettorale. Ciao ciao.
1: Stiamo a parlare, vedremo che succede tra poco. Nicola Frattoianni.

0: Buonasera dottor Poletti, Fabio Monferrato. Volevo solo dire che con tutti i problemi che abbiamo hanno passato dei mesi a discutere sulla loro legge elettorale, su come farle. Purtroppo questo li qualifica come persone, come sicuramente non si comportano con la diligenza del buon padre di famiglia. Il diritto latino gli insegnerebbe tante cose, ma sono pure ignoranti. Spiace veramente avere una classe politica così, cioè ore e ore di discussioni per decidere su una legge elettorale quando abbiamo una drammaticità di situazioni che penso all'Ilva, penso, ma ce n'è veramente tantissime, cioè neanche farne l'elenco. Buonasera e un saluto a tutti.
1: Buonasera all'onorevole Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. È vero, ci sono altre priorità, ma lì vi ha portati il governo.
2: Il governo ci ha portato dove ha scelto di andare. L'ascoltatore che abbiamo appena sentito ha detto una semplice quanto, diciamo, inquietante verità. Questo paese è attraversato da problemi sempre più grandi che hanno a che fare innanzitutto con la condizione sociale di milioni di famiglie, lavoratori e lavoratrici che si misurano ogni giorno con una dinamica che è sempre quella, ma è sempre più grave. Gli stipendi sono fermi al palo e il costo della vita cresce in modo ormai, diciamo, velocissimo. Questo significa che milioni di persone si stanno impoverendo. Di fronte a tutto questo, la maggioranza della destra e Giorgia Meloni hanno impiegato 224 giorni per discutere con tre letture della legge elettorale, tre perché nella seconda, diciamo, sono caduti, nella prima sono caduti motu proprio sul famoso emendamento per l'introduzione delle finte preferenze, e questo è quello che è accaduto, no? E a questo si aggiunge il fatto che cambiare la legge elettorale a pochi mesi dal voto succede solo nel nostro paese, siamo al quinto cambio negli ultimi pochi decenni, è una cosa, diciamo, anche qui inquietante, anche abbastanza scandalosa, e si aggiunge ancora che siamo di fronte a una legge che tenta di introdurre surrettiziamente, cioè per via di legge ordinaria, una modifica costituzionale, il premierato. Lo hanno confessato loro, non lo dico io, di Alleanza Verdi e Sinistra. Il ministro Ciriani ha detto candidamente che siamo da un antipasto di premierato. Insomma, mi pare che ci siano tutti gli elementi per qualificare quello che è accaduto oggi col passaggio finale in aula.
1: Ecco, col famoso 42%, insomma, però c'è un aspetto positivo, onorevole Fratoianni, che questa legge vi obbliga a presentarvi uniti. E il centrosinistra è pronto a governare insieme? Cosa aspettate? Cosa aspettiamo?
2: Io penso di sì, siamo pronti perché per 4 anni abbiamo lavorato, diciamo, insieme. Ora, io capisco che il racconto si concentri spesso su ciò che ancora non c'è, sulle divisioni, sulla contesa per la leadership. È tutto vero ed è anche normale che su questo ci sia un'attenzione. Però bisogna essere onesti, in questi 4 anni insieme abbiamo prodotto, depositato centinaia di atti parlamentari, migliaia di voti comuni, abbiamo depositato progetti di legge e disegni di legge comuni che,
1: insomma,
2: sono,
1: lei dice, il cammino non è improvvisato,
2: non sono intenzioni,
1: ecco, non è, no, la cozzaglia non contro la Meloni che viene raccontata dalla destra,
2: manca,
1: il cammino
2: arriverà
1: molto prima, sa, manca poco, esatto. Il leader, il programma, non è che manca poco,
2: ma il programma, il programma c'è. Diciamoci la verità, c'è la sua traccia, la sua ossatura, c'è dal punto di vista politico e culturale, l'attuazione e il rilancio della Costituzione, c'è anche nella sua articolazione per la stragrande maggioranza dei temi. Ci sono alcune questioni su cui permangono ad oggi delle divergenze anche importanti, su quelle occorrerà uno sforzo, ci sarà, deve esserci, perché a me pare evidente che di fronte a questa destra che ha l'obiettivo, anche con questa legge elettorale, non solo di vincere nuovamente, ma di prendersi tutto, proprio tutto, nessuno può permettersi di assumersi la persona, la responsabilità di una rottura. Il suicidio politico del 2022, certo, per essere chiari, nessuno può oggi assumersi la responsabilità di riproporlo. Quindi io sono ragionevolmente certo che su ciò che ancora non è stato sciolto, alcuni nodi, pochi, pochissimi per la verità, ma che esistono, nodi programmatici e il nodo della leadership, si arriverà ragionevolmente e nei tempi che sono necessari e che hanno anche a che fare però con la scadenza della legislatura, perché vede, dottor Poletti, c'è un altro aspetto. Giorgia Meloni dice che si andrà a scadenza naturale, cioè a ottobre prossimo. Poi un giorno il suo capogruppo al Senato si fa sfuggire che si voterà probabilmente a maggio, e il giorno dopo qualcun altro dice che forse si vota ad aprile. L'incertezza sulla data del voto, che è diventata evidentissimamente merce di scambio nel mercato delle vacche della maggioranza e della crisi di questa maggioranza, è un altro elemento non irrilevante, perché è ovvio, certo, che anche sui tempi del cosiddetto lavoro, del programma, della scelta della leadership, tutto questo incide. In ogni caso è evidente che dopo questo passaggio della legge elettorale occorre muoversi, noi lo ripetiamo da molti mesi e finora, diciamo, purtroppo non siamo stati ascoltati come avremmo voluto, ma insisteremo.
1: Senta, voi ovviamente parlate di legge truffa, ne ha spiegato i motivi a me, non solo a me, per tutta la giornata, riferimento a questa legge elettorale. Ecco, se voi vinceste le prossime elezioni e poi questa legge che a vostro dire, insomma, fa schifo, ecco, diciamola così, sì, la cambiereste?
2: Ma guarda, io penso che questa sarebbe fatto, che andrebbe fatto all'inizio e non alla fine della legislatura, perché le regole sono una cosa,
1: certo,
2: seria. Penso che andrebbe fatto un grande dibattito, però, una volta per tutte. Da molti anni in Italia si disegnano leggi elettorali immaginate sulla fotografia dei sondaggi del momento, no? E chi le disegna a sua immagine e somiglianza, spesso e volentieri per modificare l'organizzazione della politica italiana invece che per rispondere alla politica italiana, alla sua offerta politica, avendo in testa innanzitutto la tutela della qualità della rappresentanza. Ora, al netto di alcuni aspetti che hanno pure caratterizzato il dibattito di questa legge, le preferenze, come si scelgono i candidati, esistono le preferenze, ma esistono anche i collegi uninominali proporzionali, cioè meccanismi che consentono di ricostruire una relazione tra eletto ed elettori, che però non sono basati sullo strumento delle preferenze. Al di là di questo aspetto, che pure è naturalmente importante, c'è un grande tema che dovremmo, io credo, finalmente affrontare. Il maggioritario è ormai in vigore in Italia in diverse forme e formule da molti anni, invece di ridurre la frammentazione l'ha incentivata, ha spesso e volentieri contribuito, questa è la mia opinione, a una degenerazione del dibattito pubblico in cui ciascuno cerca il decibel più alto più che immaginare di misurarsi sulla qualità della sua proposta politica e sulla capacità di offrire soluzioni ai problemi del paese. Forse è arrivato il momento di mettere in discussione questa lunga stagione, di immaginare che leggi elettorali più pienamente proporzionali, più attente alla rappresentanza, siano anche il veicolo utile a obbligare la politica a tornare a misurarsi con la complessità del mondo che abbiamo davanti e con la necessità di guadagnare il consenso sulla base di una proposta politica convincente, certo, non solo sull'esercizio della forza del momento.
1: Grazie onorevole Frattoianni, buon lavoro, buona
2: serata. Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
1: Torniamo tra poco, 334 11 11 622, mi dite, ma non inviti membri della maggioranza? Stanno per arrivare, ragazzi, un attimo di pazienza.
3: Giornale radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera. Niente, volevo aggiungere due piccoli particolari, poi vabbè, ce ne sarebbero tanti. Allora, 37 miliardi di tagli alla sanità sono stati fatti da Gentiloni, Renzi, Letta e Monti, che non mi sembrano persone di centrodestra. Comunque, al di là di quello, non è che poi per quanto riguarda la riforma elettorale, allora o corriamo il rischio, visto che non c'è una maggioranza definita, di trovarci per altri 15 anni un governo tecnico, come è già successo, o se no chi vince va bene, va su, governa con la maggioranza assoluta e non se ne parla più. Poi si poteva fare Bionda, si poteva fare Castana, si poteva fare Mora, possiamo fare tutte le polemiche di questo mondo, però l'ultima cosa, poi mi taccio, la polemica deve essere fine, se è fine a se stessa non va bene, cioè la polemica deve essere costruttiva, se è fine a se stessa non serve a niente. Buona serata.

0: Marco Snato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta, qua sta venendo giù di tutto, su questa legge elettorale sto sentendo le peggio cose dai rappresentanti dell'opposizione, anche da molte telefonate e messaggi che ci arrivano. Perché è un bene questa legge elettorale? Riequilibri un po' lei, Osnato.
1: Bene, perché semplifica di molto la questione. Chi prende più voti governa. Capisco che il PD, che storicamente ha sempre governato senza mai vinto le elezioni, dispiaccia, oppure dispiaccia per esempio i 5 Stelle, perché ricordo che sono andati al governo dicendo che non avevano mai governato col PD e con la Lega, hanno fatto un governo con la Lega e uno col PD, voglio dire, poi addirittura anche con Draghi. Quindi capisco che per loro sia un problema, per noi invece dare la parola agli italiani e far chiedere agli italiani chi vogliono al governo e chi vogliono in Parlamento, insomma, sia il viatico migliore per governare un paese, no?
0: E qualcuno dice che questa storia delle preferenze è una mezza truffa.
1: Ma non lo so, se è una mezza truffa. La truffa totale è chi ha fatto due leggi elettorali come loro e non ha mai messo le preferenze, oggi chiede le preferenze a noi che le abbiamo messe, magari non come avremmo voluto, è come spesso capita in politica, un compromesso tra diverse posizioni, però le preferenze ci sono e riguardano un numero rilevante di parlamentari che saranno eletti con le preferenze.
0: Altra obiezione: il paese è pieno di problemi, buttare via giorni, mesi, tempo prezioso per occuparsi di questo.
1: Allora, noi abbiamo, come spesso capita, utilizzato le commissioni competenti per discutere la legge elettorale. C'è una commissione che si chiama Affari Istituzionali che si occupa di questo, tra le altre cose, e l'abbiamo fatto un bel dibattito, perché la democrazia è importante. Nel frattempo riducevamo le tasse, secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, di 43 miliardi in meno di 4 anni. Abbiamo fatto 1.350.000 posti di lavoro in più, abbiamo fatto le norme contro i Maranza, abbiamo fatto le norme contro i rave party, abbiamo raddoppiato i rimpatri, abbiamo rinnovato i contratti di quasi tutti i lavoratori italiani, abbiamo sostanzialmente ridotto il cuneo fiscale, abbiamo aumentato le aliquote ridotte fino a 28.000 euro. Quindi capisco la gente giustamente si aspetta di più, perché la situazione è difficile, ma non è che ci siamo occupati solo di leggi elettorali.
0: Senta, la benzina, come la risolviamo sta questione?
1: Purtroppo se la potessimo risolvere io e lei sarebbe molto più facile, in verità.
0: Esatto.
1: La situazione geopolitica.
0: Saremmo anche meno in... vabbè, non dico niente.
1: La situazione geopolitica è molto difficile, molto complicata, non ci nascondiamo. Il presidente Meloni, con una moral suasion come si dice adesso, è riuscito a ottenere delle riduzioni dalle compagnie petrolifere, e ancora ieri l'Eni è sceso. Ancora oggi la benzina è leggermente, ovviamente impercettibilmente, scesa. Speriamo sia un'inversione di tendenza che si consolidi. Voglio dire questo, non illudiamo nessuno, faremo ancora degli sforzi, ma finché non si risolve il problema dell'approvvigionamento, che non è solo il costo del petrolio, perché il costo del petrolio è stato anche molto più alto di quello attuale, eppure la benzina costava meno. Il problema è la raffinazione, le guerre, anche quelle ucraino-russe, ha impedito insomma l'approvvigionamento, quindi c'è una forte domanda e una scarsa offerta, e questo purtroppo provoca questo innalzamento. Nel frattempo, per esempio, abbiamo tolto al 75% delle auto circolanti il bollo, che era una tassa abbastanza odiosa.
0: Diciamo che se non fosse capitato questo periodo di 3.000 sfighe internazionali, sulla carta non c'era neanche bisogno di fare la legge elettorale, avreste stravinto. Poi è capitato tutta sta roba qui e buonanotte.
1: Ma guardi, peraltro la legge elettorale non la facciamo neanche per vincere o non vincere, insomma abbiamo vinto con la scorsa legge elettorale, secondo me vinceremo anche con questa. Però vede, a chi accusa come ha fatto la Schlein oggi durante la discussione del Parlamento, di aver fatto la legge elettorale perché vogliamo vincere, quando tutti i sondaggi al momento, per esempio, danno in leggero vantaggio al centrosinistra, quindi se saranno bravi vinceranno loro. E lei stessa ha detto: vinceremo noi, vi faremo vedere come si governa. Quindi non capisco perché annuncia che vincerà lei e dicendo che la legge elettorale impedisce a loro di vincere. Cioè, è un po' un controsenso, ma non è l'unico della Schlein.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie mille.
0: Non è caduto neanche nella mia trappola. Insomma, ormai ho snato.
1: Lei non ha più segreti.
0: Grazie, Osnato. Presidente della Commissione Finanze, grazie. Arrivederci. I vostri vocali 334 11 11 622.
2: Buonasera, Davide D'Alessandria. Vorrei rispondere a Gianni da Vigevano, il Melo Vannacciano, che il governo Meloni è in carica da 4 anni e poco più, e è quello che dovrebbe raddrizzare l'Italia, ma se in questi 4 anni non l'ha raddrizzata, come si può pensare? Che e con Vannacci comunque parte prima della maggioranza, anche se non nel governo, come si pensa che si possa raddrizzare l'Italia adesso se non l'hanno fatto in 4 anni? Grazie.
3: Buonasera dottor Poletti. Ma francamente sentire i radioascoltatori che parlano di disastri del governo di centrodestra mi viene da ridere. Ma vi rendete veramente conto di quello che ha fatto la sinistra in questi 15 anni e di quello che ha combinato il Movimento 5 Stelle? Cioè, ma io dico, ma la memoria gli italiani non ce l'hanno? Abbiamo ereditato veramente una situazione disastrosa e questi qua adesso hanno il coraggio di dire che il governo di centrodestra della Meloni ha fatto dei disastri. Ma per favore, non fatemene sentire più, per favore, grazie.
4: Buonasera dottor Poletti, ho sentito che interverrà alla radio l'onorevole Nicola Frattoianni e lui parla spesso di cercare un'alternativa alla destra, ma se davvero avesse la possibilità di far governare il PD, il Movimento 5 Stelle, cos'è che attuerebbe nei primi 100 giorni di governo e soprattutto in cosa sarebbe disposto ad allearsi con la parte opposta politica? Grazie, Mabel da Roma.
5: Buonasera dottor Poletti, Lorenzo, Matteo, tutti quanti, tutta la famiglia di Italian Limits. Ma una domanda per l'onorevole Frattoianni: ma uno straccio, una bozza di programma, quando è che il popolo sovrano potrà leggerlo? Poi riguardo la leadership, secondo me se la Schlein si intestardisce a fare il premier, secondo me è proprio un'autostrada spianata per la Meloni e il fascio Vannacci a andare di nuovo al governo. E vabbè, stiamo a vedere. Comunque secondo me bisogna riportare la gente a votare e secondo me la Schlein non convincerà la gente ad andare a votare. Buona serata.
0: E allora, buona serata davvero. E allora, lei parlava della Schlein, un brano perché ci dobbiamo rilassare e poi è lì Schlein.

0: R delle 19 è Lischlein che attacca ovviamente il governo nel suo intervento oggi in aula per le dichiarazioni di voto. Sentiamo.
1: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura! Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Sono 4 anni che siete al governo, ma per l'Italia che cosa avete fatto? Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi, smettete di ignorare gli italiani. Lo sapete che sono arrivati a Roma 700 persone tra gli sfollati dei Campi Flegrei che aspettano risposte, 6.000 persone senza casa chiedono ristori, sospensione dei mutui. Solo di voi vi state occupando da mesi. Lo sapete che ci sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per la disperazione. Niente, per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Mentre litigate, ballottaggio sì o ballottaggio no, dipende dall'ultimo sondaggio. Preferenze sì o preferenze no, preferenze forse, preferenze a metà, l'avete chiusa così. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia che sono i più cari d'Europa. Le famiglie devono scegliere tra pagare l'affitto o le bollette perché tutto non riescono a pagare. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e ci sono famiglie che non sanno più come andare a lavorare o portare i figli a scuola per i prezzi stellari dei carburanti. Tutto questo non è successo per caso, è successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi per la vostra indifferenza ai problemi reali degli italiani. Ed è successo non solo per sciatteria o incompetenza, guardate, voi avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno. Avete scelto di stare dalla parte dei grandi interessi della sanità privata, che peraltro è anche ben rappresentata nel vostro governo, e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del ponte sullo stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa. E quando la realtà viene a galla cosa fate? Vi arroccate al potere, vi attaccate alle poltrone perché avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale. L'avete fatto con la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani. Volevate farlo con il premierato e ora cercate di tradurlo in questa pessima legge elettorale. L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale. A pochi mesi dal voto pretende di cambiare le regole con la partita già in corso, peraltro a colpi di fiducia. Proprio lei, ve la ricordate alle conferenze stampa d'inizio anno a dire quanto la legge elettorale fosse una materia squisitamente parlamentare? E allora la coerenza dove l'ha lasciata, che ha messo 3 fiducie su questa legge elettorale? Fiducia che mi pare non ci sia, a giudicare dai 5 colonnelli che avete piazzato nell'ultima fila. Vi siete cambiati di posto per controllare dove metteva il ditino il proprio vicino. poi dite che questa pessima legge serve per la stabilità, che è un po' contraddittorio, mi consentirete, visto che vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile eletta con la legge attuale, e dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme. Invece voi ve la siete apparecchiata competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme. Invece voi ve la siete apparecchiata in una notte priva del referendum per paura.

0: E incostituzionale, perché anzitutto ha un premio di maggioranza abnorme che rischia di far raggiungere il quorum di garanzia a chi vince quasi da solo. E guardate, la governabilità è un principio che però va tenuto sempre in equilibrio con la rappresentanza, questo dice la giurisprudenza costituzionale.
1: E allora questa è Elly Schlein, una parte ovviamente del suo intervento, questa Italiano Limits su Giornale Radio, questa la vostra voce che torna assieme agli ospiti, agli altri interventi e ai commentatori dopo l'appuntamento classico con il Giornale Radio delle 19, quindi il GR subito per voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vonere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E allora, sempre i vostri messaggi, poi le altre reazioni alla legge elettorale. Vi chiedo se è una porcata o no, ma vi chiedo anche, c'è qualcuno che me la difende in questi vocali? 334 11 11 622.
3: Buonasera, dottor Poletti, Serena da Prato. Anch'io voglio rispondere a tutti quelli che dicono che il governo Meloni in questi 4 anni non ha fatto niente, e soprattutto l'opposizione cosa ha fatto in questi 4 anni? Ma se era così brava, poteva far cadere il governo quando voleva. Invece ha fatto opposizione per 4 anni, è stata un'opposizione ferma, non ha fatto l'opposizione. Quindi, ma cosa vogliano? Ma cosa vengano a dire? Forza Giorgia, avanti così.
4: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo sotto il diluvio. Alcune cose forse sono anche condivisibili, per carità, a parte che, come detto dalla Schlein, voglio dire, qualche dubbio me lo fanno venire. Però in assoluto la cosa più divertente che ho sentito è che loro sarebbero la novità. Hanno governato praticamente nelle precedenti legislature da una decina di anni, forse anche di più, senza essere mai stati eletti, e la domanda è: perché non hanno fatto tutto quello che adesso dicono che non ha fatto il centrodestra? Semplice domanda. Grazie, buona serata, buona continuazione.

0: Buonasera signor Poletti. Per essere coerente, le ultime 2-3 leggi elettorali sono sempre state anticostituzionali. Perché non c'erano le preferenze su tutte. Con l'attuale legge elettorale, partiti come quello della Premier, Fratelli d'Italia, oppure Vannacci, non sarebbero adesso in gara, visto che le elezioni è una gara a chi le racconta più grosse le balle. Questa legge vieta ad altre persone di formare partiti.
1: Vabbè, anche i messaggi sono una gara a chi la spara più grossa, mettiamola così, va. Saluto l'onorevole Piero De Luca, del Partito Democratico.
2: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Senta De Luca, perché non va bene questa legge elettorale? Abbiamo ascoltato la Schlein, ma adesso lei ce lo spiega ancora meglio, sono sicuro.
2: Vabbè, ci provo nei pochi minuti che abbiamo a disposizione. Ma noi abbiamo contestato due cose innanzitutto che la legge non era la priorità del paese. Noi abbiamo, e anche voi siete stati, diciamo, costretti a commentare per mesi un Parlamento bloccato su un provvedimento che non interessa, che non riguarda le criticità economiche, sociali, drammatiche peraltro dei cittadini, delle imprese o delle famiglie italiane, ma riguarda semplicemente la tenuta in vita possibile della maggioranza. La Presidente del Consiglio, invece di occuparsi di potere d'acquisto, di costo dell'aumento del costo delle bollette, del carrello della spesa, dei carburanti, dei tagli fatti in sanità, sta bloccando la discussione parlamentare da mesi su un provvedimento che interessa solo l'attuale maggioranza. Perché? Perché l'ha detto la segretaria Schlein, senza fare propaganda e demagogia, ma è l'atteggiamento della destra. Avevano paura con l'attuale legge elettorale di perdere le prossime elezioni politiche. E hanno avviato, sin dopo l'ultimo referendum costituzionale, vi ricorderete, sulla giustizia, su cui 15 milioni di cittadini italiani hanno detto no a una riforma contro la magistratura, la prima dichiarazione fatta dalla maggioranza e dal governo era: ora la legge elettorale. È una legge elettorale peraltro che presenta nel merito profili di incostituzionalità, come i premi abnormi in caso di vittoria alla coalizione vincente, che l'avvicinerebbero ai quorum per eleggere il Presidente della Repubblica e gli organismi di garanzia da soli. È una legge che non prevede la parità di genere, è una legge che non introduce le preferenze, perché la stragrande maggioranza, soprattutto nei piccoli partiti, dei parlamentari saranno eletti con l'indicazione bloccata, mentre quella attuale aveva comunque i collegi che prevedevano un'indicazione diretta dei cittadini. E poi c'è, e chiudo su questo, l'indicazione del candidato premier, che punta, come hanno detto peraltro, riconosciuto tanti esponenti, a introdurre un premierato di fatto nel nostro paese senza neppure procedere con una riforma costituzionale che sarebbe nel caso necessaria. Per tutte queste ragioni noi l'abbiamo contestata con forza, peraltro le leggi elettorali si scrivono insieme, non si fanno a colpi di maggioranza, con forzature, né con fiducia, e queste sono le ragioni per le quali oggi abbiamo votato no, abbiamo fatto sentire con forza il nostro dissenso, il nostro disappunto e la nostra critica nei confronti della maggioranza.
1: Onorevole De Luca, fuori di legge elettorale, voi cosa avreste fatto per questa emergenza continua per quanto riguarda l'energia e i carburanti, che sembra affidata a dei bambini di seconda elementare, perché non riescono neanche ad annunciare un provvedimento che sia vero, che sia stabile, che sia concreto? Poi lasciamo stare i tecnicismi, la benzina sì, fa ciò che vuole, l'energia fa ciò che vuole, e non hanno risolto il problema. Voi cosa avreste fatto?
2: No, perché non si è fatto
1: il
2: nulla,
1: tema delle bollette, lei, il tema delle bollette, lei è stato uno dei primi anche all'opposizione, mesi e mesi fa, a tirarlo fuori, è per quello che glielo chiedo.
2: Assolutamente, guardi, ma il tema delle bollette, il costo dell'energia, grava peraltro sia sulle famiglie che sulle imprese, e sulle famiglie e sulle imprese non solo per i costi vivi determinati appunto alle bollette, ma anche perché a cascata poi si scarica sul carrello della spesa, sull'aumento dei costi delle materie prime, dei trasporti, e quindi al supermercato per le famiglie italiane, che peraltro leggiamo oggi i dati, un terzo delle quali, le famiglie italiane, ha dovuto cambiare le abitudini alimentari. Cioè ci sono davvero dati drammatici che chiunque riscontra parlando con le persone in giro, nelle piazze, nei mercati, nelle comunità. Sulle bollette noi avremmo dovuto fare una cosa strutturale da anni al nostro paese, è quello che ci candidiamo a fare noi: rafforzare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Non sono una propaganda o ideologia, ma ideologia affossarle o rallentarle come ha fatto la destra, per ragioni appunto di propaganda, perché è l'unico strumento, quello delle rinnovabili, che oggi, non tra 10 o 15 anni, ci consente di abbattere davvero il costo delle bollette per le famiglie o per le imprese, per esempio con le comunità energetiche sul fotovoltaico, e di diventare autonomi da un punto di vista strategico rispetto a fornitori esterni, questo a livello nazionale ma anche a livello europeo. E poi in fase emergenziale, in questo momento, c'è una misura che poteva essere adottata subito per recuperare un po' di risorse, dare ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, o alcune categorie come quelle degli autotrasportatori: gli extra profitti, tassare gli extra profitti delle società energetiche. È un'opzione che la stessa Unione Europea ha riconosciuto, spetta agli Stati membri, poteva essere fatta, non è stata fatta perché hanno preferito tutelare alcune realtà, per carità, importanti, che hanno fatto però profitti extra, non determinati da investimenti industriali o da particolari strategie, ma determinati soltanto dalla situazione geopolitica internazionale, dalla guerra di Trump illegale. E potevano fare questo per recuperare risorse, o applicare il meccanismo, senza entrare nei tecnicismi, delle accise mobili, cioè recuperare di volta in volta l'extra gettito IVA che viene recuperato quando aumenta il costo del carburante alla pompa di benzina, per dare risorse alle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, semmai, o alle imprese. Nulla di tutto questo è stato fatto finora. Abbiamo assistito solo a misure spot, tanta propaganda, misure che duravano il tempo di un fine settimana, addirittura in alcune circostanze. Chi partiva per qualche giorno di vacanza in estate tornava col costo della benzina aumentato, e anche ora, chiudo, sul costo, sul tetto dei carburanti, abbiamo visto annunciare in pompa magna, ringraziare le compagnie petrolifere, alcune peraltro, soltanto, salvo poi smentire, diciamo, la stessa possibilità di applicare un tetto, perché il governo non ha tenuto sotto controllo le accise. Il tema delle accise è proprio simbolico, perché la Presidente del Consiglio in campagna elettorale, vi ricorderete, fece quel video davanti alla pompa di benzina dicendo che la priorità del governo era abbassare le accise, tagliarle sui carburanti. Ecco, è una delle tante promesse tradite da questo governo, come quello delle tasse, delle pensioni e del potere d'acquisto delle famiglie, per cui è davvero simbolico e sta toccando davvero la carne viva dei nostri cittadini.
1: Grazie all'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Buonasera, arrivederci.
2: Buonasera, grazie.
1: La musica e poi la musica per le mie orecchie, i vostri messaggi.

0: E come sempre in questa trasmissione la vostra voce sentiamo.
1: Sera Poletti, di stupidate ne sento tante tutti i giorni, ma un governo che ha la maggioranza non puoi farlo cadere. Questa è la base, eh? E poi è la destra che non ha mantenuto una cosa promessa in campagna elettorale. Cosa c'entra l'opposizione? Ma qui dobbiamo partire dalla A, B, C.
2: Buongiorno, la legge elettorale è una gran porcata e chi la sostiene è altrettanto. Grazie.
3: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Scusate se reintervengo. No, io ho appena sentito l'intervento di una radioascoltatrice che dice: ma l'opposizione cosa ha fatto? E cosa dovrebbe fare se governa il governo? Se sono in maggioranza cosa dovrebbe fare? Fa l'opposizione, ma poi alla fine passano i provvedimenti del governo e quindi ne ha la responsabilità. Ma questa sa come funziona l'Italia? Oppure, non so, vive in qualche nuvoletta, magari con Vanna Marchi? Vuole qualche alga che magari gliela vendo io, anziché la Meloni? E poi ce n'è un altro che dice: ma con tutti i disastri che ha fatto il 5 Stelle 4 anni fa, insieme a Salvini era, insieme a loro Salvini, perché governavano insieme. Ma di cosa parla sta gente? Ma in 4 anni sono stati in coma? Non lo so io. Vabbè, diamo la colpa ai 5 Stelle. Perché la benzina costa così tanto? Per colpa dei 5 Stelle. Perché c'è l'inflazione? Per colpa dei 5 Stelle. Che altro? Ciao ciao.
4: Buonasera. L'opposizione è all'opposizione perché non ha la maggioranza. È normale, è elementare. Cioè, questi commenti mi fanno veramente arrabbiare. Ma questa gente vota dove tira il vento. L'opposizione è all'opposizione perché non ha i numeri per governare, non ha i numeri per far cadere il governo. Se i governi sono caduti perché partiti della maggioranza non hanno dato più fiducia, è elementare, si studiano alle scuole medie, ma siamo diventati un popolo di analfabetismo funzionale.
5: Buonasera, questa legge come tutte le altre non serve assolutamente a niente. Se si vuole stabilità di governo bisogna eliminare il voto di fiducia e poi introdurre, cambiare la Costituzione, nel senso che quando cade un governo si va a votare, ma ovviamente piazze piene, la Costituzione non si tocca, non si tocca. E poi un'altra cosa da fare è il famoso cambio di casacca. Se uno viene eletto in una formazione politica, se decide di non farne più parte va fuori dal Parlamento.
0: Ecco, questa è la vostra voce, quella che vi ricordo sempre entra nel palazzo anche con la sua forza dirompente, anche con i suoi toni accesi. Comunque in linea di massima siete tutti super rispettosi. Non sapevo Silvana ambisse a vendere alghe anche lei, ma ho capito il senso del messaggio. Va bene Silvana, sei sempre la benvenuta come tutti. Ovviamente spazio per registrare i vostri messaggi alla 334 11 11 622, vanno rigorosamente in onda senza censura, salvo qualcuno che è lungo 17 minuti e 35 secondi, a un certo momento ci parlo sopra, perché chiaramente tenetevi una durata congrua dei messaggi. Fatemi salutare i tanti che ci ascoltano anche in seconda edizione, quindi dalle 21 alla mezzanotte qui su Giornale Radio, e fatemi ricordare che in diretta ci siamo sempre tutti i giorni dalle 17 alle 20 con Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione. Tra poco l'intervento oggi in aula di Giuseppe Conte, e naturalmente voi, ve l'ho detto, 334 11 11 622.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
9: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
13: Buonasera dottor Poletti, la domanda che uno si deve fare è: ma c'era veramente bisogno di dedicare tutto questo tempo a una legge elettorale peraltro incostituzionale? Mentre in Italia abbiamo la benzina a 2,50 euro, l'economia va male, la gente non arriva a fine mese, abbiamo le bollette più alte d'Europa, a un piano industriale manca, nessun tipo di visione, possiamo andare avanti? E c'era il problema della legge elettorale, così non andiamo da nessuna parte. Meloni a casa, veloce.

0: Buonasera Roberto, sono Roberto da Milano. Io volevo ricordare al tuo ascoltatore che parlava del il governo lo può far cadere solo, eccetera, eccetera, che un sacco di governi sono caduti grazie a elementi, faccio un nome a caso, uno Renzi, che con una minoranza praticamente credo di aver preso più voti io per tentare di essere eletto qui in consiglio di zona 6 di Milano, con un giochino è riuscito a far cadere un governo. Quindi non è proprio vero quello che ha detto, forse bisogna trovare delle soluzioni, tra cui io metto la firma su quella del cambio di casacca, no? Quello è una roba che andrebbe fatta in 4 minuti, perché non
1: una
0: può.
1: Roba, se io è una roba che dà fastidio a molti, molti, molti, molti. Sentiamo Giuseppe Conte oggi in aula.
2: Signor Presidente, gentili colleghi, vedete i numeri che davvero contano per gli italiani sono l'aumento al 30% della spesa nel carrello negli ultimi anni, le tasse record negli ultimi 10 anni, dai tempi di Monti non ricordavamo questa tassazione record, il boom dei prezzi del carburante, più 22% dei costi energetici che pesano a famiglie e imprese, e ancora 6 milioni di cittadini che sono costretti a rinunciare a cure mediche per le liste d'attesa molto lunghe. Eppure a Palazzo Chigi sembra che i numeri che contano sono altri. Sono altri perché i numeri che contano sono le soglie di sbarramento, i posti in lista, i seggi. Voi vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. E la cosa più grave, non solo lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare, e avete continuato a modificare sin qui, sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari. Pure noi ricordiamo Meloni quando con grande veemenza, vi ricordate, ci metteva la faccia, perché lei ci ha messo sempre la faccia all'opposizione, quando diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Quel video sta circolando. E poi addirittura aggiungeva: ma come possono dei leader che non riescono a fidarsi dei propri parlamentari, devono mettere la fiducia per controllare il loro voto, poi chiedere il voto agli elettori, agli italiani. Ebbene, avete messo 3 fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto. Ma ormai Giorgia Meloni con la sua faccia tosta non ci stupisce più, o meglio quasi più. Ieri Forza Italia ci ha stupito, Fratelli d'Italia ieri ha avuto l'ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle. Ci dovete dire da quale parte stare, dovete scegliere da quale parte stare. Avete infangato gravemente Scarpinato, Roberto Scarpinato. Vedete, noi in realtà da quale parte stare lo abbiamo scelto da tempo, senza esitazione, con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita. Qui Scarpinato è con Falcone al lavoro e con Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch'esse delle testimonianze di vita, e qui abbiamo Del Mastro avvinghiato a Caroccia, prestanome di un clan camorristico.
3: Presidente,
2: e abbiamo la presidente dell'antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini, che lo ricordiamo è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980. Per chi dimenticasse ha perso la memoria. E veniamo al merito. Avete introdotto le preferenze con grandi strombazzamenti. Sono preferenze fasulle. Non prendiamo in giro gli italiani. L'80%, più dell'80% dei componenti del prossimo Parlamento sarà deciso dalle segreterie di partito, dei nominati catapultati in Parlamento senza libera scelta degli italiani. Quindi le preferenze si ridurranno a ben poca cosa per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento. Noi vi riconosciamo un primato a questo governo, eh? Bisogna essere oggettivi. La prima premier donna della storia repubblicana. Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto? Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo. Poi siete ancora industriati per rimanere incollati e cercare di autoperpetuare il vostro potere. E che avete fatto? Avete recuperato un vecchio privilegio di casta per la politica, per i politici che già si che sono qui. Ha detto sbarriamo la strada alle nuove formazioni. Pensate, Giorgia Meloni quando è entrata in Parlamento nel lontano 2013 è entrata con una soglia di, ha raccolto le firme per circa 40.000 firme. Oggi voi state chiedendo alle nuove formazioni per presentarsi addirittura e presentare le liste alla competizione elettorale dovranno raccogliere oltre 400.000 firme. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate per questa norma liberticida antidemocratica. Vedete, c'è un altro punto su cui avete agito subdolamente tra gli altri, l'indicazione del candidato premier. Nel programma di governo però, quindi non nelle liste che avranno tra le mani i cittadini. E lì che cos'è successo? Lo spieghiamo agli italiani. Giorgia Meloni l'ha dimostrato da subito, dall'inizio ha detto che la riforma che più aveva a cuore era quella del premierato, riforma costituzionale. Ve l'hanno bocciata tutti i costituzionalisti, meno chi l'ha scritta. Allora l'avete messa nel cassetto, però con grande frustrazione. E sì, perché avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora, lo possiamo dire. Per voi la democrazia in chiave moderna è un regime illiberale mascherato, sostanzialmente un'autocrazia. Voti una casella col nome già sbarrato, questo è l'ideale, e poi comanda lui o lei solo per 5 anni. Non potendo realizzare questo disegno, avete capito che tirava un'altra aria nel paese, adesso avete fatto questa indicazione. Però vedete, noi come vi rispondiamo? Noi vi risponderemo oggi e sempre che la democrazia è sempre partecipazione. Abbiamo fatto un programma con Nova, 17.000 cittadini hanno contribuito, pensate, nessuno, vi informo, ci ha chiesto di modificare la legge elettorale, non era all'ordine del giorno rispetto alle questioni sociali, economiche emergenti, prioritarie. Sappiate che noi le autocrazie le combatteremo sempre, le tendenze autoritarie e liberali le combatteremo sempre. Sapete come? Con sempre nuove forme di partecipazione, con integrità morale ed etica pubblica, con più trasparenza, con sempre continua rendicontazione da parte dei pubblici ufficiali del loro operato. Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione e ti manderà a casa. Votiamo no convintamente.
1: Ecco Giuseppe Conte, saluto Lorenzo Ruffino, analista doppiacifra.it, lo ricordo sempre, il suo sito con la media dei sondaggi e tutti i sondaggi pubblicati. Buonasera Ruffino, allora approvata la nuova legge elettorale, che succede adesso? Senza Vannacci il centrodestra perde.
3: Ma sostanzialmente hanno approvato una legge che in questo momento li farebbe perdere effettivamente, perché appunto la legge prevede la vittoria del 42% col 42%, e il centrodestra attualmente è il 41% e il centrosinistra è il 44%, quindi a meno che Giorgio Meloni non pensi di poter recuperare questo consenso, sarà in qualche modo obbligata a portarsi Vannacci dentro la coalizione per essere sicura di vincere.
1: Bella grana, no? Che altro possiamo dire guardando i numeri?
3: Guardando i numeri, ma comunque ho considerato che sono 3 punti di differenza, quindi effettivamente è possibile recuperarli, non è impossibile, però con questa legge elettorale effettivamente appena arriva il 42%, sei il primo partito, il premio di maggioranza è molto considerevole, consistente, quindi ti permette di governare in tranquillità, almeno fino a, diciamo, che la coalizione non litiga tra di loro, cosa che potrebbe essere anche molto probabile con il centrosinistra. Però sostanzialmente in questo momento noi possiamo aspettarci che il centrodestra ottenga, cioè che il centrosinistra ottenga circa 220 seggi su 400, quindi avere una maggioranza tranquilla. Al Senato potrebbero essere anche qualcuno in più, poi probabilmente dipende un po' da la quadra che il centrosinistra riesce a trovare alle elezioni, e in primo modo chi sarà il leader del centrosinistra, perché è anche realistico che con alcuni Conte leader o Schlein leader il centrosinistra possa perdere leggermente. Allo stesso tempo secondo me va anche considerato che però gli elettori di quest'area politica ormai hanno assorbito l'idea che andranno insieme, comunque ormai Partito Democratico e Movimento 5 Stelle vanno insieme a tutte le regionali, vanno insieme a, ormai sono stati intorno a 20 elezioni regionali, quindi secondo me gli elettori hanno accettato questa idea, non perderanno moltissimo, quindi sostanzialmente una capacità di poi effettivamente di riuscire a recuperare voti, magari appunto giocando sull'insoddisfazione ad esempio magari degli elettori più moderati del Partito Democratico.
1: Grazie a Lorenzo Ruffino, ricordo il sito doppiacifra.it, un faro. Grazie Ruffino.
3: Grazie.
1: Noi torniamo dopo il brano, ovviamente, anche con i vostri vocali al 334 11 11 622.

0: Buonasera dottor Poletti, Renato da Milano. Cacchio, proprio Conte parla di attaccamento alla poltrona, ma ricordo male, il Movimento 5 Stelle nasceva con la prerogativa di non più di due mandati. Come mai? Cos'è successo a Conte che adesso accusa gli altri di attaccamento alla poltrona? Sti sinistri!
1: Roberto da Milano, mi stai dando ragione. Renzi in quel governo era in maggioranza e quel 3 o 4% che aveva ha fatto cadere il governo. Fatti due conti. Quando leggete la composizione del governo e le loro percentuali. Renzi in quel governo era in maggioranza, non all'opposizione.
2: Buonasera, Stefano da Monza. Vabbè, dottor Poletti, dovreste essere contenti, no? Avete questa nuova legge che vi consentirà, visto che siete in vantaggio sui sondaggi, siete pienamente in vantaggio, vincerete le elezioni, dovreste essere contenti, invece siete arrabbiati, ma io non vi capisco proprio. Vabbè, oggi dovevate festeggiare, però chi vi capisce è bravo a voi.
3: Beh, si riferirà sicuramente non a me, che non festeggio per nessuna ragione al mondo, né da una parte né dall'altra, si riferisce agli ascoltatori. Guarda, si merita un po' di Angelo Bonelli,
4: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Il governo Meloni, anzi la maggioranza del governo Meloni, sta vivendo un momento delicato. Ci troviamo di fronte a una sorta di guerra dei roses, ovvero la notte dei lunghi coltelli, a tal punto che questa maggioranza, con il governo assolutamente schierato, e ce ne saranno ancora di più di ministri in Parlamento, è stato costretto a mettere ben 3 fiducie perché non si fidano l'un dell'altro. Ma su che cosa non si fidano? Sullo strumento fondamentale per il funzionamento della nostra democrazia, ovvero la legge elettorale. Però, vedete, quello che trovo sconcertante è che nel paese che ha i salari più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa, le liste di attesa nella sanità pubblica che impediscono a 5,8 milioni di persone di accedere a cure specialistiche, i territori devastati dalla crisi climatica, la carenza del trasporto pubblico, pensioni e tante altre questioni, ma la carenza di investimenti pubblici nella scuola, abbiamo qui, guardate, se io fossi il regista farei inquadrare il parterre del governo. Abbiamo il ministro del turismo che oggi è impegnato qui a occuparsi di legge elettorale. Abbiamo il ministro della sanità Schillaci che viene qui oggi a occuparsi di legge elettorale mentre gli italiani chiedono che si occupino di sanità pubblica. Abbiamo il ministro della giustizia che viene qua, che nello sfascio della giustizia del nostro paese, dopo aver preso lo schiaffone dagli italiani con il referendum, sta qui a presidiare la legge elettorale. Ministro Nordio, quale grande priorità la legge elettorale per lei? Il ministro della cultura che sta qui a presidiare la legge elettorale invece di occuparsi di cultura e di far funzionare le attività, le infrastrutture culturali del nostro paese, ma ne verranno tanti altri tra poco. Non vi occupate dei problemi degli italiani, e lo dico alla Presidente Meloni che sicuramente da qualche parte ci starà ascoltando, perché voi siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani e nascondete la crisi economica e sociale con la vostra propaganda. Siete diventati bugiardi seriali, in primis la Presidente del Consiglio. Vi dimostrerò perché siete diventati bugiardi seriali. Alcuni giorni fa la Presidente del Consiglio, in accordo con l'ENI, aveva annunciato la diminuzione del costo dei carburanti. Ringraziando l'ENI, abbiamo visto che cosa è accaduto. L'ENI aspettava che il governo rinnovasse gli sconti fiscali e ha alzato il costo dei carburanti. Il punto è che queste società fanno sempre le politiche con i soldi degli italiani, hanno incassato miliardi e miliardi di profitti in questi anni e voi non avete fatto nulla, avete consentito che i carburanti schizzassero verso l'alto, avete consentito che le bollette schizzassero verso l'alto. Ma non è finita la serialità delle vostre bugie. Avete annunciato, e il governo subito col ministro Urso, estremamente imbarazzante, che non capisco la ragione per la quale continui a fare il ministro, Insieme alla Meloni avete annunciato la riduzione del costo delle bollette elettriche e del gas. Cos'è accaduto? Vi do il timing, signori ministri, se non l'avete mai saputo, ma lo dico agli italiani che ci stanno vedendo. 30 settembre, mattina, il costo a kilowattora in Italia era pari a 0,17 centesimi per kilowattora di euro. Al pomeriggio Eni annuncia lo sconto del 30%. La notte del 30 settembre...
3: mi sa che mi indigno per le stesse cose per cui si indigna Bonelli. Comunque un'opposizione molto presente sul caro vita, tema che il governo dovrà sicuramente affrontare con più decisione, che noi siamo qui a raccontare ogni giorno. Italiano Limits, ho finito il mio tempo, ma l'informazione, le trasmissioni in diretta continuano su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso il collega Francesco Massardo con il timone delle 20 e per noi l'appuntamento a domani è dalle 17 alle 20 in diretta sempre qui. Grazie.
5: I fatti mentre accadono. Le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
3: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura dalla presenza di 3 ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
2: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva e quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina. I pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, una buona serata, sono le 20.06 di questo 8 di ottobre, io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, la regia è di Giorgio Berselli e questo è il programma che vi fa compagnia fino alle 21 per chiudere insieme la diretta, per riavvolgere il nastro, capire cosa è successo oggi.

sapere già qualcosa in più sul domani. Oggi è stata soprattutto la giornata della legge elettorale, della riforma elettorale diventata legge dopo l'ok della Camera con 227 sì e le consuete reazioni, le opposizioni che gridano allo scandalo e alla truffa e Meloni che rivendica soprattutto l'unità del centrodestra e il successo insomma di una legge che dice garantirà stabilità per il prossimo governo a prescindere dal colore. Non è chiaramente accaduto solo questo, per il governo che ha stato l'ok sulla legge elettorale c'è già il tema della flessibilità con le parole tutt'altro che concilianti dall'Europa, con Dombrovskis che dice non possiamo continuare a dare nuove forme di flessibilità, le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. Giorgetti prova a correre ai ripari, dice siamo fiduciosi che l'Unione Europea seguirà una corretta interpretazione. Poi tutti gli scenari internazionali, oggi giornata di lutto in Spagna, la morte, abbiamo annunciato in diretta ieri sera, di Mari Carmen, la donna sfrattata, nonostante la vecchiaia e la malattia, diventata il simbolo poi delle proteste di piazza del paese, diventata anche nella giornata della sua morte un caso politico. La Francia che continua ancora con violente proteste in tutto il paese, migliaia di studenti ancora in piazza e scontri soprattutto a Parigi, e poi faremo anche un po' il punto negli Stati Uniti dove si parla di varie cose, si riaccende il dibattito sulla pena di morte mentre Donald Trump sembra aver ingaggiato una nuova guerra mediatica contro l'Islam. Noi tra poco partiamo, vi aspettiamo come sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp, in Måneskin su Giornale Radio. Questa è Honey, Are You Coming?

0: E allora eccoci qua, pronti a partire davvero con il nostro timone delle 20. E allora è stata definitivamente approvata la nuova legge elettorale. La Camera dice sì al testo voluto dal governo di Giorgia Meloni. Si tratta dell'ultimo passaggio di questo lungo percorso legislativo iniziato nell'estate del 2025, poi insomma tra colpi di scena i dibattiti e polemiche si è protratto fino ad oggi. Adesso resta da capire soltanto quando si andrà a votare nel 2027, probabilmente in primavera, qualcuno ironizza, giusto in tempo per far scattare la pensione, il vitalizio dei parlamentari. Si votava tutto il testo, su tutto il testo a scrutinio segreto oggi, e dunque insomma il rischio di franchi tiratori, di colpi di scena c'era, ma in realtà la legge è stata approvata con 227 voti favorevoli e 164 contrari, e la maggioranza necessaria era di 196. Tra poco, o meglio nella seconda parte della puntata, andremo più nel dettaglio per cercare di capire quali prospettive offre questa nuova legge elettorale, detto che non si esce dal... Strana questione, peraltro particolarmente italiana, per cui ogni volta bisogna fare una legge elettorale per eleggere il Parlamento successivo e non provare a tenerne una per un po' più di tempo, che sarebbe come se ogni volta prima di una partita di calcio cambiassimo le regole, per intenderci. Ad ogni modo, non c'è stato solo questo. Oggi è stata anche una giornata importante sul fronte culturale. È stato assegnato infatti il Nobel per la letteratura, che è andato a una scrittrice canadese, Anne Carson, che ha poco fa annunciato peraltro di essere intenzionata a devolvere i soldi ricevuti dal premio totalmente in beneficenza. Facciamo la sua conoscenza e soprattutto quella dei suoi scritti nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, per la sua opera audace e inventiva che in un gioco di dialogo con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, ha meritato il premio Nobel per la letteratura la poetessa e saggista canadese Anne Carson. Pensate, la Reale Accademia di Svezia è riuscita a raggiungerla telefonicamente solo a fatica e per poco tempo, quello necessario a comunicarle la lieta novella. La scrittrice si trovava infatti in Irlanda ad ascoltare il vento, ha dichiarato la segretaria permanente dell'Accademia, Ingrid Carlberg. È la 19ª donna a ricevere il prestigioso riconoscimento contro 105 uomini, ma una delle poche, forse l'unica, ad avere una formazione classica e ad aver lavorato quasi solo sui classici Saffo ed Euripide in particolare per tutta la vita. Di lei il pubblico italiano conosce soprattutto poche opere sperimentali, per lo più di recente traduzione, che mescolano poesia, prosa e teatro. L'ultimo, Autobiografia del Rosso, per la nave di Teseo, ma anche diversi altri saggi romanzati per case editrici meno note. Proprio l'attività di traduttrice ha accompagnato nella sua lunga carriera, cominciata con una tesi di dottorato dal titolo Odi et amo, ergo sum, insegnamento universitario e scrittura poetica. Ha individuato nell'etimologia delle parole la rampa di lancio di tutta la sua opera, alla base di tutto l'ossessione del poeta di trovare un nuovo significato all'ordine delle cose. Avrebbe accolto la notizia con sorpresa, forse la stessa di un Albert Camus che prima ancora di riattaccare la cornetta disse: Malraux lo avrebbe meritato, non io. E poi, il Nobel per la letteratura, dopo quello per la pace, è anche il premio che più dibattito suscita al di fuori dell'ambiente di riferimento. Sartre lo rifiutò, sostenendo che la sua opera avrebbe potuto essere giudicata solo dopo la sua morte. Montale, nell'accettarlo, si chiese invece se avesse ancora senso la poesia nell'era dove tutto è istintivo, tutto è immediato, tutto è tecnica. Aver assegnato il Nobel a una studiosa di classici è in fin dei conti una possibile risposta, giusta o sbagliata che sia, alle domande e ai tormenti del maestro ligure. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. E dunque torniamo sull'attualità, rovinando un po' la poesia insomma del Nobel per la letteratura. Ci sarebbero infatti degli hacker filorussi chiamati NoName057 dietro l'attacco cyber che oggi è stato registrato al Ministero degli Esteri, un'azione di tipo DD0S, si dice in gergo, Distributed Denial of Service, si inonda di fatto il sito bersaglio di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi informatici che però hanno tenuto. La polizia postale si sta occupando del fatto è stato attivato il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per questa vicenda. Noi tra poco ci spostiamo verso gli Stati Uniti, esaminiamo le ultime sull'attualità americana e sul presidente Trump, ma ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Teddy Swims qui su Giornale Radio. Questa è Perfect Man.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire. Ripartiamo con la cronaca internazionale e andiamo negli Stati Uniti. Ci sono un po' di novità, diciamo, dell'ultima settimana che vale la pena in qualche modo ricapitolare. In collegamento con noi Roberto Festa, giornalista per Il Fatto Quotidiano, Radio Popolare e la RSI, proprio dagli States. Grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Grazie a voi, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ecco, tra i tanti temi, non so se negli Stati Uniti abbia la stessa vitalità, diciamo, che ha qui in Italia, nell'ultima settimana quello sulla pena di morte, sulla vicenda assurda e terribile di Christa Pike in Tennessee, oggi peraltro, o meglio ieri, in Texas, per la prima volta da quanto accaduto c'è stata la prima, diciamo, esecuzione, addirittura si è tornati a parlare anche di fucilazione, che è uno dei metodi, diciamo, più contestati sulla pena di morte negli Stati Uniti. È un tema che potrebbe teoricamente anche prescindere dalle questioni politiche, un caso singolo che però scuote un po' le coscienze, oppure se ne parla solo in Italia?
1: Ma allora, diciamo che tendenzialmente l'opinione pubblica italiana ed europea è più sensibile alla questione della condanna, della pena di morte rispetto alle opinioni pubbliche statunitensi. C'è da dire una cosa, che per un certo periodo il consenso, il gradimento, diciamo, la popolarità della condanna, della pena di morte è diminuito, e invece negli ultimi anni tende a risalire, c'è circa un 60%, mi pare sia 62%, però insomma adesso il dato comunque di una maggioranza di americani che sono a favore della pena di morte. Quindi diciamo, poi certo ci sono casi come quello di Christa Pike che è terrificante, c'è tutta la questione delle botched executions, no? le esecuzioni fallite, che di solito si trasformano in atroci sofferenze per i condannati. Va ricordato che la Costituzione americana proibisce pene che siano brutali e sproporzionate, quindi poi il caso di Christa Pike da questo punto di vista è abbastanza esemplare.
0: Con una richiesta arrivata da insomma, organi, da Amnesty International, da varie anche ONG, a questo punto di premiare, tra virgolette, ricompensare, non saprei che verbo utilizzare per la vicenda, con la liberazione, una specie di grazia forse semidivina, è qualcosa su cui credi che l'amministrazione americana possa chiudere un occhio, tra virgolette?
1: Ma allora, per Christa Pike dici?
0: Sì.
1: Ecco, no, allora per Christa Pike diciamo che ci sarebbe la possibilità, c'è una legge, c'è una sentenza della Corte Suprema che dice che il condannato a morte, o la condannata a morte in questo caso, non può essere messo a morte se non è in grado, se non è cosciente, cioè se non è in grado di capire perché la condannano, quindi l'entità della propria pena, della propria condanna. Allora bisogna capire come Christa Pike uscirà dall'ospedale, perché allora i suoi avvocati hanno detto che è cosciente, è tornata a parlare, la degenza sarà sicuramente lunga, quindi il paradosso sarebbe forse quello che la curano, ci mettono mesi a curarla e poi l'ammazzano. C'è questa clausola però, c'è questa sentenza della Corte Suprema che potrebbe risparmiare Christa Pike, sicuramente non ci sarà da parte dell'amministrazione Trump un intervento per graziare Christa Pike. Va detto una cosa, ti facevi riferimento tu un momento fa, cioè a tutte le questioni del perché, no? Poi queste botched executions, cioè c'è un 7% di esecuzioni fallite negli Stati Uniti in più nell'ultimo anno. Perché? Per tutta una serie di motivi, tra questi il fatto che non ci sono farmaci, cioè non ci sono più farmaci, diciamo così, testati, perché le case farmaceutiche si rifiutano, insomma, anche per ragioni, come dire, pubblicitarie, di marketing, eccetera, di fornire
0: o etiche, diciamo, però più ecco, probabilmente di marketing, diciamo, sì,
1: esatto. E poi ci sono i medici, la American Association, che proibisce ai medici di uccidere qualcuno anche appunto attraverso la condanna a morte. Quindi queste condanne a morte sono di solito realizzate attraverso dipendenti dei carceri che non sono in grado, cioè non hanno le capacità, le conoscenze, non riescono a prendere la vena, insomma, e questo è il tema anche.
0: Chiuderei su un tema diverso che però di nuovo collegando anche avvenimenti non necessariamente collegati tra loro, però Donald Trump sembra, è entrato già in clima chiaramente di campagna elettorale, aver ingaggiato uno scontro frontale con l'Islam, e non è solo la questione dello stretto di Hormuz e del regime iraniano, si va dalle parole che ha avuto rispetto alle manifestazioni in Francia, dicendo quello che sta accadendo è colpa dell'Islam, peraltro senza grosse prove in tal senso a suo supporto, fino a uno scontro frontale di qualche ora fa, nella giornata di ieri, con Abdul El Sayed, che dal nome insomma identificate, nuova stella dei Dem del Michigan, che sembra spaventare Donald Trump perché rappresenta forse tutto quello che lui in qualche modo rinnega rispetto alla sua visione politica. È una fase nuova, diciamo, della campagna elettorale.
1: Ma allora, io anzitutto come premessa direi che non bisogna mai prendere troppo sul serio, cioè come dire, non vale la pena di entrare nel merito delle dichiarazioni, cioè la colpa della migrazione di massa, la colpa è dell'Islam, no? Cioè sono dichiarazioni
0: sì, parliamo solo dell'aspetto comunicativo della cosa,
1: con molto altro. Ecco, e diciamo che sono dichiarazioni che segnalano una cosa. Tu facevi riferimento a Abdul El Sayed, la cui, come dire, vittoria in Michigan per un seggio al Senato sarebbe per il GOP, per i repubblicani, ma soprattutto per Donald Trump, proprio un segnale che indicherebbe, diciamo, una possibile svolta nella politica americana, e questo come dire, ovviamente Trump lo abborre. C'è da dire una cosa riguardo, allora è un tema ovviamente di campagna elettorale. Da un lato, in questi mesi, come dire, la strategia di Trump e dei repubblicani di repressione dell'immigrazione è diventata in qualche modo più discreta, cioè non sono come dire, non sono cessate gli arresti, le deportazioni, che continuano a livelli notevoli. Tra l'altro la Corte Suprema ha permesso a Trump di deportare i migranti in paesi di cui non hanno la cittadinanza, dove non hanno particolari legami e con seri problemi di come dire, di diritti umani nei confronti appunto dei detenuti. C'è da dire però, come dire, che la strategia rimane, anche se come dire, più discreta, appunto le operazioni aggressive continuano, lui continua a puntare su questo. C'è un problema in tutto questo, che da un lato, come dire, è una strategia di aggressiva sul contro l'immigrazione che non ha più il consenso che aveva all'inizio del secondo mandato di Trump, cioè mi pare ci fosse il 49% circa di gradimento per le sue politiche sull'immigrazione, adesso il 39%, e poi c'è il tema degli ispanici, cioè questi sono continui attacchi, in questo caso all'Islam, però in generale diciamo è una politica molto anti-latina, anti-ispanica, e ci sono, come dire, dei repubblicani che in carica nei distretti chiave che cominciano a prendere distanze. C'è per esempio questa Salazar in Florida, è una deputata attuale repubblicana, c'è una mi pare si chiami Monica De La Cruz in Texas, altra deputata, che come dire, ormai si contrappongono apertamente. Perché? Perché sono distretti i contesi, appunto, dove i democratici potrebbero vincere e dove c'è un forte voto ispanico, e queste continue, come dire, aggressioni, certo, queste continue sparate di Trump contro i latini, insomma, non fanno piacere.
0: Eh sì, questo ci porta. Sì, no, chiaro, non fa piacere a nessuno, però vedremo se poi non faranno piacere a Donald Trump dopo il voto delle midterm elections in particolare. Siamo ormai, come dire, in una fase piuttosto avanzata della campagna stessa. Ringrazio molto Roberto Festa per essere stato con noi questa sera. Abbiamo fatto così il punto americano. Grazie, una buona serata. Noi proseguiamo e andiamo tra poco ad aprire ovviamente una pagina di approfondimento dedicata alla legge elettorale, quello che contiene, proviamo insomma ad analizzarlo, anche se c'è stato già tutto il tempo e le polemiche trite e ritrite le conoscete probabilmente meglio ancora della legge stessa, e poi oggi è giovedì e quindi tornerà anche Max Rigano con il nostro appuntamento con la rubrica Delitto e Castigo, per andare a scoprire, ad analizzare il mondo carcerario. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo qui al Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Questo è Il timone delle 20, la regia di Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21. E allora noi ripartiamo, ma è l'inizio della fine, forse, quello dell'ex Ilva di Taranto, che comincerà a chiudere da domani. Acciaierie d'Italia ha detto che a partire da domani, infatti, saranno sospese tutte le attività produttive dell'area a caldo che si trova nello stabilimento appunto pugliese. Poco prima aveva detto che anche gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre. Decisione è arrivata dopo che a fine luglio la Corte d'Appello di Milano aveva deciso la chiusura entro il 28 ottobre dell'area a caldo, che poi è la parte più importante dell'impianto, ma anche la più inquinante. L'azienda appunto ha portato avanti una comunicazione che aveva già annunciato, lo ha comunicato ai rispettivi sindaci. Parliamo ovviamente dell'impianto siderurgico più grande d'Italia, e infatti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani i sindacati continueranno a partecipare ad alcuni incontri con il governo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere del futuro dei lavoratori degli impianti stessi. Vicenda che si lega, se vogliamo, anche a quella abbastanza tragicomica di Ericsson con Giorgia Meloni, che aveva annunciato di aver risolto sostanzialmente il problema dei licenziamenti in Italia, con l'azienda che l'ha sostanzialmente smentita nel giro di poche ore. Una vicenda ancora da comprendersi, ma che testimonia senza dubbio la crisi profonda dell'industria nel nostro paese. Non ha fermato comunque questo l'esito del voto sulla legge elettorale, allora tra poco ne parliamo. Intanto ripartiamo dalla musica e da Paolo Nutini qui su Giornale Radio. Questa è Last Request.

0: Buonasera Francesco, riforma elettorale, per come la vedo io mi sembra una cosa abbastanza positiva, perché si può scegliere direttamente il candidato, però non mi ha convinto quella voce che possiamo scegliere noi cittadini elettori il Presidente del Consiglio in caso che chiaramente prenda la maggioranza dei voti, bla bla bla bla bla bla, ma c'è sempre la riserva del Presidente della Repubblica, cioè è lui che nomina, è lui che nomina, chiaramente, però questa mi sembra una cosa un po' di altri tempi, insomma, dovrebbe essere, non dovrebbe esserci, una volta che i cittadini esprimono la loro maggioranza nel voto dovrebbe mantenersi tale. Quindi purtroppo non sono d'accordo che deve sempre passare, tra virgolette, dal Presidente della Repubblica, che in questo caso sembra più un re, ma non un presidente. Questa è la mia opinione, dico con rispetto, beh, Mattarella mi piace come persona, però è proprio il sistema che non lo condivido. Sergio da Milano.
1: E dunque saluto come sempre Sergio. Beh, insomma, è chiaro che il Presidente della Repubblica è espressione comunque del voto parlamentare, non è un sovrano, è uno dei tanti aspetti comunque di questa nuova legge elettorale, anzi occorre credo fare un po' di chiarezza. In tal senso viene in nostro soccorso la nostra prossima ospite, Marta Regalia, professoressa di scienza politica all'Università del Piemonte Orientale, specialista di leggi elettorali, ha scritto anche un appendice sul tema, sul manuale di scienza politica di Daniele Caramani. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie, buonasera.
1: Ci sono vari aspetti, insomma, e cercherei di stare anche un po' lontano dalle polemiche che hanno accompagnato l'iter comunque di questa legge. Partiamo dall'aspetto che Giorgia Meloni ha rivendicato, quello tra gli altri della stabilità che verrebbe garantita effettivamente per un modello, diciamo, che va un po' in controtendenza rispetto anche alla storia, se vogliamo, del nostro paese, del nostro Parlamento. È davvero così? Questa legge elettorale, a prescindere da chi vince, permetterà di avere governi stabili?
2: Allora, quello che ci dicono gli studi comparati è che certamente il sistema elettorale è importante, ma da solo può fare poco se manca un sistema partitico strutturato, forte. Ad esempio, guardiamo quello che sta avvenendo in Germania. Sostanzialmente sistema elettorale invariato, perché negli ultimi anni ci sono state delle piccole modifiche, ma l'impianto è rimasto il medesimo. Lì il numero dei partiti rilevanti, cioè che contano, è cresciuto, a favore ovviamente dei partiti più estremisti e indebolendo, mettendo in difficoltà i socialdemocratici e i cristianodemocratici, quindi i partiti che hanno dominato la scena politica tedesca nel dopoguerra. Nel nostro paese per 45 anni la legge elettorale è stata sostanzialmente considerata un tabù, cioè dopo che non è scattato il premio della davvero legge truffa del 53, il sistema elettorale è stato considerato come qualcosa di immodificabile. Hanno poi provveduto i referendum, no? Nel 91 quello sulla preferenza unica, nel 93 quello sul maggioritario al Senato. E a quel punto il sistema elettorale è diventato un po' un totem, come qualcosa quasi con poteri magici che potesse risolvere i problemi di stabilità e di governabilità del nostro paese. Sappiamo però che non è così. Ci sono certamente leggi migliori o peggiori, però gli effetti sulla governabilità dipendono più dal sistema dei partiti che dal sistema elettorale. Qui la domanda da farci sarebbe: la stabilità si garantisce davvero con un premio di maggioranza?
1: Infatti lì volevo andare, perché verrebbe da dire di sì in qualche modo. Il punto è che non rispetta, lei stava giustamente dicendo, a volte la conformazione dei partiti. Non so se venga prima, diciamo, l'uovo o la gallina, se sarebbe meglio adattare la legge ai partiti o viceversa. Fatto sta che per la situazione italiana molti dicono il proporzionale anche puro sarebbe forse più adatto.
2: Ma allora, noi sul premio di maggioranza possiamo fare alcune ipotesi guardando all'altra legge che abbiamo già avuto e che prevedeva un premio di maggioranza, cioè il Porcellum, che è stato in vigore per tre elezioni, cos'erano, 2006, 2008, 2013. Qui abbiamo avuto tre risultati diversi in appunto tre elezioni consecutive, cioè nel 2006 sono presentate due coalizioni molto ampie, piene di piccoli partiti, vince l'Unione di Prodi di Misura e ottiene il premio, però al Senato con una maggioranza fragilissima e due anni dopo si torna a votare, quindi governabilità col premio no. Nel 2008 riuscita. Invece due coalizioni piccole, ciascuna con due o tre partiti, vince il centrodestra di molto, di quasi 10 punti, però anche lì tra il 2008 governa solo fino al 2011, quando poi arriva Monti dopo la crisi finanziaria. Nel 2013 scenario completamente diverso, il Movimento 5 Stelle entra prepotentemente sulla scena, il centrosinistra ottiene il premio solo alla Camera e nasce il governo Letta, un governo di larghe intese, quindi capisce che è molto difficile che da solo il sistema elettorale possa fare qualcosa. Infine, su questa legge nello specifico, non è sicuro che il premio scatti. Cioè, di certo sappiamo che le due coalizioni dovranno cercare di essere il più ampie possibile, quindi il centrodestra dovrà, mi passi il termine, imbarcare Vannacci, che quindi assume un grosso potere di coalizione, e questo potrà solo essere un elemento di instabilità per una coalizione che invece ha dimostrato di saper essere molto stabile. Abbiamo appena visto il record di durata del governo Meloni.
1: Sì.
2: Il centrosinistra dall'altra parte sarà in grado di approfittarne? Io ho dei forti dubbi, perché ne conosciamo tutti la litigiosità della coalizione, ma anche dei partiti al suo interno.
1: Certo.
2: Certo.
1: E le chiedo infine una riflessione sui partiti che ancora, tra virgolette, non hanno deciso. Questa non è una legge che probabilmente va troppo in loro favore, soprattutto al centro. Al di là di una questione di ragionamento quasi etico che si può fare, non è mai bello quando i partiti scelgono le strategie in base alla legge che viene presentata. È un po' una cosa che si è già vista, però.
2: Sì, quasi sempre. Cioè, i partiti di centro, il problema di queste leggi è che richiedono, diciamo, da una parte e dall'altra delle grandi ammucchiate, e questo significa che anche partiti molto piccoli possono diventare molto pesanti, perché hanno un forte potere di ricatto verso la propria coalizione. Se manca quel mio 1-2%, tu rischi di perdere, e quindi diventano estremamente importanti.
1: Lei, è una situazione, le chiedo, che secondo lei invoglia in qualche modo a fare ragionamenti a questo punto, veramente andando col bilancino i partiti, o sarà effettivamente, come dice Giorgia Meloni, una sfida vera e poi chi vince governa? L'impressione è che qualche calcolo se lo saranno fatto prima di approvare il testo.
2: Ma certamente sarà una sfida tra due, si spera insomma che il centrosinistra non voglia per forza andare al suicidio, ma sarà una sfida tra due grosse coalizioni. Il problema è quello che succederà al loro interno, perché appunto per il premio, ad esempio, è già stato bocciato due volte dalla Corte Costituzionale. La prima volta è stato bocciato col Porcellum nel 2014, perché la Corte cosa diceva? Il premio non ha una soglia minima e non garantisce la governabilità, perché la coalizione può ottenere il premio e disfarsi subito dopo in Parlamento. Niente garantisce la tenuta della coalizione vincente. E poi anche, diceva la Corte, perché poteva generare maggioranze diverse tra Camera e Senato. La seconda volta il premio è stato bocciato con l'Italicum, perché sempre secondo la Corte il premio assegnato al secondo turno avrebbe potuto essere dato ad una lista che al primo turno aveva ottenuto una percentuale molto bassa. Questa legge, a differenza delle precedenti, prevede la soglia minima, il 42%, e va incontro anche all'altro rilievo della Corte del 2014 sulla possibilità di due maggioranze diverse tra Camera e Senato, perché scatta solo se in entrambe le Camere il partito, la prima coalizione raggiunge il 42. Però non si può in alcun modo garantire che le coalizioni non si sfaldino in Parlamento. Quindi torno a dire che la governabilità dipende più dal sistema partitico e dalla stabilità e dalla coesione dei partiti che lo compongono.
1: Eh sì, è così, qualcuno direbbe anche dalla serietà, quello è un aspetto, diciamo, che comunque dovrebbe sempre far parte dello scenario. Vedremo cosa accadrà. Non è probabilmente una rivoluzione, ma perché non si può fare una rivoluzione con le leggi elettorali. Ringrazio molto la professoressa Marta Regalia per essere stata con noi questa sera, averci aiutato a comprendere un po' meglio la situazione. È giovedì e noi allora lo chiudiamo con la rubrica Delitto e Castigo, curata dal nostro Max Rigano e dal suo ospite. Andiamo di nuovo all'interno del mondo carcerario per la seconda puntata. Vai Max.
3: Buonasera, benvenuti e bentornati a questo appuntamento che possiamo definire un nuovo Delitto e Castigo in rinnovato nell'anno 2026-2027. Abbiamo cominciato la settimana scorsa parlando del tema del rancore. Questa settimana voglio affrontare con un graditissimo ospite che ha accettato di essere presente, e lo ringrazio per questo, Paolo Setti Carraro. Benvenuto Paolo.
4: Benvenuto a voi.
3: Allora, con lui appunto voglio affrontare invece, dicevo, il tema del dolore. Allora, per chi non rammentasse o avesse una giovane età mentre magari sta guidando in macchina, Paolo Setti Carraro è il fratello di Emanuela Setti Carraro, che fu assassinata il 3 settembre 1982 con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un agguato organizzato e compiuto da Cosa Nostra, dunque dalla mafia siciliana. Ecco, l'obiettivo che mi pongo questa settimana è quello appunto di affrontare un tema estremamente delicato, perché è quello di entrare in rapporto con il dolore. E pensa Paolo, mentre preparavo le domande, te ne sarai accorto perché te le ho volute naturalmente inviare prima della nostra intervista, per avere almeno un ragguaglio di quello che saranno le cose che tratteremo insieme, io te le ho poste, pur essendo amici, in modo impersonale, dandoti del lei, e mi sono reso conto che il dolore merita rispetto, e il rispetto necessita evidentemente della capacità di riconoscere che quando una persona è stata attraversata dal dolore ha il diritto di veder rispettato quel dolore anche con una giusta distanza, perché è qualcosa di estremamente personale. Ciò detto, naturalmente ringraziandoti per aver accettato di esserci e quindi di essere presente oggi alla trasmissione, ti domando innanzitutto, quando si parla di reati, in particolar modo di omicidi come quelli che, come quello che ha visto coinvolto tua sorella, ma non solo, quello che vivono soprattutto le vittime e i parenti delle vittime è appunto il dolore. Quando parliamo di dolore, che cos'è stato e che cos'è per te il dolore?
4: No, la prima considerazione che mi viene da fare è che il dolore è una risposta individuale a un evento drammatico. In questo senso le persone rispondono in maniera personale, non esiste un dolore uniforme o un tipo di risposta uniforme tra tutti i familiari di vittime, e di conseguenza occorre considerare che ogni tipo di risposta ha una sua validità, una sua dignità. Detto questo, io credo che oggi siamo di fronte a due, diciamo così, comportamenti che secondo me su cui riflettere. Uno è questa tendenza sempre più evidente nella società dello spettacolo di esteriorizzare il dolore in maniera anche sguaiata, che mi fa rimpiangere diciamo, quella dignità che accompagnava il silenzio doloroso di tante persone in passato. Credo che questa sguaiatezza abbia anche un significato, che è quello di cercare di influenzare in qualche modo chi dovrà poi fare giustizia. Questo ente terzo al di sopra delle parti, che dovrebbe essere invece libero di poter giudicare senza essere tirato per la giacchetta urlando il proprio dolore. Io credo che c'è un altro aspetto che secondo me va considerato nel dolore, è questa tendenza, c'è un titolo di un libro che dice: questo dolore un giorno ti sarà utile. Beh, io ho delle grosse perplessità sul fatto che il dolore e gli eventi drammatici della vita debbano comunque produrre degli effetti positivi. La mia esperienza non è questa, proprio perché l'uomo risponde in maniera soggettiva agli eventi drammatici. E poi c'è questa, è una tendenza che secondo me, o un'idea che secondo me, rappresenta quasi un automatismo. Ho ricevuto un insulto, un dramma, una ferita, hai un dolore e necessariamente la tua risposta deve essere positiva. La positività della risposta dipende dall'occasione, dalla volontà delle persone, non è assolutamente qualcosa di automatico. Quello che invece rimane, secondo me, è il vuoto, che è un vuoto da colmare, e qui le possibilità possono essere infinite, però grosso modo io vedo due possibilità. Una è quella di colmare questo vuoto legato alla perdita di una persona cara in maniera traumatica, lo si può riempire con l'odio e con il rancore, che di per sé è sterile, non ti porta da nessuna parte, e non è assolutamente costruttivo, anzi ti erode dall'interno. E l'altro è quello invece di trovare la forza di costruire una progettualità, invece di volgere la testa sempre indietro verso l'evento, verso la data, è quello di tornare a guardare da in avanti, di progettare un futuro, di trovare...
3: Scusa Paolo, proprio su questo, no? Siccome nel nostro paese è in essere una corrente di pensiero secondo cui a quel dolore, cui ovviamente è sottostante una rabbia, debba fare seguito la vendetta. Il caso Ruggero naturalmente è un po' un paradigma, no? Tu invece hai trasformato quel dolore, quella rabbia in un ascolto e in un confronto che è diventata una medicina, una forma riparativa e del dolore e della rabbia. Ecco, vorrei che tu mi parlassi di come sei riuscito a trasformare rabbia e dolore in una forma in qualche modo riparativa, con che mezzi, con che tipo di approccio hai avuto rispetto appunto al dolore e alla rabbia.
4: Ma credo che, cioè, secondo me non è tanto una questione di trasformare il dolore e la rabbia, quanto di abbandonare il dolore e la rabbia, per capendo che il dolore e la rabbia sono sterili, ti consumano, ti erodono la tua vitalità. Io parto dall'idea che nonostante tutto, e qui ho avuto molto senso di colpa, ho però il diritto di sentirmi felice nonostante tutto quello e di poter praticare la felicità della vita nonostante quello che mi è successo. E di conseguenza credo che il compito è stato quello di abbandonare il dolore alla corrente della vita e invece impegnarmi con progettualità nel futuro, cioè costruire. La memoria non è soltanto, anzi non deve essere semplice, diciamo così, rappresentazione di eventi o di ricordi del passato, ma deve essere una forza trasformativa di una realtà che non ti piace. Questo credo che sia il significato profondo della memoria. E allora a questo punto quello che ho fatto è quello di mettermi in gioco nel confronto con queste persone, cioè avere la possibilità di offrire a queste persone, agli autori di reato, la possibilità di ripensare al loro diciamo passato, al loro vissuto, nella convinzione che le persone non sono date una volta per tutte, non sono uguali sempre a se stesse, ma possono trovare nelle occasioni della vita la possibilità di riflettere e di cambiare atteggiamento, tornare a essere cittadini dopo essere stati autori di reati anche, diciamo così, mostruosi.
3: Quindi praticamente, insomma, tu dici l'ascolto reciproco può gemmare vita, paradossalmente, quindi può gemmare qualcosa di positivo. Tu proprio nei giorni scorsi mi hai detto: guarda Max, ho letto un articolo su Repubblica che mi ha molto colpito a proposito di Cardinal Pizzaballa a Gerusalemme, che parlava proprio del tema del dolore, e tu hai detto: quella definizione, quella ricostruzione mi ha profondamente colpito. Vorrei che tu richiamassi un attimo quell'articolo e mi spiegassi che cosa ti ha colpito rispetto a quello che tu hai vissuto, naturalmente.
4: Ma Pizzaballa dice che in questo momento il cuore degli ebrei e il cuore dei palestinesi sono troppo colmi di odio per poter trovare e lasciare spazio alla comprensione della sofferenza, del dolore altrui. Quindi è il dolore che colma questi cuori che impedisce di fare spazio al dolore dell'altro. Ecco, io credo che l'elemento fondamentale per poter risolvere questi problemi che si trascinano ormai da quasi un secolo, anzi da più di un secolo, e comunque qualsiasi dolore, è quello di rinunciare a qualcosa, cioè essere in grado di rinunciare a una parte di sé, a una parte del credito che si vanta nei confronti degli autori di reato, rifiutando l'illusione della giustizia retributiva, no? Occhio per occhio, dente per dente, portato all'estremo, e lasciare spazio invece al riconoscimento dell'altra persona e lasciando spazio all'ascolto delle ragioni dell'altra persona, che è una cosa difficile, ma è l'unico percorso che si può fare per cercare di avvicinare la comprensione, di avvicinarsi verso, in Palestina in particolare, una soluzione pacifica.
3: Ecco, e voglio rammentare quindi in chiusura, ringraziando Paolo per aver accettato il mio invito, che Paolo è una persona che oggi va nelle carceri di massima sicurezza, si confronta direttamente con i detenuti, anche con detenuti che hanno commesso omicidio, e quindi sta portando una testimonianza doppiamente importante. La prima è perché lo fa da persona che ha conosciuto direttamente l'aggressione e la perdita di una persona cara, e in secondo luogo lo fa ed è testimone di una capacità straordinaria, come lui ha appena indicato, è anche molto faticosa, di confrontarsi con quella parte di sé che ti richiede di andare al di là del dolore per riuscire a trasformare. Tu, Paolo, hai parlato di una forza trasformativa, per trasformare la Thanatos, la morte, in Eros, cioè in vita, in spirito vitale. E volevo portare questa tua testimonianza perché penso sia importante che nel dibattito culturale, politico, sociale, se vogliamo anche filosofico, in questo paese persone come te abbiano modo di poter avere una vetrina e un palco da cui raccontare direttamente quello che fanno, e per questo ti ringrazio.
4: Grazie a voi, grazie a te Max.
3: Grazie davvero e buonasera a tutti.
1: E allora grazie a Max Rigano, al suo ospite, al nostro appuntamento con Delitto e Castigo. Siamo in fondo a questa puntata, vi do appuntamento a domani, chiaramente, per chiudere insieme un'altra settimana qui al Timone delle 20. Ringrazio come sempre Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
6: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
7: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
6: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
8: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
6: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

0: È 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Questo lo dedico alla presidente Meloni, che si è interessata del mio stato di salute, e però vado avanti perché non ci sono state da parte del governo rassicurazioni sulla volontà di cambiare almeno le parti peggiori della legge elettorale, quelle che negano l'accesso alla competizione democratica, che negano di poterlo fare la raccolta di firme attraverso firma digitale SPID. Il digiuno consiste nel non mangiare nulla e bere 3 cappuccini al giorno, uno a colazione, uno a pranzo e uno a cena. Beh, vado avanti finché la situazione non si sblocca.
6: Buongiorno! Giovedì 8 ottobre 2026, Santa Pelagia! E ricordate, come diceva il mio amico Paolo Coelho, è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Ciao!
7: Carissimo, buongiorno. Il voto segreto oggi sarà super liscio, non liscio. La pensione scatta ad aprile per tutti i parlamentari. Per cui tutti voteranno la fiducia, anzi va più voti di quelli richiesti, perché anche l'opposizione sotto sotto voterà a favore. Ciao, Luciano da Milano.
8: Volevo suggerire agli ascoltatori di non dare troppo peso, troppo credito ai messaggi di un volgare provocatore che usa termini violenti per farci iniziare lietamente la nostra giornata e che appoggia dei personaggi come Vannacci, Trump, che sono altrettanto violenti o nelle parole o nei fatti. E poi mi ha colpito molto l'intervista a Patuanelli ieri mattina, che alle vostre incalzanti, sì, ma semplici domande balbettava come Tajani. Evidentemente questa opposizione, come dico spesso, non è che poi abbia un gran peso specifico. Saluti, Marco da Napoli.
9: Buongiorno a tutti. Ci sarebbero 1000 motivi in Italia per scendere in piazza e protestare. 1000 sarebbero. In Spagna si sono mossi, in Francia si sono mossi per una cosa o per l'altra. In Italia invece non si muove foglia, assolutamente. Da noi va tutto bene, va tutto benissimo. Avanti così. Buona giornata, Renato.
10: Buongiorno Gianni Radio, Gerli, milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, tutto bene? A Milano butta giù giusto 2 gocce. Bene, bene. Allora, curiosità, giusto che stavo leggendo articoli, non è proprio dell'ultimo pelo come notizia, diciamo di ieri o dell'altro ieri, ma non so se ne avete parlato. E questa farebbe piacere a Roberto da Amsterdam. La donna più votata delle ultime giro di votazioni in Brasile, Erika Hilton, mi sembra che si chiama, in realtà è un uomo. Il generalissimo impazzirebbe. Come sono contento di questa notizia. Non so, mi ha dato piacere. Uno come Vannacci uscirebbe di testa. Ragazzi, il mondo si è evoluto, è andato avanti. Questi qua, insieme a questo generalissimo, qui sono rimasti nel millennio scorso. Vi voglio bene, allegri, allegri, sempre comunque forza Milano. Andate piano che piove. Ciao, ciao.
11: Svegliatevi dormienti, svegliatevi che ieri è morta una nonna. Forse è morta la nonna dell'Europa. Ieri è morta nonna Mari Carmen Abascal, 87 anni. Ed è incredibile perché ormai sappiamo tutti che nel suo nome era esplosa la grande protesta sulla casa in Spagna. Ebbene, Mari Carmen Abascal aveva una storia semplice ma incredibile. Anziana, parzialmente invalida, abitava all'ultimo piano di una casetta in un bellissimo palazzo di Madrid. Poi questa casa era stata comprata da un fondo pensione e poi gli avevano detto: e niente, o paghi il triplo dell'affitto oppure te ne vai. E a quel punto lei ha iniziato a combattere. Allora adesso dal Corriere della Sera, bellissimo articolo di Andrea Nicastro, leggiamo la sua storia. Mari Carmen non tornerà più a casa. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo già a Parlamento sciolto. Non l'hanno aiutata i giovani accampati in suo nome nel centro di Madrid. Mari Carmen Abascal, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, ieri è morta, ieri sera in ospedale. Il sindacato Desinquilinas ha descritto gli eventi scatenati dall'ingiustizia dello sfratto di Mari Carmen come un prima e un dopo, scrivono nella storia della Spagna. Il prezzo è stato troppo alto, ci rimane il suo esempio di lotta. Diceva: lottate e continuare a lottare per ciò che è vostro. Ebbene, dopo il clamore suscitato dallo sfratto della pensionata 23 settembre scorso, il premier socialista Pedro Sanchez aveva deciso di varare due decreti d'urgenza sul mercato immobiliare, soprannominati proprio i decreti Mari Carmen. Non permetteremo più altri sfratti del genere, aveva detto la Moncloa, la sede del primo ministro. La bocciatura di quel provvedimento ha causato la crisi, il governo e le elezioni anticipate che si stanno per svolgere. Sanchez aveva riproposto i decreti e sperava di farli approvare da un organismo che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Bloccano gli sfratti fino al 2030 per le famiglie vulnerabili, prorogano i contratti per 2 anni per gli anziani, limitano l'acquisto di immobili da parte di fondi di investimento, i cosiddetti fondi avvoltoio, come in quel caso, penalizzano gli appartamenti turistici, incentivano i piccoli proprietari, concedono tanti prestiti a tasso zero per l'acquisto della prima casa e finanziano l'edilizia popolare. Ieri Sanchez è stato il primo politico a fare le condoglianze. Il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, il suo avversario, lo ha esortato a non strumentalizzare l'accaduto. Eppure la storia è potente. Mari Carmen aveva 87 anni, abitava in Viancalde Sen Baranda, 46, da quando ne aveva 16, pensate. Era entrata con i genitori, poi morto il papà, era passato il contratto alla mamma, infine a lei. Versava un canone che i ragazzi di Puerta del Sol a libero mercato pagano oggi per una stanza con cucina e bagno in condivisione. Una volta l'alcalde Sen de Baranda era una famosa zona popolare, ma ormai i prezzi a Madrid sono saliti alle stelle, il grande parco del Retiro è facile raggiungere, sotto casa c'è una bella passeggiata proprio al centro della Greggiata. L'edificio a muri spessi, il portone incorniciato di pietra grigia, finestre quadrate, tutte uguali, anonimo. Mari Carmen abitava all'ultimo dei 6 piani. Dalla strada si può intuire degli infissi degli appartamenti ristrutturati che il fondo ha sfrattato alcuni degli inquilini e altri li ha tenuti. Mari Carmen era una degli ultimi. Quegli appartamenti sono stati affittati a inquilini che possono permettersi canoni tutti sopra i 1500 euro. All'inizio della vertenza di sfratto, l'immobiliare aveva offerto a Mari Carmen Abascal di acquistare l'appartamento dove era in affitto. La cifra chiesta era al di sotto dei valori di mercato, ma la pensionata aveva rifiutato, non se la sentiva a 80 anni di imbarcarsi in un affare così. Le pensioni non sarebbero bastate per il mutuo, non aveva figli che potessero aiutarla o a cui lasciare l'appartamento. Chi mai potrà arrivare a cacciarmi da casa, pensava. I vicini la raccontavano energica, combattiva, almeno fino a 2 anni fa. Poi il sindacato delle inquiline, l'avvocato, racconta ancora Nicastro, le hanno fatto capire che l'esito della causa non era scontato, rischi lo sfratto. È dimagrita in pochi mesi, si è incurvita, diceva al Corriere una vicina. Ha cominciato a usare la sedia a rotelle, eppure ha continuato a comparire in tribunale, in tutte le udienze, a tenere addirittura conferenze stampa per strada, pur di denunciare ciò che riteneva un abuso. Tutto fino al 23 settembre, quando ha subito lo sfratto coatto in diretta TV. Quella scena ha fatto il giro del mondo, è stata portata fuori da casa sua in barella. È sembrata a tutti una follia, una violenza ingiustificata. Il sindacato degli inquilini ora sta valutando la possibilità di avviare una causa per danno biologico a quella società immobiliare che con la sua insistenza ha scoperchiato il problema spagnolo. Signori, 334 11 11 622, giù il cappello davanti a questa 87enne che con la testa dura è diventata un simbolo. Non mi manderanno via da casa mia, ripeteva, lo hanno fatto e adesso in suo nome la Spagna combatte per una nuova legge. C'è una foto sul Corriere che vi devo descrivere, è il gruppo dei ragazzi che sono entrati in questo grande movimento, il movimento delle chiavi. In fondo, se ci pensate, questi ragazzi che agitano le chiavi di casa nelle manifestazioni per dire combattiamo per la casa, sono uno dei primi e unici segnali di un movimento intergenerazionale. I ragazzi agitano un volantino in cui c'è scritto solo grande: Mari Carmen assassinada por el rentismo y sus político a sueldo. Mari Carmen ammazzata per la speculazione sugli affitti e i politici al suo come si può dire, assoldati. C'è una lunga lista di parlamentari, infatti, che i ragazzi hanno messo nei video, sono tutti quelli che con il loro no al decreto hanno fatto cadere il governo. Ma vi dicevo, in quel volantino c'è questa foto, lei che sorride in mezzo ai manifestanti con un grande fazzolettone colorato intorno al collo. Ecco, questa è la storia, questa è la nonna d'Europa, la nonna abbandonata dell'Europa. A long, long time ago. 334 11 11 622, siete con la nonna o con il fondo speculativo che l'ha cacciata via? Questa è una bella domanda, perché io lo so che arriverà qualcuno da Prato o da qualche altra parte che dirà: ma in fondo che voleva questa? Voleva stare in un bel appartamento nel centro, vicino al parco, voleva pagare meno di 1500 euro, poveretta. Bene che se ne sia andata. È un grande bivio, sapete? È un bivio in cui si sceglie. Certo, e si deve stare o di qua o di là, o con chi caccia o con chi viene cacciato.

0: 411-11622 per i vostri messaggi su nonne, figlie e nipoti. Per fortuna che si è svegliato presto Nicola Compagnone. E fra poco entriamo nel pasticciaccio della Cise che peggiora di ora in ora. Ieri avevo esagerato, pensavo, ma invece ero stato troppo buono, perché hanno fatto un'altra frittata fantastica. Cominciamo dalla Meloni al Med 9, pronti a intervenire di nuovo sull'accise. Come pronti? È salita.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
0: E allora sentite, è arrivato il grande esternatore del centro Italia, sentiamolo.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Avete visto che casino che succede in Spagna e in Francia? La Francia brucia, cari compagnucci, brucia tutte, grazie a tutte le risorse che hanno fatto venire anche lì. Dietro c'è la mano islamica, dietro a queste proteste. Avete visto che succede in Francia? Presto toccherà anche all'Italia, speriamo di no, ma presto, io ho paura, con tutto quello che ci siamo importati in questo paese. E poi in Spagna, voglio dire, questa è stata proprio la vergogna di Sanchez, la vergogna, è proprio vero, come si dice, le sinistre con le case stanno a fare sempre le solite cose, falle occupare dai banditi, tassarle, o parlano di espropri. A sinistra, certo, non sapete proprio parlare d'altro quando si parla di case. Che vergogna, il vostro paladino Sanchez, è il vostro paladino. Comunque ieri sera ho visto in televisione, c'era il nonno di Heidi lì, quello con quello che gli garba la fiaschetta del vino, che diceva sì, il 7 ottobre, sì, però sempre quando parlano del 7 ottobre i compagni c'hanno sempre il però accanto, sempre la bandierina della Palestina pronta. Mamma, vi verrebbe proprio da dirvelo dove ve la dovete ficcare. Comunque rimaniamo calmi, buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
1: Abbiamo pagato la tassa, ma stamattina era proprio un po' spompo, poveretto. Quindi non bisogna stare con nonna Mari Carmen, abbiamo capito. Ma vi dicevo del pasticcio incredibile di ieri sulla benzina. Abbiamo fatto un titolo sul Centro di cui sono abbastanza orgoglioso. C'è un uomo impaurito che cerca con le mani di proteggersi da una pistola di quelle dei distributori che gli stanno puntando alla tempia, e abbiamo fatto questo titolo T'accise. Sì, perché l'accise ci sta uccidendo. Ora pensate che ieri, dopo il salto di più 6 centesimi deciso dall'ENI e a cascata dalle altre, perché era saltato lo sconto di 6 centesimi che il governo non aveva reiterato, ecco, di fronte a questo salto incredibilmente il governo non ha fatto nulla. Avete sentito con le vostre orecchie quello che ha detto la Meloni? E ha detto: abbiamo 160 milioni da parte e per ora vediamo che cosa succede. Perché la speranza della maggioranza è che, facendo pressione sulle compagnie, quelle diminuiscono loro il prezzo rinunciando a una parte del guadagno. Si chiama moral suasion. Ora ve la dico subito come la penso. Ma come si fa? Ma quelli sono dei piratoni che le compagnie petrolifere giustamente, ma sono nate sui prezzi che salgono e scendono, su ogni centesimo realizzano profitti mostruosi. Se c'è una cosa che ha spiegato questa vicenda è che non puoi correrle dietro dicendo ti prego fammi lo sconto, e soprattutto secondo me non puoi dire a un mercato così violento abbiamo 160 milioni, vedremo se utilizzarlo. Perché? Perché poi il mercato specula, e questo quello che fanno. In fondo non c'è molta differenza tra il mercato della casa e il mercato dei carburanti, sono delle grandi borse in cui si scommette ogni giorno sulle nostre vite. Allora, esempio uno che vi faccio io: Gran Bretagna, sono andati dritti, sbang, una sopratassa, neanche sui profitti, che a volte sono difficili da quantificare. Tassa fissa in Gran Bretagna 78% su tutte le produzioni delle big grandi compagnie petrolifere, le big oil company. E poi, se caleranno i prezzi delle pompe si tornerà indietro. Ora voi direte, o direbbe là l'opinionista di Prato, ah, vergogna, si blocca il mercato, bolscevichi, comunisti, i compagnucci. No! Pensate che questo provvedimento lo ha inventato Rishi Sunak, cioè il più miliardario dei premier europei quando era a Downing Street. Un provvedimento a tempo finché non cala la crisi alle compagnie petrolifere britanniche, lo ripeto, viene sequestrato senza colpo ferire il 78% del loro fatturato. E uno dirà, ma ci saranno stati proteste, scontri parlamentari enormi? Sì, le compagnie hanno detto che era un tetto esagerato, se ne sono fregati tutti, destra e sinistra. Grande lezione britannica. Ma poi c'è un'altra lezione più europea, quella è la Slovenia, e oggi il senatore Patuanelli, che ieri, vi ricordate, da noi invocava questa soluzione, spiega, ogni 18 giorni viene posto un tetto fissato, prezzo imposto sulle pompe, basta, e non si tocca più fino all'aggiornamento successivo. Quindi sostanzialmente il governo monitora i prezzi, decide qual è il prezzo migliore disponibile sul mercato e lo impone. Puoi fare di meno, ma non puoi fare di più. Bene, sloveni o anglosassoni, leggiamo invece che cosa sta provando a fare il governo dalla stampa. Però Peter mi comanda il break, quindi 334-1111-622 per i vostri messaggi sulla nonna, e poi leggiamo cosa sta accadendo.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334-1111-622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È 1:37. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: È l'ora dell'attimo fuggente.
11: È svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
12: Questo è l'attimo fuggente!
13: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
4: Però io una cosa la vorrei capire da chi protesta e afferma che gli italiani in piazza non ci scendono mai, perché io voglio ricordare i disordini che ci sono in Francia e i francesi sono tosti. Quando è successo o succede in Italia, sono tutti teppisti e spaccano tutto, picchiateli, fategli pagare i danni. E allora facciamo come in Francia o no? Diamoci una regolata.
14: Buongiorno, vista la pacatezza del tizio della Toscana, pensavo fosse di Belgrado, Belgrado, non Belgrado. Sarò pagato anche io. Suggerisco di inviare il curriculum a Tajani, il nostro ministro degli esteri, di modo da ne conosce più lui di politica estera che Tajani sicuramente. Grande Jonathan con la G di Goglione.
15: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Oh, complimenti a Inghilterra e Slovenia. Perfetto, ragazzi. Finalmente si sta iniziando a capire un po' le dinamiche del mercato predatore. Vedete anche adesso l'aumento sui tassi di interesse del debito pubblico, no? Tutto è sempre in mano al mercato speculativo. Comunque, a questo punto, invece di parlare di salario minimo, che è in Italia è anche indecente se confrontato con Francia e Germania, iniziamo un po' a parlare di profitto massimo. Ah, che ne dite? Buona giornata.
16: Buongiorno. Si cerca poi alla fine di trovare il tecnico, l'esperto che possa rimettere in piedi questo povero paese. La destra fallisce, la sinistra festeggia Hamas che è una creatura molto molto dubbia e andiamo avanti così. E noi siamo scippati ogni volta che andiamo a fare un po' di benzina, cerchiamo una casa, vogliamo iscrivere i figli all'università, andiamo in un ospedale, però facciamo le feste propal o se no facciamo demagogia come il governo. Una buona giornata a tutti da Roberto, Genova, la città di Barbie, quella che salverà il mondo, il sindaco più bravo del mondo.
17: Tu Jonathan da Prato, te sei proprio un citrullo, hai capito? Te parli perché non hai capito da dove escono le scorregge.
1: Parli perché non hai capito, questa è carina, non me la ricordavo, non hai capito da dove escono, stupendo. Allora, stiamo parlando di tante cose, ma in fondo della stessa, come alcuni mercati predatori, se privi di controllo, possono ammazzare le donne e ucciderci alla pompa. Allora, vi dicevo, che cosa sta accadendo sulla benzina in Italia? Mi affido a un giornale, diciamo, abbastanza imparziale, La Stampa. La Meloni congela il tesoretto sulle accise mobili. Dice, ci sono 160 milioni, ma per ora fa pressing sui petrolieri. Allora, Francesco Malfetano, inviato a Spala in Croazia. A Spalato Giorgia Meloni non annuncia un nuovo intervento sui carburanti, annuncia semmai, giusto, che il governo può permetterselo, è una differenza che conta, perché i soldi ci sono, sono 160 milioni di euro accumulati con il meccanismo delle accise mobili, ma per ora, dice, restano nel cassetto. Avete sentita? Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, dice la Premier, notizia a margine del Med 9, oppure aggiunge, potremmo tenerle come provvista per quando queste misure di contenimento dovessero terminare. È la frase che racconta meglio di ogni altro la linea di Palazzo Chigi sul gasolio, tornato a costare 6,1 centesimi in più al litro. La scelta, racconta la stampa per ora, è non usare la carta delle accise mobili. Prima si vuole capire quanto dell'aumento possa essere ancora assorbito dalle compagnie, volontariamente diciamo, e quanto invece finirà davvero sul consumatore. La Meloni è in contatto con gli operatori e prova a convincerli a fare ancora un piccolo sforzo. Non è una richiesta banale, Eni, EPI, Equete e le altre avevano già accettato di mettere un tetto al prezzo dopo il pressing del governo, ma dal 6 ottobre lo sconto fiscale è finito e il tetto non basta più. Il diesel di Eni dunque è salito subito, da un giorno all'altro, da 2,19 a 2,25 il litro. A Palazzo Chigi vorrebbero che non fosse lo Stato a colmare quei 6 centesimi e quindi vorrebbero evitare di bruciare adesso i 160 milioni per una ragione molto semplice: il tesoretto può crescere se il caro carburanti continuerà ad alimentare l'extragettito IVA. Da qui a fine anno la cifra potrebbe avvicinarsi al 500 milioni e quei soldi, nella logica del governo, possono diventare una riserva da spendere più avanti, quando un altro scatto delle quotazioni internazionali si scaricherà direttamente sulle pompe, quando l'intervento dei colossi del petrolio sarà scaduto o non più garantito, o quando il calendario elettorale, fate attenzione, renderà il rincaro più pericoloso di ora per la maggioranza. E il motivo per cui la Meloni oggi insiste sul price cap, io quello che posso auspicare è che si possa ripristinare il cap, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle. Quella valle è il punto: prima vengono le compagnie, poi arriva lo Stato. Il problema, aggiunge la stampa, è che le multinazionali non sembrano avere particolarmente fretta di farsi carico di un altro pezzo del conto. Nei confronti con il governo avrebbero già chiesto qualche giorno per vedere come si assesta il mercato dopo gli aumenti delle ultime ore. Per gli azionisti un nuovo sacrificio sui margini è più difficile da raccontare di un price cap annunciato come misura temporanea di responsabilità sociale. Così Palazzo Chigi guarda gli stini. La speranza, corroborata dalle rassicurazioni delle stesse compagnie, è che il prezzo possa tornare spontaneamente alle soglie originarie in pochi giorni: 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Se succede, il governo avrà ottenuto quello che voleva senza spendere un euro. Ma se non succede, il decreto resta lì pronto. Non è solo una questione di carburanti, è una questione di risorse, munizioni da sparare più avanti. Lo stesso schema si trova nella seconda partita della Meloni, ha giocato ieri a Spalato accanto al dossier migranti, scrive la stampa, e sulla necessità dell'Unione Europea presti attenzione al fianco sud. La Premier parla infatti con la Commissione della lettera italiana sulla maggiore flessibilità richiesta per assorbire l'effetto dell'inflazione. Anche qui non c'è ancora una decisione dell'Europa, c'è però qualcosa che a Palazzo Chigi viene considerato un primo risultato, e cioè non stiamo chiedendo di poter spendere liberamente soldi, mi pare che ci sia un interesse, dice la Meloni. La questione non la pone soltanto l'Italia, e con la von der Leyen ne ha parlato direttamente, è buon senso, dice la Premier, è ancora un dibattito lungo perché servirà la convergenza dei 27 per avere l'autorizzazione a questo scostamento di bilancio. Il Consiglio Europeo della prossima settimana sarà il vero banco di prova. Allora avete capito come sui carburanti, anche sul scostamento di 13 miliardi chiesto, oltre che sull'energia, sulle altre emergenze, lo otterremo? Non lo sappiamo. Forse il tempo darà ragione alla Meloni temporizzatrice, forse no, e altri giornali sono meno convinti della giustezza di questa linea. È ovviamente molto critico il fatto che già ieri aveva previsto, va detto, che non ci sarebbe stato intervento. Il diesel sale ancora e la Meloni striglia Leni, abbassi il tetto. Il pezzo di Carlo Di Foggia. È bastato poco più di una settimana e la narrazione sul price cap ha lasciato il campo alla realtà. Finito lo sconto fiscale di 6 centesimi al litro, anche ieri il diesel ha continuato a salire, arrivando a quota 2,26. Al terzo giorno i comunicati furenti delle associazioni dei consumatori, la Meloni rimette sul tavolo l'ipotesi di riapplicare lo sconto usando l'extragettito IVA. A settembre, dice, ci sono 160 milioni che possono essere spesi per questo. Insomma, è una bella lotta. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. C'è un'altra morte importante che vi racconteremo fra breve, quando arriva Giuliano. Ha scritto un pezzo bellissimo sul centro ed è la storia di un sognatore, Daniel Kilgreen, l'uomo che costruì in un piccolo paesino il primo albergo diffuso, ma di questo parliamo dopo. Attingiamo di nuovo al nostro compagnone Nicola, ha lavorato e sapete qual è la voce che mi piace? Indovinate, Crozza Meloni 54.
18: Buonasera Presidente Meloni. Allora, c'è stata ieri un... non ha invitato la Salis a salire sul palco? Sì, sì, sì.
19: Non sono stata io.
18: Ah, non è stata lei?
19: No, perché ha fatto tutto il cerimoniale.
18: Però qua c'è chi sostiene che... No? C'è chi sostiene.
19: Ma te pare che io, la Giorgia Nazionale, madre cristiana, donna, mettici tutto.
18: Sì, mettiamoci tutto.
19: Pure cintura nera del longevità governativa.
18: È vero, il suo governo è il più lungo, sì. Vabbè, sono si bei.
19: Io avevo il problema a farmi fotografare con una bionda.
18: Non lo so. No?
19: Alta, bella, intelligente, preparata, campionessa olimpica, laureata, che sa comunicare. Tanta roba,
18: In effetti, devo dire. Però lei l'avrà invitata, no?
19: Ma certo. Sono te, non l'ho invitata io.
18: Ah, l'ha invitata, no?
19: E perché... gli ho detto Silvia. Salis.
18: Ma quello è il cognome, però, Quello è il cognome. Può sembrare che... Però perché non è salita poi? Cioè che...
19: Perché non è riuscita a slegarsi.
18: Ma come a slegarsi?
19: Ma non è colpa mia, il salone nautico ti capita...
18: Cosa?
19: Lega una barca. Lega un'altra barca. L'avranno scambiata per una ghiatta.
18: No, no.
19: Carena larga.
18: No.
1: No, ma che hai fatto, Nico? Ma tutto qua, ma tutto ce lo dovevi dare, tutto sulla 9. Crozza, esilarante. Sentite, la Palmerini 8,5. La destra non difende i valori dell'Occidente.
20: Io aspetterei, intanto perché vedo delle proteste importanti che non so quale direzione prenderanno, perché il punto di rottura non è soltanto quello della geopolitica. Mi pare che in Europa il punto di rottura sia quello anche dello Stato sociale, cioè da quanto tempo non vedevamo proteste sulla casa, sugli alloggi, sulla scuola, sull'istruzione, al netto delle violenze, il malessere sociale che c'è qui in Italia. Cioè, Questo malessere che piega prenderà? Tra l'altro proprio oggi è una giornata in cui di nuovo c'è stata una grande fibrillazione per un debito pubblico mondiale che cresce e allarma. Ecco, non sappiamo quali esiti.
21: Che la priorità sia cambiare la legge elettorale, lo dico perché oggi è passato anche di nuovo gli altri
20: punto vero...
21: di fiducia e domani passerà questa nuova legge elettorale.
20: No, ma il punto di debolezza vero è che si difende l'Occidente, ma non si difendono i valori dell'Occidente, cioè Meloni che fa asse con Trump, faceva, o con l'America per la difesa dell'Occidente, e poi non difende il valore del diritto internazionale. A Gaza si è usata la fame contro i Gazawi. Ecco, questo è il virus che sta svuotando la parola Occidente di qualsiasi concetto, e forse si trasferisce verso quel paese dell'America Latina, e quindi di queste nuove destre. Cioè c'è una traslazione di questo concetto, ci sta abbandonando.
1: E allora è polemica fantastica, terribile, fra Vannacci e Cerno. Vannacci aveva auspicato che Cerno non andasse in onda con i suoi pareri per la solita disputa contro i conduttori opinionisti omosessuali, spiegando anche che Cerno era abbastanza equivoco nelle sue relazioni e nelle sue amicizie, e Cerno ha risposto con un video sui social. 43.
0: Altro che mondo al contrario, il libro del generale Vannacci, questo è proprio un mondo invertito, per usare le sue parole. Basta vedere la piazza del 7 ottobre in nome di Allah, il primo caso in Occidente in cui la sinistra, invece che manifestare per le vittime, gli ebrei, che il 7 ottobre furono sterminati e presi prigionieri dagli islamisti di Hamas, stanno coi carnefici e vanno in piazza con le bandiere di Hamas. L'abbiamo visto in Francia, con la scusa delle scuole e delle case, essere mobilitati dai nuovi padroni della sinistra, gli islamisti. Lo vediamo in Italia fra poche ore. E dispiace vedere che anche il generale Vannacci dice le cose che dicono gli islamisti, quelli che gli omosessuali li impiccano con le gru, gli invertiti impiccati con le gru. Quelli che picchiano le donne, quei patriarchi rimasti che in Occidente non ci sono più e non ci sono mai stati.
1: Ma certo che sei strano, Cerno, ma quello Vannacci ti definisce invertito e tu fai i video contro i giovani di Parigi che a tuo avviso inneggiano ad Hamas. Ma pigliatela con Vannacci, citrullo. Ma io non lo so, mi sembra strano. Ce l'ha con la sinistra, cioè Vannacci gli dice invertito e lui se la piglia con gli studenti di Parigi e anche quelli italiani che inneggiano ad Hamas. Ambulanza! E invece noi abbiamo Guida Bardi. Vai!
2: Ma l'ambulanza deve prendere a te, perché ha risposto ieri a Vannacci, gli ha risposto anche per le rime, gli ha detto: mi insulti perché non riesci a stare al passo con i temi che io propongo, oggi sta parlando d'altro.
1: Senti, spieghiamo perché Vannacci lo aveva insultato e tu eri d'accordo, ha detto invertito.
2: No, io non ero d'accordo, e tu dovrai render conto di fronte a qualche magistrato, immagino, delle calunnie che ogni giorno vengono fuori da questa tua trasmissione, perché adesso mi sono scocciato e mi sembra che davvero facciamo una cosa di questo genere.
1: Ma no, ieri non hai detto niente, pensavo solidale con Vannacci.
2: Non ho detto niente perché io non mi abbasso mai a raccogliere le tame da terra, cosa che invece è uno sport che vedo a voi piace tanto. Quindi le dichiarazioni di qualche nostro ascoltatore, diciamo così, un po' estremista, o quelle di Vannacci, sono cose che io generalmente non raccolgo, perché il raglio dell'asino non sale al cielo. Invece a te piace lì stare nel torpido e grufolare nella pauta.
1: No, noi raccontiamo quello che succede e questa polemica.
2: Ma ne succedono di cose. Ma che polemica, importante. Cerno Vannacci, c'è un signore maleducato
1: di ieri. Te lo faccio sentire, Vannacci,
2: e fammelo ascoltare questo schifo. Avanti.
1: Non riusciamo a trovarlo. Bene,
2: è meglio così.
1: Nicola, svegliati, dici di 43 di ieri e quello non lo trova. Su,
2: vasto programma anche quello delle sveglie. Caro Luca, sono robaccia, io consiglio di non raccoglierla perché non ha nessuno spazio, anche perché Vannacci, l'idea che faccia queste dichiarazioni così fuori dalle righe, proprio per questo motivo, per poter finire sui giornali e perché si parli di lui, visto che i temi oggettivamente sono scarsini e le soluzioni proposte mi sembrano abbastanza mediocri, quindi in qualche modo bisognerà che ne parli, e voi cadete con entrambi i piedi nella trappolona di Vannacci. Io invece vorrei evitarlo e parlare d'altro, se si può.
1: Allora, hai scritto un pezzo fantastico, mi ha colpito, perché dovete sapere, questo visionario visionario, Kilgear, era uno che aveva immaginato, ma 20 anni fa, un'idea. L'albergo diffuso prendeva dei centri, piccoli paesi italiani, e magari un po' abbandonati, in decadenza, in via di spopolamento, e li trasformava in un albergo diffuso. Allora dissero che faceva un'operazione di falsificazione oppure commerciale, e adesso è stato un po' celebrato come un grande imprenditore che aveva avuto una visione del futuro. Tu che cosa hai scritto su questo, Giuliano?
2: Per cosa? Quello che ho scritto, invitiamo tutti i lettori ad andarlo a leggere sul centro, così aumentiamo anche la tiratura e le vendite del giornale. Però parlando di Daniele Kilgren, è importante il lascito, anche se in realtà è morto per una malattia molto giovane, aveva più o meno la tua età, e quindi era ancora in...
1: Tocchiamo ferro, tocca quello che vuoi.
2: Insomma, diversamente giovanissimo, ed era un visionario, perché come ricordavi tu ha portato avanti l'idea di una ospitalità diversa, l'ospitalità che non ha bisogno di costruire, che non ha bisogno di aggiungere, anche perché noi viviamo in un paese che ha pagato il grande miracolo economico degli anni 60 con l'inurbamento, con l'abbandono dei paesi, con il depauperamento di quella grande cultura che dal Molise alla Basilicata, dalla Calabria alla Sardegna e per il passato per l'interno della Sicilia, la Puglia si è un po' ripresa, però soprattutto le zone che ho citato rimangono delle zone in cui le parti interne sono abbandonate. Insomma, ciascuno di noi ha perfettamente l'esperienza dei paesini dell'interno che cadono letteralmente a pezzi, in cui le case cadono perché mancano da anni di persone che vivono al loro interno e dunque di qualsiasi manutenzione. E lui ebbe un'idea che è un'idea centrale, e io la metterei in relazione alla morte della povera Mari Carmen in Spagna e a quello che sta avvenendo nell'Europa in connessione, perché è esattamente lo stesso, è l'idea che nelle città vivano i cittadini, che detta così sembra una grande banalità, ma è l'unica cosa che ha caratterizzato la cultura europea ed è l'unico motivo per cui vale la pena di andare a viaggiare. Cioè, uno va a Barcellona, ma a Siviglia, ma a Düsseldorf o a Edimburgo, perché vuole conoscere un diverso modo di costruire, un diverso modo di mangiare, un diverso modo di vivere, il modo di quelle persone, vuole incontrarle per scambiarsi, per arricchirsi e per fare qualcosa di diverso. Non dimenticarti che la parola divertimento viene proprio da questo, dal fare cose diverse. E invece che cosa è successo? In senso opposto a quello che aveva fatto Daniele Kilgren, che abbiamo creato città tutte uguali, alberghi tutti uguali, per cui la mattina hai il panico di svegliarti e di non ricordarti per i primi 20 secondi dove ti trovi, perché tutto è assolutamente identico. Ebbene, Kilgren è stato il